apriremo con i B52, La notte varia di Vito Uomo. Con questa traccia va a terminare Reggae Radio Station Italy. Super Big Tune, Mighty Diamonds, Unruly Pickney.

Ore 6:04 minuti. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. È lunedì 3 di agosto. Io sono Giulia Strippoli e questo pezzo Agua Donde Vas di Martino ha aperto la nostra playlist di oggi. Passeremo insieme un po' di mattinate dalle 6 alle 7:30, lo sapete, con la musica di Radio Popolare. Mi piace sempre svegliarci con una certa calma. È molto presto. Vi ricordo che però comunque io vi leggo in onda in diretta. Se scrivete al 331-6214-013 in modo così da poterci ambientare bene a questa prima mattinata insieme. Dicevo, appunto, svegliamoci con calma, lentamente, poi andiamo con un ritmo sul levare, ovviamente, ma piano, cioè, c'è tempo.

0: favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Mi fate ridere perché devo dire che l'accoglienza a questa ora del mattino, nonostante siano le 6:07, è sempre ipercalorosa e la comunità delle persone che si alzano presto, c'è poco da fare, ci si stringe, non so se più per solidarietà e quindi per sentirsi meno soli o meno, tuttavia è sempre bello, grazie Carlo, Davide, Marco e Fiore, buongiorno anche a voi, buongiorno ovviamente a chi è già sveglio o sveglia o a chi sta appena rientrando, insomma questo me lo potete raccontare voi scrivendo appunto via WhatsApp, SMS, Telegram, vi leggo anche a diretta @popolarenetwork.it. Il bentornata è sempre gradito, è bello effettivamente ricondividere una certa fascia oraria quando appunto è ancora buio, quando non si sa, quando non ci ricordiamo neanche tanto bene chi siamo, e io devo dire che devo riprendere un po' il ritmo, per questo oggi la playlist prevede un'andatura lenta, quantomeno all'inizio. Io, proprio perché appunto devo riprendere il passo, mi sono detta: vabbè, questa è la canzone per me, per antonomasia, del risveglio in generale, del risveglio dei sensi, del risveglio al mattino, anche del risveglio proprio del corpo. La conosciamo tutti e tutte. Fa venir voglia di prendere il caffè battendo le mani. Che dite? Oh, finalmente anche Giorgia, una donna, parte della comunità di coloro che sono già svegli. Oh Giorgia, che vai a dormire.

Com'è stato questo caffè? Corale? Avete ciondolato, battuto le mani? Beh, con Tender in sottofondo direi che... non lo so. Io il ciondolamento ce l'ho avuto. Leggo un po' dei vostri messaggi e Carlo, gentilissimo, che dice: ma no, ma non è per solidarietà che ti salutiamo così presto al mattino, che proprio ti vogliamo bene, ci si vuole bene effettivamente. È sempre l'effetto presto della diretta, è proprio questo, che sarà per solidarietà, ma sarà anche perché si ha come la sensazione di stare a prendere il caffè insieme, seduti allo stesso tavolo della stessa cucina. Chi racconta della propria domenica e della pizza che ha mangiato ieri, e poi anche dei saluti che ringrazio e che rilancio volentieri, perché Giorgia che scrive che appunto voleva intanto ringraziare, a proposito, tutta la radio, poi la musica bella che condividiamo, e che devo dire quello del mattino è uno spazio particolare anche per ascoltare con maggiore calma, meno presi e prese dal tutto quello che è il turbinio poi del resto della giornata. E poi voleva salutare anche la mamma, che sai che è proprio bello, perché effettivamente è un saluto che così presto al mattino, boh, non lo so, lo rilancio molto volentieri, Giorgia. E poi soprattutto, visto che tua mamma ti ha cresciuta a pane e radio popolare, come non potrei, così si fa.

altra canzone mattutina o mattiniera, o che ci fa venir voglia di prendere la mattinata con un certo brio. E io sono un cane. Il pezzo si chiama Stormy.

Riflessione collettiva suggerita da Alba, che dice: ma in effetti buongiorno, ma perché è ancora così buio? Si sono accorciate le giornate. Ora è 6:21, inizia a sorgere un timidissimo sole, però effettivamente ancora scuro. Nel frattempo Alba vi suggerisce anche un concerto e dice: vi raccomando, il concerto di Fiorella Mannoia con un gruppo di musicisti spettacolari e il 50% del biglietto ai centri di antiviolenza. Sì, però Alba, dici anche dov'è questo concerto? A Milano? Anche perché tu ci saluti dalla Sardegna. O tutti i concerti del tour di Fiorella Mannoia che ci stai segnalando, il ricavato verrà devoluto nei CAV.

Ah, ma certo. Ad agosto è buio. Vabbè, ma è passato il solstizio. È normale che non ci sia più luce. Guardali, guardali. Già tutti così a cantare. La fine dell'estate. Ehi, è lunga, eh? È il 3 di agosto. Poi non mi avrete mai. Non ancora. A proposito del commento di Alba che diceva: ma che cos'è questo scuro? Dov'è la luce del mattino? Gli uccellini che cantano. Allora, gli uccellini forse no. La radio però suona.

Nuove voci da casa che si aggiungono alla mattina. Luigi, Marco, Davide, un buon inizio di giornata anche a voi. Quella che ascoltate è Betterman, John Butler. Recentemente in concerto a Milano. Chi di voi c'è stato?

0: La musica. Rimanete lì, eh?
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Popolare Network.
4: Sei e 30, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
5: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti sull'Air Force One, ha annunciato che con l'Iran ci sarebbe un accordo su Hormuz e che ci sarà anche un patto sulla denuclearizzazione. Sono in corso discussioni con Teheran e le negoziazioni dovrebbero iniziare questo pomeriggio, ha aggiunto. Nel frattempo è stata segnalata un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. A dare l'allarme è stato il comandante della nave, che ha riferito che l'imbarcazione e l'equipaggio non hanno riportato danni.
4: Un ragazzo di 19 anni di origine straniera residente in provincia di Piacenza è morto ieri sera all'ospedale maggiore di Cremona. Il giovane era stato colto da un malore mentre lavorava alla raccolta dei pomodori nella campagna di stagno lombardo. Nel pomeriggio i colleghi che stavano lavorando con lui avevano richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto erano arrivati i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, avevano disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Cremona in codice rosso con l'elisoccorso.
5: Incidente sulla Terni-Rieti, sono 6 le persone morte e 34 i feriti. Avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, lo schianto ha coinvolto un autobus, un camper e 3 automobili. La dinamica è ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il camper potrebbe aver invaso la corsia opposta dove viaggiava l'autobus. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 ricoverati in condizioni critiche.
4: Il presidente del Movimento 5 Stelle Conte ha detto ieri che saranno le primarie a decidere la linea di politica estera del campo largo e che il suo partito non voterà gli aiuti militari all'Ucraina, aggiungendo che si deve accogliere l'invito di Putin alla trattativa, una presa di posizione che crea problemi nella costruzione del campo largo, che ha determinato 2 reazioni del PD. I riformisti dicono che a queste condizioni non ci può essere una alleanza. La segreteria Schlein, tramite Igor Taruffi, ha ribadito che prima si deve fare il programma e poi le primarie, cioè l'opposto di quello che dice Conte.
5: Un attacco di droni contro un villaggio nello stato del Darfur settentrionale in Sudan ha ucciso 35 persone e ne ha ferite diverse altre. Lo riferisce un'organizzazione per i diritti umani che accusa l'esercito di aver condotto l'attacco. L'ONG Emergency Lawyers, che ha documentato gli abusi commessi durante i 3 anni di guerra tra l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido, i paramilitari, ha affermato che l'attacco ha colpito un tribunale nel villaggio di Gar al-Zawiya mentre i civili si erano riuniti per assistere alle udienze su una serie di casi e controversie locali.
4: Una scossa di terremoto del 5.2% è stata registrata questa notte in Egitto nell'ovest della penisola del Sinai. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità, epicentro a 40 km da Suez. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche al Cairo, secondo i media locali.
5: Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha fatto un passo indietro a luglio. Aveva annunciato che non ci sarebbero state più elezioni per evitare che i suoi avversari tentassero di conquistare il governo. Ora rettifica: ci sarà una riforma costituzionale che permetterà elezioni con sovranità, ma che vieterà di candidarsi agli oppositori privati della nazionalità o accusati di tradimento. Non avranno spazio i terroristi e i golpisti, ha dichiarato il capo di Stato, sostenendo che le nuove norme serviranno a rafforzare la pace con le leggi e a evitare nuovi conflitti. I governi di Stati Uniti, Costa Rica, Panama e Guatemala hanno subito reagito e l'Organizzazione degli Stati Americani ha convocato una riunione straordinaria dei ministri degli esteri per il 5 agosto.
4: 6:34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 7. Buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: Pronto? Ben ritrovati, ben ritrovate. Radio Popolare, Giulia Strippoli.
1: Il tempo cambia molte cose nella vita.

Beh, sì, vuole essere anche un messaggio, ovviamente, questo brano, Segnali di vita, ce ne sono, siamo svegli, siamo sveglie. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, ancora di nuovo. Io lo ripeto sempre perché lo sapete, magari ci sono sempre delle persone nuove che si aggiungono alla comunità, delle persone sveglie presto al mattino, già sveglie presto al mattino, 6 e 38 minuti lunedì, e intanto vi ricordo che appunto potete interagire con la diretta mandando un messaggio via SMS, via WhatsApp, via Telegram al 3316214013 o anche diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Vi leggo. E ci sono appunto diverse persone già che interagiscono. State andando al lavoro, è iniziata la vostra prima settimana di ferie, oppure siete di rientro a Milano. Appunto, leggevo di Fiore che sta tornando dal weekend al mare. Beh, sì, dai, fine settimana terminata, una nuova settimana invece si apre, che condivideremo insieme tutte le mattine dalle 6 alle 7:30 con un po' di musica, qualche notizia e ovviamente anche tutto quello che state facendo e che avete voglia di condividere.

Happy Dictator. Se mai ce ne fosse uno di dittatore felice. Gorillaz qui con un feat pazzesco che ha fatto gioire molti e molte di noi con gli Sparks. Intanto, ma che belli che siete! Guarda che, mamma mia, questo ritorno al mattino, io poi mi commuovo, lo sapete che sono una tenerona. A proposito di bei momenti, di buongiorno condivisi, ovviamente, qualche notiziola vi dicevo. Intanto c'era chi di voi prima suggeriva di seguire dei concerti di Fiorella Mannoia, proprio perché vanno a sostenere con il ricavato i centri antiviolenza. Chiedevo appunto se non fosse un concerto specifico o se tutto il tour. In realtà sono andata ad informarvi, anche perché grazie a chi ha aggiunto particolarità dell'informazione, Fiorella Mannoia in generale con la sua musica aderisce al progetto Una, Nessuna e 100.000, per cui c'è appunto una raccolta fondi continua a sostegno di questo progetto, per cui ecco, magari possibilità di concerti estivi, se ne avete, andate a vedere quali tra le artiste aderiscono al progetto Una, Nessuna e 100.000, può essere un altro dei modi per poter sostenere la lotta contro la violenza di genere. Ovviamente tra le pagine dei giornali c'è anche il ricordo di quello che è stata ieri la giornata a Bologna per il 2 di agosto, e quindi inevitabilmente anche oggi. Un pezzo di Lucio Dalla ci sta sempre bene. Ascoltiamo Dark Bologna.

0: fotonotizia: Bologna non dimentica, e poi nella parte bassa, nell'anniversario della strage per la Premier, la Premier dimentica che la matrice fu neofascista. Bologna, allergia della destra per la storia, rilanciata anche ovviamente quello che era, che è stata la giornata di ieri a Bologna sul Corriere, mentre invece vi leggerò tra poco dalla Stampa una notizia in merito a quello che sta succedendo a Spin Time, che per chi non insomma ne avesse contezza è un luogo di aggregazione di cultura, un presidio sociale per la città di Roma, che va ormai avanti da decenni, che ospita tantissime persone, e vi leggerò tra poco invece quello che è il reportage di Eleonora Camiglia, la pagina 15 della Stampa. Nel frattempo diversi messaggi, mi arriva però anche una richiesta che io non ce la faccio a non esaudire, perché mi scrivono Matteo ed Elena e mi dicono che stanno andando ad aprire la cartella in ospedale per la nascita della loro prima figlia, e potrebbero desiderare questa.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio.
0: E io esaudisco.
1: Buonanotte tra il telefono e il cielo.
0: Eseguo.
1: Ti ringrazio per avermi stupito.
0: Auguri Matteo e Elena.

Alfonso che mi dice: ma sai che piango per figli di persone che non conosco? Ma Alfonso, lo sai e ci credi che non sei l'unico? Guarda, siamo almeno in due. Non so quanti e quante vorranno aggiungersi, ma secondo me non siamo soli, ecco.

tanti e in tante a svegliarsi presto al mattino. Sono le 6:55 minuti. Anche a gioire delle gioie altrui, dei messaggi di quando c'è una bella notizia.

0: tenuto ancora fino alla seconda pausa, poi per di nuovo i titoli dei giornali, le anticipazioni delle notizie di oggi, di questo lunedì. Vi dicevo che vi avrei voluto leggere il reportage di Eleonora Camilli su Spin Time, proprio perché a proposito di comunità, di relazioni, di presidi sociali, di quello che succede nelle città, a maggior ragione in agosto, quando lo sapete che gli spazi sociali sono sempre sotto minaccia, perché la città ovviamente si svuota. Dobbiamo però farlo dopo la pubblicità, e un buon motivo per rimanere all'ascolto di Radio Popolare, oltre perché adesso arrivano le notizie e poi continuiamo con la musica.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
4: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.
5: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
6: Anteo porta il cinema nei municipi.
7: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
8: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno, le ore 7, le notizie di Popolare Network. Ci sarà un accordo su Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare iraniana, a dirlo il presidente USA Donald Trump. Intanto al largo dell'Oman c'è stata un'esplosione vicino a una petroliera. Ceuta, 72 le persone morte nell'attraversare a nuoto il confine del Marocco. Domani il tavolo del Consiglio europeo, dove l'Italia proporrà di estendere il modello Albania con hub negli stati africani. Oggi lo sciopero dell'Ilva di Taranto, migliaia di lavoratori a rischio dopo che il Tribunale di Milano ha decretato la chiusura dell'area a caldo e dopo che il governo ha detto ai sindacati non abbiamo alcun piano di intervento. Morire di lavoro nei campi a 19 anni. Un ragazzo di origine straniera ha avuto un malore ieri nelle campagne del Cremonese mentre raccoglieva pomodori. Soccorso dal 118 e portato in ospedale. Per lui non c'è stato nulla da fare. Conte mina il campo largo, la linea sulla politica estera la decide chi vince le primarie, dice il presidente del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: basta armi all'Ucraina e accogliamo l'invito di Putin a trattare. La risposta del PD, prima il programma e poi le primarie. Per la destra al governo, la strage di Bologna non fu compiuta dai fascisti. La presidente del Consiglio Meloni ancora una volta si limita a parlare di terrorismo. Per il presidente del Senato La Russa, la responsabilità fascista è solo la verità giudiziaria. Migliaia di evacuati nello stato di Washington e nell'Oregon per gli incendi alimentati da siccità e forti venti, bruciati più di 730.000 ettari dall'inizio dell'estate. Nicaragua, il presidente Ortega impedisce di candidarsi alle elezioni agli oppositori privati di nazionalità o a chi è accusato di tradimento. L'Organizzazione degli Stati Americani reagisce e convoca una riunione straordinaria. Le 7.01 è tutto, ci risentiamo con il giornale radio alle 7.30. Una buona continuazione d'ascolto.
9: Popolare Network.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Argento Vivo e... beh... sì, ha ragione Davide che dice più un pugno che una canzone, questa Argento Vivo di Daniele Silvestri, Rancore e Manuela Agnelli, che apre questa seconda parte di apertura musicale di Mattinata Insieme. Sono le 7:07 minuti, se non fossi una persona insomma che crede in certe coincidenze vi direi ma che caso, bisognerebbe esprimere un desiderio, dicono e sostengono alcuni. Sicuramente quello che ho io è di aprire una parentesi romana che non a caso è stata introdotta anche così musicalmente da due voci molto seguite, quantomeno dalla sottoscritta, Silvestri e Rancore. Tra l'altro Rancore che è passato proprio questa ultima stagione passata qui da questi studi per presentare il suo ultimo album Tarek da colorare, e insieme ovviamente a Daniele Silvestri, che è sempre uno degli artisti che più si espongono. E per potervi raccontare appunto questa parentesi romana, leggere il reportage di Eleonora Camilli sulla Stampa, pagina 15, che parla di Spin Time è un posto che probabilmente tanti e tante di voi conoscono, soprattutto quando torna sotto i riflettori della cronaca. È un luogo che è stato occupato nel 2013 e vi leggo direttamente, appunto per poi non ripetermi, occupato nel 2013 dai Movimenti per la Casa, è nella lista degli sgomberi del Viminale, insieme allo stabile di Via Napoleone III, sede di Casa Pound. Per questo gli attivisti temono che l'evacuazione di questi giorni sia nei fatti irreversibile e che le 400 persone che ci vivono, tra cui 107 bambini, restino senza casa. Intanto il Comune di Roma ha avviato in questi giorni una trattativa con la proprietà per riuscire ad acquistarlo. Il sindaco Roberto Gualtieri ha spiegato che la proposta rientra nel piano casa dell'amministrazione. Inoltre lo Spin Time è da sempre un'occupazione considerata un modello in cui convivono famiglie di diverse nazionalità. Nelle intenzioni dovrebbe dunque trasformarsi un progetto di edilizia popolare, come già successo in altre zone della città. La destra locale e nazionale però invece polemizza. Per Maurizio Gasparri così l'illegalità diventa regola. Sono venuti in tanti pure dall'estero a studiare il nostro modello, dice Daniele, 68 anni, e racconta di essere finito a vivere in un'occupazione dopo una vita di lavoro. Da quando avevo 14 anni facevo lo stagnaro, oggi si direbbe idraulico, precisa, ma col tempo mi sono ammalato e mi sono dovuto fermare, così non sono più riuscito a pagare l'affitto e mi hanno sfrattato di casa per morosità. Se non mi avessero ospitato qui sarei stato per strada in tutti questi anni. Ci sono finito adesso a quasi 70 anni. Mentre parla, il via vai di persone è continuo. Gli attivisti hanno chiesto alla popolazione romana di non lasciare sole le persone per strada. C'è chi porta vestiti, medicinali, cibo in scatola, chi improvvisa attività per far giocare i bambini con tanto di piscine gonfiabili e tornei di calcetto. L'attrice Sabina Guzzanti ha lanciato un mini festival con proiezione di film per bambini su un maxi schermo improvvisato. Non ci aspettavamo tutto questo affetto e tutta questa solidarietà, aggiunge Chaide, 52 anni, indossa un foulard con i fiori che richiamano la sua nazionalità, quella curda. Distesa su una brandina davanti al presidio sanitario, si è fatta appena misurare la pressione. Abbiamo paura che ci mandino via da qua, spiega. Io sono scappata nel 2017 dal mio paese e vivo qui con mio fratello disabile. Non ho un posto dove andare, ma non possiamo neanche rimanere qui. Per strada, vogliamo rientrare. A chiedere una soluzione rapida è anche l'appello sottoscritto a diversi personaggi del mondo della cultura, tra cui spiccano i nomi di Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino, Carlo Verdone, Matteo Garrone, Mario Martone, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Francesca Comencini. Nel testo si chiedono tempi certi per il rientro nelle abitazioni. Questa situazione potenzialmente può andare avanti molto e non è sostenibile, sottolinea Don Mattia Ferrari. Le persone persone rischiano di sentirsi male e quello che ci rincuora è la solidarietà nata spontaneamente che abbraccia una larga fetta della popolazione che va dal Vaticano ai centri sociali, passando per la galassia di associazioni e persone comuni. Questo è il reportage, una parte di reportage che trovate sulla stampa di oggi di Eleonora Camilli per raccontare quello che è Spin Time e quello che sta succedendo in questo luogo a Roma. E vi consiglio di conoscere e di approfondire, se non fosse anche solo per conoscere davvero un modello di quello che può essere la coabitazione negli spazi sociali. E al mio suggerimento per conoscere meglio Spin Time è una visione di un docufilm, un documentario che trovate liberamente e gratuitamente su YouTube, che si chiama Spin Time, che fatica la democrazia, che è stato realizzato e girato proprio negli spazi di Spin Time direttamente a Sabina Guzzanti, che come avete già sentito è direttamente coinvolta e attiva già per far sì che Spin Time possa riaprire e riospitare di nuovo la comunità che ha accolto in tutti questi anni.

Comunità nella cover della più famosa Rehab, l'avrete riconosciuta di Amy Winehouse, qui realizzata e tradotta ovviamente in italiano come comunità da Art Decore e Margherita Vicario, in occasione di quella che è un'iniziativa altrettanto interessante, molto bella, legata sempre alla città di Roma, che sapete ovviamente appartenermi per Natale, ed è un'iniziativa, appunto, un progetto musicale di beneficenza che consiste nel coinvolgere diversi artisti ed artiste nel reinterpretare dei brani, appunto, in romanesco, da Art Decore, Margherita Vicario, Bruno Risas, Willy Peyote e tanti e tante altre, a sostegno ovviamente della comunità di Sant'Egidio, per sostenere l'integrazione e le persone con fragilità, soprattutto quando, appunto, ci sono casi difficili con background migratori e indigenza. Insomma, questo per dire che, appunto, Roma, così come Milano, così come in generale le città in Italia, sono talvolta posti dove l'accoglienza si fa sentire dal basso, perché appunto abbiamo visto che dall'alto invece di spinte non ne arrivano. Per fortuna però ci sono sempre di più, e secondo me è importante sostenerle. L'appello è quello che sta girando e che viene rilanciato sui social in questi giorni, e di non abbandonare Spin Time. Chi può può portare lì delle cose, dei sostegni, che siano banalmente, ecco, un ventilatore, oppure del cibo, o delle cose per sopravvivere in strada, finché queste persone non avranno finalmente la possibilità di rientrare a casa.

Allora, questo è Straniero, un feat dall'ultimo album dei Subsonica con Tara, l'ultimo album Terre Rare che vi invito ad ascoltare se non l'avete già fatto. Sicuramente se ascoltate questa radio, probabilmente sì, tuttavia sempre bene recuperare pezzi che magari si è mancati. Mi si chiede a proposito del progetto Pane Arpane, che è appunto non solo un modo di dire tipicamente romanesco per dire rimaniamo sulle cose pratiche, ma è anche un progetto musicale a sostegno della comunità di Sant'Egidio che sì, dal quale ne è uscita una produzione discografica che credo Alfonso si possa acquistare direttamente sul sito. Era in vendita ovviamente durante i concerti che ci sono stati qualche tempo fa, appunto in occasione dell'evento, tuttavia è sempre sostenibile tutto il progetto, eccetera, eccetera, tutte insomma, le cose che fanno andate su Panarpane. È un evento che ormai ha una cadenza annuale. Saluto ancora chi si sta aggiungendo alla comunità delle persone sveglie già presto al mattino, sono le 7:23 minuti e colgo l'occasione, visto che appunto dalle pagine dei giornali mi faccio guidare così un po' in maniera istintiva dalle notizie, dalle pagine dei giornali. Abbiamo parlato di Bologna, abbiamo parlato di Roma con Spin Time, Bologna nell'occasione della strage di Bologna di ieri, qui appunto lo straniero. Subsonica e Tara, cantante, cantautrice di origine palestinese che probabilmente voi conoscete anche per averla sentita dal vivo alla nostra festa dell'anno scorso. Tara mi fa venire in mente, oltre che con questo pezzo, che appunto nel mio paese di stranieri non ce ne sono, che però un'altra delle iniziative delle quali vi ho raccontato durante questa stagione in onda e che, perché no, magari proprio perché l'ascolto cambia sempre. Fa bene ricordare che a Milano ogni giorno cittadini e cittadine si ritrovano silenziosamente in Piazza Duomo proprio per ribadire questo concetto che nel nostro paese nessuno è straniero e che non bisogna dimenticare a maggior ragione che in questo momento in Palestina c'è un genocidio in corso e per cui per chi avesse voglia ogni giorno dalle 18:30 alle 19:30 l'appuntamento è sempre lì in Piazza Duomo, silenziosi ma perentori, contro ogni oppressione, contro ogni colonialismo, contro per la libertà di ogni popolo oppresso.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare

0: Popolare Network.
1: Yeah.

0: I negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprendono oggi, a dirlo Donald Trump dopo aver rinunciato al massiccio attacco su Teheran, a patto che si arrivi alla totale apertura dello stretto. Oggi lo sciopero dell'Ilva, tutti gli impianti del gruppo a rischio dopo che il Tribunale di Milano ha decretato la chiusura dell'area a caldo di Taranto e dopo che il governo ha detto ai sindacati non abbiamo alcun piano di intervento. Conte mette una mina nel campo largo, la politica estera la decide chi vince le primarie, dice Conte, aggiungendo basta armi all'Ucraina e accogliamo l'invito di Putin a trattare. La risposta del PD, prima il programma e poi le primarie. Crisi di Ceuta, domani il tavolo del Consiglio europeo. L'Italia proporrà di estendere il modello Albania con hub negli stati africani, finanziati con fondi UE. La strumentalizzazione delle destre europee continua, intanto sale a 72 il numero di persone morte nell'attraversare a nuoto il confine. Le 7.32, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. I negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre parlava con i giornalisti sull'Air Force One. Secondo Trump le discussioni inizieranno già nella giornata di oggi. Ho accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sul nucleare, ha spiegato il presidente. Intanto è stata segnalata un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. A dare l'allarme è stato il comandante della nave, che ha riferito che l'imbarcazione e l'equipaggio non riportano danni. Il servizio di Farian Sabahi.
1: Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran riprenderanno oggi. Ha deciso di sospendere nuovi attacchi per cercare un accordo. A bordo dell'Air Force One, Trump ha detto ai giornalisti, ovviamente gli iraniani non vogliono essere attaccati, conoscevano la portata dell'attacco perché lo hanno visto prendere forma. Ora stiamo dialogando con loro nell'ambito di un negoziato che inizierà lunedì pomeriggio, ma Trump non ha fornito dettagli sulla sede dei colloqui e nemmeno sui partecipanti. Sabato Trump aveva fatto marcia indietro rispetto alla minaccia di un massiccio attacco contro l'Iran, attacco che a suo dire sarebbe stato il più imponente dalla Seconda Guerra Mondiale. Aveva osservato che vi erano i presupposti per un accordo sullo stretto di Hormuz e poi un altro sul nucleare, o meglio sulla denuclearizzazione dell'Iran. Domenica Trump ha riferito che sia l'Iran sia i partner statunitensi, Arabia Saudita, Emirati e Qatar gli avevano chiesto di rinunciare agli attacchi. Poi ha ribadito che la portata degli attacchi pianificati avrebbe rappresentato il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale. Ci vorrebbero moltissimi anni per ricostruire tutto, ammesso sia possibile. Non credo nemmeno che sarebbe ricostruibile, ha affermato il presidente americano, aggiungendo che anche il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, si era espresso contro gli attacchi, mettendo in guardia da possibili conseguenze impreviste. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: Oggi ci saranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'Ilva in Italia, proclamati dai sindacati confederali dopo che il governo ha deciso di non intervenire a Taranto. Una sentenza del Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto, mettendo a rischio tutta la produzione dell'acciaio in Italia. Il servizio di Valentina D'Amico.
2: È giunto il tempo di prendere delle decisioni che restituiscano ai lavoratori e alla città un futuro certo in cui vengano garantiti tutti i diritti costituzionali, dal lavoro all'ambiente alla salute, senza che alcuni di essi vengano esclusi a discapito di altri. Cercano di essere più unità di possibile i sindacati nell'annunciare lo sciopero di oggi. Capiscono che si è ormai al punto di boa e più che mai oggi la città di Taranto è spaccata. Gli attivisti che da quasi 20 anni si battono affinché la salute dei cittadini e degli operai non venga sacrificata sull'altare del profitto hanno finalmente ottenuto un provvedimento difficile da girare, il primo decreto salva Taranto, lo hanno

0: battezzato. Dopo tanti decreti salva Ilva, la fabbrica che inquina, provoca tumori e miete vittime dentro e fuori le mura deve chiudere, ha decretato la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso dell'Associazione Genitori Tarantini che accusa di miopia i sindacati. La crisi dell'ex Ilva si è determinata per la mancanza di scelte coraggiose di tutti i governi che si sono succeduti nel corso degli anni, nessuno escluso, ribattono compatti FIOM, FIM, WILM e USB, che avvertono le responsabilità non possono ricadere sui lavoratori. Mezz'ora fa è iniziata l'assemblea presso l'area antistante il Consiglio di Fabbrica, che dà il via alle 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. All'ordine del giorno le rivendicazioni, misure straordinarie a tutela dell'occupazione e continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico, unico soggetto per i sindacati, in grado di garantire una reale transizione ecologica e sociale del gruppo ex Ilva. Questo diranno domani anche il Ministero delle Imprese del Made in Italy nell'incontro previsto alle 10 per elaborare un piano straordinario. Mentre non solo l'indiano Jindal, ma anche l'italiano Arvedi, ora si dice interessato, nonostante l'imminente possibile chiusura dell'area a caldo, all'acquisizione dell'intero gruppo Ilva.
1: Il presidente del Movimento 5 Stelle Conte ha detto ieri che saranno le primarie a decidere la linea di politica estera del campo largo e che il suo partito non voterà gli aiuti militari all'Ucraina, aggiungendo che si deve accogliere l'invito di Putin alla trattativa. Una presa di posizione che crea problemi nella costruzione del campo largo. Il PD, tramite il responsabile organizzativo Igor Taruffi, ha ribadito che prima si deve costruire il programma e poi si devono fare le primarie, ossia il contrario di quanto ha detto Conte. Mi ha raggiunta in studio Luigi Ambrosio.
2: Sì, buongiorno Valeria. Al di là del merito delle parole di Conte, che accolgono pienamente le tesi russe, Putin vuole trattare, bisogna ascoltarlo, in Ucraina ci sono troppe armi anche in mano a gruppi di estrema destra e al contrabbando, dell'uscita del presidente dei 5 Stelle sorprendono la tempistica e lo strappo col Partito Democratico. Per quanto riguarda i tempi, Conte ha parlato dopo la presa di posizione di Beppe Grillo. Il fondatore era tornato la settimana scorsa con un post in cui ha accusato i 5 Stelle di avere tradito gli ideali di una volta. Una presa di posizione che è stata interpretata come la sponsorizzazione degli avversari interni di Conte, se non addirittura di schierarsi il nascente nuovo movimento di Alessandro Di Battista. L'ex fan prodigio grillino è apertamente dalla parte della Russia e per molti elettori pentastellati è un richiamo. Lo strappo col PD invece, il partito guidato da Elly Schlein ha ufficialmente una posizione pro-Ucraina, anche se non mancano i distinguo al suo interno, e non può certo accettare le parole di ieri di Conte senza smentire se stesso. Soprattutto non può lasciare che sia il leader di un partito che ha la metà dei voti a dettare la linea. La risposta del Nazareno è stata affidata, come dicevi, a Igor Taruffi, prima il programma, poi le primarie. Perché Conte si è spinto così avanti? Sicuramente in parte ci crede. Forse la pressione del non ancora sceso in campo di Battista rischia di fare al centro-sinistra l'effetto destabilizzante che Vannacci sta facendo al centro-destra. E mentre i missili balistici russi uccidono civili in Ucraina per mancanza di intercettori, da destra hanno gioco facile a dire i nostri avversari hanno posizioni inconciliabili sulla politica estera, per il campo largo un problema in più.
1: Grazie Luigi. E ieri la Marina Militare Italiana ha fermato una nave russa appartenente alla flotta ombra del Cremlino al largo di Pantelleria. I militari hanno effettuato un controllo sulla petroliera Topa Io, sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea per verificarne la nazionalità. La Topa Io naviga dichiarando bandiera del Camerun. La petroliera partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin e diretta a Istanbul è stata intercettata a ovest di Pantelleria. Le più di 60.000 persone entrate a Ceuta tra giovedì e venerdì sono quasi tutte rientrate in Marocco. Nonostante questo, la crisi migratoria è stata strumentalizzata dalle destre di tutta Europa e continua a esserlo. È previsto per domani un tavolo del Consiglio europeo a cui parteciperanno i ministri degli interni dei Paesi membri, convocato proprio sui fatti di Ceuta. L'Italia, con il ministro Matteo Piantedosi, porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, modello Albania, finanziati con fondi europei e localizzati in Africa. Il servizio da Bruxelles.
3: La settimana a Bruxelles ricomincia dal punto in cui si era interrotta la scorsa, cioè dal caos politico emerso tra i paesi europei con la crisi di Ceuta di venerdì, nonostante la sua risoluzione in poco più di un giorno. Le 27 capitali si stanno preparando al momento della verità e verosimilmente di scontro alla riunione straordinaria dei ministri degli interni, convocata d'emergenza per domani dalla presidenza di turno irlandese del Consiglio, dopo che i leader delle istituzioni UE avevano ricevuto sabato due diverse lettere. Una dal premier spagnolo Sanchez, l'altra da 22 governi capeggiati da Meloni e la danese Frederiksen, ma senza la Francia di Macron, per chiedere un momento di confronto su quanto successo. Il clima è pesante, con l'asse Italia-Danimarca che vuole soluzioni europee per riprendere il controllo delle frontiere, anche se erano stati i primi a negare a Madrid la solidarietà prevista dal nuovo patto migrazione-asilo. Il premier spagnolo che ha puntato il dito contro pregiudizi, notizie false, ignoranza o interessi politici alla base della reazione, e il Partito Socialista Europeo, di cui Sanchez fa parte, che ha denunciato operazioni di disinformazione coordinate e amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. L'Italia dovrebbe presentare una proposta per creare hub per il rimpatrio di persone migranti, finanziati con fondi UE e localizzati quasi tutti in Africa, ma anche in altri paesi terzi. Un sistema presentato come un'estensione del modello Albania, ma che è già valutato da molti paesi, tutti firmatari della lettera Meloni-Fredriksen, all'interno del quadro del nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: E intanto la situazione nell'exclave è tornata quasi alla normalità e la città sembra più sotto controllo. Il numero delle persone morte nel tentativo di passare a nuoto il confine tra Marocco e Spagna è salito a 72. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
4: A 4 giorni dalla crisi umanitaria che ha investito Ceuta, la città si è svegliata completamente differente. Dalle spiagge sono spariti salvagenti e le ruote usate dai migranti per attraversare il mare. Sono ancora diverse centinaia, però, i migranti rimasti a Ceuta. Il numero preciso non è stato ancora calcolato dalle autorità spagnole, che hanno iniziato a distribuire pasti e acqua ai gruppi che si sono raccolti nei parchi della città vicino al centro per stranieri, che però è già al doppio della sua capacità di accoglienza. E molti accettano di essere caricati sui camion dell'esercito per essere riaccompagnati alla frontiera. Dall'altro lato, in Marocco, invece, sono sempre di più i familiari che cercano i loro parenti, di cui non sanno nulla da giorni. Nonostante le testimonianze sulla complicità delle autorità marocchine, il governo di Pedro Sanchez non ha mai accusato direttamente il Marocco. Sia il Partito Popolare sia l'estrema destra di Vox, il cui leader Santiago Abascal è stato ieri a Ceuta, accusano Sanchez proprio di aver permesso quella che considerano una vera e propria invasione del territorio spagnolo. La politica di collaborazione con il Marocco è finita, dicono, e per Vox bisogna anche chiudere le frontiere e militarizzare sia Ceuta che Melilla. Ma Sanchez viene attaccato anche per la sua politica di apertura verso i migranti e di essere rimasto senza nessun appoggio anche a livello europeo. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: L'avete sentito, il presidente Pedro Sanchez non ha mai accusato direttamente il Marocco di quanto accaduto a Ceuta. Il rapporto tra i due paesi però non è nuovo alle crisi ed è già successo che le persone migranti venissero utilizzate come elemento di pressione da parte di Rabat. Matteo Garavoglia è un giornalista esperto di Nord Africa.
5: È una crisi assolutamente geopolitica di alleanze internazionali tra il Regno del Marocco e il suo vicino geografico più vicino in Europa, che è la Spagna, legato alla regione del Sahara occidentale contesa. E ogni volta che assistiamo a un episodio legato a questa vicenda, il Marocco tende a mettere una pressione soprattutto sulla Spagna. In questo caso si tratta di una visita di Stato che il premier spagnolo ha effettuato in Algeria il 20 luglio scorso, legata ad accordi energetici, ma bisogna ricordare anche che l'Algeria, insomma, è l'alleato più evidente e ospita all'interno del proprio territorio, insomma, i quadri del fronte polisario.
6: Un'altra cosa di cui si sta sempre più parlando in queste ore è anche il ruolo di Stati Uniti e Israele.
5: Il Marocco negli ultimi anni è stato il primo paese in Nord Africa a normalizzare i rapporti con Israele. Dal 2020, in cambio proprio del riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, questo è stato guidato durante la prima presidenza di Donald Trump. E bisogna anche ricordare che recentemente Mohammed VI, il re, ha inaugurato un'autostrada che collega il Sahara occidentale al Marocco e l'ha dedicata proprio a Donald Trump. Ovviamente non possiamo avere una conferma dell'accordo Israele, Stati Uniti e Marocco per mettere ancora di più la pressione sulla Spagna rispetto anche alla presa di posizione fortissima del premier spagnolo nei confronti di Donald Trump e di Israele dopo il 7 ottobre. Una teoria che regge da un punto di vista di analisi.
1: Proseguono gli incendi nello stato di Washington negli Stati Uniti. I roghi hanno devastato oltre 100.000 ettari di terreno e hanno costretto all'evacuazione numerose comunità. Il servizio da New York.
7: Oltre 600 edifici danneggiati, migliaia di ettari già andati in fumo, interi quartieri evacuati. È il bilancio ancora provvisorio dei vasti incendi che stanno colpendo l'area di Spokane, nello stato di Washington, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Le autorità parlano di almeno 3 distinti fronti di fuoco alimentati da vento e alte temperature. Non è ancora chiaro quante delle oltre 600 strutture colpite siano abitazioni, scuole o attività commerciali, ma i vigili del fuoco continuano a valutare i danni. Le zone zone evacuate restano interdette ai residenti, sui social media continuano a circolare immagini di impianti sportivi e interi quartieri avvolti dalle fiamme. Una donna che viveva nella stessa casa da oltre 20 anni ha raccontato all'emittente locale KHQ di aver perso tutto, compresi i ricordi dell'infanzia dei propri figli. Sul posto sono arrivati anche team specializzati nella gestione dei grandi incendi boschivi e le operazioni di spegnimento stanno continuando senza sosta, nonostante le difficoltà. È l'ennesima estate segnata da roghi devastanti nell'ovest americano, dove il caldo estremo è sopra le medie e la siccità continuano ad aumentare intensità e frequenza degli incendi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Per la destra al governo, la strage di Bologna non fu compiuta dai fascisti. Ieri, nel giorno dell'anniversario, la presidente del Consiglio Meloni ancora una volta si è limitata a parlare di terrorismo. Per il presidente del Senato La Russa, la responsabilità fascista è solo la verità giudiziaria. Walter Verini, senatore del Partito Democratico.
8: Questa destra, io dico purtroppo, perché ci avrebbe guadagnato il paese, ma da un lato non ha mai voluto, saputo fare i conti con la propria storia. La sua è una storia nera, è la storia di chi è stata dalla parte sbagliata, la parte del nazismo, la parte del fascismo e la parte di chi non ha firmato la Costituzione. Parlo degli eredi, naturalmente, di questa destra di oggi. E anche negli anni 70 padri, gli zii di questa destra, alcuni almeno, sono stati protagonisti di stragi, di attentati nei confronti della democrazia. Il secondo grave errore che fa questa destra è quella che per queste ragioni, quindi non solo non riconosce quel filo nero che ha attraversato l'Italia dalla strage di Piazza Fontana all'Italicus, alla strage di Brescia, alla strage di Bologna del 2 agosto, allora questo filo nero che lei non lo riconosce e vorrebbe quasi riscrivere la storia di questo paese. Questo non è consentito dalla verità giudiziaria, perché ci sono sentenze definitive.
1: È tutto per questa edizione, a cura di Luigi Ambrosio e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30. Una buona continuazione d'ascolto.
9: Popolare Network. Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
10: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
9: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
10: Così mamma è felice e io di più.
11: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
12: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse, chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti, siete su Radio Popolare. Sono le 7:50 del mattino di lunedì 3 agosto, io sono Martina Stefanoni e oggi apro con voi una nuova settimana, un nuovo mese di Summertime. Raccolgo il testimone che mi lascia Chiara Manetti e quindi per tutto agosto mi troverete qui tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 7:45 alle 10 con le notizie, i giornali, gli approfondimenti e il microfono aperto. Diamoci sostegno a vicenda, non lasciamoci soli in questo lungo e afoso agosto, quindi scrivetemi se vi va anche oltre al microfono aperto, insomma, per raccontarmi che fate, che succede in città, insomma, stiamoci vicini. I contatti sono sempre quelli, anche per il microfono aperto, 02 33 001 001 per chiamarmi, 331 62 14013 e diretta @popolarenetwork.it invece per scrivermi. Adesso però basta con le presentazioni, la puntata è densa, a partire già dalle 8, subito dopo la rassegna stampa parleremo della crisi migratoria di Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, ma ci concentreremo soprattutto sull'utilizzo strumentale dei migranti sia dall'interno che dall'esterno. Poi andremo a Taranto, parleremo dell'ex Silva, perché oggi i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore dopo l'inconcludenza del tavolo di Palazzo Chigi di fine luglio. E parleremo anche di uno dei tanti effetti di questo caldo record del cambiamento climatico, quello che riguarda chi dall'altra parte del mondo produce i nostri vestiti. E poi, ve lo dico già, dalle 9 parliamo del film del momento, e cioè L'Odissea di Christopher Nolan. Voglio sapere se l'avete visto e che ne pensate. Ora però è il momento di dare uno sguardo ai giornali che trovate in edicola questa mattina e quindi partiamo. Oggi è uno di quei giorni in cui i giornali partono un po', aprono un po' in ordine sparso. Ieri evidentemente non c'era una notizia molto più forte delle altre e quindi ognuno va un po' per la sua strada. Vediamo ad esempio a partire dal Corriere della Sera che fa un'apertura di cronaca, apre con la storia dell'incidente aereo in Perù dove sono morte 7 persone, sono morte 14 persone, 7 di queste erano italiane, 2 famiglie partite da Monza e da Seregno. L'apertura del Corriere è Perù, 2 famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente, non c'è scatola nera. E accoppia a questa notizia quella che l'Occhiello definisce l'altra tragedia, 6 morti a Terni nello scontro camper pullman, un incidente stradale gravissimo avvenuto ieri pomeriggio provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolti nello schianto un pullman, un camper e 3 auto, 6 morti, decine di feriti, alcuni molto gravi. Questa appunto l'apertura del Corriere della Sera, invece di tutt'altro stampo, è l'apertura della Stampa, scusate il gioco di parole, che fa sostanzialmente una doppia apertura, divide in 2 la pagina, in alto Conte scuote il campo largo perché la Stampa ha intervistato il leader del Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea, Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. E poi l'altra apertura, diciamo comunque l'altra notizia in rilievo sulla prima pagina della Stampa è la crisi di Ceuta. Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, perché ieri Santiago Abascal, il leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, ha visitato l'exclave spagnola. Vi segnalo con il richiamo che c'è in prima pagina sulla stampa, poi se riusciamo ci diamo una lettura veloce, il Marocco e il treno su cui nessuno sale, un racconto proprio da Casablanca, dal cuore del Marocco, di quello di cui poco si sta parlando in questi giorni, e cioè il motivo per cui decine di migliaia di persone hanno cercato di andare via dal Marocco. Ok, il controllo un po' governativo, le pressioni eccetera, però c'è comunque una volontà ad andarsene. Repubblica, l'apertura di Repubblica invece è su anche Repubblica apre un po', c'è una un'apertura principale che salta subito all'occhio: Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri dell'Unione Europea di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027, alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi, Commerce e la danese Frederiksen. Quindi apertura sempre legata alla crisi di Ceuta, ma lato Italia ed Europa, in vista del tavolo del Consiglio europeo che ci sarà domani proprio in seguito alla crisi di Ceuta. Però in apertura, in taglio alto, si parla di Bologna, dell'anniversario della strage di Bologna di ieri. Bologna 2 agosto, la verità negata. La Russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Segnalo anche a pagina pagina 4 il pezzo di Concetto Vecchio, strage neofascista, la parola è impossibile, che si apre così: perché una generazione di destra che nulla ha a che fare con la stagione degli anni di piombo continua a disconoscere le sentenze su Bologna. Veniamo ora all'apertura del Fatto Quotidiano, che invece apre con una sorta di agenda politica della prossima settimana: Del Mastro, armi, preferenze e Conte, le mine della destra, settimana di passione, i dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie, perché infatti la Camera chiuderà il 6 agosto mentre il Senato sospenderà le attività il 9, quindi questa è l'ultima settimana utile e ci saranno appunto varie questioni sul tavolo, appunto dalle chat di Del Mastro alla commissione Covid di Giuseppe Conte, il programma Safe, il decreto giustizia migranti e poi la legge elettorale, anche se sulla legge elettorale prima di settembre verosimilmente poco si farà. Uno sguardo adesso anche all'apertura dei giornali della destra, dalla Verità a Libero fino al Giornale, c'è grande rilievo dato a Ceuta. Ovviamente la lettura è diversa perché è quella della destra e quindi un attacco a Sanchez, al premier spagnolo, alle sue politiche migratorie. Ad esempio La Verità, Libero apre con la fotonotizia di Sanchez con scritto: la Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali, pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. E anche il Giornale: Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia, e c'è il primo sì di Bruxelles. E su questo, sugli hub che vuole il nostro governo italiano, apre anche la Verità: la Meloni detta la linea all'UE, il titolo di apertura della Verità, gli africani tornino in Africa, questo è il titolo. Il Foglio, un'apertura un po' peculiare, ma ve la segnalo perché appunto, come vi dicevo, ne parleremo anche noi. C'è un pezzo, diciamo, su sempre su Ceuta, ma concentrandosi su quello che Ceuta ci dice su nascite, immigrazione e politica e sulle tensioni generate dal problema demografico, quindi un'analisi di molto più ampio spettro, ma l'articolo a cui viene dato più rilievo in prima pagina del Foglio è la traduzione della formidabile stroncatura del film di Christopher Nolan, L'Odissea, quindi ve lo segnalo giusto così come rimando, poi ne riparliamo più tardi dalle 9 appunto con il nostro microfono aperto. Il Sole 24 Ore del lunedì sappiamo che è un Sole 24 Ore un po' più freddo, però è interessante l'approfondimento sugli alloggi per studenti offerta in crescita, ma rimane il gap con il resto d'Europa. Abbiamo praticamente finito il nostro tempo, siamo riusciti solamente a dare uno sguardo alle prime pagine. Vi volevo segnalare però, a proposito della strage, dell'anniversario della strage di Bologna, che sulla Stampa c'è un'intervista a Marina Gamberini, una sopravvissuta alla strage di Bologna. Vi leggo solo il titolo: quel giorno a Bologna io rinata sotto le macerie. Marina Gamberini non è più sulla barella, non ha più gli occhi sbarrati né la bocca spalancata, non c'è il treno sullo sfondo né le macerie sparate sulla banchina, né il fante in mimetica né il facchino col berretto o l'uomo in maglietta bianca che la sorreggono in una delle foto più drammatiche scattate a Bologna il 2 agosto 1980. È in piedi, anche se le dissero che forse non avrebbe più camminato, ha un figlio e non credeva avrebbe potuto averne, vuole che si parli della strage. Così si smetterà di dire che non sono stati i fascisti. Lei ne parla da 46 anni nei tribunali, nelle piazze e nelle scuole. Questa intervista la trovate a pagina 3 della Stampa. Ora un breve stacco pubblicitario e poi continuiamo.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Rieccoci tornati in diretta con Summertime, sono le 8 e 2 minuti, abbiamo dato uno sguardo ai giornali di oggi. Adesso però apriamo la nostra prima pagina di oggi, come vi anticipavo parliamo della crisi di Ceuta e di tutto quello che ne è conseguito. E partiamo da un audio che vi faccio sentire.
1: Pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera. Creo que ya a estas alturas nadie puede negar que la entrada de 65.000 personas, según se dice en estos momentos, no sea una invasión y estamos ante un acto de guerra promovido por Marruecos.
0: Santiago Abascal, leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, che sentite in sottofondo, ieri è andato in visita a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, che in questi giorni è stata al centro appunto di questa crisi migratoria senza precedenti. Più di 60.000 persone hanno attraversato il confine che separa il Marocco dalla Spagna a nuoto, un numero enorme in poco più di 24 ore. Ma una crisi che, come vedremo tra poco e come peraltro già successo in passato, è stata guidata, pilotata, alimentata dal governo marocchino. Ovviamente però l'estrema destra spagnola ma non solo, ha da subito strumentalizzato la vicenda gettando parecchia benzina sul fuoco. Allora partiamo proprio da qui con il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantadosi. Ciao Giulio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora Giulio, la visita di Abascal di ieri è evidentemente il tentativo di sfruttare la crisi a proprio vantaggio elettorale. Abascal non ha detto niente che non ci aspettassimo dicesse, insomma niente di nuovo sul fronte occidentale, però ti volevo chiedere il dibattito spagnolo in queste ore come si sta orientando?
2: Io credo che al di là delle dichiarazioni di Abascal c'è una questione molto seria e molto importante. Il giudizio, io credo, ampio, esteso, è che la crisi di Ceuta è un fallimento del governo di Pedro Sánchez, un chiarissimo fallimento del governo di Pedro Sánchez, perché per due ragioni. La prima è che non è riuscito a garantire la sicurezza degli abitanti di Ceuta, lo diciamo, Ceuta è un piccolo gioiello anche di convivenza sulle coste del Mediterraneo, dove c'è un 40% di popolazione araba. Questi purtroppo crisi come questa mettono anche a rischio la convivenza all'interno della città di Ceuta, come anche di Melilla. E poi c'è un altro problema per Sánchez, che è quello che per quanto riguarda la frontiera sud si tratta di un fallimento della sua politica. Sánchez ha fatto concessioni enormi al Marocco, non solo ha cambiato la politica ufficiale della Spagna, che ha abbandonato la sua ex colonia del Sahara occidentale e quindi l'idea di un referendum di autodeterminazione per appoggiare apertamente la richiesta del Marocco di convertire il Sahara occidentale in una regione al massimo autonoma all'interno del regno, e poi perché ha delegato totalmente a, diciamo, questa intente cordiale tra governi e quindi al governo di Rabat la gestione della politica migratoria e quindi, diciamo, la protezione dei confini contro il rischio, no, di possibili arrivi. Quindi lasciare il lavoro sporco al Marocco non sta più funzionando. Quindi esiste un problema molto grave che adesso Sánchez dovrà vedere come risolverlo, al di là di tutte quelle che possono essere le questioni di strumentalizzazione. Io non credo che Abascal, che pure il suo partito rappresenta il 20% dei voti a Ceuta, sia l'elemento più decisivo in questa crisi, quanto il problema del governo è dimostrare di avere una politica chiara per queste due città. E infatti anche il paese, altri giornali parlano quasi apertamente, no, di una, se non invasione, appunto di una collaborazione chiara una volta che questo fenomeno viene descartato che ci sia dietro una volontà del Marocco di creare questa crisi, ma il Marocco l'ha cavalcata con che obiettivo? Con quello di portare la sua rivendicazione di Ceuta e Melilla sulle prime pagine di tutto il mondo. E poi c'è anche un aspetto che non è secondario, che è la questione del football. Ottenere di giocare la finale a Marrakech, che è l'obiettivo del Marocco, va della mano di dimostrare che la Spagna è un paese appunto isolato in Europa, incapace di gestire l'ordine pubblico, eccetera, eccetera. Non per niente c'era Infantino proprio nelle ore in cui si svolgeva la crisi dei migranti a Ceuta, lì vicino, no? A Tetuán, dove il re stava celebrando l'anniversario della sua ascesa al trono.
0: Eh sì, certo, poi insomma appunto al di là delle motivazioni per cui questa crisi si è scatenata, ovviamente apre tutta una serie di considerazioni anche su cosa poi su come poi gestire quella situazione lì da un lato e dall'altro. Adesso la situazione a Ceuta com'è?
2: A Ceuta la situazione sta lentamente tornando alla normalità. La cosa che raccontano le televisioni, le radio, anche i giornali spagnoli è che i migranti, diciamo, si stanno raggruppando nei parchi della città, soprattutto in alcuni quartieri vicini alla frontiera o vicini al centro per migranti. Si è sviluppata quasi, chiamiamola così, una sorta di resistenza popolare, anche se questo non è il termine, cioè i vicini hanno chiuso le strade e stanno facendo uscire dalle loro strade, dai loro quartieri, i migranti. L'idea è che cosa è la cosa che ha funzionato, se possiamo usare questa parola, no? Come deterrenza, cioè che cos'è che ha portato questi migranti poi a tornare volontariamente a casa? Il fatto che comunque più che l'azione delle forze di sicurezza è stato, chiamiamola così, la resistenza passiva dei cittadini di Ceuta, che hanno tutto chiuso, praticamente non hanno trovato niente i migranti che sono arrivati a Ceuta, anche perché i servizi di accoglienza, lo diciamo, il centro per migranti è pieno al doppio, quindi era impossibile, no? La polizia, bisogna dire la verità, ha fatto quello che poteva nei limiti, proprio per evitare, no, il rischio di un dramma ancora più grande. Si parla di almeno 90 morti tra quelli gli 11 conteggiati per ora in Marocco e gli 88 cadaveri che sono conteggiati in Spagna. Quindi una situazione realmente difficile. Oggi la situazione è questa. Sono rimaste poche centinaia, ancora non ci sono numeri ufficiali, però la situazione per questi migranti è sempre difficile, sempre più difficile, no? Che cosa fare lì? Alcuni sembrano intenzionati a restare. L'esercito ha iniziato a distribuire in alcuni casi cibo e acqua, però è vero anche che molti vengono trasportati, vengono anche invitati, no, a salire sui camion dell'esercito per essere riaccompagnati alla frontiera. Dall'altro lato della frontiera, e questa forse è la cosa più preoccupante, dal lato marocchino iniziano ad arrivare, no, le famiglie che cercano di sapere che cosa è successo dei loro figli. Sono centinaia quelli che non sanno più il destino, no, dei loro parenti. Probabilmente si tratterà nella maggior parte dei casi di un blackout temporaneo, però esiste anche quest'altra parte. Molti giovani hanno attraversato hanno preso la decisione di attraversare, no, la frontiera senza comunicarlo. La cosa che sembra la spiegazione, no, più accreditata è che sia iniziato attraverso le reti sociali e questo fenomeno chiamata, invocato appunto da questa recente sentenza del tribunale spagnolo che impedisce i respingimenti se si arriva via mare, e che poi le autorità marocchine abbiano lasciato fare. E in Spagna anche la domanda è: che cosa è successo che i servizi segreti non sapevano e non sono riusciti ad avere nessuna indicazione di quello che stava succedendo? È vero che già nelle passate occasioni, per esempio nel 2021, quando c'è stato una crisi simile, anche se molto più contenuta, con l'arrivo di 10.000 migranti, i servizi e segreti spagnoli avevano fatto cilecca, però stavolta il rischio della convivenza era veramente grande, grosso, perché sono arrivate più di 50.000 persone su una popolazione di 90.000, quindi realmente è stato si è arrivati a un momento di tensione veramente veramente veramente grande.
0: Ma esatto, e sui numeri, nei giorni, nelle ore scorse c'era un po' di confusione su quanti effettivamente ne fossero arrivati, perché i numeri ufficiali parlavano di circa 60.000, poi ieri a un certo punto la polizia spagnola parlava di oltre 73.000 persone. Su questo c'è più chiarezza?
2: Non c'è chiarezza. L'ultimo dato nel senso proprio dal punto di vista temporale, l'ultimo dato che possiamo considerare ufficiale è quello che sono 49.000 quelli che avrebbero attraversato la frontiera per tornare in Marocco. Sulle cifre di ingressi, probabilmente una cifra corretta non la sapremo mai, ci saranno delle stime. Il Marocco, per esempio, parla in totale di 40.000, quindi dà una cifra sensibilmente molto più bassa rispetto a quella che viene data dalle autorità spagnole. E lo stesso problema rimane per le vittime. È molto possibile che soprattutto dal lato marocchino le vittime siano molto di più. Ma visto anche il blackout che c'è stato sui media marocchini, su come il governo di Rabat ha evitato fino a ieri sera di emanare un comunicato ufficiale, c'è anche la domanda di sapere quanto sapremo, no, realmente della realtà del lato marocchino, di quello che sta succedendo. Per chiudere la frontiera, gli agenti di polizia marocchini, quando sono entrati in funzione, hanno usato la mano dura, ci sono stati scontri violenti, macchine, camion anche della polizia andati a fuoco. Insomma, anche dall'altra parte la situazione è molto molto più grave probabilmente di quello che siamo riusciti a venire a conoscenza.
0: Sì, è chiaro, infatti è proprio di questo adesso parliamo. Grazie Giulio, grazie mille.
2: A voi un saluto.
0: Un saluto, grazie a Giulio Maria Piantadosi, il nostro collaboratore da Madrid.

0: E allora adesso, come vi dicevo, andiamo a guardare dall'altro lato della frontiera e quindi vediamo come tutto questo viene visto, guardato, osservato dal Marocco. Lo facciamo con il nostro prossimo ospite, che saluto, a cui do il benvenuto, che è lo scrittore e giornalista Luciano Ardesi, esperto di Nord Africa. Buongiorno, ciao. Pronto?
1: Sì,
0: eccoci.
1: Allora,
0: buongiorno.
1: Sì, allora la lettura dei fatti di Ceuta è molto diversa da questa parte dell'Africa. Innanzitutto l'Associazione Marocchina per i Diritti Umani ha denunciato fin dal primo giorno il fatto che da una parte i migranti fossero trattati in maniera assolutamente disumana da parte della polizia e dell'esercito spagnolo. Come sappiamo, circa 50.000 persone sono state di fatto nella loro quasi integralità respinte e riportate in Marocco. D'altro canto, però, l'Associazione dei diritti umani del Marocco, l'unica, diciamo, sufficientemente indipendente, denuncia anche il fatto che la situazione del Marocco, in Marocco e particolarmente dei giovani in Marocco, è tragica e soprattutto il governo, la monarchia si rifiutano di prendere in considerazione lo stato di disagio della popolazione giovanile del Marocco. Viene illustrato un mondo che di fatto non corrisponde alla realtà.
0: Ecco, a questo proposito, appunto, perché abbiamo parlato tanto appunto di come questa crisi migratoria sia stata alimentata, favorita, eccetera, dal governo marocchino, però resta un elemento di realtà, no? E quindi quello che decine di migliaia di giovani, di ragazzi e ragazze hanno cercato di attraversare quella frontiera e quindi andare verso l'Europa. E questo ci dice anche forse, come dicevi, molto di più sulla situazione reale del Marocco. Leggevo stamattina anche sulla stampa questo articolo scritto da Casablanca, in cui si diceva: questo è anche un gravissimo danno di immagine alla casa reale marocchina, al governo marocchino. Che situazione c'è in Marocco? Cos'è che ha spinto tutte quelle persone a fuggire, al di là poi di tutte le pressioni politiche, le strumentalizzazioni politiche? Ma cos'è che spinge così tante persone in 24 ore a cercare di fuggire?
1: Sì, a parte, diciamo, l'occasionalità, il fatto che è stato diffuso sui social la possibilità che dopo la sentenza della Corte Suprema di Madrid fosse possibile andare in questa enclave spagnola in territorio marocchino, perché non potevano essere respinte. Ma a parte, diciamo, la cosa occasionale che poi ha, diciamo così, scatenato l'ondata, perché dei tentativi di passare a Ceuta ci sono sempre stati in tutti questi anni. Però il fatto nuovo è che da diverso tempo, da diversi anni, ma soprattutto nell'ultimo anno, c'è una forte crisi sociale. In Marocco c'è una protesta dei giovani che continua ad essere ignorata, anzi viene semplicemente puramente repressa. In Marocco si è data un'immagine straordinaria con i campionati africani di football, la partecipazione del Marocco ai campionati mondiali, il fatto che nel 2030 si terranno i mondiali di calcio appunto in Marocco, Portogallo e Spagna. Diciamo, in Marocco la monarchia ha cercato di costruire questa immagine, quindi di un paese dove tutto va bene, no? Quindi un'immagine un po' turistica che Marocco si è disegnato in tutti questi decenni. Però al di là di questa realtà rimane il fatto che la gioventù è senza lavoro. È vero, ci sono tentativi di incitare alla formazione, anche quella universitaria, però rimane il fatto che, una volta avuto un titolo di studio, i giovani marocchini non sanno, non hanno lavoro, non sanno come tirare a campare. Tutto questo però di fronte al fatto che quando c'è una minima protesta, il governo interviene in maniera repressiva e continuamente sia nei confronti dei blogger che cercano di veicolare una informazione completamente diversa da quella mainstream, sia il fatto che ci sono proteste in diverse regioni che sono sistematicamente ignorate dal governo e a cui si risponde solo e soltanto con la repressione. Anche questo, il fatto che il governo, no, è il re, non abbia detto una sola parola su quello che è successo a Ceuta, dice lunga sul tentativo del governo e della monarchia di spazzare sotto il tappeto quello che non può essere fatto vedere, non può essere neppure pronunciato. Cioè un disagio giovanile molto molto forte.
0: Ecco, invece per quanto riguarda gli sguardi più geopolitici di questa situazione, abbiamo detto che ci sono interessi geopolitici sia più piccoli, nel senso più interni, legati più al rapporto Spagna-Marocco, che più ampi. Partendo dal Marocco. Questa volta spesso quando si è parlato di quanto sta succedendo in questi giorni a Ceuta, si è fatto il paragone con una crisi simile nel 2021 e anche in quel caso il Marocco aveva utilizzato i migranti come strumento di pressione politica. Questa volta quella pressione però che obiettivo aveva?
1: Beh, diciamo, il problema sul tappeto è sempre lo stesso, cioè il fatto che il Marocco usa l'immigrazione come strumento di ricatto politico nei confronti della Spagna, quando la Spagna si avvicina, diciamo, al nemico storico del Marocco, che è l'Algeria, o si avvicina all'oppositore storico del Marocco, che è il Polisario, i Sahrawi, che, come noi sappiamo, rivendicano l'indipendenza del Sahara occidentale, che è per tre quarti occupato dal Marocco. Sánchez è stato 15 giorni fa ad Algeri in cerca di forniture di gas, e il viaggio chiaramente ha irritato il governo marocchino, il quale ha colto la prima occasione per fargliela pagare, come aveva già fatto pagare nel 2021 il fatto che la Spagna avesse ospitato in un ospedale il leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, per cure. E quindi questa è una situazione ormai che si ripete da decenni. Infatti non è la prima volta che Ceuta o anche Melilla vedono episodi di questo genere. Questa volta è stato più massiccio di altre volte. Ora bisogna anche dire che la polizia marocchina, l'intelligence marocchina sono ben informati su quello che succede alle persone. Il fatto che abbiano lasciato varcare il confine, è chiaro che c'è una complicità. Questa volta è stata più sottile, se vogliamo. Il Marocco, che controlla assolutamente tutti i social, tutti i mezzi di informazione, ha lasciato che venisse veicolata questa idea che si poteva entrare, diciamo, liberamente a Ceuta. Non è intervenuto a censurare, cosa che invece fa quando si critica il governo marocchino. Quindi questo è successo. Il Marocco si sente forte perché ha alle spalle Trump, e si sente forte nell'attaccare la Spagna e Madrid, perché, come sappiamo, Sanchez è stato attaccato da Trump per non aver concesso le basi per bombardare l'Iran, non ha concesso lo spazio aereo spagnolo perché i bombardieri americani sorvolassero il territorio, e quindi tutto questo fa sì che, diciamo, in questo momento viene presentato a Sanchez il conto della sua politica anti-americana.
0: Sì. Ecco, a proposito di Trump, se si va in questi giorni sul profilo Truth Social di Trump, il post fissato in alto contiene questo video.
2: What does a road really connect? Two places? Perhaps. But the roads that shape history connect something far greater.
0: under the visionary leadership. Ecco, questo video è accompagnato dal messaggio: grazie a Re Mohammed VI, re del Marocco, quale grande onore, non vedo l'ora di percorrere un giorno, si spera presto, questa autostrada in tutta la sua lunghezza. Dialogue and prosperity. È il messaggio con il quale il presidente Trump ha espresso la sua gratitudine dopo che appunto il Marocco ha ribattezzato Donald J. Trump Highway, l'autostrada che collega la città di Tisnit a quella di Dakhla, proprio nel territorio del Sahara occidentale. Quindi, ecco, come si inserisce questo elemento, se si inserisce nella narrazione di quanto successo in questi giorni a Ceuta, considerando che si sta parlando anche di un triangolo Marocco-Stati Uniti-Israele, in che termini?
1: Appunto il fatto che con grande astuzia e intelligenza, bisogna dire, va dato atto al re del Marocco, è stato molto intelligente, molto furbo, appunto nel accarezzare il pelo a Trump, al suo narcisismo, intestando a Trump questa autostrada che è l'autostrada della colonizzazione marocchina nei confronti del Sahara spagnolo. E sappiamo che il Marocco ha nel 2020 conquistato Trump e Israele, la complicità, diciamo, dell'America, degli Stati Uniti e di Israele, sottoscrivendo gli accordi di Abramo, sono state ristabilite le relazioni diplomatiche con Israele, e questo malgrado il re sia, diciamo, teoricamente il garante della santità dei luoghi in Gerusalemme, non ha speso una sola parola in questi anni in cui Ben-Gvir e gli altri esponenti del governo di Netanyahu hanno invece ignorato la sacralità dei luoghi sacri per l'Islam a Gerusalemme, come in altri luoghi del resto, no? Quindi è chiaramente un gioco sporco del Marocco per avere l'appoggio di due grandi potenze nucleari, fra l'altro, e quindi questa dell'autostrada è solo, diciamo così, la ciliegina su una torta che il Marocco si è, in questo caso la torta è il Sahara occidentale, l'ultima colonia dell'Africa, colonia fra l'altro di uno stato africano.
0: Eh sì, quindi è, diciamo, una lunga captatio benevolentiae dal Marocco verso Stati Uniti e Israele. Grazie mille Luciano Ardesi, giornalista, scrittore, esperto di Nord Africa.
1: Grazie a voi.
0: Una buona giornata. E noi adesso abbiamo un piccolo spazio pubblicitario e dopodiché abbiamo un GR breve, poi torniamo. Vi saluto sulle note e la voce della cantante marocchina Indy Zara. A tra poco.

0: per l'Ilva nemmeno dopo che una sentenza del Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto accogliendo le istanze ambientali. Senza una riconversione sostenibile dell'area a caldo di Taranto, tutta la produzione dell'acciaio in Italia potrebbe saltare.
1: I negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre parlava con i giornalisti sull'Air Force One. Secondo Trump le discussioni inizieranno già nella giornata di oggi. Ho accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sul nucleare, ha spiegato il presidente.
0: Un attacco di droni contro un villaggio nel Darfur settentrionale in Sudan ha ucciso 35 persone, ne ha ferite diverse altre, lo riferisce una organizzazione per i diritti umani che accusa l'esercito di aver condotto l'attacco. L'ONG Emergency Lawyers, che ha documentato gli abusi commessi durante i 3 anni di guerra tra l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido e i paramilitari, ha affermato che l'attacco ha colpito un tribunale nel villaggio di Gar al-Zawiya mentre i civili erano riuniti per delle udienze.
1: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono state evacuate nello stato di Washington e nell'Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati da siccità e forti venti. Tre grandi roghi si sono sviluppati intorno a Spokane. Gli edifici minacciati dagli incendi sono più di 5.000 e la corrente è interrotta in oltre 13.000 case.
0: Durante la notte si è verificata un'esplosione in un androne di un palazzo di Roma. Il portone di ingresso è stato divelto, finestre in frantumi, crollo di un controsoffitto. Questi i danni. Ma non c'è nessun ferito. L'edificio, che si trova nella periferia della capitale, è stato evacuato. Le indagini sono in corso e tra le ipotesi c'è quella di una bomba carta.
1: Le più di 60.000 persone entrate a Ceuta tra giovedì e venerdì sono quasi tutte rientrate in Marocco. Il numero delle persone morte mentre cercavano di attraversare il confine e arrivare in territorio spagnolo a nuoto è salito a 72. È previsto per domani un tavolo del Consiglio europeo a cui parteciperanno i ministri degli interni dei paesi membri. L'Italia, con il ministro Matteo Piantedosi, porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari in modello Albania, finanziati con fondi europei e localizzati in Africa.
0: Oggi 25 città italiane sono classificate con bollino rosso per le elevate temperature con punti di 40 gradi, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria, il caldo e l'afa non si allenteranno almeno per un'altra settimana.
1: Le 8:33 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: In diretta 8 e 35 minuti, questa è Summertime, io sono Martina Stefanoni con voi per tutte queste mattine di agosto. Dopo essere stati a Ceuta e in Marocco, adesso ci spostiamo, torniamo in Italia, andiamo a Taranto perché si apre oggi una settimana cruciale per l'ex Ilva di Taranto, una settimana che inizia oggi con lo sciopero di 8 ore indetto dai sindacati e poi da martedì a giovedì ci saranno i 4 incontri al MIMIT organizzati dal ministro delle imprese Adolfo Urso, rivolto ai sindacati, istituzioni locali e mondo delle imprese. Lo sciopero di oggi è stato chiamato dai sindacati dopo il tavolo sulla siderurgia convocato a Palazzo Chigi il 28 luglio scorso in seguito al decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area caldo dello stabilimento siderurgico entro 90 giorni. Sappiamo che però per un'acciaieria chiudere le aree a caldo significa essenzialmente chiudere anche quelle fredde e quindi chiudere l'Ilva sostanzialmente. E davanti a questa prospettiva, quello che è emerso dal tavolo di fine luglio che citavo poco fa è essenzialmente che il governo non ha la più pallida idea di come uscire dal pantano. E da qui quindi lo sciopero di oggi, partiamo proprio da qui con la nostra prima ospite che è la nostra collaboratrice Valentina D'Amico. Ciao Valentina, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Martina, buongiorno agli ascoltatori.
0: Ecco Valentina, allora, sì, facciamo un piccolo recap, diciamo, questo capitolo della vicenda Ilva ha un po' il sapore della strada senza via d'uscita, è così? Che momento è?
1: Beh sì, perché diciamo intanto i lavoratori sono arrivati davanti alla fabbrica già dalle prime ore di stamattina e i sindacati hanno annunciato l'assemblea dicendo che non scioperano contro la magistratura e le sue decisioni, non lo hanno mai fatto, dicono, anche quando qualcosa non ci convinceva del tutto, non è nel nostro stile. Vogliamo, dicono, richiamare la responsabilità il governo e la politica tutta che negli anni ha sottovalutato, procrastinato decisioni radicali e necessarie che andavano prese e programmate da subito. Il che fare, lo dicevi Martina, è davvero davvero difficile, perché di errori hanno ragione i sindacati, i governi che si sono succeduti ne hanno fatti e tanti, a partire dal regalo dell'intero gruppo Ilva alla famiglia Riva nel 95, quando lo Stato già allora non riusciva a far fronte ai debiti che si erano accumulati negli anni. Le ripetute crisi dell'acciaio portarono i dipendenti da oltre 21.000 del 1980 a 12.000 nel 1995 e si comincia già allora a guardare alla fabbrica da un altro occhio. Si parla di cattedrale nel deserto che ha bloccato ogni altra possibilità, che ha inquinato aria e falda acquifera. E mentre Riva fa il salto dimensionale, passando da imprenditore di media taglia a uno dei più grandi e importanti d'Europa, ricambia, come sappiamo, demolendo i diritti e le tutele dei lavoratori, sfruttando all'osso gli impianti, che è da allora che subiscono quel declino che oggi conosciamo, dovuto a mancanza di ordinaria manutenzione, con una crescita esponenziale delle morti sul lavoro che continuano ininterrotte. Ci sono state ben 2 morti nei primi 3 mesi di quest'anno. Bisogna ricordare gli operai Claudio Salamida, Loris Costantino, che sono morti cadendo da diversi metri di altezza perché ha ceduto il piano di camminamento, di calpestio dell'impianto su cui stavano operando. Di questo stiamo parlando, della mancanza di ordinaria amministrazione. Poi c'è stata la svendita al colosso lussemburghese ArcelorMittal, che avrebbe acquistato Ilva solo con l'intento di sfruttarne le potenzialità, carpirne i clienti, disfarsi di un concorrente. E oggi Acciaierie d'Italia, il governo citano in giudizio ArcelorMittal per 7 miliardi di danni. Adesso siamo all'epilogo, con la sentenza della Corte d'Appello che di fatto blocca la produzione a caldo, fatta di 4 altoforni, di cui però solo uno è funzionante, la FO2. A fronte di una produzione autorizzata dal governo pari a 6 milioni di tonnellate d'acciaio l'anno, di fatto se ne riesce a produrre circa 1,5 milioni. AFO 1 è sotto sequestro giudiziario senza facoltà d'uso dal 7 maggio 2025 in seguito ad un incendio. Parliamo di altoforni che hanno 60 anni di vita. I sindacati oggi giustamente invocano l'intervento dello Stato perché dicono l'unico soggetto in grado di recuperare, di salvare il salvabile. C'è da chiedersi però come lo Stato, in un'epoca di rinnovata crisi mondiale dell'acciaio, dovuta ad una sovrapproduzione mondiale che chiama in causa paesi importanti sul piano industriale come la Cina, come lo Stato possa risanare un'azienda che versa in condizioni fatiscenti. Le perdite economiche del gruppo Ilva ammontano a 40-50 milioni di euro al mese, con un rosso di oltre 582 milioni solo nella seconda metà del 2025. Però l'ultima cosa, per lo Stato dal 2012 ad oggi ha investito tra i 4 e i 6 miliardi di euro per tenere in vita questo stabilimento. Limitarsi a pagare la cassa integrazione agli operai, in 14 anni sono stati adottati 20 decreti salva Ilva, 12 operai morti per l'assenza di elementari misure di ordinaria manutenzione. Quindi la nazionalizzazione dovrebbe servire a cosa? Ad un rilancio dell'azienda? A che condizioni? Con quale e quanto esborso di denaro pubblico ancora?
0: Sì, è chiaro, è chiaro. Sentiamo, stai lì Valentina perché voglio sentire appunto su questo l'opinione proprio dei sindacati e quindi accolgo il nostro altro ospite che è Giovanni Lippolis, rappresentante sindacale FIOM dell'ex Ilva. Buongiorno Lippolis.
2: Buongiorno.
0: Ecco, appunto, dicevamo oggi lo sciopero, 8 ore di sciopero. Valentina D'Amico, la nostra collaboratrice, ci ha fatto un po' il quadro della situazione di questo pantano, così si può chiamare. Voi che cosa chiedete oggi con questa giornata di sciopero?
2: Allora, per prima cosa, stamattina ci sono state 2 ore di assenza con gli operai, sia
0: Certo.
2: diretti che dell'appalto, perché non dobbiamo dimenticare che quando parliamo di forza lavoro, oltre agli operai direttamente di Acciaierie d'Italia, ci sono circa 4.000 persone che giornalmente varcano i cancelli dello stabilimento, sia per svolgere i lavori dell'AIA, sia per le manutenzioni. Insufficienti sicuramente, come è stato detto, dopo gli incidenti che ci sono state. Sicuramente più volte abbiamo denunciato sia in sede ministeriale che i soldi, come erano stati gestiti in questo periodo, sono stati gestiti in maniera sbagliata e non sono stati sufficienti per garantire la sicurezza di quegli impianti. Quello che noi chiediamo oggi è quello che chiediamo da tempo in realtà, quindi un cambio del processo produttivo. È dal 2014 che come FIOM abbiamo sposato il piano Bondi, quindi la chiusura graduale dell'aria a caldo, la creazione del DRI, dei forni elettrici, che abbattono tantissimi, batterebbero tantissimi livelli di inquinamento. Ci tengo a precisare, lo sciopero di oggi non è uno sciopero contro la decisione della magistratura, perché la decisione della magistratura noi l'abbiamo sempre rispettata e continueremo a rispettarla, ma è uno sciopero contro il governo, quello attuale in questo momento, ma non tralasciamo le colpe dei governi precedenti, che in realtà hanno accompagnato questo processo di chiusura senza garantire quelle innovazioni tecnologiche che oggi avrebbero garantito lo stabilimento comunque di essere in marcia.
0: È chiaro, sì.
1: Sì. Io vorrei fare una domanda al rappresentante della FIOM, perché la loro posizione è chiara, lo dicono ormai da tempo, occorre riprendere in mano l'azienda, occorre la nazionalizzazione. È importante però, io credo, spiegare bene perché c'è una spaccatura sociale ormai insostenibile a Taranto. Occorre spiegare bene la posizione del sindacato rispetto al domani, cioè qual è l'obiettivo, insisto, della nazionalizzazione. Perché guardate bene, in questi giorni, dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano, Giorgio Zucchi, che è vicepresidente del comitato Cornigliano, quindi parliamo di Genova, ha detto la dicotomia tra diritto alla salute e quello al lavoro nasce da lontano, dagli anni Ottanta, se non prima. È una contrapposizione che oggi, francamente, non dovrebbe più esistere. L'alternativa tra salute e lavoro, almeno nei paesi occidentali e in quelli dell'OCSE, non ha più motivo di essere riproposta, perché prima di tutto viene la salute e poi il lavoro anche degli operai, aggiungo io. Cornigliano, ricordiamo, è la città in cui già negli anni 90 fu chiusa l'area a caldo con una grande mobilitazione anche sindacale, perché mal si conciliava con il rispetto della salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente. Ed è stato proprio allora che l'area calda di Taranto è stata raddoppiata. Motivo per cui pesano come un macigno le parole della sindaca di Genova, Silvia Salis, che in questi giorni ha chiesto la continuità produttiva e garanzie per Cornigliano dopo il provvedimento di chiusura dell'area CADO di Taranto disposto dalla Corte d'Appello. Ora la domanda è: non credete che Taranto, che i lavoratori per primi abbiano già sacrificato abbastanza sull'altare del profitto e che la nazionalizzazione può essere un volano per una bonifica dell'area, come da più parti si chiede, con l'impiego di personale a questo scopo formato, gli stessi operai, piuttosto che una riconversione industriale di uno stabilimento che, abbiamo detto, cade a pezzi e che richiederebbe ancora ingenti risorse pubbliche per tirare a campare?
0: Sì.
1: Ecco, una posizione chiara del sindacato su
0: Sì,
1: questo.
0: Lippolis, prego.
2: Sì, la rispondo, rispondo. Diciamo che, come ho detto prima nell'intervista, noi il cambiamento produttivo non lo chiediamo, del ciclo produttivo non lo chiediamo da oggi, lo chiediamo da ben 2014. Oggi, se quelle innovazioni tecnologiche fossero state messe in campo, avremmo uno stabilimento completamente diverso da quello che è oggi lo stabilimento. E anche se lì guarda la sentenza del Tribunale di Milano, l'ultima, il decreto di chiusura praticamente, fa riferimento sia nella parte richiesta dalle associazioni dei cittadini, ma poi la riprende anche il giudice, che le segnalazioni per esempio sull'amianto le ha fatte la FIOM CGIL, quindi noi la scelta tra salute e sicurezza e lavoro non l'abbiamo mai messa in discussione. Quando parliamo poi di noi parliamo di intervento pubblico che è diverso dalla nazionalizzazione. L'intervento pubblico perché diciamo questo? Perché riteniamo che un cambio del processo produttivo con questi sborsi economici può essere fatto solo con l'intervento dello Stato e non esclusivamente dei privati che purtroppo badano al profitto, siccome il cambio non può venire dall'oggi al domani, quindi ci vuole tempo, ci vuole anni e tutto. E quindi ecco perché chiediamo l'intervento dello Stato, non la nazionalizzazione diretta, ma almeno un intervento dello Stato. Continuiamo a chiederla anche oggi, perché quando parliamo di continuità produttiva, se lei legge il comunicato di sciopero fatto dalle segreterie nazionali, chiediamo di importare almeno le brame in questo momento, appunto per garantire sia l'utilizzo dell'aria a freddo di Taranto e poi quelle di Genova e di Novi Ligure. Quindi importare brame in questo momento ci permette di non spegnere lo stabilimento. Sulle bonifiche, riteniamo che è vero che sono necessarie e in questo, per esempio, io trovo veramente. Non riesco a definire l'aggettivo. Se sento la conferenza stampa dell'altro giorno delle associazioni, a noi le bonifiche interessa lo smaltimento dell'amianto in questo momento soprattutto, interessa farlo subito. Cioè, nella segnalazione che avevamo fatto al Ministero dell'Ambiente, che l'amianto doveva essere bonificato, smaltito entro il 2023, noi come FIOM e come CGIL chiedevamo che i tempi erano troppo lunghi. Siamo arrivati al 2026, ancora ci sono oltre 2 milioni di tonnellate di amianto nei Cowper degli altiforni e per lui questo è un problema. Quindi le bonifiche, le cose le chiediamo da tempo. Nelle difficoltà, perché bonificare quei luoghi comunque richiede tempo, richiede forte specializzazione. Ecco perché riteniamo che è un po' complicato formare gli operai per fare quelle bonifiche. Sono poche le aziende oggi in Italia che sono in grado di bonificare quelle quantità di amianto. E poi c'è il problema dei problemi. Chi mette i soldi per fare questo? Il governo
1: È
2: domani ci
1: un'utopia,
2: garantirà.
1: quindi lei dice, è
2: Domani
1: un'utopia
2: do,
1: quella di
2: per,
1: puntare alla bonifica
2: ma abbia,
1: totale
2: abbiamo
1: del
2: l'esempio
1: sito.
2: di Bagnuli. Quello che ci spaventa a noi è l'esempio di Bagnuli, che
1: Sono però
2: purtroppo.
1: esempi europei che hanno funzionato. Bagnoli è stato chiuso ed è stato abbandonato. Il rischio che a Taranto sia lì allo stesso
2: Gli esempi, lei ha
1: livello.
2: detto
1: Aggiungo
2: benissimo.
1: un'ultima cosa, una domanda, anche perché lei sa meglio di me che c'è un rinnovato interesse di settori privati, Jindal, ma anche Arvedi, che proprio dopo la sentenza, dopo il decreto, anzi, della Corte d'Appello di Milano, sono corsi di nuovo a chiedere al governo la privatizzazione. A che pro, io mi chiedo, cosa può dare loro l'Ilva in questo stato oggi? Cioè, lei mi sa dare una risposta a questo?
2: Bisognerebbe chiederlo prima cosa a loro, perché in tutti questi anni
1: sì,
2: non si sono mai esposti direttamente, adesso con la chiusura dell'aria a caldo hanno deciso di accelerare. L'abbiamo notato anche noi questa accelerazione, soprattutto da parte di Jindal. Noi chiediamo perché Taranto è uno stabilimento ancora strategico per la vicinanza al porto e ad altre cose, e poi perché penso che con i dazi che ci sono dal 1 luglio, la laminazione in Italia comunque permette a queste aziende di abbattere il costo dei dazi dell'acciaio, perché non è solo un costo, ma c'è anche una limitazione delle importazioni nei vari paesi, quindi questo può essere un modo anche per aggirare e abbattere la questione dei dazi. Poi se legge l'intervista, non sono per la riapertura dell'area a caldo. Sì, io mi prendo l'area a caldo, le bonifiche restano a conto del, penso, se mai le faranno, del governo, e io magari riesco a mettere, se pensiamo il piano di Jindal, dalle voci che girano, un forno elettrico solamente, ma anche delle dichiarazioni che ha fatto a mezzo stampa in questi giorni Jindal, il resto lo importo dall'Oman o dall'India e lamino a Taranto e poi di conseguenza a Genova e a Novi.
0: Vi devo, scusate, Lippolis, la devo fermare un secondo perché abbiamo poco tempo. Voglio fare giusto un'ultima domanda, se può rispondere in un flash, che aspettative avete dalla giornata di oggi in prospettiva, appunto, con quanto accadrà a partire da domani, come sta andando fino ad ora lo sciopero in un flash, grazie.
2: Lo sciopero è appena partito, io sono fuori dalla direzione e si stanno muovendo, sono appena arrivati davanti alla direzione, quindi è appena partito lo sciopero. Quello che pensiamo e quello che diciamo è che questa crisi non può essere pagata dagli operai, che già hanno pagato sia in termini di salute ma anche in termini economici in tutti questi anni, e serve un intervento straordinario del governo, perché se Taranto è stata strategica per l'industria italiana in questi anni, deve continuare ad essere strategica, e bisogna salvaguardare gli operai. E le ricordo quello che ho detto all'inizio, non solo i diretti di Acciaierie d'Italia, ma soprattutto la parte più debole, che è quella degli appalti.
0: Certo, chiarissimo, grazie mille Giovanni Lippolis, rappresentante sindacale FIOM dell'ex Ilva, buono sciopero, e grazie Valentina D'Amico, una buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.
0: Buona giornata, grazie.

0: Da una fabbrica a un'altra, a molte altre in Italia e nel mondo, continuiamo a parlare di lavoro, perché siamo nel pieno della quarta ondata di calore. Nel weekend più di 20 città italiane sono state segnalate con il bollino rosso. Anche oggi fa ancora molto caldo in Italia, non solo, è una questione ormai il caldo anche di sicurezza sul lavoro. Le regioni in Italia hanno emanato ordinanze che nei giorni di rischio elevato vietano o limitano il lavoro all'aperto nelle ore più calde, però non fa caldo solo in Italia o solo in Europa, fa caldo in un sacco di altri paesi, anche paesi dove invece le tutele per i lavoratori non ci sono, ad esempio paesi come in India, dove le temperature superano i 43-45 gradi, paesi come l'India, il Bangladesh, paesi dove ci sono la stragrande maggioranza delle fabbriche del tessile che producono i vestiti che poi noi andiamo a comprare, che stiamo comprando anche con i saldi in questo momento. Ed è proprio di questa interconnessione tra cambiamenti climatici, lavoro e filiera dell'abbigliamento che parliamo con Deborah Lucchetti, portavoce della campagna Clean Clothes Italia. Buongiorno Deborah Lucchetti.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ecco, Clean Clothes è una rete internazionale, riunisce sindacati e organizzazioni per i diritti umani con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e garantire il rispetto dei diritti delle persone impiegate nella filiera globale dell'abbigliamento. E oggi sempre di più gli effetti del caldo estremo nelle fabbriche hanno a che fare tantissimo con la sicurezza sul lavoro, e è una le condizioni di lavoro vengono denunciate soprattutto appunto nella filiera dell'abbigliamento. Intanto le chiedo cosa significa per un lavoratore o una lavoratrice indiana o del Bangladesh lavorare oggi con queste temperature in un'azienda del tessile.
1: Significa potremmo quasi morire di caldo. Prendiamo l'esempio del Bangladesh, che è uno dei cosiddetti hub, diciamo, critici nell'Asia meridionale, uno dei 9 paesi più critici da questo punto di vista. Si può arrivare ad avere 48 gradi di temperatura percepita in estate, sostanzialmente è impossibile camminare, è impossibile vivere, eppure i lavoratori e le lavoratrici vanno a lavorare. E quindi quello che succede è che si sviene, si sta male, si muore di lavoro, e addirittura ci sono dei dati che correlano, per esempio l'aumento dei decessi all'aumento delle temperature, dei decessi degli infortuni, decessi del 20% in 12 anni, e ci sono dei dati allarmanti dell'ILO, non soltanto su Bangladesh ma in tutto il mondo, che appunto stabiliscono la correlazione positiva tra le temperature estreme, appunto gli infortuni sul lavoro. Quindi non si può lavorare in queste condizioni, ma si è costretti a farlo perché in paesi dove si guadagna salari da fame, si è costretti sostanzialmente a lavorare 6 giorni su 7, anche 12-13 ore al giorno, in condizioni appunto insostenibili. Poi gli effetti e gli impatti sono questi. Naturalmente gli impatti della crisi climatica sono fortemente diseguali, perché si abbattono sui paesi più vulnerabili, anche se non sono questi la causa principale del riscaldamento climatico, come il Bangladesh, che è responsabile semplicemente dello 0,47% delle emissioni globali, eppure patisce gli effetti in maniera principale rispetto ai paesi del nord globale. E si abbattono naturalmente sulle persone, sui lavoratori e sulle lavoratrici. Quindi, come dire, la crisi climatica ha anche una connotazione di classe, perché colpisce principalmente le classi lavoratrici, in particolare quelle più vulnerabili nella filiera, quindi per esempio quelli che lavorano nella moda e nel tessile in Bangladesh, nei paesi dell'est asiatico.
0: Spesso le aziende di abbigliamento, quelle insomma che conosciamo tutti qua da questo lato del mondo, dicono di produrre i propri vestiti in modo sostenibile, però poi appunto se si va a vedere le condizioni di lavoro in quei paesi che ci stava anche raccontando, è veramente difficile definirle sostenibili. Che cosa sta facendo l'industria della moda per affrontare il problema delle alte temperature nelle fabbriche che producono i loro vestiti? Se sta facendo qualcosa, e cosa si deve e si può fare? Le chiedo se può rispondere in un minuto.
1: Ma in un minuto direi che in realtà si stanno facendo delle cose. Ad esempio, la mia ha fatto un'indagine sulle cosiddette fabbriche verdi, cioè fabbriche certificate che lavorano appunto sul miglioramento delle condizioni di lavoro nelle fabbriche stesse. E ci sono fabbriche di questo tipo, per esempio in Bangladesh, campione mondiale di certificazione verde. Qual è il problema però? Che ci sono dei lievi miglioramenti interni di tipo cosmetico, quindi si sta un po' meglio, ci sono situazioni ventilate, viene distribuita l'acqua fresca, vengono distribuiti i sali, i minerali, eccetera, eccetera, ma i salari non cambiano. E quindi se i salari non cambiano, i lavoratori e le lavoratrici che magari lavorano qualche ora, le ore di lavoro in fabbriche un po' meglio, diciamo, mantenute rispetto alla vita normale, poi tornano in casa di miserabili, dove non c'è l'acqua potabile, dove non c'è la possibilità di accedere al cibo di qualità, dove si vive in zone fortemente inquinate. Quindi la mancanza di salari adeguati è anche la mancanza di una misura fondamentale di adattamento. Quindi le fabbriche verdi non sono una risposta alla crisi climatica, e quindi le aziende multinazionali e i committenti dovrebbero preoccuparsi non soltanto degli impianti, cosa già importante naturalmente delle loro fabbriche fornitrici, ma dovrebbero preoccuparsi principalmente del fatto che vanno assicurati stipendi dignitosi a tutti i lavoratori della filiera. E naturalmente vanno assicurati anche dei protocolli di intesa, delle regole attraverso dei sindacati liberi organizzati che garantiscono una redistribuzione degli orari di lavoro, cosa che in questo momento non c'è perché i lavoratori e le lavoratrici sono costretti ad entrare in fabbrica, come dicevo prima, in qualunque momento della giornata, anche quando non è possibile concretamente lavorare.
0: Chiarissimo, grazie, grazie Deborah Lucchetti.
1: Grazie a voi.
0: Una buona giornata, Deborah Lucchetti, portavoce della campagna Clean Clothes Italia. Sono le 9 in punto, abbiamo un breve stacco pubblicitario e poi torniamo con il microfono aperto sull'Odissea di Christopher Nolan.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
9: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: Ulysses dei Franz Ferdinand, siete all'ascolto di Summertime su Radio Popolare. Ulysses, una canzone non scelta a caso, perché ora parliamo proprio di questo.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie.
0: Insomma, l'avete capito, è l'Odissea di Christopher Nolan, il film tratto, ispirato al viaggio epico per tornare a casa sua ad Itaca di Odisseo, Ulisse se vogliamo, narrato da Omero, ma non solo. È già stato classificato come il film di quest'estate, tutti lo vedono, tutti ne parlano, soprattutto tutti ne parlano perché è uno di quei film che sembra invitare chiunque a dire la propria e quindi... chi siamo noi per esimerci? Ormai sono passate più di 2 settimane da quando è uscito, abbiamo avuto il tempo per andare a vederlo e quindi è giunto il momento di parlarne. Io voglio avere la vostra opinione, voglio sapere se l'avete visto e se l'avete visto come lo avete visto, perché sapete che c'è anche la discussione sullo schermo giusto su cui vedere il film e poi ovviamente voglio sapere se vi è piaciuto. Ditemelo scrivendomi e chiamandomi allo 02 33 001 001 oppure scrivendomi a 331 62 14 013 oppure a diretta@popolarenetwork.it. Prima però ci colleghiamo con la voce della radio che di cinema tutto sa. Buongiorno Barbara Sorrentini.
3: Buongiorno Martina.
0: Allora Barbara, come...
3: A rigor di cronaca, noi in effetti abbiamo iniziato a parlarne subito.
0: Vabbè, certo.
3: Una volta, in diversi spazi, per cui di fatto anche noi secondo me ne verremmo a noia, però è bello sapere cosa ne pensano gli ascoltatori, perché di fatto, tranne qualche messaggio scritto, non abbiamo avuto commenti.
0: E infatti poi è uno di quei film che si prestano alle discussioni.
3: Esatto, anche perché di discussione ne ha suscitate tantissime, a partire, come dicevi tu, dallo schermo, perché è stato girato in IMAX, ai 70 mm, a mezzo lo si può vedere nella grande sala energia per quanto riguarda Milano ovviamente, i 70 mm a Sesto San Giovanni in IMAX, però non si può vedere insieme, cioè questa cosa qua si può fare a Londra e a Berlino praticamente per quanto riguarda l'Europa. Quindi la prima discussione è che snob, che spocchia Christopher Nolan a fare una roba così. Dal mio punto di vista ha fatto bene, cioè potendolo fare ha fatto benissimo, perché si tratta veramente di due cose che se vuoi un po' cozzano tra di loro, perché una è puro artigianato, la pellicola, e l'altro IMAX, che comunque sia poi ha degli effetti pazzeschi.
0: Sì,
3: e
0: certo.
3: Questa è una.
0: E questa è una, infatti. Beh, poi altre, la critica come si è posizionata in queste settimane?
3: Allora, la critica si è posizionata molto positivamente, anche perché di fatto... fare le pulce a un film così è difficile, perché è una roba colossale, però, c'è un grande però, ci sono tutti quelli che hanno avuto da ridire sull'aspetto di fedeltà della trascrizione. Allora, intanto molti storici e proprio esperti in Odissea su questa roba qua se ne sono fregati altamente, perché comunque hanno apprezzato e ammirato il tipo di lavoro estetico, scenografico, attoriale, insomma tutta questa parte qua. E poi tutto sommato, per chi si ricorda l'Odissea, che credo che veramente l'abbiano letto tutti, anche se c'è stato un sondaggio che dice che c'è una buona parte, almeno il 70% degli italiani che non l'ha letta, il che mi lascia molto perplesso, non ci credo, perché comunque a scuola...
0: Si fa a scuola, infatti.
3: Esatto. E quindi no, e appunto questa questione della fedeltà, tutto sommato, a parte alcune cose che sono state proprio tagliate, anche credo per una questione di tempo, il film dura praticamente 3 ore, quindi è stata tagliata tutta la parte dei teaci, per dire, però vabbè, era un po' all'inizio. In compenso ne sono state tenute molte altre in maniera Boh, non lo so, poi molti di noi ce la sono immaginata leggendola, no? Poi è vero che ci sono state tante trasposizioni cinematografiche anche negli anni precedenti, però secondo me lui ci è andato molto vicino a quello che ci si può immaginare leggendo Omero. Però vabbè, questo è un punto di vista personale. No, critiche sì, ce ne sono comunque state, perché ci sono quelli che devono vedere sempre il pelo nell'uovo, perché poi alcune cose che magari funzionano meno ci sono, per esempio alcuni attori sono stati un po' tenuti sotto scacco, e due di questi sono in un altro film che probabilmente diventerà il film dell'estate, che è Spider-Man, che è appena uscito, ha già fatto al box office un record, non dico poco ci manca, e sono Zendaya e Tom Holland, che sono entrambi in Odissea. Tom Holland è Telemaco e Zendaya è Atena, e invece vabbè, in Spider-Man sono Spider-Man e là, è l'amica di Spider-Man. Quindi di fatto lì loro sono stati tenuti un po', almeno anche per me, devo dire, su questo concordo, non è stato tirato fuori il massimo da loro, però lo è stato tirato fuori da Matt Damon, che comunque è abbastanza incredibile come Ulisse. Quindi sì, critiche tante, poi vabbè c'è stata, ecco, poi c'è tutta la questione, se vogliamo, ambientale, che non è da poco. Anche qua due ordini ci sono. Uno è quello legato alle isole, cioè alle Eolie, per cui Favignana ed Ipari, e quindi Favignana ed Ipari si stanno litigando perché hanno due sindaci, uno che ha giocato al meglio la presenza e quindi sta organizzando gite, visite ai set, quell'altro che come se non fosse successo niente, tant'è che quasi nessuno sa che è stato girato anche ad Ipari, e quindi ci sono tutti i cittadini arrabbiati che stanno facendo di tutto, loro hanno aiutato durante le riprese, hanno ospitato le persone, gli hanno consigliato i posti migliori, però il sindaco come se niente fosse, quindi a Lipari nessuno sa che è stato girato, per cui c'è questa polemica in corso.
0: Okay.
3: E poi c'è tutta la questione ambientale del deserto, con la situazione del deserto, in cui loro non si sa se hanno lasciato qualcosa, ma sicuramente non insomma, diciamo che non ha aiutato la loro presenza, però anche lì insomma bisogna capire bene quanto. Anche perché Nolan è uno che comunque è molto sensibile anche a tutta la questione green delle riprese, per cui non so bene di come sia andata, però è da un po' da approfondire anche quella questione.
0: Senti, invece
3: un filmone,
0: ecco, a te è piaciuto?
3: Sì, decisamente. Tornerò a vederlo in IMAX.
0: Ok.
3: Che magari si trova più posto, tornerò a vederlo. Il 70 mm l'ho visto, tornerò a vederlo in IMAX.
0: E infatti ci scrive Simone, che dice: stando a Firenze ho avuto la possibilità di vederlo in IMAX. Per me è stata la prima volta con questo formato. Era tanto che non andavo al cinema, ho avuto la possibilità di andarci da sole. Credo che un grande merito di questo film è stato far tornare le persone in sala invece che tenerle sul divano. È vero, nel senso che come sta andando il film?
3: Vero, beh, sto andando benissimo, ti dico solo a mezzo per quanto riguarda il nostro piccolo raggio, credo che le prenotazioni siano fino a settembre, per cui trovare i buchi negli orari, diciamo che non sia l'ora di pranzo, è difficile, forse adesso d'agosto magari un po' di più c'è, però ci sono già le prenotazioni per dopo le vacanze, diciamo. E poi è vero che ha portato la gente al cinema, questo è incredibile, perché tutti i cinema si sono riempiti, al di là adesso del 70 mm o l'IMAX, comunque sì, perché questo film che porta al cinema è difficile vederselo sullo schermetto sia della televisione che di un iPad o di un computer, quindi ecco, questo è un grande merito.
0: Sì, è un grande merito. Poi appunto in realtà sul tema dell'Odissea, no, perché appunto come dicevi prima c'è la grande polemica se sia stato, se abbia dato giusta rappresentazione dell'Odissea di Omero, e su questo ci sono continue opinioni in un senso e nell'altro, però vedevo sui social ad esempio che in tanti ci sono video, caroselli che propongono libri da leggere ad esempio per prepararsi alla visione del film, quindi magari in qualche modo avvicina anche all'epica classica.
3: Sì, è vero, molte case editrici stanno tirando fuori tutti i volumi che negli anni hanno scritto, hanno pubblicato legati in qualche modo al discorso dell'Odissea, per cui testi critici, testi psicologici, testi scientifici su tutto l'aspetto del mare, quindi biologici, per cui sì, è vero, avvicina anche alla lettura e a una riscoperta dell'Odissea anche in altre chiavi, non solo quella appunto fedele al testo di Omero. E poi sì, certo, sulla fedeltà è difficile, vale per tutti, comunque per tutti i testi.
0: Ma
3: anche
0: sì,
3: la
0: certo.
3: Bibbia è stata portata al cinema, per cui,
0: Certo.
3: a proposito di fedeltà, figuriamoci.
0: Poi, infatti, a proposito di fedeltà, vi facciamo sentire una intervista a un grande grecista e vediamo cosa ne pensa lui. Grazie, Barbara.
3: Prego, a presto, ciao.
0: A presto, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Barbara Sorrentini, appunto, la nostra voce sul cinema. Allora, vediamo un po' cosa mi state scrivendo. Intanto vi ricordo il numero per chiamarmi, 0233 001 001 e sms 331 62 14 013. Allora, Beatrice, visto in IMAX, dal punto di vista estetico e tecnico mi è piaciuto molto, ho invece detestato la caratterizzazione, ce la posso fare, di Odisseo e di molti altri personaggi, ma su un protagonista del genere mi sembra abbastanza grave. Emanuela, visto all'Orfeo, una noia mortale, unico sollievo 3 ore di aria condizionata. Quindi Emanuela proprio stroncato in toto. Giuseppe invece si ricollega al tema del conoscere o meno l'Odissea. Lui dice: io ho fatto la scuola professionale tanti anni fa e l'Odissea la cantavo al Tornio, credo che molti ne abbiano solo sentito parlare, conoscono la storia a grandi linee, qualche citazione, ma che il 70% non l'abbia letta mi sembra credibile, mica tutti fanno il liceo. Non l'ho ancora visto, però ho ascoltato l'ottimo podcast del Post dedicato. Grazie, buona giornata, Giuseppe. Abbonato, grazie a te Giuseppe. È vero, il Post ha fatto un podcast sul l'Odissea, proprio quella di Omero, molto interessante, l'ho sentito anche io. Fede, ciao, da grande amante dell'Odissea ero partita prevenuta, ma il film mi è piaciuto molto, ho trovato meraviglioso l'aspetto dei morti lasciati indietro, il costo della vita per guerre e egoismi. Ulisse viene sempre dipinto come l'eroe furbo dall'alto intelletto, ma nel testo vive nell'angoscia di chi abbandona, e questo nel film è ben evidente, vero che alcuni aspetti sono stati tralasciati, ma è un film. Visto Amelzo, scusate, per volere di mio marito, perché io ne capisco poco di schermi. E, ecco, c'è questo aspetto preponderante nell'Odissea di Nolan, e cioè quello del senso di colpa, anche dell'angoscia di questo Odisseo praticamente in stress post-traumatico, molto consapevole dopo degli orrori della guerra, di quello che lui stesso ha provocato. Un'altra opinione di Maurizio: non mi è piaciuto, non ha anima, l'Odissea è quella televisiva di Franco Rossi, poi Matt Damon non ha carisma nel ruolo. Io di certo non spendo soldi per andare a vedere un film slop, mi scrive qualcun altro. E poi vediamo, l'unico film che andrei a rivedere al cinema se uscisse sarebbe 2001, Odissea nello spazio, quella è l'unica Odissea che merita di essere vista al cinema. Un altro messaggio uguale, insomma non uguale ma il concetto è lo stesso, cioè che vuole vedere 2001 Odissea nello spazio di Kubrick e non l'Odissea di Nolan. C'è una chiamata, vediamo chi c'è. Pronto? Pronto? Ciao.
4: Ciao.
0: Chi sei?
4: Mi chiamo Maurizio.
0: Maurizio, ciao Maurizio, l'hai visto?
4: Sì, l'ho visto proprio quando il giorno della prima.
0: Ok.
4: Devo dire che il film è un bel film, però non mi ha convinto. Cioè, normalmente quando sono davanti a uno schermo, bene o male mi immedesimo in quello che vedo. Mm. In questo caso ho fatto fatica. Cioè, i personaggi mi sembravano un po' fuori parte. Un film che rivedrò comunque, perché è giusto che il mio giudizio sia meglio ponderato. Però ecco, un film che non...
0: Cioè, dici che ti ha lasciato freddo?
4: Sì, mi ha lasciato un po' distaccato, ecco. Mi aspettavo da Nolan una cosa un po' diversa, molto più epico, ecco.
0: Allora, c'è questa cosa della freddezza un po' di tutto il film, è un tema, se ne parla tanto, perché appunto non c'è tutta quella parte... carica di anche affetto, ma anche erotismo, passioni, è tutto un pochino freddo. Questa è una cosa che è stata notata da tanti, anche critici, quindi immagino che questa sensazione che tu abbia sia condivisa da tante persone. Però invece dal punto di vista dell'opera cinematografica, insomma, ti è piaciuto?
4: Beh sì, come tempo, soprattutto sono 3 ore che scorrono
0: scorrono veloci.
4: Non è mai pesante, a parte alcune scene che avrei tolto, ma questo è un altro. Poi ognuno di noi parla di un film diverso e ognuno di noi vede un film diverso in genere.
0: Beh, sì.
4: È normale che sia così, ognuno di noi vorrebbe metterci del suo in un film che vede. Però insomma, tornerò a vederlo perché magari il mio giudizio è tutto sommato affrettato, però non mi ha convinto. Tre palline glieli darei,
0: Vabbè, 3 su 5.
4: 3 su 5 glieli darei.
0: Va bene. Grazie Maurizio.
4: Buona trasmissione.
0: Ciao. Grazie, ciao ciao. C'è un altro ascoltatore o ascoltatrice, pronto? Ciao, chi sei?
5: Ciao, sono io?
0: Sì.
5: Ciao, sono Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
5: Allora, io l'ho visto, allora non sono un grande fan di Nolan, mi è piaciuta soltanto la trilogia di Batman. Quindi da quel punto di vista lì non è che mi aspettassi chissà che. Ho trovato il cast imbarazzante, cioè con tutto il bene che posso volere a Matt Damon, che comunque ho apprezzato gli ruoli che ha fatto, anche quelli diciamo in cui si prendeva un po' il giro, in Ocean 12 e quant'altro, ho trovato veramente fuori posto, per non parlare di Telemaco e di Atena, che veramente, a parte che sono attori iper sovraesposti in questo periodo, ma quello forse non è colpa loro,
0: sì,
5: ma proprio con pochissima capacità interpretativa proprio del ruolo che facevano, mentre Matt Damon ci ha provato, diciamo, e purtroppo però è questo faccione da ragazzo americano, che quello è il suo e se lo tiene, ma gli altri secondo me non ci hanno neanche tanto provato entrare nella parte, e questo secondo me è un problema fondamentale in una epica così importante e soprattutto sconosciuta in maniera così approfondita, perché malgrado ci diamo sempre degli ignoranti, credere comunque l'infarinatura di Stea, di Divide, ce l'abbiamo un po' tutti, no? Da quando siamo studenti andando avanti.
0: Quindi insomma, non ti è piaciuto moltissimo?
5: No, il cast.
0: Ah, il cast. Il film ti è piaciuto?
5: Il film ho apprezzato il tentativo, però avrei usato altri attori un po' meno connotati, a questi molto connotati avrei fatto fare del tipo delle parti minori che comunque non erano così
0: famose. Ok, erano troppo famosi, dici?
5: No, trovo sovraesposti e non corretti nella loro parte.
0: Ok, ho capito. Grazie Fabrizio.
5: Ciao.
0: Sentiamo quest'altro ascoltatore, ascoltatrice, pronto? Ciao.
6: Sì, ciao, pronto. Buongiorno,
0: ciao.
6: Sono Giulia.
0: Ciao Giulia, sei andata tu a vederlo?
6: Sì, sono andata proprio ieri sera a vederlo. E io sono antichista, sono archeologa e ora mi occupo di storia delle religioni del mondo antico.
0: Wow, allora.
6: Mi è piaciuto molto, devo dire.
0: A te è piaciuto molto?
6: Mi è piaciuto molto, sì, perché è l'Odissea di Nolan, non è l'Odissea di Omero o chi per esso, secondo me. E in quanto rappresentazione contemporanea di un poema pensato per la fruizione orale, per essere reinterpretato sempre da chi lo ascolta e da chi poi lo raccontava, no? Anche nell'antichità, io ho trovato secondo me interessanti le scelte che ha fatto Nolan, e non tanto da criticare, perché proprio per la natura stessa del poema, no? Del poema orale.
0: Ma senti,
6: si presta proprio come Aedo contemporaneo. Quasi,
0: certo,
6: insomma.
0: Sì, sì. Tanti hanno criticato, diciamo, delle incongruenze storiche. Questo ti ha infastidito,
6: sì,
0: a te?
6: Allora, beh, insomma, non mi aspettavo certo una ricostruzione scientifica, insomma, anche perché sarebbe stato molto poco godibile. Secondo me è importante pensare un film che possa piacere al pubblico, insomma, al pubblico di oggi. Se avessimo visto un'Odissea nuda e cruda per quello che è, avrebbe fatto probabilmente molto più scandalo, no? Io credo che sia un modo questo per avvicinare magari chi, come dicevate prima, non conosce bene l'Odissea a magari approfondire, a dire: caspita, mi è piaciuto, leggiamo qualcosa in più, no?
0: Ecco, quindi tu su questo, in questo credi, insomma, che queste operazioni,
6: sì,
0: che magari sono dei colossal, ecco, quindi...
6: Esatto, io credo anche nel potere della divulgazione e anche che, insomma, non bisogna solo pensare alla bolla accademica, no? Perché è ovvio, chi è esperto già la conosce l'Odissea,
0: sì,
6: già conosce tutte le incongruenze, già conosce, insomma, tutto ciò che non è omerico in questo film, però per il grande pubblico mi è sembrata una mossa molto interessante e anche apprezzabile da chi ne sa di più. L'unica parte te che mi è molto dispiaciuta è stata la rappresentazione del divino, del politeismo greco, perché io avevo tante aspettative, essendo appunto
0: figurati
6: delle religioni, e di fatto il pantheon greco è un grande assente. Cioè, si parla tanto di legge di Zeus, che mi è piaciuto molto perché ti fa capire come la religione greca fosse una religione basata sulla prassi.
0: Sì.
6: Ma diciamo il fatto per esempio di avere fede, no, quello è proprio un discorso che non è culturalmente greco antico.
0: Quindi dici che la religione è stata un po' trasformata in un monoteismo, sostanzialmente
6: è stata un po' trasformata in un monoteismo, o comunque sono state utilizzate delle categorie come la fede che proprio non erano nel vocabolario antico. Invece la rappresentazione della legge di Zeus lì ti fa capire come funzionava la religione in Grecia, cioè non era mi affido a Dio, ma era ti rispetto con il rito, con la pratica, con le giuste parole, con le giuste leggi, e così la società in qualche modo funziona, va avanti, ecco. Quindi ho apprezzato il soffermarsi sull'ospitalità, sulla legge di Zeus, poco il fatto che emerge solo Atena come altra divinità, insomma, che comunque non, di fatto Atena di per sé non mi è dispiaciuta, il fatto che fosse così inespressiva secondo me.
0: Non ti è dispiaciuta? A tanti non è piaciuta.
6: No, perché non è un personaggio umano, ecco, quindi è giusto che non abbia secondo me emozioni umane, anche se poi alla fine piange, lì diventa quasi un'Atena tragica. Però secondo me è interessante. Sì,
0: bene.
6: Comunque c'è stato un grande studio dietro.
0: Benissimo, grazie Giulia.
6: Bene, grazie a voi, buon lavoro.
0: Ciao, grazie, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
6: Grazie, ciao.
0: Ultimissima telefonata prima di dare la linea alle notizie, poi riprendiamo dopo. Chi c'è in linea? Pronto?
7: Pronto? Sono
0: sì,
7: io?
0: Sì. Chi sei?
7: Sì, ciao, sono Franco da Milano.
0: Ciao Franco.
7: Allora, tante cose sono già state dette precedentemente, quindi riassumo un po', diciamo, vabbè, per quello che riguarda le incongruenze storiche non ha senso, perché è un poema epico, figuriamoci chi ne sa qualcosa, eccetera, quindi è tutto, non si sa neanche chi l'ha scritto, quando, perché. Mm-hmm. Poi, diciamo, il film è indubbiamente spettacolare, è ben fatto tecnicamente, questo va ammesso, no? Diciamo, il mio criterio è che i film che io considero belli sono i film che mi ricordo, cioè, ma non solo film di 100 anni fa, anche film anche relativamente...
0: Cioè, che ti trasmettono qualcosa che ti rimane?
7: Sì, sono film che io li vedo anche la prima volta e magari dopo 6 mesi mi ricordo ancora la faccia, l'espressione...
0: Invece questo l'hai dimenticato?
7: Perché passa qualcosa, qui è una cosa fredda, il cast è un po' un cast senza senso, perché... Ulisse, Matt Damon, non sembra quasi comico come cosa, cioè non c'entra nulla Matt Damon. Poi Matt Damon noi non l'abbiamo in mente per altri ruoli che non hanno niente a che vedere con Ulisse, forse. Diciamo, di positivo è stata evitata la baracconata dei greci, no? con che ne so, con Poseidone che esce dal mare col tridente, ecco, almeno quello ce l'ha risparmiata.
0: Però ti ha lasciato freddo.
7: Ma io sono un po' prevenuto, anche perché Nolan ha fatto uno dei film peggiori della storia del cinema, secondo me, forse perché mi ha lasciato molto molto molto deluso, che era Interstellar, no? Io se l'avessi trovato all'uscita l'avrei preso a testate dopo che ho visto questo film, no? Tra l'altro in compagnia, no? Comunque, diciamo, ecco, come ha detto, non so se adesso ricordo fedelmente, mi sembra che Auggias abbia dato un giudizio che ha detto, dice che si può equivalentemente dire che è un capolavoro, è una minchiata o una cosa del genere.
0: Sì, no? Ok.
7: Si possono dare tutti
0: va i bene. Giudizi. Grazie Franco.
7: Ciao,
0: ciao, ciao. Bene, grazie. Ricominciamo dopo il giornale radio. Chi è lì in linea che vedo? Richiamate pure. Adesso linea al giornale radio.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
10: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus. Botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9€.
16: Il set informativo su prima.it.
17: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: forze israeliane sono state accusate di aver sganciato bombe al fosforo nel sud del Libano, a riferire l'agenzia stampa libanese National News Agency, che aggiunge che gli attacchi hanno provocato lo scoppio di vasti incendi. L'agenzia ha anche segnalato due attacchi missilistici israeliani vicino a Nabatieh. Nel frattempo il ministero degli esteri turco ha affermato che i continui e mortali attacchi israeliani contro Gaza dimostrano che Benjamin Netanyahu non ha alcuna intenzione di raggiungere la pace con i palestinesi. Solo nella giornata di ieri gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 19 persone a Gaza, nonostante l'accordo di pace tanto acclamato da Donald Trump.
1: Il prezzo del petrolio è in forte calo, il greggio è sceso sotto gli 80 dollari, la discesa è stata innescata dalle parole di Trump, che ha dichiarato che i negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Mentre parlavo con i giornalisti sull'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che le discussioni inizieranno già nella giornata di oggi.
0: Gravi disordini si sono verificati ieri nel carcere di Benevento, dove una trentina di detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti, iniziati nel pomeriggio, si sono protratti fino a tarda serata, con la mediazione dei negoziatori. I detenuti che hanno partecipato ai disordini sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali.
1: Le più di 60.000 persone entrate a Ceuta tra giovedì e venerdì sono quasi tutte rientrate in Marocco. Il numero delle persone morte mentre cercavano di attraversare il confine e arrivare in territorio spagnolo a nuoto è salito a 72. È previsto per domani un tavolo del Consiglio europeo a cui parteciperanno i ministri degli interni e dei paesi membri. L'Italia, con il ministro Piantedosi, porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, finanziati con fondi europei e localizzati in Africa.
0: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono state evacuate nello stato di Washington e nell'Oregon, sulla costa occidentale, a causa di incendi alimentati da siccità e forti venti. Tre grandi roghi si sono sviluppati intorno a Spokane, gli edifici minacciati dagli incendi sono più di 5.000 e la corrente è interrotta in oltre 13.000 case.
1: Durante la notte si è verificata un'esplosione in un androne di un palazzo a Roma, il portone d'ingresso è stato divelto, finestre in frantumi e crollo del controsoffitto. Questi i danni, ma nessun ferito. L'edificio, che si trova nella periferia della capitale, è stato evacuato. Le indagini sono in corso, tra l'ipotesi quella di una bomba carta.
0: In chiusura uno sguardo al meteo. Oggi 25 città italiane sono classificate con bollino rosso per le elevate temperature, con punte fino ai 40 gradi. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Il caldo e l'afa non si allenteranno, almeno per un'altra settimana. Alle 9:34, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

0: Con Itaca di Lucio Dalla ritorniamo nel clima omerico, ritorniamo a parlare dell'Odissea di Christopher Nolan. Valeria scrive: visto due volte, la prima volta in cinema normale versione doppiata, deluso dall'infedeltà alla storia, la seconda volta in IMAX versione originale a Orio, mi è sembrato un altro film, mi sono goduta i suoni e l'immersione nelle immagini, nel complesso 7+. Poi vediamo un altro messaggio. Francesco: quanti critici cinematografici ci sono qui a Radio Pop? Io l'ho trovato un grande film. Se si pensa poi alla realizzazione, alla troupe, al lavoro che c'è stato dietro, al grande lavoro degli attori, alla regia di Nolan, corale, capace di stare dietro alla camera, agli effetti pratici, agli attori, si vede che ci ha messo passione e impegno. Poi può non piacere, ci mancherebbe, però lo ritengo cinema con la C maiuscola. Daniele, ciao, a me è piaciuto tantissimo, l'ho visto due volte, mai successo. Il discorso a Penelope alla fine mi ha fatto quasi piangere. Nell'assedio a Troia ho visto le guerre di oggi. Ulisse, portatore dello stesso dilemma di Oppenheimer, è colui che inventa la macchina per porre fine alla guerra andando oltre un confine umano e si rende conto solo dopo di essere stato lui a distruggere il suo stesso mondo interiore e culturale, di aver ucciso l'etica, il cavallo di Troia, ha ingannato tutti. Ciao Chiara, mi scrive Mara. Ciao Mara, sono Martina, ho preso il posto di Chiara a partire da oggi. Comunque Mara scrive: io adoro l'Odissea, non credo andrò a vedere il film, sia per la durata, troppo a mio avviso, sia perché non voglio vedere discrepanze, libertà poetiche che si distaccano tanto dalla trama originale. A proposito di puristi dell'epica omerica, il nostro Roberto Festa ha intervistato lo scrittore, romanziere e critico Nicola Gardini, l'ha intervistato il giorno dell'uscita del film nelle sale italiane, il 16 luglio. Gardini insegna letteratura italiana a Oxford e fra i suoi libri più recenti c'è Il più bel romanzo del mondo, l'Odissea, raccontata da Nicola Gardini, e aveva avuto l'occasione proprio di vedere il film in anteprima e di condividere con noi alcune impressioni. Vi faccio sentire la sua opinione e poi continuiamo a parlarne.
1: Si è parlato molto di una lettura da parte di Nolan che si concentra soprattutto sul tema della guerra, della distruzione. Ecco, sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordissimo. Nolan ha fatto un lavoro di grande riduzione e di selezione accurata di certi momenti dell'Odissea. Non la si prenda assolutamente né per un adattamento né per una traduzione cinematografica, è una vera e propria riscrittura che punta proprio sull'esaltazione degli elementi militari e sulla critica del militarismo. Diciamo che non c'è momento in questo film che non sia una revisione parziale del testo omerico, di cui pure prende le suggestioni, anche le ambiguità, però dal quale si discosta in maniera evidente, perché questa deve essere la nostra Odissea, l'Odissea di oggi, di questi tempi di distruzione e di autodistruzione.
1: Quindi diciamo, Ulisse è mostrato come un militare, però che in qualche modo, me lo dicevi prima fuori onda, cerca di smilitarizzarsi.
2: Sì, perché Ulisse, che è chiamato poi Odisseo alla maniera del greco, si rende conto di che cosa ha combinato, di che cosa ha causato. Il poema di Omero lo celebra proprio per la grande trovata del cavallo, che tra l'altro viene citato così en passant, tra virgolette, en passant. A un certo punto non vediamo proprio la scena del cavallo che entra nelle mura, questo lo racconterà Virgilio. In effetti Nolan ha contaminato alcuni, appunto, momenti dell'Odissea con anche altre fonti, l'Iliade e in particolare l'Eneide, che racconta la presa di Troia, l'ingresso del cavallo ligneo e l'assedio. Qui nel film di Nolan il cavallo non è soltanto una grande trovata, come dice l'Odisseo di Omero, ma è davvero un'arma micidiale, è un po', diciamo, l'equivalente dell'atomica nel film precedente. Quindi è un uomo che deve fare i conti, questo Ulisse, con le conseguenze del suo ingegno distruttivo.
1: Ecco, tu adesso rifacevi riferimento Nicola a Virgilio. Allora, l'immagine che abbiamo noi attraverso soprattutto Dante, una delle immagini, diciamo, delle tante immagini di Odisseo, quella del, appunto, dell'uomo che persegue nonostante tutto e soprattutto la conoscenza. Ecco, questo aspetto c'è nella versione di Nolan.
2: No, allora c'è nella sceneggiatura un evidente accenno all'Ulisse dantesco quando appunto Ulisse dice: ma sì, torniamo verso casa e ci facciamo anche un po' di conoscenza del mondo. In realtà questo sembra quasi un omaggio ai tanti Ulissi che ci sono stati. Questo è un Ulisse invece che matura una coscienza di sé sempre più tragica, sempre più responsabile e sempre più pentita per quello che ha fatto. Deve fare proprio i conti con le conseguenze di un disastro universale.
1: Senti, tutti i momenti che ci sono poi nel poema di Omero, tutti i momenti legati alla tenerezza, alla famiglia, ecco, tornano anche in questo film oppure in qualche modo restano in secondo piano?
2: No, sono cancellati addirittura, ci sono delle abrasioni, delle rimozioni, delle soppressioni clamorose, clamorose. Adesso vabbè, forse non bisogna fare lo spoiler, però chi si aspettasse di trovare i momenti più affettuosi o affettivi del poema rimarrà deluso, perché non è questo l'Ulisse che ci vuole consegnare Nolan, questo è un Ulisse che non ha consolazione. Mentre invece l'Ulisse omerico, con tutta la distruzione che si porta addosso, comunque è ancora capace di intenerirsi, di trovare anche l'amore, l'amicizia, la tenerezza, anche una condivisione pietosa. Qui no, tutti gli episodi anche più dolci dell'Odissea qui non tornano. È un Ulisse che non, o se vogliamo un Odisseo, che non vuole vedere altro che le morti che ha causato.
1: Senti, qual è la scena che anche in rapporto al poema omerico ti ha emozionato di più?
2: Allora, il poema omerico è sicuramente la scena che qui manca nel film in cui lui incontra la madre. E quindi, vabbè, lo spoiler l'ho fatto, però vedrete che mancano moltissime cose, perché il punto non è quello, non è quello che ha tolto, ma quello che ha lasciato il regista. Qui è molto commovente il momento in cui padre e figlio si riconoscono, sicuramente. E poi c'è un horror molto forte, diciamo, non c'è scena tra quelle tenute del testo omerico che non sia comunque manipolata e riadattata al discorso appunto dell'Ulisse traumatizzato da se stesso, il distruttore distrutto. Però, diciamo, ci sono, per esempio, ecco, le scene dell'horror sono fortissime. Ecco, una delle scene, secondo me, più belle anche concettualmente, è la trasformazione dei compagni di Ulisse in porci. Questo è un momento di ottimo cinema.
1: Ecco, alcuni hanno sollevato, Nicola, critiche, riserve sulla questione della verosimiglianza storica del film. Ecco, cosa ne pensi?
2: Ma io credo che non sia affatto un problema, cioè questi personaggi potrebbero anche, allora sì, sono rimproverati i costumi, gli elmi, il colore della pelle delle attrici, si è detto che tante scelte sono state fatte come tributo alla cultura woke, al politically correct, eccetera, eccetera, ma in realtà questo è un film moderno, che vuole essere moderno, vuole parlare all'oggi. Non dico che sia un caso, però i personaggi potrebbero anche essere vestiti diversamente, potrebbero essere vestiti anche con tute spaziali e il discorso ora sarebbe lo stesso. È un film, tra l'altro, anche molto coerente sul piano delle scelte stilistiche, un film che insiste sull'ombra, sul buio, sulla tenebra, sull'interiorità, molti sono gli interni. È un film che toglie la luce al mondo. Ecco, che toglie il sole alla Grecia. Questo è un messaggio molto, molto evidente, molto forte. Cioè, questa non è una resa dell'Odissea in forma cinematografica, ecco, non è una traduzione visiva. Allora mi dirai che cosa resta dell'Odissea? Beh, no, resta l'impianto epico, l'impianto grandioso. L'idea di epica, cioè l'idea di epica che Nolan vuole comunicarci e che riprende da Omero, è chiaramente un discorso sulla civiltà. Dove sta andando la civiltà? Come facciamo a salvarla?
0: Ecco, questa era l'opinione sull'Odissea di Nolan di Nicola Gardini, scrittore, romanziere e critico, autore del libro Il più bel romanzo del mondo, L'Odissea, raccontata da Nicola Gardini. Sentiamo cosa ne pensa questo ascoltatore. Pronto? Ciao, chi sei? Pronto? Pronto sei tu. Finisci con 691. Va bene, non c'è più. Vediamo se c'è quest'altro ascoltatore o ascoltatrice. Pronto? Ciao.
3: Ciao, sono Pina, mi senti?
0: Ciao Pina, sì.
3: Oh, senti, volevo dirti del perché non andrò a vederlo.
0: Perché?
3: Ho sentito qualche persona che è intervenuta su questo. Perché probabilmente l'età mi porta a fare delle valutazioni che col tempo non sono più assolutamente ben disposte nei confronti di un sistema, quello che il cinema americano vuole a tutti i costi continuare a farci leggere, vedere, presupporre. Io ricordo molto bene i Colossal, che da ragazzina ci costringevano ad andare a vedere ed erano insopportabili. Allora, continuare su questa scia, avendo poi studiato e avendolo studiato molto per anni, perché io sono laureata in letteratura antica, e rileggere secondo un sistema, quello moderno, quello attuale, che vuole in qualche modo così nascondersi dietro nuove verità, ecco, non ci sto, non mi piace.
0: Quindi non sei contro l'attualizzazione dei classici?
3: Ma non contro l'attualizzazione, i classici vanno rispettati, vanno letti e studiati e analizzati come a noi hanno fatto fare, perché noi abbiamo fatto analisi del testo approfondito di tutto quanto, mi spiego. Quindi rileggerlo secondo una versione, adesso sentivo anche appunto Bertini, e su certi aspetti sono d'accordo, cioè diciamo che abbiamo fatto un'altra cosa, ma non chiamiamolo Odissea, chiamiamolo in un altro modo, diciamo una versione cinematografica che oggi l'America vuole in qualche modo adoperare per forse anche dire qualcosa su tutto quello in cui è mancante questa disattenzione a ciò che veramente è grave e che ci sta accadendo attorno.
0: Va bene.
3: Di cui si parla e si così si tiene sotto osservazione, non si va più di tanto. Ecco, no, è insopportabile che questo Colossal continui ancora.
0: Va bene.
3: Ti ringrazio.
0: Grazie Pina.
3: Ma dovevo dire.
0: No, va benissimo. Grazie, grazie mille.
3: Okay.
0: Ciao Pina, buona giornata. Ciao ciao. Ecco, insopportabile i Colossal, però i Colossal portano la gente al cinema. Questo lo abbiamo visto, lo dicevamo prima e lo stiamo vedendo. Luca scrive: immagino che un prodotto fatto e confezionato per arrivare al miliardo di incassi e vincere l'Oscar debba scendere a qualche compromesso. Ho visto due volte e mi è piaciuta la versione di Nolan. Patrizia: dopo l'opinione di Gardini ho rivalutato un po' il mio giudizio negativo sull'opera di Nolan. Bene, servono anche a questo i nostri ospiti. E poi vediamo Gianfranco: il film mi è piaciuto molto, certo rispetto al poema ha esaltato l'azione ma ha perso la lentezza dell'andare in giro in balia dei venti e del caso, la nostalgia di casa, il tempo lungo di chi va per mare, certo sarebbe stato meno travolgente ma forse più affascinante, forse sarebbe anche durato molto più delle tre ore che qualcuno criticava. E questo ascoltatore, ascoltatrice che non si ferma, dice: secondo me lo sceneggiato che fece la Rai anni fa è insuperabile. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. Marianna: ciao, a me è piaciuto molto, tante imprecisioni, forse un po' più Odissea di Nolan tratta da Omero, ma in generale è un film molto bello, personalmente ho trovato l'atmosfera crepuscolare molto avvincente e una firma tipica del regista. Unica nota negativa: la scelta di Charlize Theron come Calypso, poco credibile. Bravissima invece Anne Hathaway, che ha interpretato una Penelope riservata e con una forte disciplina emotiva. Prendiamo un'ultima o penultima, vediamo, telefonata. Pronto, ciao, chi sei?
4: Pronto, ciao, sono Fosca.
0: Ciao Fosca, l'hai visto?
4: Sì, l'ho visto. Io sono un po' scettica su Nolan, non mi è mai piaciuto tanto e devo dire che invece questo film mi ha proprio colpito.
0: Ah, bene.
4: Lui mi ha sempre colpito da un punto di vista formale. estetico, perché è vero, è un cineasta che comunque ha un occhio incredibile, e questa devo dire per me è la sua proprio invece migliore sceneggiatura che abbia mai scritto. È proprio, non, per me non conta la questione della fedeltà, perché soprattutto con un'opera così antica, per invece un prodotto artistico che è estremamente contemporaneo come un film con grosso budget, è necessaria un'attualizzazione, e in questo film c'è invece un pensiero politico molto chiaro sulla crisi del uomo occidentale, questo senso di colpa della guerra e anche un po' la soluzione finale è proprio...
0: Hai apprezzato?
4: Molto acuto, sì. E vorrei consigliare su questo tema, c'è un bell'articolo su Substack di Christian Raimo insieme a un grecista di cui non ricordo il nome, che proprio analizza tutti i passaggi anche con tanti riferimenti ai concetti del poema omerico, concetti proprio filosofici, che fa vedere come in realtà i cambiamenti che Nolan ha fatto siano un utilizzo appunto di alcuni concetti greci invece che in maniera epica e trionfalistica visti come crisi un po' vabbè, della ragione occidentale,
0: mettiamola così. Bene, grazie per
4: complicato.
0: Grazie per il consiglio, Fosca.
4: Figurati, ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao, buona giornata, grazie Fosca, grazie a tutti voi che avete chiamato. Ci fermiamo qui con questo microfono aperto perché mancano pochi minuti alla chiusura di questa puntata, ma ora, come ogni lunedì di questa lunga estate, è il momento di una rubrica.

0: È il momento della nostra rubrica del lunedì, ti consiglio un posto e oggi ci porta a Bruxelles con il nostro Federico Baccini. Chissà se Federico l'ha vista l'Odissea di Nolan. Federico, ciao, buongiorno.
1: Ciao Martina, buongiorno. Ancora non l'ho vista, ma prometto che nei prossimi giorni andrò a cercare in un cinema a Bruxelles.
0: Bene, poi ci dici cosa ne pensi.
1: Un'idea, esatto.
0: E, bene, sì, allora, dove ci porti oggi?
1: Allora, oggi vi porto in tre posti, che sono i posti del cuore a Bruxelles. Il primo si chiama Piola Libri. Piola Libri è il centro culturale della comunità italiana, a pochissimi passi dalle istituzioni europee. È stata fondata nel marzo del 2007, quindi siamo veramente a pochi mesi dal 20° anniversario, da un libraio modenese e un oste piemontese, da qui il nome appunto Piola, che in piemontese indica la tipica osteria di quartiere.
0: Certo.
1: Piola Libri è appunto, come dice il nome, è una libreria, con libri con prezzo di copertina italiano, la sua caratteristica, ma anche un bar e una vineria, quindi si può andare là, prendere un aperitivo, uno spritz, un buon vino, fare quattro chiacchiere, magari prendersi un libro, sfogliarlo e comprarlo. E poi organizza eventi di qualsiasi genere, presentazioni di libri, incontri con autori e artisti, tipo per esempio c'è Zero Calcare, è venuto una volta, ha fatto un grande manifesto che è esposto fuori in vetrina, e concerti di Vinicio Capossele, tra l'altro Grazie Monti.
0: Quindi è frequentato soprattutto da italiani?
1: Soprattutto da italiani, ma non solo, chiaramente serve un po' quella minimo di comprensione italiana, un po' per capirlo, ma ovviamente poi per prendere uno spritz o farsi quattro chiacchiere può venire ovviamente chiunque, siamo a due passi dalla commissione, quindi francesi, inglesi, spagnoli, chiunque viene senza problemi. Il secondo posto che volevo consigliare è una caratteristica proprio peculiare, specifica di Bruxelles, ed è quella di avere moltissimi parchi grandi, veramente grandi, e quello che vorrei consigliare è il Bois de la Cambre. Il Bois de la Cambre è un po' particolare rispetto ad altri, perché entra proprio quasi in città, parte da Ixelles, che ha un quartiere molto vivace, molto frequentato soprattutto dai giovani, e appunto inizia come parco molto curato di un'abbazia, ma poi continua come bosco, bois appunto in francese vuol dire bosco, con diverse radure, un lago centrale, le guinguette che sono i chioschetti tipici belgi, ma poi continua ancora per decine e decine e decine di chilometri come una foresta fuori da Bruxelles, quindi è veramente adatto per passeggiate, escursioni, giri in bicicletta, ci si può perdere per una giornata intera, e poi soprattutto in primavera ed estate, quando le giornate sono veramente lunghe, c'è tanta luce fino a tarda serata, è bello mettersi lì con gli amici, una birra, sdraiarsi sul prato e stare lì fino a tarda serata, quasi una giornata in più dopo lavoro.
0: E immagino si starà anche bene quando fa caldo, un po' meglio insomma che...
1: Decisamente sì, il fresco gira sempre, soprattutto la sera. E l'ultimo posto che volevo consigliare si chiama Kosova FC, è una squadra di calcio, ma in realtà adesso spiego perché è un luogo. Il Kosova è un club di calcio belga fondato nell'89 da un gruppo di amici della comunità kosovara albanese, immigrata appena prima della dissoluzione della Jugoslavia, nato come piccola realtà di quartiere per promuovere l'integrazione sociale appunto della comunità a Bruxelles. E nel corso degli anni la squadra è cresciuta fino a raggiungere la divisione nazionale dilettantistica. La sua caratteristica è il suo stadio, che è nel quartiere di Skaerbeek, dove vivo, che in realtà è un comune di oltre 110.000 persone, quindi quasi una città, è un punto di riferimento centrale della comunità non solo albanese, ma anche di molti altri paesi balcanici. Quindi quando si va lì veramente si respirano i Balcani, davvero. Ed è anche un po' lo specchio di una città in cui qualsiasi comunità di quasi tutto, ma di qualsiasi angolo del mondo, può trovare in un bar, in uno stadio, in una libreria, la sua casa. E per chiudere il cerchio, in questo stadio si tengono diversi tornei amatoriali, tra cui uno misto 7 contro 7, con cui partecipo con i Rital, una squadra nata nel 2022 tra amici. Il nome Rital è un richiamo al modo in cui gli italiani in Francia e in Belgio venivano chiamati in modo denigratorio alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, si pensa o per l'abbreviazione di rifugiati italiani o dalla lettera R scritta prima di italiano nei documenti dei lavoratori emigrati, ma che oggi è rimasto un po' in senso ironico. E abbiamo fondato nel 2022 questa squadra proprio un po' per il nostro legame con la comunità italiana, come dicevo prima, un po' di che ognuno ha un suo luogo di riferimento, ma comunque sempre accogliendo amici, giocatori e giocatrici, francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi, e cercando sempre realtà accoglienti, stimolanti, come quella del Kosovo, in cui si va e si chiacchiera veramente con chiunque da qualsiasi parte del mondo.
0: Bello.
1: Quindi, insomma, la prossima volta che venite a Bruxelles, vi aspetto o alla Piola per un aperitivo, o sdraiati a berci una birra al Bois, oppure anche a farci una partita al Kosovo.
0: Bellissimo, perfetto. Grazie Federico.
1: Grazie Martina, buona
0: Grazie,
1: giornata.
0: ciao, buona giornata. Grazie Federico. Bacini da Bruxelles. La rubrica coi posti del cuore torna lunedì prossimo. Invece, Summertime torna domani mattina con me dalle 7:45 alle 10. Grazie a tutti per essere stati con me. Una buona giornata. Che non va.

0: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
1: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
0: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
1: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
0: C'è tutto sul sito.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: E speriamo che un po' di magia entri in questa giornata, in questo 3 agosto 2026, perché tutto è andato storto fin qua, quindi ci vuole molta energia positiva per questa prima puntata della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto agosto vi terrà compagnia dalle 10 alle 11.30 con me Cecilia Di Lieto. Ma soprattutto con voi e la vostra partecipazione, che vi ricordo è essenziale per la costruzione di questa trasmissione. I vostri contributi sono quelli che mi aiutano a costruire un filo che ci tiene uniti più che mai qui sulle frequenze di Radio Popolare. E naturalmente potete contribuire alla trasmissione con SMS, Telegram, WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it, con mail a la scatola magica@radiopopolare.it e con le vostre telefonate allo 02 33 001 001, ma quando ve lo dico non prendetela male, ma perché magari, ecco, doveste chiamare adesso non vi potrei rispondere. Perché? Perché noi abbiamo il nostro primo ospite della prima puntata della Scatola Magica agosto 2026, a cui diamo il benvenuto. Sto parlando di Luciano Sammarone, che è il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Buongiorno Luciano.
1: Ma buongiorno, che onore Cecilia, in bocca al lupo per la tua trasmissione, la nuova trasmissione.
0: Viva il lupo, come sempre.
1: Onore, no? Non mi avevi detto che cominciava oggi e che sarei stato il primo, grazie.
0: Figurati, è un grande onore per me e per noi averti al nostro sulle nostre frequenze. Perché? Perché io volevo iniziare il nuovo ciclo di questa trasmissione con una buona notizia. È una buona notizia quella che ci arriva dall'Abruzzo, non solo dal parco, adesso ci racconterai un po' bene, che riguarda il nostro amato e insomma coccolato e maltrattato orso marsicano. Allora, chi è l'orso marsicano per i distratti, che il 3 d'agosto così sono distratti e non sanno chi è?
1: L'orso marsicano è una sottospecie dell'orso bruno europeo, quindi possiamo dire un cugino di quello che sta sulle Alpi, e si è isolato da quella popolazione ormai in epoca storica, quindi alcune migliaia di anni fa. Ha sviluppato delle caratteristiche diverse che l'hanno portato appunto da parte degli scienziati a essere definito sottospecie. Conta pochissimi animali, meno di 100, è rimasto isolato e si è salvato solo grazie al fatto che nell'Appennino all'inizio degli anni 20 del secolo scorso venne istituito il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, che in tutti questi anni si è dato da fare per conservarlo, salvarlo, evitare l'estinzione di una specie unica e sola. Il parco ha fatto questo con l'orso bruno marsicano, col camoscio appenninico, con il lupo e con tante altre specie, e ora diciamo che dopo tanto tempo in cui sembrava che la popolazione ci dicevano sempre ma siete sempre a 50, siete sempre a 50, finalmente grazie a fondi del PNRR che il Ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione con un progetto curato sia nella fase diciamo iniziale che nella fase poi di analisi di tutti i dati da parte di Ispra, l'anno scorso nel 2025 è stata fatta questa stima di popolazione, cioè sono stati raccolti dei campioni con un progetto che poi abbiamo raccontato e descriviamo sul rapporto orso che trovate già online sul nostro sito. È stato un lavoro molto impegnativo e che alla fine ha consentito di raccogliere oltre 800 campioni di pelo di orso con tutta una serie di tecniche. Da questi campioni sono stati restituiti, diciamo, sono stati individuati sicuramente 70 genotipi, che però, siccome non è che tu raccogli i campioni di tutti gli orsi, è stato fatto un lavoro di analisi applicando dei protocolli che poi sono protocolli internazionali. Grande merito di questo lavoro va a Ispra, sia nella parte di chi ha fatto l'analisi anche con un istituto privato, sia alla parte proprio di chi ha fatto l'elaborazione, e quindi alla fine è venuta fuori questa stima che ci dice che in tutto l'Appennino centrale gli orsi stimati sono almeno 81. 1.
0: Oh, e questa è la bella notizia a cui facevo riferimento prima, ma certo che io dicevo prima gioie, dolore, coccolato e al tempo stesso maltrattato, nel senso che non c'è dubbio che avere a che fare con un grande carnivoro sia un problema di coesistenza, di capacità di assorbire quello che l'impatto che questi animali possono avere sulla vita delle persone, no? Che abitano la zona. Noi sappiamo che casi di aggressione o di insomma contatto pesante in quella zona non ci sono stati in relazione agli umani, o mi sbaglio?
1: Non c'è mai stato, mai, a prova di smentita, nessun episodio di aggressione dell'orso in Appennino all'uomo. Ci sono state delle interazioni ravvicinate, ci sono stati tanti falsi attacchi, ovvero quello scatto in avanti che l'orso fa nei confronti delle persone quasi per mettere paura, per dire guarda che te le do, e poi però non ci sono mai state aggressioni. C'è stata anche una ricerca genomica fatta un po' di anni fa, promossa sempre dal parco con l'Università di Ferrara, che ha detto che sostanzialmente l'orso marsicano è meno aggressivo, che è una cosa completamente diversa dal più buono, no? Il buono è cattivo, con concetti
0: in natura sono strani, insomma, no?
1: Esatto, invece l'aggressività è una cosa diversa. Ecco, gli orsi marsicani sarebbero meno aggressivi degli altri orsi bruni europei. Che ci può stare per tutta una serie di ragioni. Qualcuno dice che negli anni, nei secoli, insomma, sono stati selezionati quelli più, come dire, quelli più mansueti, perché quelli che poi si avvicinavano ai paesi venivano uccisi, ma non sempre ad avvicinarsi ai paesi sono quelli più cattivi, no? Perché l'ultimo esempio di orso che è stato ammazzato, cioè abbiamo la nostra Amarena, che non faceva male a nessuno. Prima ancora, in epoca recente, avevamo il famoso Carrito, che insomma, se qualcuno si va a rivedere le immagini di quando addirittura giocava con i cani, per cui io faccio fatica a credere che nei secoli siano stati selezionati gli orsi più docili. Evidentemente nel gioco dell'evoluzione naturale, come dire, si sono selezionati questi geni e siamo arrivati a queste conclusioni.
0: Ecco, quindi dicevamo che insomma l'orso marsicano è un orso sostanzialmente pacifico, come un po' tutti gli orsi che si fanno i fatti loro, perché il problema è che gli orsi, che siano quelli alpini o quelli marsicani, non è che vanno in giro per incontrare noi, anzi.
1: Guarda Cecilia, io dico sempre la stessa cosa: se noi fossimo cibo per gli orsi o per i lupi, avremmo molti più di un tentativo di aggressione al giorno, ok? E questa è la dimostrazione che noi non siamo, come dire, cibo per questi animali. E quindi non rientriamo assolutamente. Tutti gli episodi che ci sono stati, e io ricordo insomma sulle Alpi il povero Andrea Papi, che è morto in circostanze drammatiche, e però è stato un incidente a tutti gli effetti. Poi vabbè, il lungo e il largo di quella storia penso sia stata raccontata, però quello è stato un incidente di montagna, poi insomma lo possiamo classificare, ognuno la può raccontare come vuole. Però,
0: senti, però
1: questo era.
0: Luciano, scusa, vado un po' di corsa perché che per colpa mia non abbiamo così tanto tempo, e invece ci sono tante cose che vogliamo dire. Allora, sicuramente invece esiste insomma il fatto che a volte gli orsi possano rompere le scatole alle api, ai pollai, e ricordiamo anche che la dieta dell'orso marsicano, come in generale degli orsi, è un po' varia, non è che sono dei carnivori, vengono definiti grandi carnivori, ma in realtà la loro dieta varia moltissimo a seconda della stagione, no?
1: L'orso è un opportunista alimentare, nel senso che mangia quello che trova, e ovviamente si adatta molto alla stagione. In questo periodo noi scontiamo questa falsa credenza messa in giro da da gente totalmente, come dire, ignorante, non so definirla in un altro modo. Ah, gli orsi scendono nei paesi perché hanno fame. Gli orsi non scendono nei paesi perché non c'hanno fame. Gli orsi scendono nei paesi semplicemente per opportunità, perché i paesi offrono grandi, grandi opportunità alimentari, orsi, pollai, orsi, pollai,
0: sì, certo.
1: la qualunque. E questa è la grande sfida che ora ci mette di fronte anche questo lavoro che è stato fatto, perché in realtà solo il 60% degli orsi è nelle aree protette, il resto sta fuori. La grande sfida, che il dato significativo che viene fuori da questa ricerca, è che nel parco d'Abruzzo gli orsi sono praticamente a saturazione. Noi non potremmo ospitarne di più, sostanzialmente, ora uno di più, uno di meno. Dal 2014 al 2025, nonostante tutto, sono aumentati di 5 unità. Allora la sfida si gioca fuori dalle aree protette, fuori dai parchi nazionali e dalle riserve regionali, e quindi significa andare in territori dove magari l'orso non è mai stato, dove la gente non è preparata, dove la gente va preparata, e quindi il grande lavoro della conservazione gira tutto attorno a questa grande sfida. Per questo serve l'impegno di tutti, ovviamente le istituzioni, le regioni, il ministero, i carabinieri forestali chiaramente ci sono, serve l'attenzione da parte delle persone, perché le persone devono capire che avere l'orso è un valore aggiunto del territorio, è anche una scocciatura, come dicevi tu,
0: sì.
1: Però ci sono gli indennizi che vengono pagati anche in maniera giusta, equa, poi nei limiti delle possibilità che ci sono e che sono previsti dai regolamenti, ma di questo stiamo parlando. Allora, la grande sfida della conservazione dell'orso marsicano gira tutto attorno a questo, la coabitazione, nemmeno la convivenza, come dico sempre io,
0: sì.
1: Convivere significa stare nello stesso condominio, condividere, coabitare significa stare nella stessa casa, e quindi adattarsi con qualcuno con cui dividi la cucina, il soggiorno, il bagno e magari anche la camera.
0: Certo.
1: Quindi ci dovremmo fare così.
0: Senti, Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che è, come dire, il fulcro dove la comunità, la piccola comunità di orsi marsicani è riuscita in qualche modo a essere preservata e aiutata con tutte le complicazioni che conosciamo, ma che sappiamo, come ci raccontavi prima, proprio grazie a questo ultimo censimento, chiamiamolo in questa maniera, esula dagli spazi del parco. Il parco, come ci dicevi, non dico è saturo, ma quasi, quello è la possibilità. Io peraltro vedevo proprio l'altro ieri, o insomma in questi giorni, che ad esempio al parco alcuni sentieri, due sentieri, sono stati bloccati proprio perché sono quelli dove è più possibile incontrare gli orsi, e che quindi lì ci saranno solo visite tipo 10 al giorno, adesso, giusto? Dico bene?
1: Sì, abbiamo introdotto, è stato introdotto un po' di anni fa, una regolamentazione, siccome questi sentieri interessano zone dove c'è il ramno è una pianta che fruttifica ora in agosto, di cui gli orsi sono ghiottissimi. Allora questi sentieri, noi interdire significa bloccare tutto, noi cediamo la gestione di questi sentieri, affidiamo la gestione di questi sentieri a degli operatori locali che fanno turismo in maniera qualificata, responsabile. Qualcuno dice pagando si può andare, sì, pagando si può andare, in numero limitato, numero chiuso, non è completamente vietato, ed è importante però, perché significa avvicinare le persone a far capire che cosa significa rispettare l'alimentazione, perché è come se uno sta mangiando e c'è qualcuno che viene lì continuamente, ti fotografa, ti chiede,
0: sì.
1: Gli animali quando mangiano hanno bisogno di tranquillità, e noi proviamo a dargliela attraverso questo sistema. Devo dire, sta funzionando, funziona da anni, poi
0: sì.
1: Ognuno vorrebbe fare le cose, no?
0: Vabbè, certo, lasciamo stare,
1: accontentare tutti non si può,
0: lasciamo stare come sempre le polemiche che non mancano mai in questo paese. Ma Luciano Sammarone, quindi allora, al di là del fatto che, scusa, io vorrei ricordare, tu l'hai citata prima, l'orsa marena è stata brutalmente, fammi dire, proprio brutalmente uccisa. E in questo processo però quando è che si capirà che cosa succede?
1: Ma credo, dunque, ci sarà una udienza ora in autunno, in cui insomma è ancora da capire se l'imputato, cioè quello che ha ammazzato Marena, andrà a rito abbreviato, cosa che insomma è una facoltà di legge, certo, una facoltà prevista dal regolamento, per cui ci mancherebbe altro. Oppure chiederà altro. Cioè, siamo arrivati alla fase di dibattimentale, qualcuno avrà saputo che il parco è stato escluso, non vi sapete nemmeno, la Costituzione in parte civile ai procedimenti penali non è che inficia sull'eventuale pena. Ci sono dei passaggi amministrativi che cura direttamente l'avvocatura dello Stato, sì, come previsto dalle leggi. Quindi diciamo che in autunno dovremmo capire se insomma si va a dibattimento oppure se
0: rito abbreviato.
1: L'imputato chiede altre procedure.
0: Certo. Senti, invece abbiamo praticamente 3 minuti, Luciano Sammarone.
1: Sì.
0: Qual è la cosa che tu insomma auspichi di più rispetto a questa bella notizia con cui abbiamo aperto, cioè che sarebbero 81 gli orsi marsicani in quella zona? Ecco, qual è la cosa che più vorresti? Proprio siamo nella scatola magica, quindi puoi sognare, diciamo così.
1: Guarda, semplicemente nessuno ha la bacchetta magica. Gli orsi ce la stanno mettendo tutta, e devo dire anche noi come istituzioni, perché noi le regioni, ricordo per esempio l'anno scorso la regione Abruzzo ci ha finanziato un progetto di 2 milioni di euro per mettere in sicurezza una delle strade, quella tra l'altro dove morì Carrito.
0: Sì.
1: Allora la conservazione a lungo termine passa per una serie di azioni che sono soprattutto la riduzione della mortalità di origine antropica,
0: certo,
1: gli investimenti, gli avvelenamenti, tutta una serie di criticità. L'anno scorso sono morti 5 orsi e nessuno di questi 5 però rientrava nella stima di popolazione, nel senso che era stato gestito, quindi gli 81 sono al netto di questi,
0: sì,
1: di questi orsi. Noi dobbiamo assicurare agli orsi un territorio abitabile, frequentabile, dobbiamo essere in grado di fare uno sforzo nei confronti di questi animali. È chiaro che serve uno sforzo anche con delle risorse, ripeto, alcuni soggetti, il Ministero, la Regione Abruzzo, lo sforzo lo stanno facendo, noi lo stiamo facendo, servirà ovviamente molto controllo, molta attenzione da parte dei carabinieri forestali, che poi sono l'istituzione preposta alla vigilanza ambientale sul territorio, soprattutto fuori dalle aree protette, e poi servirà il rispetto da parte delle persone. In questi giorni, dico questo così capisci anche i tuoi ascoltatori, a Lecce dei Marsi c'è la famosa orsa Petra che continua a girare per il paese. Petra è stata condizionata dalle persone, addirittura c'era un pub che gli lasciava gli hot dog per farla avvicinare, in modo che chi andava lì a bere la birra o a mangiare il panino ci avesse l'orso da vedere. L'orsa si è condizionata da quel cibo, è chiaro che sa che girando per Lecce dei Marsi continuerà a trovare da mangiare. Ci sono tantissime persone che sono responsabili, che rispettano l'ordinanza del sindaco, che sta facendo veramente salti mortali insieme a tutta la sua amministrazione per far funzionare le cose, e ci sono quelli che invece continuano beatamente a girare attorno alle regole. Se il secchio dell'umido lo devi mettere fuori la mattina, lo devi mettere fuori la mattina, perché sennò Petra all'1, alle 2, alle 3, alle 4 la notte passa
0: e magari
1: mangia.
0: Certo.
1: Ecco, allora sono tanti piccoli pezzi, è un'assunzione di responsabilità collettiva da parte delle istituzioni e da parte dei singoli cittadini, nei piccoli e nei grandi movimenti, ma questo credo che riguardi l'orso come in genere tutta la vita della convivenza civile, per cui se rispettiamo le regole forse va tutto un po' meglio.
0: E senti, Luciano Sammarone, ci lasciamo con questo, insomma, quindi dobbiamo ricordarci che quando andiamo in natura siamo noi gli ospiti, siamo noi quelli che devono stare attenti alle cose e rispettare gli altri, il luogo che ci ospita. Credo che questo sia il messaggio che dobbiamo dare proprio a chi magari si sta avvicinando proprio perché siamo in agosto e capace che insomma un po' di gente venga non solo in Abruzzo ma in generale nei parchi.
1: In generale. La natura è fatta anche del parco fuori casa, per cui certo. Anche in quelle condizioni dobbiamo essere bravi a rispettare.
0: Allora, io ringrazio come sempre tantissimo Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per essere stato con noi e per il lavoro che fa assieme alla sua equipe splendida, che salutiamo e abbracciamo. Buon agosto, mi viene da dire.
1: Grazie a te, in bocca al lupo, buon lavoro.
0: E viva il lupo come sempre.
1: Per l'ospitalità.
0: Un abbraccio, grazie. Allora, salutiamo appunto Luciano Sammarone, direttore del parco, e adesso c'è l'appuntamento con le notizie e subito dopo torna la scatola magica, magari ne parliamo anche un po' di questa questione, anche del nostro modo di entrare a casa d'altri.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Popolare Network.
12: Buongiorno, alle 10.30 le notizie di Popolare Network. Non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanto siano realmente usciti da Ceuta. A dirlo è l'amministrazione dell'exclave. Un assessore ha riferito che secondo le cifre valutate dal Ministero dell'Interno, che non coincidono con altri dati che possano venire da altri ministeri, si parla del rimpatrio di circa 73.000 persone. I dati attuali trasmessi dal Ministero parlano di 3.000 o addirittura 5.000 persone rimaste nelle strade di Ceuta, tra cui 862 minori.
13: Alle 14.30 ci sarà a Bruxelles una riunione degli ambasciatori dei 27 Stati dell'Unione Europea. È un passaggio preliminare all'incontro in videoconferenza di domani tra i 22 Paesi che chiedono misure urgenti sull'immigrazione. Il governo Meloni rilancia l'idea di costruire nuovi centri di detenzione per migranti sul modello Albania questa volta. In Africa...
12: 12 migranti in arrivo dalla Tunisia sono stati soccorsi tra Lampione e Lampedusa, tra loro c'è anche un minorenne. Sono stati tutti portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento sono presenti 55 persone.
13: È in corso lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'Ilva, proclamato dai sindacati confederali. La scorsa settimana un incontro governo-sindacati non è servito a nulla, il governo non ha un piano per l'Ilva, nemmeno dopo una sentenza del Tribunale di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo di Taranto accogliendo le istanze ambientali. Senza una riconversione sostenibile dell'area caldo di Taranto, tutta la produzione dell'acciaio in Italia è a rischio.
12: Le forze israeliane sono state accusate di aver sganciato bombe al fosforo nel sud del Libano. A riferirlo è l'agenzia stampa libanese
13: Taranto accogliendo le istanze ambientali. Senza una riconversione sostenibile dell'area caldo di Taranto, tutta la produzione dell'acciaio in Italia è a rischio.
12: Le forze israeliane sono state accusate di aver sganciato bombe al fosforo nel sud del Libano. A riferirlo è l'agenzia stampa libanese National News Agency che aggiunge che gli

0: sotto gli 80 dollari. La discesa è stata innescata dalle parole di Trump, che ha dichiarato che i negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Mentre parlava con i giornalisti sull'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che le discussioni inizieranno già oggi. Intanto però Teheran smentisce: non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, ha detto il ministero degli esteri iraniano.
1: Un trentenne di nazionalità romena è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri mantengono al momento il riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
0: Un morto e 2 feriti nel Foggiano, dove un furgone è finito fuori strada per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto questa mattina sulla strada statale 89 Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo.
1: È tutto per ora, ci risentiamo con le notizie di Popolare Network con il giornale radio delle 12.30.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Quest'estate concediti una sfida in più.

0: in edicola solo con Corriere della Sera.
1: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
2: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
1: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
2: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
1: C'è tutto sul sito

Ed eccoci, eccoci alla seconda parte della scatola magica che oggi ha aperto il cofano, no? Non so come dire, ha aperto lo scrigno, ha alzato il coperchio, mettetela come volete, la trasmissione che vi terrà compagnia, ma non solo, che costruiremo insieme giorno dopo giorno in questo mese di agosto dalle 10 alle 11.30. Diciamo che appunto dicevo che c'era bisogno di magia perché l'inizio è stato complesso, mettiamola in questa maniera, ma io vi ricordo che la scatola magica è il contenitore magico in cui noi a tutti insieme mettiamo cose per noi importanti, che hanno valore, che ci sono care, che sia a titolo personale, che sia a titolo generale, ma che insomma vogliamo custodire e vogliamo condividere con gli altri. E quindi

Questa è la richiesta che io faccio. Ad esempio, Emanuela dice: io nella scatola magica ci metterei Lolly Party e penso che nel cinquantesimo anniversario bisognerebbe proprio ripristinarlo. Ecco, Emanuela evoca quello che è stato per molti anni un appuntamento straordinario per i nostri ascoltatori e non solo, e che si svolgeva il giorno di Ferragosto, giorno in cui Milano, ma in generale l'Italia si ferma e si fermava. Ora sono cambiati i tempi, sono molto più complicate tutte le questioni, quindi escludo, te lo dico subito, Emanuela, un'edizione straordinaria del Lolly Party, però è stato bello ricordarlo anche perché era una festa in cui ognuno portava il suo contributo, diciamo in questa maniera, e si condivideva, insomma, una grande festa che raccoglieva però negli ultimi anni veramente alcune migliaia di persone, reduci della Milano non in vacanza, mettiamola così.

Alessandro, guarda che regalo, mi manda una foto dicendo hai aperto la trasmissione in cerca di un po' di magia, eccola, e mi manda una foto meravigliosa di questa mano umano che immagino sia di Alessandro, che accarezza ed è accarezzata, non so come spiegare, da questo gatto meraviglioso, un gatto tigrato di quelli proprio belli, belli, belli. Grazie Alessandro, sì, è vero, è un'immagine decisamente magica. Vi dicevo che la trasmissione è composta anche da voi, dai vostri desideri, dalle vostre musiche, dalle vostre suggestioni, dai vostri libri, dalle vostre emozioni, dalle vostre passioni, e quindi pian piano le metteremo tutte insieme. E intanto io spero veramente che vi sia capitato di vedere ieri sera una replica alla televisione, perché poi qui stiamo parlando. Insomma, sappiamo che la programmazione estiva televisiva delle televisioni generaliste fa soffrire perché è fatta di repliche, eccetera, eccetera. Però ieri sera c'è stata una, secondo me, bellissima replica di una trasmissione. Oddio, mi viene Iacona, ma non è lui. Comunque, che ci faccio qui? Ed era tutta dedicata al santuario Capra Libera Tutti. Anzi, la prima parte era dedicata a questa, la seconda a in realtà una comunità che si stringe intorno a un frate e che si occupa in realtà di accompagnare un hospice, come si dice, che in Toscana è stato messo in piedi da una serie di volontari, ma insomma la prima parte era tutta dedicata al santuario Capra Libera Tutti, che non è soltanto un luogo di salvezza degli animali, ma è anche un luogo di un altro mondo è possibile, un altro modo è possibile di rapportarci tra noi animali, mettendoci tutti nella stessa situazione. Insomma, spero che l'abbiate visto, se no cercatelo su Rai Play perché secondo me è proprio una bellissima trasmissione. Ma a questo punto, forte e chiaro, sento il bisogno. Iannacone, grazie, grazie Augusto per avermelo detto. In questo momento veramente in tilt, e allora. E allora io metto intanto una canzone che per me qualcosa di magico ce l'ha, e quindi ve lo propongo così.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Francesco De Gregori, la donna cannone, ringrazio Augusto Domenico Iannacone per l'appunto l'autore della trasmissione che ieri è andata in replica, forse era Che ci faccio qui, se non ricordo male, dove per l'appunto nella prima parte c'era un bellissimo incontro con Massimo Manni e tutto lo staff del Santuario Capra Libera Tutte che è a Nerano vicino a Roma. E che io vi suggerivo, insomma, se l'avete perso, di andare a recuperare perché a proposito di magia, e invece poi è una cosa molto concreta, ecco, ci sta, ci sta. Dunque, Giovanni dice: mettere robe nelle scatole per capire l'universo, uno si è inventato di mettere nella scatola un gatto, caro Schrödinger, per capire l'universo forse serve un gatto in scatola, per capire il mondo invece basta che il gatto ti stia vicino. Buon agosto, grazie Giovanni per questo messaggio. A questo punto, se mi permetti, vorrei dire che i gatti probabilmente entrano d'ufficio nella nostra scatola magica, perché ricordiamoci che questa scatola la dobbiamo riempire di cose, di pensieri, di valori, di musica, di emozioni. Quindi i gatti mi sembra di poter affermare che, visto l'inizio della trasmissione, c'entrano d'ufficio dentro la nostra scatola magica e, come ti puoi immaginare, io non posso che essere assolutamente felice ed entusiasta del tutto. Vi ricordo, peraltro, che c'è anche un modo dice entrano ed escono quando vogliono, hanno le chiavi. Ovviamente chi ha a che fare con i gatti sa che sono piuttosto indipendenti, quindi ci sta tutto quanto. Dicevo, volevo ricordarvi che oltre a quello che accade in diretta, quindi alle vostre considerazioni, osservazioni, pensieri e via di seguito, c'è anche un modo più riflessivo, se vogliamo, che quello di usare la mail, la scatola magica @radiopopolare.it, dove scrivere lì le vostre considerazioni, i vostri desideri e le cose che voi vorreste preservare, coccolare, ma anche condividere, perché la condivisione credo sia importante. Allora, intanto invece vi ricordo che mentre siamo in onda potete contribuire con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure a diretta @popolarenetwork.it, ma se avete voglia di parlare, di telefonare, lo potete fare allo 02 33 001 001, perché così rompiamo il ghiaccio e iniziamo a conoscerci anche un po' meglio. Questa trasmissione va in onda da alcune stagioni, però per me ogni volta è nuova, è una scatola magicissima, mettiamola così, perché in realtà cambiamo tanto, eh? Si cambia tanto, tante sono le cose che contribuiscono al nostro mutare, non tutte positive, a volte invece positive. Insomma, per me è davvero ogni volta una sorpresa, una scoperta, e mi piace pensare che possa esserlo anche per voi.

0: E questa era Levante, che insomma sei tu, la canzone. Ora abbiamo detto che i gatti entrano decisamente nella nostra scatola magica, ma mi piace leggere i vostri contributi. Ad esempio, ascoltatore 207 dice: buongiorno, il mio gatto ha le chiavi del mio cuore che gli appartiene completamente senza riserve. Lui è la mia scatola magica. Allora, quindi andiamo in concorrenza col gatto. Adesso non so se sono contenta. Vediamo un attimo chi c'è al telefono. Pronto?
1: Ciao Cecilia, sono Giuseppe.
0: Buongiorno Giuseppe.
1: Buona, diciamo, per chi sta andando in ferie, un buon augurio, ecco, volevo augurare e quelli che rimangono a casa con questo caso. Ecco, dentro nella scatola io ci metterei una luce di speranza per come si chiamano? Gli animali che sono dentro nei rifugi.
0: Certo.
1: E prendo esempio adesso il canile di Uboldo nella provincia di Varese, una luce fuori dai lager. E ci sono più di 150 anime, è un gruppo di, diciamo, una onlus che non vive di
0: I contributi,
1: sovvenzione, di
0: sì.
1: contributi, e quindi se c'è qualcuno che vuole, se non solo una luce, portare anche qualcosa di bello.
0: Degli aiuti concreti, come si dice, una bella segnalazione. Il canile di Uboldo, quindi, ha un.
1: Sì, una luce fuori dal lager, cioè possono andare sulla loro, come si chiama, pagina,
0: Sì.
1: website, e c'è stato anche un bell'articolo scritto della Prealpina su questa onlus che lavora da diversi decenni in queste situazioni,
0: Sì,
1: però come dico, sei ripagato, ecco, questa luce
0: certo.
1: non rimane nella scatola e tu lo sai bene, Cecilia, cioè, ti ripaga, eccetera. Ecco, era solo questo, una luce non solo dentro nella scatola, ma che ti porta avanti continuamente per tutto, ti insegna anche a vivere, a me mi ha insegnato a vivere, ecco.
0: Ecco, sì, a volte se si rinuncia, diciamo così, al proprio pregiudizio, si scoprono moltissime cose
1: Sì,
0: che.
1: poi conosci, poi vabbè, io di mia, come si chiama, esperienza, cioè ci sono nel carattere di ogni persona delle chiusure, ecco, io andando a frequentare queste situazioni ho imparato di più ad aprirmi e a vedere che c'è altro da poter imparare e da poter condividere, ecco, c'è questo.
0: Allora, grazie mille Giuseppe per questa bellissima segnalazione. Il canile di
1: Grazie.
0: Uboldo è gestito da questa associazione che
1: Sì,
0: si
1: posso
0: occupa
1: andare
0: di.
1: su una luce fuori dal lager, ecco, questo è il loro nome, il loro nickname, eccetera. Ecco, questo è solo, ma lo dico sempre, non è solo quello, ma cioè, tu lo sai, Cecilia, di fronte a casa c'è sempre qualcuno che ha bisogno di un aiuto, essere più empatici, eccetera, non solo canini o altri, ma di referente anche chi ci vive vicino, aprire di
0: Certo.
1: più gli occhi. Quello a me mi ha aiutato perché prima ero abbastanza costruito su, come si diciamo, è così, basta e chiuso,
0: Sì.
1: invece adesso un po' di empatia non guasta, ecco, c'è
0: Direi che
1: questo.
0: forse è assolutamente necessaria. Grazie Giuseppe, mettiamo
1: Grazie, un
0: tutto nella
1: abbraccio
0: scatola.
1: Cecilia e buone ferie anche per te quando le farai.
0: Io ho già
1: Giusto,
0: fatto, io ho già
1: darò,
0: fatto.
1: beh, darò un saluto a Napoli che ci passo.
0: Bene, ti prego, ti prego.
1: Lì ci
0: Grazie.
1: sarà Cecilia, anche a te, ti metto dentro nella scatola. Ciao,
0: Un
1: bellissima.
0: abbraccio, grazie
1: Ciao,
0: mille.
1: ciao, ciao, ciao.
0: Grazie mille. E allora, scusate, ma c'è un piccolo stacco pubblicitario, poi colgo quello che mi state scrivendo.
2: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
7: Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
7: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.
0: Eccoci alla terza parte. Questa cosa di essere tagliati in tre un po' mi fa sanguinare l'anima, ma non fatevi impressionare, non sporco in giro. Sono le 11 e un minuto, sono Cecilia Di Lieto, questa è la nostra scatola magica che oggi 3 agosto ha aperto per la prima volta nel 2026 la sua ampia capacità di accogliere e quindi noi pian piano, lentamente e dolcemente, perché un po' di gentilezza, di calma ci vuole, soprattutto visto le temperature che ci accompagnano in questi giorni. Ecco, diciamo che una delle modalità per sopportare anche le temperature terribili è quelle di rispettare un po' più i propri tempi, di non agitarsi come al solito, ma di prendere un po' le cose con più tranquillità. Allora, Diegus fa una domanda e io non so bene come, perché non ho capito veramente bene la sua domanda. Beh, dice: vorrei un metodo manuale automatico, che già questo mi fa difficoltà, per bagnare le piante, anche artigianale, verificato. Qualcuno conosce un metodo da scatola magica? Ecco, Diegus, io ti devo dire la verità, non capisco cosa vuol dire un metodo manuale automatico, perché non lo capisco, ma soprattutto, ma scusami, ma tu con le piante non ci parli? Ma guarda che loro aspettano tutti i giorni che tu gli dica qualcosa, non so, parliamone. Marisa dice: beh, dal bentornato, non vedevo l'ora di ascoltare la bellissima trasmissione in questa estate complicata, tratti argomenti seri in maniera serena e intelligente. Ti ringrazio Marisa, io poi leggo, sapete che leggo così di slancio, non arrivo al finale e quindi leggo come viene. Oh, Giovanni dice: allora, parlando di oggetti, metterei una matita, perché sia che abbia scritto, disegnato o cancellato, tutto il mondo di oggi nasce dal segno di una matita, e io non la metterei nella scatola per reiterare l'errore, ma per provare a farci qualcosa di meglio. La luce, giusto, metterei pure una candela e due o tre fiammiferi, oppure due pietre focaie, perché oggi col software fai tutto, la matita sembra inutile, ma se manca la corrente ti servirà pure la luce per vedere quello che fai. Sentissi come Giovanni, a proposito del fatto che dicevo che le piante bisogna anche parlare, dice: sapessi come mi mandano a quel paese le mie piante, ma mi amano e resistono. Ecco perché poi ognuno ha le piante che si merita, o meglio le ha educate come vanno educate. Sentite, intanto vi ringrazio perché state iniziando anche a ricapire il meccanismo della scatola magica, ma io adesso devo fare un collegamento telefonico, e prima di fare il collegamento ho pensato che, insomma, alla fine caldo fa, tutti siamo un po' affaticati eccetera eccetera, ma perché non sentirsi questa canzone che a me piace, di qualche anno fa, ma neanche poi tanti.

0: Eccola, brividi, brividi, vabbè, non so se ve li ha fatti venire, però è bello evocare ogni tanto qualche brividino che va bene. Io do il benvenuto a Saul Beretta, buongiorno Saul. Ecco,
1: Buongiornissimo.
0: perché tu ci accompagni attraverso un altro tipo di magia, quella che insomma, assieme a Musica Morfosi e alla vostra associazione, insomma, mettete in campo tutto l'anno, ma in particolare in estate. E stavolta parliamo di Tremezzina Music Festival.
1: Esatto, parliamo di brividi appunto, perché ci siamo già spostati nella Tremezzina, che è questa meravigliosa serie di piccoli paesi che adesso sono sotto un unico comune, ma per esempio oggi saremo a Lenno, che è un bellissimo borgo antico, un piccolo gioiellino, sembra di stare fermi nel tempo, ed è cominciato proprio ieri il Tremezzina Music Festival, che ci terrà compagnia o vi terrà compagnia se venite a trovarci, e qualche brividino là, oltre che musica, hanno ancora in tempo a darlo, sia per gli occhi che
0: Aspetta,
1: per il corpo.
0: spostati, Saul, che sta andando via la linea. Fermo lì, vai.
1: Sono immobile, immobile, la linea
0: Immobile.
1: che mi abbandona.
0: Che carogna,
1: Esatto, io le voglio bene, ma lei mi lascia.
0: A volte non è ricambiato, come si dice.
1: Esatto. E partiamo proprio stasera con il Magnificat, che è un inno meraviglioso di pace, un cantico di Maria, che viene cantato non soltanto in italiano, ma anche in arabo, in inglese e anche in spagnolo, perché al cast originale, che è fatto da Badria Rasem, Roberto Holzer all'organo e Giovanni Falzone alla tromba, c'è anche l'incredibile voce del cantante flamenco Pera Martinez da Barcellona. Quindi è un'occasione speciale per stare in riva al lago, godere di un organo bellissimo, uno dei più begli organi che ci sono sull'Ario, un Mascioni dei primi del Novecento, e faremo vibrare un po' questa chiesa e daremo così in là questo progetto, che tra l'altro fa parte di un progetto europeo che ci porta a valorizzare gli organi non solo in Italia, ma anche in Spagna, in Romania e persino in Grecia, dove ne sono rimasti davvero molto pochi, perché
0: Ecco,
1: la
0: fermo,
1: chiesa.
0: ma Magnificat, quindi a Tremezzina, la chiesa di Santo Stefano di Lenno alle 21, dico bene?
1: Esatto, a ingresso libero, libera donazione, dovete, la cosa più faticosa magari è trovare parcheggio, ma una volta trovato potete venire prima a fare il bagno, ad esempio, perché volete fare una gita fuori porta, e in genere a quell'ora anche la regina ti grazia nella strada che porta a Tremezzina da Milano, per intenderci. E tutti questi giorni saremo lì in zona, perché poi il 4, volevi sapere qualcosa di più del Magnificat, perché ti ha incuriosito.
0: No, beh, Magnificat mi sembra splendida già soltanto il parterre che ci hai descritto, anche questa molteplicità di lingue e interpretazioni, no? Che mi sembra.
1: Eh sì, è il senso, abbiamo bisogno di pregare o di invocare che la luce vinca sulle tenebre, e quindi lo facciamo in tutte le lingue possibili e cerchiamo la lingua degli angeli per parlare a chi sta sopra di noi. E devo dire che questo è incredibile, perché Badria ha una padrelingua più che una madrelingua, visto che il padre viene da Algeri, Derja, che è questo dialetto arabo su cui si parla ad Algeri. Pera invece porta due lingue con sé, il castigliano e il catalano, che è un'altra bellissima lingua di una minoranza che ha invece invaso il Mediterraneo, perché il catalano si parla anche in Sardegna, ad esempio. E Giovanni Falzone e Roberto Holzer invece sono i nostri alfieri all'organo, alla tromba, di quella lingua che travalica il significato delle parole, perché la musica poi ha questa potenza. E quindi è proprio una cosa che facciamo ormai. Il Magnificat ha fatto tante date anche all'estero, anche a Barcellona, anche una bellissima chiesa, quella della Mercè, e non dobbiamo stancarci
0: Certo.
1: di fare l'inno alla pace,
0: No,
1: perché
0: ce n'è
1: abbiamo
0: proprio
1: sempre
0: molto,
1: bisogno.
0: molto, molto bisogno. Senti, Saul, però diciamo che Tremezzina Music Festival è iniziato in verità ieri, ma va avanti per tutta la settimana. Però cerchiamo di dare il panorama complessivo, perché ad esempio vedo che domani è una giornata molto intensa con diverse proposte in diversi luoghi.
1: Succulenta domani, per chi vuol fare la gita fuori porta, abbiamo alle 11, partiamo dal Santuario della Madonna del Soccorso ad
0: Questa è la
1: Ajaccio,
0: mattina, alle
1: la
0: 11.
1: mattina, con Passione Flamenca, con Abraham Loco, che è un chitarrista flamenco eccezionale, che ieri abbiamo assaporato a Villa Santa. È una bella passeggiata da fare, perché non si arriva con la macchina, e ripaghiamo con della musica incredibile e una vista sul lago pazzesca. pazzesca su in cima al santuario della Madonna del Fuggio. Poi alle 18.30 ci spostiamo nella bellissima Villa Carlotta, che i più conoscono perché è uno dei gioielli dell'Ario, la stanza dove saremo, la sala principale a picco sul mare, e ci dedichiamo alle canzoni italiane degli anni 60, con un duo ancora incredibile, perché guardiamo l'Italia degli anni 60 da un'angolatura un po' catalana e un po' mediterranea, con Badria Rasema alla voce e Max Villaverchi al piano. Poi la sera...
0: E la serata si chiama, il pomeriggio si chiama Il cielo in una stanza, e la dice lunga, come si dice.
1: Sì, ma perché è doppio, in questa stanza meravigliosa, che poi la sala principale di Villa Carlotta ha una vista strepitosa sul lago, ha il soffitto affrescato e hai due musicisti incredibili che suonano per te, cioè ci sono poche cose, mancherebbe un massaggino alle spalle. Alla sera invece finalmente andiamo al Parco Teresio Livelli, che è sempre stato il cuore del festival per tutte le 23 edizioni, perché siamo arrivati alla 23esima, ed è un luogo bellissimo sotto dei pini marittimi altissimi, con una fontana e una grande scalinata in pietra che porta direttamente nel lago. È un luogo magico dove avremo flamenco jazz con un gruppo che si chiama Liberica, e ha quattro dei migliori musicisti della scena spagnola del momento, capitanati da Manuel Fortià al contrabbasso. Non è danzato, ve lo dico, ma quelli che danzano in genere sono il pubblico sulla seggiola, perché
0: non si sta fermi.
1: Non si può stare fermi. Questo è il 4 giorno ricco di concerti, 3 concerti nella giornata, poi il 5 alla fine ce la godiamo, al pomeriggio facciamo i bagni nel lago e alla sera arrivano il gruppo di Maurizio Porro e ci porta nei ruggenti anni 20, dove lo jazz faceva da padrone. È uno dei gruppi più quotati in Italia per la pratica proprio ricavata dai dischi, dai 78 giri con cui si suonava negli anni 20, l'orchestra bianca e l'orchestra nera. Porro è un grandissimo mattatore, quindi è un concerto dove ci si diverte, si impara un sacco di cose su un'epoca che non c'è più, ma una musica che ha ancora la forza di farci sorridere e sognare, diciamo in maniera spensierata, come sì, abbiamo bisogno di stare qualche volta. E poi chiudiamo con Ritornar, sempre al Parco Teresio Livelli, sempre alle 21, con questo viaggio musicale transatlantico dove il protagonista invece è una cantora, anche lei di Barcellona, perché questo, come avete visto, questo tremezzino è molto spagnolo e catalano. Lei è una stella incredibile, nel senso che è un'attrice, una performer, una voce mozzafiato, Magali Sarè. E il duo è con il forte contrabbasso e non si può descrivere, perché hanno girato già tutto il mondo questi due giovani artisti. E Manel è un personaggio istrionico, che Manel e Magali ti catturano dal primo sguardo, ti portano con loro in un viaggio di canzoni note, alcune notissime, rifatte alla loro maniera, dove il contrabbasso diventa una barca, ecco. Una barca che ci fa salpare da Cadice e ci porta a Rio de Janeiro, e senza accorgersi facciamo un bel viaggio con una rilettura davvero strepitosa di grandissimi successi della musica latinoamericana.
0: Senti Saul Beretta, possiamo dire che tutti questi eventi sono gratuiti con prenotazione, salvo diciamo Il cielo in una stanza, che è quello di domani alle 18.30, che ha un biglietto a parte i residenti, diciamo così.
1: Ha un biglietto, anche questi sono a esaurimento. La cosa bella è che chi viene nel biglietto ha compreso anche la visita di Villa Carlotta, ecco. Si può venire alle 4, entrare, vedersi la villa, alle 6, 6 e un quarto, sedersi davanti al pianoforte, al panorama e via, il cielo è lì in una stanza.
0: Perfetto, senti Saul Beretta, diciamo che tutti i dettagli li potete trovare sul sito Tramezzina musicfestival.it, così avete proprio tutti i dettagli, e che dire, ti ringrazio per questo tuo contributo alla scatola magica, ma noi ci sentiamo anche la settimana prossima, perché ci sono altre cose, giusto?
1: E poi siamo a Milano, dall'8 di agosto occupiamo il parco, il Giardino delle Culture in zona 22 marzo in via Morosini.
0: Ma ne parliamo.
1: Parliamo dopo,
0: ok, va bene.
1: Al lago, viva il lago.
0: Viva il lago, viva Tremezzina, grazie mille Saul Beretta.
1: Ciao figlia, ciao a tutti.
0: Ciao. Ecco, così abbiamo avuto anche questa... così, informazione su questo piccolo ma intenso festival gratuito che permette, oltre che di ascoltare bellissime espressioni musicali, anche di visitare dei posti molto molto belli. Siete sempre all'ascolto della Scatola Magica, che è la sua prima puntata, quindi insomma adesso prendiamo tutte le misure, ma intanto ci sono alcune cose che bisogna a cui bisogna dare soddisfazione. Diegus, per l'appunto, chiedeva il metodo manuale automatico per bagnare le piante, anche artigianale, e io, che sono rimbambita, non capivo bene che cosa volesse dire, quindi lui ha specificato: non elettrico, sarebbero piante in appartamento da amici. Sono in confidenza con loro, con la loro flora, quindi insomma Diegus chiede aiuto e la Scatola Magica naturalmente risponde, perché Beppe dice: per l'irrigazione fai da te, bottiglie di plastica sottosopra, piccolo buco o più buchi al tappo, e dovrebbero durare qualche ora, giorno. Ecco, questo è il primo consiglio. Ela dice: per le piante una bottiglia d'acqua con un buchino sul tappo infilata a testa in giù nella terra. Ela ci ascolta dalla Toscana. Qui non si agita nessuno mai, e nella Scatola Magica lei ci metterebbe una candela. Silvia ci dice: con questo caldo torrido nella scatola voglio mettere un pensiero a tutti gli animali degli allevamenti intensivi che soffrono ancora di più e a volte muoiono pure in modo ancora peggiore di Valdo. Ed è Silvia, una nostra affezionata abbonata, ed è anche una veterinaria, e aggiungo quell'altra mostruosità che sono questi animali in viaggio con questo clima allucinante. Poi il loro viaggio molto spesso è quello che li porta al mattatoio, ma è veramente orribile, diciamo veramente orribile. Invece Francesca di Novi Ligure ci dice che la Scatola Magica è la sua trasmissione preferita, questo mi riempie di emozione, ma metterei una canzone, Ti insegnerò a volare, dedicata ad Alex Zanardi. E io ti ringrazio moltissimo, Francesca, per questa tua insomma per questo tuo contributo musicale alla nostra Scatola Magica, con una dedica bellissima a una figura un po' magica come quella, per l'appunto, di Alex Zanardi. Invece torniamo, allora, abbiamo visto che la matita riscuote un sacco di successo. Non c'è mattina senza spelucchiare con la tazza del caffè le bimbe verdi, un modo bellissimo per incominciare la giornata. Eh sì, perché insomma, anche se magari è proprio un vasetto con del basilico o dell'erbetta non meglio identificata, in realtà guardarle, osservarle, magari appunto parlarci, non è una cosa così banale come può sembrare. Pronto? Pronto al telefono? Pronto, mi senti?
2: Sì, pronto.
0: Ecco, grazie, chi sei?
2: Pronto, io mi chiamo Lucio.
0: Ciao Lucio.
2: Sul tema di Zanardi, io consiglio una canzone di un anonimo gruppo dell'Isola d'Elba che si chiama Eclissi della Luna, che è dedicata a tutte le persone che, ahimè, sono immobilizzate a letto o su una sedia a rotelle, ad agosto sono dimenticate, per cui mi sembra una canzone molto molto sensibile. Si chiama Eclissi della Luna,
0: okay.
2: E si chiama il gruppo si chiama Scapestrati, un anonimo gruppo piccino dell'Isola d'Elba che ha vinto anche un concorso di una canzone di un concorso di canzoni di rivolta che si è svolto a Faenza l'anno scorso.
0: Grazie per questa bella segnalazione, Lucio, anche per questo tuo mettere nella nostra scatola magica, appunto, tutte le persone in difficoltà, anche fisiche, insomma, che si trovano poi
2: se potete dedicargli questa canzone prima o poi.
0: Certo, tu sai che io non riesco mai a farlo in immediato, ma nei giorni successivi certo. Io prendo nota, ricerco.
2: È una dedica ai sofferenti.
0: D'accordo, grazie Lucio per aver messo anche questo.
2: No al genocidio, abbiamo bisogno di pace, non abbiamo bisogno di primarie, ma abbiamo bisogno di un grande movimento di buon senso. Al di là delle ideologie, questa è la priorità.
0: Ok,
2: non sono le primarie o i partiti. I partiti sono finiti.
0: Grazie.
2: Ci vuole un movimento.
0: Grazie Lucio, grazie del tuo contributo. Ciao, un abbraccio. Ecco. E intanto, tornando alla questione che ha sollevato Diegus, insomma, che ci sta appassionando, quello sistemi per le piante. Allora c'è, adesso vi dico anche chi ce lo dice, ma arriva al fondo, carote di terracotta che pescano in un recipiente. Ora, Ermeio ci dice, ed è Federico, Ermeio non Federico, ma il metodo delle carote. Ora, queste carote di terracotta in un recipiente mi affascinano moltissimo, ma non riesco a... Si comprano le carote di terracotta, immagino che andando in un negozio si trovino carote di terracotta, ma forse per Diegus è più complicato, perché magari insomma non è in grado di affrontare la questione così su due piedi, dove vado a comprare una carota di terracotta. Mi fa un po' ridere, però Federico, grazie per la segnalazione, sicuramente è preziosa. Sono arrivata purtroppo per... grazie Manuel. Sì, ci sarà il podcast della Scatola Magica, come di tutto quello che va in onda, e io sono molto felice del fatto che intanto stiate contribuendo. Ecco, c'è chi dice: buone le carote, ma di terracotta non l'ho mai mangiate. Sono collegate da un tubicino che pesca per capillarità. Io ce l'avevo in mente che doveva esserci qualcosa di quella roba lì diabolica della fisica che a me sfugge, ma sicuramente adesso, a parte gli scherzi, sarà anche semplice, credo, reperirle in qualsiasi, persino forse in qualche supermercato, mi viene addirittura da usare così. Allora, comunque, noi ci siamo portati a casa ti insegnerò a volare, Eclissi della Luna come musica per la giornata di oggi. Ci siamo portati a casa i gatti come insomma come facenti parte del ragazzi, qui la carota di terracotta sta diventando un giallo, perché Laura dice: carote di terracotta si avvitano anche alle bottiglie che hanno una cessione lenta, bottiglie sottosopra, questo ci dice Laura. Ma intanto Alessandra dice: le carote di terracotta non si trovano più, servono per irrigare le piante. Sì, no, questo grazie, ottimo per le carote, cercherò su internet quello che ci dice Diegus, che era quello che per l'appunto avevo avviato la richiesta d'aiuto alla nostra scatola magica. Rita dice: mettiamo i polpi, animali intelligenti e gentili da cui dovremo imparare, con l'augurio che non si mangino più. Grazie per questa aggiunta finale del polpo. Voglio la trasmissione è finita, domani mattina dalle 10 alle 11.30, poi insomma tenete presente che ci abbiamo tanto tempo per mettere insieme tutte le nostre preziose cose da conservare, condividere, far conoscere. Se volete potete scrivere naturalmente alla scatola magica @radiopopolare.it quando non siamo in onda, cioè per le altre 23 ore, 22 ore e mezza. Un grande saluto a Cecilia Di Lieto, a domani, ciao!
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini e ben ritrovati e ritrovate a Parla con lei. Parla con lei, ormai lo sapete, radioascoltatrici, radioascoltatori, è la trasmissione di Radio Popolare dove ci diamo il tempo di incontrare le donne, donne dalle storie più diverse che con i loro interessi, le loro passioni, il loro punto di vista ci fanno esplorare pezzi della realtà che ci circonda. Con la puntata di oggi do inizio alla terza stagione di Parla con lei e questa cosa la facciamo con un ospite eccezionale, un'autentica combattente. Do il benvenuto a Morena Tartagni.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, è un grande piacere.
0: Allora, Morena, per molti non hai bisogno di presentazione, però lo facciamo, diciamo qualcosa per chi magari non è un esperto della disciplina del ciclismo, perché Morena Tartagni è un vero e proprio mito del ciclismo femminile italiano. Classe 1949, Morena è stata la prima ciclista italiana a guadagnarsi una medaglia a livello internazionale, a salire su un podio. Era il 1960 e ci trovavamo appunto ai mondiali di ciclismo a Imola. E non solo, poi successivamente, ma poco dopo, ha guadagnato altre medaglie, poi innumerevoli titoli italiani e insomma decine e decine e decine di competizioni vinte. Allora Morena, quindi oggi ripercorreremo insomma questa straordinaria carriera da atleta, ma anche accanto a questa carriera vedremo anche le quali sono state le altre battaglie che come donna hai combattuto durante la tua vita. Ma andiamo intanto all'inizio, no? Appunto, lo dicevamo, nata nel 1949, un'epoca in cui il ciclismo femminile non è che avesse tutta questa visibilità e quindi intanto è anche questa diffusione, insomma. Intanto mi viene da chiederti che cosa all'inizio, no? Appunto, lo dicevamo, nata nel 1949, un'epoca in cui il ciclismo femminile non è che avesse tutta questa visibilità e quindi intanto è anche questa diffusione, insomma. Intanto mi viene da chiederti che cosa ha fatto nascere in te la passione per il ciclismo.

0: come regalo una bicicletta. I tempi erano difficili, appena finita la guerra, le difficoltà, oltretutto in un paese come Predappio dove non c'era niente o quasi niente se non solo esclusivamente la nascita di chi io dico sempre che voglio essere più famosa io di lui e quindi ho sempre chiesto una bici. Mi ricordo la prima volta che i miei genitori erano emigrati a lavorare in Svizzera e probabilmente le prime possibilità finalmente me l'hanno regalata e io in quel preciso istante quando ho inforcato la mia prima bici della mia vita, credo di aver volato, credo di essere salita su una nuvola.
1: Sicuramente te lo ricordi, questa prima bici che hai sentito veramente come la tua compagna di strada, nel vero senso della parola, che bici era? Quando è arrivata?
0: Era una bici normalissima, io avevo 8 anni ed era bianca, una bici da donna, normale. E io a 8 anni però già il mio sogno nel cassetto era quello di un giorno provare una bici da corsa col manubrio, quello curvo proprio da bici, proprio da ciclismo. E quindi lo sognavo già a 8 anni.
1: Ecco, in un'epoca in cui non è che c'erano tutti questi media a disposizione, questa possibilità di vedere competizioni, gare, eccetera, eccetera, men che meno dal mondo femminile. Tu dove vedevi i ciclisti? Chi ti aveva ispirato?
0: Ecco, allora, a parte questa passione per cui io sono nata con questo, ma io essendo nata appunto a Predappio, 2 chilometri prima di arrivare da Forlì verso l'Appennino tosco-emiliano, i miei nonni avevano un'osteria ed era in un punto dove quasi tutti i ciclisti si fermavano per prendere l'acqua fresca, perché poi proseguivano verso il Muraglione, verso la Rocca delle Camminate per gli allenamenti, perché quasi sempre il Giro di Romagna passava appunto da questa strada provinciale che da Forlì porta verso la Toscana. E io avevo 8 anni e quel giorno finalmente ho potuto toccare con mano delle bici da corsa, perché si sono fermati 4 corridori professionisti che si stavano allenando per il giro e ho cominciato a fare delle domande, perché quando ho visto queste maglie colorate, ho visto le bici col manubrio girato proprio da ciclismo, mi sono talmente incuriosita che oltretutto con mia nonna dall'interno dell'osteria, che da brava romagnola mo guardamo bene morena ma lasciali tranquilli che ci devono allenare e in quel preciso istante ho scoperto che questo professionista era Ercole Ballini, grande professionista, abbinato ai nomi di Fausto Coppi, di Bartali, poi è stato un grande campione del mondo, record dell'ora, cioè di tutto di più. Prima di risalire in bici mi ha chiesto cosa avrei voluto fare da grande e si aspettava, come una bambina di 8 anni può dire, o la maestra o la parrucchiera, cioè quel che è. E invece io in piedi come un soldatino gli ho risposto: io da grande voglio fare la corridora.
1: E lui
0: mi ha guardato un po' perplesso, mi dice: ma lo sai che si fa fatica, lo sai che è uno sport difficile? Sì sì, lo so, perché io appena posso vado prendo la bicicletta di mio nonno, anche se da uomo non è un problema, metto la gamba sotto e pedalo, per me è un sogno pedalare. E niente, quindi è risalito, io li ho salutati e dopo qualche anno, a 16 anni ho indossato la mia prima maglia azzurra, ho fatto parte della nazionale e quando lui ha letto i nomi della formazione della nazionale vede Morena Tartagni nata in quel di Predappio. Lui è rimasto un po' perplesso e dice: può essere solo quella bambina che,
1: tu l'hai
0: che mi ha detto. E lui mi ha cercato, mi ha trovato in albergo e mi ha detto: tu sei quella bambina? E io ho detto: sì, sono io. E da quel momento

0: Siamo diventati grandi amici e quello che mi ha reso felice è che mi ha sempre invitato alle sue feste e ha fatto in tempo, prima di venire a mancare, leggere le pagine del libro dove io mi sono raccontata che sono riservate a lui, che ho ricordato questo aneddoto e questa bella amicizia che mi ha, diciamo, veramente arricchito.
1: Un libro, a questo punto diciamolo, che, il cui titolo è proprio Volevo fare la corridora,
0: Sì.
1: un libro edito da Ediciclo
0: Sì.
1: Editore, una casa editrice molto orientata, molto concentrata
0: Sì.
1: proprio sulle due ruote, sul viaggiare, sullo stare due
0: Certo,
1: ruote, è
0: certo.
1: scritto da Gianluca
0: Alzati.
1: Alzati.
0: Sì, è un professore che io ho. Perché questo è un libro che mi è stato strappato con promessa che mi sarei raccontata da Paola e proprio la settimana prima che lei venisse a mancare mi ha ripetuto ancora, Morena, dai, raccontati su un libro perché la tua vita è un romanzo e come atleta è lei poi che mi aveva scoperto anche come donna. E io gli ho sempre detto che avrei fatto troppa fatica a parlare di me per il fatto che mi sarei limitata, e quindi gli ho risposto che se avessi incontrato il giornalista giusto, la persona giusta, magari mi sarei potuta raccontare. E una settimana prima, proprio, che lei, mi lasciasse, io mi ha ristrappato questa promessa, ma perché mi diceva sempre che, per chi non conosceva la storia del ciclismo femminile in Italia, erano convinti che il ciclismo iniziasse dagli anni Ottanta, dalla scoperta delle atlete come la Canins, che ha vinto il primo Tour de France, come la Luperini, come la Cappellotto, atlete che hanno vinto di tutto di più, senza pensare che invece dagli anni Sessanta, agli anni Ottanta, c'è stato, il mio impegno. E quando loro hanno iniziato, hanno trovato la strada un po' spianata da me.
1: E di questo continueremo a parlare
0: Ok.
1: dopo una piccola pausa che ci prendiamo. Tu hai nominato Paola, no?
0: Sì,
1: Morena, la tua compagna,
0: compagna.
1: che non c'è più, ma in questo momento io penso che sia qui con noi,
0: Sì.
1: ti ci stia accompagnando e quindi infatti le canzoni che hai portato qui a Parla con lei, come è tradizione della nostra trasmissione, le nostre ospiti portano le loro musiche, è una dei brani, delle musiche che
0: Che ci
1: hai
0: hanno
1: che vi
0: legato.
1: hanno legato.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano sul viso di donna, passaci le dita.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Morena Tartagni, campionessa italiana di ciclismo, la prima a guadagnarsi le medaglie a livello internazionale. Prima di questo brano che abbiamo ascoltato insieme abbiamo raccontato come è nata questa passione per il ciclismo, e Morena ci ha detto che la passione è nata con lei, e come sono arrivate le prime biciclette e via dicendo. Adesso ti vorrei chiedere come questa passione è diventata una professione, cioè come sei entrata dentro questo mondo in un'epoca appunto dove non era affatto facile, non è che c'erano in giro per le cicliste femminili, insomma.
1: Allora, sì, è un aneddoto che io devo raccontare, perché sono entrata nel mondo del ciclismo femminile per caso, perché quasi sempre è per caso. Io usavo la mia bici normale per fare delle lunghe passeggiate, invitavo i miei compagni di scuola a fare delle gite, si partiva per dire da Senago, si andava a Como, si ritornava con loro che si arrabbiavano perché facevo macinare troppi chilometri, invece per me era il mio divertimento.
0: Era la normalità.
1: Era una normalità. E quel giorno da sola con la mia bici sono andata fino a Seveso, dove abitava una zia, la sorella di mia madre, e quando sono arrivata ho visto una bici da corsa appoggiata al muro, lì appoggiata.
0: Una vera bici, una perché vera tu non bici avevi ancora una bici da corsa.
1: Non avevo mai provato una bici da corsa, e siccome era il mio sogno non ci ho pensato un attimo in più. Ho inforcato questa bici e sono andata a fare un giro, e vi assicuro che è come se l'avessi fatto ieri. Io in quel preciso istante ho toccato il cielo con le dita, mi è sembrato di volare. Ho detto: ma quanto è bello una bici da corsa, quanto va forte. E niente, ho fatto sto giro e sono ritornata. E quando sono ritornata, chi c'era appoggiata al muro?
0: Immaginiamo il proprietario.
1: Il proprietario di questa bici, a cui mi sono ben premunita di dire subito, non volevo rubarla, ma era un sogno per me provare una bici. E lui mi ha detto: ma perché, ti piace correre? Dico sì, mi piace tantissimo, per me inforcare una bici da corsa per me sarebbe magnifico. E lui mi ha detto: guarda che sei fortunata, perché io sono il direttore sportivo del gruppo sportivo pregnanese, dove trattiamo il ciclismo, quindi tu sei ancora minorenne, hai solo 15 anni, ma se vieni con tuo padre e tua madre in società, noi possiamo tesserarti. E lì è iniziata la mia avventura. Quel giorno sono volata con la mia bici normale a casa, ho spalancato la porta urlando: posso correre in bici, c'è il ciclismo femminile anche in Italia, perché l'ho scoperto quel giorno. E
0: come hanno reagito i tuoi genitori?
1: Ma mia madre, che è stata una grande donna, ha detto: dai Morena, che fai quello che avrei voluto fare io. E mio padre
0: era un po' perplesso,
1: un po' più perplesso, però poi
0: non si è opposto.
1: No, assolutamente, perché comunque ho avuto due genitori molto sportivi, che se avessero potuto praticare il loro sport sarebbero stati sicuramente felici, e quindi il fatto di avere una figlia che lo praticasse ha arricchito anche loro.
0: E da lì a poco tu sei entrata nel vero e proprio mondo professionista del ciclismo, perché le prime gare le hai fatte che avevi 16 anni.
1: Avevo 15 anni,
0: ancora
1: 16
0: 15.
1: Anni, e ho iniziato a gareggiare subito con le atlete che già gareggiavano da 3 anni in Italia, e ho dato dimostrazione che potevano investire su di me, perché ho incominciato ad andare subito abbastanza forte. Sono entrata subito in competizione con le atlete, quelle diciamo più esperte, quelle già più allenate, quelle già più professioniste, diciamo, e così è stato.
0: E quando è stato il momento che ti ha fatta diventare sostanzialmente la numero uno?
1: La numero uno a 18 anni, campionati, mio primo campionato del mondo a 16 anni a Nürburgring in Germania, però 16 anni, sono entrato in un mondo talmente enorme, talmente più grande di me, che mi sono sentita più un pesce fuori d'acqua che atleta ciclista.
0: Anche perché appunto stiamo parlando di una ragazzina che viene dall'Emilia Romagna e all'inizio degli anni 60, che sta in un paese straniero a gareggiare.
1: Assolutamente, l'emozione, cioè tutto ha giocato a mio sfavore, diciamo. Poi ho cominciato subito a aver fiducia in me, perché quel mio primo campionato del mondo mi ha fatto capire che il mio desiderio era quello proprio di migliorarmi, di essere una brava atleta e di impegnarmi al massimo. E così è stato, perché ho continuato i miei allenamenti. A 18 anni ho fatto parte ancora della nazionale e lì, nonostante mi sentissi già in competizione con le migliori, ma non le conoscevo. Avevo fatto solo una gara internazionale in Italia che ho vinto, dove c'era la lussemburghese Jacobs, che era stata campionessa del mondo, c'erano le belghe, c'erano, e io ho vinto quella gara, e lì ho capito che, pur non conoscendole, se avessi ascoltato le mie capacità, la mia volontà di migliorarmi, avrei potuto fare qualcosa. E se mi avessero chiesto prima della partenza cosa pensavo di ottenere da quel campionato del mondo, io avrei risposto: il mio sogno è quello di poter salire sul podio. Ci sono salita, e quando sono scesa dal podio io proprio mi sono detta: Ale Morena, che incominciamo a vincere una battaglia.
0: Ed eravamo, quindi avevi 18 anni, eravamo a Imola, i campionati mondiali di ciclismo,
1: sì,
0: del 1968, quindi medaglia di
1: bronzo. La primissima medaglia.
0: Per una che aveva iniziato a andare in bici sul serio, con la bici da corsa,
1: sì,
0: solo due anni prima, insomma.
1: Poi nel lancio di questa prima medaglia abbiamo continuato un allenamento specifico per poter battere anche un record su pista, anche qui essere la prima donna italiana a riuscirci.
0: Record che è arrivato subito dopo la medaglia.
1: Sì, che è arrivato subito dopo, che ho battuto il record della Barton inglese, che era un'atleta, anche lei campionessa del mondo, anche lei molto forte, e io incominciavo ad ottenere questi risultati e pensavo che il record del mondo viene sempre battuto. Infatti dopo due anni sovietica me l'ha battuto, però io ho pensato che essere stata la prima donna italiana a salire su un podio mondiale, quello restava nella storia, quello non me lo porterà via mai nessuno, io resterò sempre la prima.
0: Ecco, questi grandissimi risultati ottenuti in così poco tempo, un'età insomma giovanissima, come erano vissuti attorno a te in Italia?
1: Malissimo, perché la donna ciclista infastidiva, essendo uno sport con la mentalità solo esclusivamente maschilista, il fatto che una donna facesse di tutto per raggiungere le parità di genere poteva solo far pensare che non poteva essere una cosa seria, e invece no. Invece quando incominci a ottenere i risultati come ho ottenuto io, o siete stupidi e girate la faccia dall'altra parte,
0: cioè, tu
1: o vi rendete conto che stiamo diventando, e le mie battaglie è proprio per far sì che il ciclismo femminile in Italia diventi una realtà e venga valorizzato per quello che merita.
0: Cosa ti faceva rendere conto che i tuoi risultati non erano valorizzati tanto quelli dei...
1: Allora, innanzitutto il fatto che una medaglia di bronzo a un campionato del mondo sia stata premiata con una gonna scozzese. Penoso. Proprio
0: Questo è il premio che
1: è stato il premio che ho ricevuto dalla federazione. E poi proprio economicamente anche due medaglie d'argento non sono state proprio per niente valorizzate, quando pensiamo che oggi le medaglie olimpioniche, le medaglie mondiali sono economicamente proprio non valorizzate alla pari sempre dei professionisti e degli uomini, però sicuramente se non altro valorizzate. Ecco, questo è già importante, perché era una mancanza di rispetto nei confronti del mio impegno e come atleta e come donna. Non hanno pensato che una donna ha una sua dignità, una sua personalità, e quando fa una scelta la fa con la convinzione di farlo bene.
0: È arrivato il momento di prenderci un'altra pausa, sì. Morena, e quindi ci ascoltiamo un'altra delle canzoni che hai portato.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei, Serena Tarabini ai microfoni, in compagnia oggi di Morena Tartagni, ciclista di quelle che hanno fatto la storia del ciclismo femminile italiano e non solo, con cui stavamo parlando prima del brano, di come in quell'epoca, insomma, il ciclismo femminile fosse veramente un qualcosa di nicchia, trattato un po' come messo in secondo piano, e di come anche questi i grandissimi successi di Morena non venissero, cioè non ottenessero l'attenzione che meritavano. Ti volevo chiedere, questa disparità di trattamento anche in relazione alle condizioni in cui stavate quando andavate a fare le trasferte, le comodità, i privilegi che venivano dati alla squadra maschile, voi non era alla pari di quella vostra, era un tema di discussione fra voi atlete italiane e dal confronto con quelle di altri paesi, cosa ne usciva?
1: Beh, il fatto che noi fossimo sempre, ecco, non certamente di serie A, ma eravamo atlete di serie B e qualche volta anche di serie C. Il fatto stesso che non fossimo mai in alloggio così riservato e privilegiato come potessero essere i professionisti e i dilettanti, ma sempre staccate in magari pensioni o piccolissimi località dove locande dove dovevamo per forza essere staccate dagli atleti uomini, degli atleti del ciclismo maschile. Questa cosa già era offensiva, perché il trattamento, il valore dell'atleta non deve essere così distinto tramite anche le praticità e le comodità per gli allenamenti e per le preparazioni e per avere un massaggiatore a disposizione e per avere un medico se ne hai bisogno. Noi no, di tutto questo purtroppo ne abbiamo sempre pagato le conseguenze sulla nostra pelle.
0: Ma poi mi dicevi anche questa disparità di trattamento e di considerazione della vostra attività sportiva si emergeva anche dalle domande che vi rivolgeva la stampa, per esempio, dopo una gara,
1: sì,
0: dopo anche la conquista di una medaglia.
1: Sì, era tutto molto offensivo, per il fatto che un atleta affronta una gara di 80 chilometri e in 80 chilometri può succedere di tutto, e il nostro impegno era quello di cercare di non sbagliare rapporto, di usare un rapporto giusto in salita, oppure di avere un rapporto giusto e usarlo nel miglior dei modi in una volata finale, oppure se rimanevi staccato al qual era stato il momento più difficile della gara in sé, ma mai. Io aspettavo sempre queste domande per poter dare delle risposte tecniche, perché ero preparata tecnicamente come atleta per quello che stavo affrontando, che era una gara di ciclismo. Ma all'arrivo le domande più fra virgolette più idiote mi venivano fatte, quella di che cosa pensavo per il mio futuro, se pensavo di fidanzarmi, se ero già fidanzata, se pensavo di mettere su famiglia, di fare figli, oppure il loro impegno era quello di scrivere se la AG che vince un campionato del mondo non è proprio fisicamente una silhouette, ma bensì ha le cosce molto formate, molto cicciottelle, cioè una ragazza piccolina, un po' cicciottella, e per concludere fa la sarta. Cioè io...
0: Sì, no, cose da rimanere
1: all'inizio. La dignità di una donna, ma la volete rispettare? Cioè io ero volevo essere rispettata proprio come donna
0: e anche oltre che come atleta.
1: E come atleta.
0: Ma ascolta, di questa cosa ne parlavate con le vostre colleghe di altri paesi?
1: Sì, ho sempre chiesto come venissero trattate loro, come venissero valorizzate, e negli altri paesi il ciclismo femminile esisteva da sempre, quindi senza disparità di genere, e perciò trattate né più né meno proprio come quindi gli atleti maschi.
0: Era una situazione proprio nostra.
1: Assolutamente sì, la mentalità proprio. Il fatto che un medico italiano abbia potuto mettere in dubbio che correndo in bicicletta il contatto con la sella poteva anche mettere in discussione la maternità, io dico che più ignoranza di così non poteva esserci.
0: Sì, mamma mia,
1: e infatti, ma anche io discutevo anche con le atlete italiane innanzitutto, perché non solo io ho fatto queste battaglie, ho avuto le altre atlete italiane che con me hanno sofferto e hanno vissuto i pregiudizi anche loro sulla loro pelle, però l'anno che non ci hanno mandato ai campionati del mondo io ho detto facciamo sciopero, non partecipiamo alla gara che stanno organizzando, ma proprio perché avevo voglia di mettere in evidenza che stavano sbagliando nei confronti di noi atlete, che il fatto di dover risparmiare per mandare i professionisti e i dilettanti a campionati del mondo dovessero risparmiare sulla nostra pelle, no. Questo non l'accettavo.
0: Senti, nel mondo del ciclismo maschile avevate degli alleati, o comunque tu hai conosciuto grandissimi campioni italiani, e quali sono stati dei campioni anche che hanno conquistato il tuo cuore?
1: Ma allora, i miei miti sono stati sicuramente Ercole Baldini in primis,
0: e l'abbiamo
1: e
0: detto,
1: poi avevo un'ammirazione e facevo il tifo per Gimondi. Anche se proprio lui era contro al ciclismo femminile.
0: Ah, sì.
1: Però a me piaceva come atleta, mi piaceva come campione, e quindi nonostante tutto, che ho un aneddoto di Gimondi e Bitossi che erano sul palco del campionato del mondo di Leicester in Inghilterra, quando io sono arrivata seconda a pochissimi centimetri dalla Konkina, dalla sovietica, allora sovietica, Konkina, Anna Konkina, e loro dopo l'arrivo hanno detto che li ho emozionati perché hanno visto questo puntino azzurro, questa maglia azzurra prendere sempre, saltare le altre atlete fino ad arrivare a pochi centimetri dalla prima, e si sono emozionati. Quindi Gimondi, nonostante tutto che fosse contro il ciclismo femminile, c'è da dire che oggi ha una figlia, Norma Gimondi, che è la più grande ciclista che io posso attualmente, per dire, spostare questa grande ammirazione proprio per la figlia di Felice Gimondi.
0: Si vede che Felice Gimondi a un certo punto
1: ha dovuto ricredersi. E questo è molto bello comunque, anche potersi ricredere, perché io dico sempre che non amo essere giudicata, ma criticata sicuramente per me è una lezione di vita, perché una critica la posso discutere e posso ricredermi e magari migliorare rispetto al mio pensiero, ma il giudizio no, perché nessuno può sapere, perché tutti noi abbiamo una storia alle nostre spalle e che non tutti possono conoscere o capire.
0: Morena, a un certo punto, come nella vita di tutti gli atleti, arriva il momento di dire basta, questa fase è finita, la fase delle gare, delle competizioni, eccetera. Tu come hai affrontato questo momento?
1: Ho affrontato questo momento nel lontano anni 80, quando è arrivata a gareggiare Maria Canins, che arrivava, una donna montagnina, che arrivava da una grande carriera di sci di fondo, che ha vinto la Valpalò, che ha vinto le Gran Fondo di sci di fondo, lei proprio di villa, proprio in Valbadia, quindi abita proprio sul cucuzzolo di una montagna, e si è data al ciclismo e quando è arrivata al ciclismo ha trovato la strada spianata, è stata subito un'atleta fortissima perché con due polmoni eccezionali ha vinto subito il Tour de France e io non riuscivo a stare a ruota e quindi dopo un po' di gare che ho capito che lei attaccava e io non riuscivo a stare a ruota, ho capito che io dovevo appendere la bici al chiodo, come si suol dire in gergo ciclistico, e mi sono staccata dall'agonismo, però ho continuato ad andare in bicicletta, ho continuato e ancora tutt'oggi ci vado, e quando qualcuno, amici e non, mi dicono ma come alla tua età vai ancora in bici, io dico sempre che fin quando mi sento padrona della bicicletta non voglio mettere in dubbio la mia intelligenza, perché quel giorno che capirò io che non ho più la padronanza in bici, allora capisco che è il momento di smettere.
0: Ma penso che si deve prima smettere di andare in macchina che andare in bicicletta.
1: Perché noi non possiamo andare allo stadio di San Siro a giocare a pallone, non possiamo andare a Wimbledon a giocare a tennis, ma in bicicletta possiamo andare sulle strade più importanti che hanno calcato i grandi campioni e dire sono arrivata a fare il percorso del Giro di Lombardia che ha vinto Fausto Coppi, che ha vinto Bugno, che ha vinto Francesco Moser, i campioni, i miei idoli, diciamo, questo non me lo può impedire nessuno.
0: Poi tu oltretutto dicevi io ho continuato, ho messo la bicicletta quella per le gare sul muro, ma non ho smesso di andare in bicicletta.
1: No,
0: in particolare
1: hai
0: continuato a usarla, in particolare usandola in modo sempre forte, intenso, particolare,
1: sì.
0: Perché hai compiuto dei viaggi incredibili in bicicletta.
1: Sì,
0: quindi sei passata dalla
1: delle avventure.
0: Ce ne vuoi raccontare qualcuna?
1: Sì, ho fatto il Giro d'America partendo da Denver, affrontando le montagne rocciose da quota 2000 a quota 4000-4500. Poi
0: un viaggio durato quanti giorni?
1: Quasi un mese, perché ho fatto tutto il Utah, Nevada, Texas, California, tutta la California, l'Illinois, e quindi
0: da sola, in compagnia?
1: In compagnia di altri appassionati di ciclismo, e quindi mi sono divertita e ho affrontato un ciclismo come turista, come cicloturista, ed è stato affascinante. Poi sono stata in Camerun, sono stata in Kenya, ho fatto tutta la Sardegna e ho fatto tutta Cuba. Sono stata ospite la prima volta a Cuba.
0: In che anni?
1: Che avevo appena smesso di gareggiare, quindi anni 80, e lì è stato per me affascinante, perché innanzitutto sono stata accolta da Juan Terenia, che era ministro dello sport, grande campione che ha vinto due medaglie olimpiche dei 400 e gli 800 metri appunto di atletica, quindi è stato un grande onore per me. E quando sono arrivata come campionessa, diciamo, ho spiegato alle atlete cubane cosa andavano incontro per un campionato del mondo, le ho un po' allenate, ho gareggiato un po' con loro e sono stata un po' la loro maestra. E quando sono venute per la prima volta in Italia come nazionale cubana, le ho ospitate e le ho accompagnate io al primo Giro d'Italia femminile.
0: E hai fatto tutto, sì, il giro dell'isola in bicicletta?
1: Tutta. Sono partita da Santiago, da dove è iniziata la rivoluzione, ho attraversato la Sierra Maestra e sono arrivata a La Habana facendo tutte le città dove ero sempre accolta dai pionieri. dalle scuole, dove mi facevano 20.000 domande, dove ero, ecco, quel valore che tu senti sulla tua pelle e che dici sono grata a tutto questo, e dove mi sono sentita anche privilegiata di poter vivere questa esperienza che per me è stata un po' il massimo, diciamo. E poi arrivando a L'Avana e andando oltre anche a Sant'Antonio, oltre L'Avana.
0: E come nascevano questi viaggi? Eri tu il motore propulsivo? Ti venivano proposti?
1: Mi venivano proposti. Io sono stata invitata proprio come campionessa a Cuba, perché appunto volevano formare la prima nazionale femminile cubana. Però c'erano questi appassionati che organizzavano questi tour, questi giri, dove c'erano, diciamo, un po' gli ammalati del ciclismo, ecco, perché quando il ciclismo ti entra nel sangue, diciamo che è un po' una malattia, ecco, non ti va via assolutamente.
0: Ascoltiamoci un'altra canzone e poi torniamo a vedere che cosa fa una grandissima campionessa nel momento in cui decide di smettere di gareggiare, ma continua comunque a condurre battaglie.

0: Radio Popolare, Popolare Network, con Morena Tartagni abbiamo ascoltato questa canzone da lei portata, bellissima canzone che ha un significato molto importante, no? nella sua vita, per il titolo e a rappresentare quello che è stato una parte della sua vita, cioè una storia d'amore, che ha rappresentato anche lei questa storia, una battaglia da combattere, Morena.
1: Sì, nonostante i tempi d'oggi, dobbiamo fare ancora tante battaglie. Se noi pensiamo, ad esempio, a tanti politici che abbiamo oggi al governo, che veramente degradano ancora i sentimenti senza rispettarli, è una cosa che non possiamo accettare. E siccome da parte mia ho vissuto anche questa sulla mia pelle, le mie battaglie sono e le continuerò a fare per far sì che le persone rispettino i sentimenti e l'amore senza distinzioni. Amore è amore, da qualsiasi lato lo si guardi, e non si può essere ai tempi d'oggi e dover subire ancora delle violenze morali, materiali, perché non vengono rispettate. Io ho fatto delle scelte e le mie scelte esigo e voglio che lo siano valorizzate e rispettate, e come persona e come donna, perché le scelte della vita non possono essere giudicate dagli altri se non da noi stessi.
0: Ci possiamo immaginare, insomma, la tua relazione è nata con Paola, risale a più di... è durata 25 anni,
1: è
0: no?
1: È durata 25
0: e
1: anni.
0: E quindi immaginiamo, insomma, le condizioni, anche se adesso non sono ancora ottimali, ovviamente, immaginiamoci 25 anni fa, cosa voleva dire, insomma, condurre una relazione in forma pubblica.
1: Sai,
0: con una donna.
1: Il nostro rapporto è durato 25 anni, perché poi purtroppo lei è venuta a mancare, ma si parla di più di 30 anni fa, quando ci siamo conosciute. E quando abbiamo capito che potevamo vivere un rapporto alla pari, senza distinzioni. Lei oltretutto sposata, separata, con due figlie, che oggi io ho acquisito, perché le ho acquisite con lei. Siamo stati una famiglia allargata, come si suol dire, e quindi questo rispetto che c'è stato nei nostri confronti, il rispetto che c'è stato da parte delle sue figlie, del suo ex marito, delle sorelle, della sua famiglia, nei confronti del nostro sentimento, del nostro amore, è stato quello che ci ha fatto crescere e ha fatto sì che noi anche in questo potessimo fare delle battaglie. Le abbiamo fatte e abbiamo voluto l'esigenza che da chiunque ci frequentasse capissero e ci rispettassero.
0: Non vi nascondevate, insomma.
1: Assolutamente.
0: Quindi
1: una
0: combattente, Morena Tartagni, sulle ruote della sua bicicletta, durante le competizioni, nella sua vita personale, con questa storia, ma anche sul piano pubblico, perché tu, Morena, sei stata anche responsabile della commissione pari opportunità, insomma, incaricata delle pari opportunità dalla federazione, se non sbaglio.
1: Sì.
0: E poi a un certo punto hai anche deciso di fare, sei stata eletta scelta per fare l'assessore allo sport e alle politiche giovanili.
1: Questo ha fatto sì che io potessi anche in questa circostanza far capire e spiegare quali dovevano essere le mie battaglie, che erano quelle delle pari opportunità nello sport, nella vita di tutti i giorni, nelle nostre scelte. E senza dover mettere in dubbio l'intelligenza dell'atleta o della donna in sé. E quindi le mie battaglie sono state proprio nei confronti degli stupidi, delle persone idiote che si sono permesse o si permettevano di giudicare senza conoscere. Quindi sono state battaglie che qualcuna l'ho persa, ma tantissime l'ho anche vinte, perché sai, quando le perdi capisci con chi hai a che fare, con le persone che in fondo non vogliono vedere o guardare oltre la propria visione, i propri occhi, senza avere una visione più aperta, con il rispetto delle scelte altrui e dell'amore, comunque, che l'amore non ha assolutamente categorie. L'amore è amore da qualsiasi lato lo si guardi.
0: Adesso che non sei più assessore, però tu continui la tua attività di divulgazione, di sensibilizzazione su queste tematiche. In che modo?
1: Sono quasi sempre ospite nelle scuole, perché porto la mia esperienza e come atleta e come donna, e mi accorgo che affascina molto lo studente, la studentessa, che sia delle scuole elementari, che sia delle scuole medie, che sia dei licei, la mia storia come atleta, perché ho dovuto vincere delle battaglie, ma piace molto anche la libertà di scelta dell'amore, che non deve avere limiti. Uno deve essere se stesso, deve dare spazio ai propri sentimenti senza il timore che qualcuno li possa giudicare, perché nessuno può permettersi di giudicarli. Sentimento è sentimento.
0: Cara Morena, siamo arrivati alla fine della trasmissione e quindi è arrivato il momento di salutarci, e proprio in onore a quello che hai appena affermato ci ascoltiamo come sfondo la canzone che ha accompagnato il momento in cui tu e la tua compagna Paola avete deciso di sancire l'unione civile. Ti ringrazio moltissimo per essere venuta qua a Parla con Lei.
1: Grazie, grazie, perché per me è stato ed è molto importante poter condividere i miei sentimenti e del passato, ma ancora di più i miei sentimenti del presente.
0: Un saluto a voi ascoltatrici e ascoltatori, a risentirci al più presto qui a Parla con Lei.

0: Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Popolare Network.
10: Ceuta, secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, sono stati rimpatriati 73.000 migranti. L'Unione Europea si prepara al tavolo di domani, dove l'Italia proporrà di estendere il modello Albania. Oggi un prevertice a Bruxelles. 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Ilva. Le manifestazioni sono in corso dopo la chiusura dell'area caldo di Taranto imposta dalla Procura di Milano. Il governo ha detto ai sindacati: non abbiamo alcun piano di intervento. Iran. Donald Trump sostiene che i negoziati con l'Iran sul nucleare e su Hormuz riprenderanno oggi, ma Teheran smentisce. Il prezzo del petrolio oscilla insieme alle parole di Trump. Israele sgancia bombe al fosforo sul sud del Libano. Domani un nuovo ciclo di negoziati diretti. Intanto Tel Aviv continua a colpire Gaza, nonostante l'accordo del Board of Peace. Le 12.31, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano usciti da Ceuta. A dirlo è l'amministrazione dell'exclave, dopo che tra giovedì e venerdì migliaia di persone hanno attraversato la frontiera tra Marocco e Spagna. 72 persone sono morte cercando di attraversare a nuoto. Le cifre fornite dal Ministero dell'Interno parlano del rimpatrio di circa 73.000 persone e di 3.000, ma forse addirittura 5.000 migranti ancora presenti a Ceuta. La crisi migratoria è stata strumentalizzata dalle destre di tutta Europa. Domani i ministri degli interni dei Paesi membri parteciperanno a un tavolo del Consiglio europeo. L'Italia porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, il chiamato modello Albania, finanziati con fondi europei e localizzati in Africa. Oggi i 27 ambasciatori dell'Unione si riuniscono proprio in attesa del tavolo. Il servizio da Bruxelles.
11: Il primo banco di prova dei rapporti di forza tra i 27 governi UE al vertice di domani tra i ministri degli interni sulla crisi a Ceuta e il caos politico che ne è scaturito si terrà fra pochissime ore, perché per le 14.30 è stata convocata una riunione straordinaria dei 27 ambasciatori UE per preparare proprio l'appuntamento di domani. Non che ci si aspettino sorprese clamorose, a dire il vero, visto che quasi tutte le capitali o sono preoccupate per una situazione che ha mostrato le vulnerabilità della politica migratoria europea e che si potrebbe ripetere alle frontiere dell'Unione, con una risposta che va tutta nella direzione di maggiore chiusura, o hanno apertamente attaccato le politiche di Madrid di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, anche se nulla c'entrano con quanto accaduto a Ceuta. Italia e Danimarca guidano il fronte dei falchi, anche se non è chiaro con quali soluzioni, visto che hanno ignorato tutto ciò che è già previsto dalla legislazione europea. L'ambasciatore italiano testerà il terreno sui centri di rimpatrio sul continente africano e non solo. Un'impostazione condivisa da un nutrito gruppo di paesi come i nordici, Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, chiedendo alla Commissione di sostenere gli sforzi congiunti nello stringere accordi con paesi terzi come previsto dal regolamento rimpatri. Si opporranno Spagna e Francia, che proveranno a portare il dibattito sulla solidarietà da mobilitare nei momenti di crisi, cosa che i centri di rimpatrio non affrontano in alcun modo. Ma è già chiaro sforzi congiunti nello stringere accordi con paesi terzi come previsto dal regolamento rimpatri. Si opporranno Spagna e Francia, che proveranno a portare il dibattito sulla solidarietà da mobilitare nei momenti di crisi, cosa che i centri di rimpatrio non affrontano in alcun modo. Ma è già chiaro che sulla migrazione il cuore politico in Europa batte a destra,

0: dell'Africa. Innanzitutto l'Associazione Marocchina per i Diritti Umani ha denunciato fin dal primo giorno il fatto che da una parte i migranti fossero trattati in maniera assolutamente disumana da parte della polizia e dell'esercito spagnolo. Però l'associazione denuncia anche il fatto che la situazione in Marocco e particolarmente dei giovani in Marocco è tragica e soprattutto il governo, la monarchia si rifiutano di prendere in considerazione lo stato di disagio della popolazione giovanile del Marocco. Viene illustrato un mondo che di fatto non corrisponde alla realtà. Da diverso tempo c'è una forte crisi sociale in Marocco, c'è una protesta dei giovani che continua ad essere ignorata, anzi viene semplicemente puramente repressa. Anche il fatto che il governo e il re non abbia detto una sola parola su quello che è successo a Ceuta dice lunga sul tentativo del governo e della monarchia di spazzare sotto il tappeto quello che non può essere fatto vedere, non può essere neppure pronunciato. Cioè un disagio giovanile molto molto forte.
1: È in corso lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'Ilva proclamato dai sindacati confederali. La scorsa settimana un incontro governo-sindacati non è servito a nulla. Il governo non ha un piano per l'Ilva, nemmeno dopo che una sentenza del Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Sentiamo gli aggiornamenti da Valentina D'Amico.
2: Dobbiamo conquistarci quello che ci hanno tolto fino ad oggi, dobbiamo portare avanti la nostra piattaforma rivendicativa che mette insieme le prospettive industriali ma soprattutto il futuro di migliaia di lavoratori. Noi non ci fermeremo, continueremo a lottare per un futuro differente da quello che ci hanno prospettato. È il momento che i lavoratori abbiano risposte rispetto a quello che è il proprio futuro lavorativo. Grazie.
3: Sono le parole del segretario regionale della FIOM, Francesco Brigati, che parla davanti all'assemblea di lavoratori convocati da FIM, FIOM e WILM di fronte allo stabilimento tarantino per sollecitare il governo all'adozione di un piano straordinario che salvi posti di lavoro dopo l'ordine della chiusura dell'area a caldo da parte della Corte di Appello di Milano. A rischio anche i lavoratori di Genova e Novi Ligure che lavorano sulle benne prodotte nell'area a caldo della città ionica. Gli operai di Taranto urlano "non siamo contro la città", spostandosi in corteo sulla statale 100 dove hanno bloccato la circolazione. Qualche migliaia secondo i sindacati, non più di 200-300 secondo il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi Pensanti, tra i più determinati a denunciare la stortura delle relazioni tra sicurezza, salute e lavoro dentro e fuori la fabbrica. Questo succede, ammoniscono, quando il sindacato per decenni prende le parti del padrone, abdica il proprio ruolo e perde credibilità. Su un punto sono d'accordo sindacati e attivisti: le responsabilità non devono ricadere sui lavoratori. I confederali chiedono rispetto e un piano di rilancio al governo, che incontreranno domani nella riunione convocata al Mimit, mentre il ministro Urso fa appello per una cordata italiana che salvi il salvabile. Si parla di una nuova gara da 1 miliardo di euro da lanciare a settembre.
1: Questa mattina Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Il presidente USA si è sbilanciato dicendo che le discussioni inizieranno già oggi. Nel frattempo le sue parole hanno innescato il calo del prezzo del petrolio con il greggio sotto gli $80. Intanto però Teheran ha già smentito Trump, un copione che si è già ripetuto più volte. Il servizio di Farhan Sabai.
4: Lunedì della settimana scorsa il presidente americano Trump aveva detto "negoziamo con Teheran" e il prezzo del petrolio era sceso. Martedì aveva detto "i negoziati vanno bene", mercoledì "sto perdendo la pazienza", giovedì "forse attacchiamo l'Iran" e il prezzo del petrolio sale, venerdì "distruggeremo l'Iran", sabato "li faremo a pezzi" e ieri domenica Trump ha detto "non attacco perché me lo ha chiesto l'Iran" e ha comunicato che oggi pomeriggio ci sarebbero stati nuovi negoziati con Teheran, ma non aveva detto né il luogo dell'incontro né i nomi dei partecipanti. Stamattina il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che non vi sono negoziati in corso con Washington, ci sono con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Il portavoce della diplomazia iraniana Baghei ha insistito sul fatto che le navi che transitano nello stretto di Hormuz dovrebbero utilizzare il percorso definito dall'Iran dopo aver chiesto l'autorizzazione a Teheran al passaggio e dopo aver pagato il pedaggio. per la diplomazia di Teheran, questi colloqui con l'Oman sono costruttivi. L'obiettivo è definire un accordo sul nuovo percorso.

0: delle navi. Il portavoce iraniano ha aggiunto di augurarsi che gli attori regionali e fuori dalla regione possano apprezzare l'approccio costruttivo dell'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Alla vigilia del nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele, in programma da domani a giovedì a Roma sotto la mediazione statunitense, le forze israeliane hanno sganciato bombe al fosforo nel sud del Libano. A riferirlo è l'agenzia stampa libanese National News Agency. Gli attacchi, secondo l'agenzia, hanno provocato lo scoppio di vasti incendi. Intanto venerdì il Board of Peace e Trump hanno annunciato un accordo per attuare la fase successiva del cessate il fuoco a Gaza. Secondo il board, Hamas avrebbe accettato una tabella di marcia dettagliata che include la deposizione delle armi. Israele non ha mai commentato l'accordo e non ha nemmeno mai smesso di colpire Gaza. Solo nella giornata di ieri i raid di Tel Aviv hanno ucciso nella striscia almeno 19 persone. La situazione umanitaria a Gaza poi è sempre più drammatica e le attuali temperature non fanno che peggiorare le condizioni della popolazione. Ascoltiamo la testimonianza di Sami, cooperante palestinese che si trova nella striscia.
2: Non ci basta praticamente la distruzione di tutto quanto, c'è anche questo un altro nemico al popolo palestinese, perché è il caldo, sono quasi sempre dal primo luglio fino ad oggi è stato caldissimo praticamente, perché sono i mesi più caldi dell'anno per noi, arrivano più di 40 gradi e per questo praticamente con questo caldo si diffonde la malattia di pelle, tutto quanto. Per la mancanza di igiene personale, perché non c'entra l'acqua, che c'è poca acqua, praticamente c'è la media da 2 a 4 litri di acqua al giorno per un cittadino, per questo è difficile fare il bagno e tutto quanto, perché questo, con questo 4 litri deve bere, lavare i vestiti, fare l'igiene personale, tutto quanto, è una situazione sempre drammatica.
1: 12 migranti in arrivo dalla Tunisia sono stati soccorsi tra Lampione e Lampedusa. Tra loro c'è anche un minorenne. Sono intervenuti Frontex e la Guardia di Finanza e sono stati tutti portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento sono presenti 55 persone. E un trentenne di nazionalità romena è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri mantengono al momento il riserbo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Il presidente del Movimento 5 Stelle Conte ha detto ieri che saranno le primarie a decidere la linea di politica estera del campo largo e che il suo partito non voterà gli aiuti militari all'Ucraina, aggiungendo che si deve accogliere l'invito di Putin alla trattativa. Una presa di posizione che crea problemi nella costruzione del campo largo. Il PD, tramite il responsabile organizzativo Igor Taruffi, ha ribadito che prima si deve costruire il programma e poi si devono fare le primarie, ossia il contrario di quanto ha detto Conte. Secondo la destra di governo, la strage di Bologna non fu compiuta dai fascisti. Ieri la presidente del Consiglio Meloni, ancora una volta da quando è in carica, ha parlato genericamente di terrorismo nell'anniversario del 2 agosto, mentre il presidente del Senato La Russa si è spinto in un certo senso più in là con parole che dicono che la responsabilità dei fascisti è solo una verità giudiziaria. Qual è il brodo di cultura da cui nascono queste visioni? Francesco Filippi, storico.
3: Siamo di fronte a delle nuove generazioni di fascisti. Ricordiamoci quanti anni ha Meloni, dove nasce, dove cresce Meloni e qual è la storia a cui si rifà la formazione politica della Presidente del Consiglio. Non stiamo parlando di vecchi arnesi nostalgici alla La Russa, appunto. Giorgio Meloni non ha il busto del Duce sulla sua scrivania, almeno non ci risulta, perché non è quello il suo fascismo di riferimento, è il fascismo callejero, è il fascismo violento delle strade, che negli anni 70 e nella Roma di Giorgio Meloni anche negli anni 80 era un fattore identitario e politico molto potente, che aveva la propria narrativa e che si nutre di simboli particolarmente forti e restringibili a livello di arco temporale. Ne cito uno su tutti: il culto della morte di un ragazzo come Sergio Ramelli, che è entrato all'interno di un pantheon fascista, che non è il pantheon fascista evidentemente del ventennio, ma che ha a che fare con il il rapporto dell'estrema destra della galassia, di tutta la galassia dell'estrema destra degli anni 70, 60, 70 e anche degli anni 80, che ha forgiato una parte consistente dell'attuale classe politica. Ogni pericolo per la democrazia italiana dal 1946 in poi è sempre e solo venuto da destra. È a questa destra che fa riferimento una buona parte della base del partito di Giorgia Meloni, e che Giorgia Meloni non vuole scontentare dicendo una verità giuridica e storica, cioè che la strage di Bologna è stata una strage fascista.
1: È tutto per questa edizione, a cura di Luigi Ambrosio e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30. Una buona continuazione d'ascolto.
4: Popolare Network.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Quest'estate concediti una sfida in più.

0: Milano con Corriere della Sera.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un proforma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo? Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

Se vi devo dire la verità, non avrei mai pensato, mai forse è troppo, non avrei pensato di aprire questa conduzione musicale con questa Sea of Joy dei Blind Faith. Però c'è un motivo, è un motivo forse un po' tortuoso, ma c'è. Il motivo è questo: Sea of Joy è forse l'unica canzone di repertorio rock che sta nella filmografia di Werner Herzog, che normalmente, come dire, si fa accompagnare da Popol Vuh, Wagner, Beethoven, Mahler e cose così. Magari c'è un altro pezzo del repertorio pop rock nella filmografia di Herzog, però diciamo che, insomma, se non è l'unico, quasi. E da Werner Herzog voglio partire, non per tirarmela dal punto di vista cinematografico, ma perché di Werner Herzog sono le parole più belle, ma soprattutto quelle più dritte, centrate, focalizzate, in ricordo e in memoria di Franco Baresi. Perché Herzog, che era un grandissimo ammiratore di Baresi, ha detto Baresi era il migliore quando non aveva la palla, perché riusciva a leggere il gioco, riusciva a capire quello che sarebbe successo, e non c'è stato mai nessun altro giocatore come lui che abbia capito così bene fisicamente lo spazio come è capitato a lui. Davvero sensazionale. E poi ha aggiunto: mi piacerebbe davvero, nel fare i miei film, essere uno che riesce a capire il cuore dell'uomo e gli spazi come l'Amazzonia, nello stesso modo in cui Baresi ha capito il gioco. Perfetto.

E allora, eccoci qua, sono le 12:51 minuti di questa giornata, l'ennesima giornata da bollino rosso che si abbatte su di noi e anche sullo studio 3 di Radio Popolare. Io sono Gianmarco Bacchi, ma che ve lo dico a fare, visto che sono qua da 200 anni, ormai dovreste saperlo, però quello che non sapete è che staremo insieme in questo spazio non per una, bensì per le prossime 2 settimane, e quindi cerchiamo di farlo bene. Ora, sono state giornate un po' disgraziate dal punto di vista del sbriciolamento del Pantheon della fama. Se n'è andato Franco Baresi, se n'è andato anche Glenn Hansard. Questa era stata una delle canzoni più belle di un... non mi ricordo se 2025 o 2024. Un disco scritto e interpretato a quattro mani con Marketa Irglova. E questo si chiama People We Used to Be.

People We Used to Be, da Swell Season, è canzone bellissima. E riascoltare questo pezzo di Glen Hansard insieme a Marchetti e Glova adesso è proprio roba, ma nemmeno da groppone, proprio da crampo emotivo di quelli pesanti. Glen Hansard che se n'è andato in una notte scivolando via a bordo di una motocicletta, cosa che era quasi capitata. Chi conosce l'aneddotica della storia del rock lo sa benissimo, a Bob Dylan nel lontano 1966. Bob Dylan, che aveva appena pubblicato Blonde on Blonde, una delle grandi vette della sua discografia, ma nemmeno vette, perché Blonde on Blonde siamo veramente sulle cime himalayane del rock and roll, aveva fatto la tournée che aveva portato l'album in giro per gli Stati Uniti, aveva molta pressione addosso per un altro pezzo di tournée, un libro, un disco, insomma aveva deciso di prendersi una vacanza e di andare a Woodstock. Erano giorni come questi, era un 29 di luglio, prese la moto e scivolò su una macchia d'olio che rischiò di essere fatale, cadde rovinosamente a terra, subì una commozione cerebrale, la frattura di una vertebra del collo, lo portarono in un ospedale e poi tutto bene. Tutto questo per arrivare esattamente lì, a quella musica sublime che stava dentro i solchi di Blonde on Blonde. Questa è Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, quei titoli lunghi lunghi che piacevano una volta, da Dylan al primo Springsteen si faceva così.

Stuck Inside of Mobile with Memphis Blues Again, il torrenziale Dylan della stagione di Blonde on Blonde, un Bob Dylan che ha compiuto 85 anni il 24 di maggio e che continua a sfornare miracolo dischi all'altezza della sua fama, non sempre, ma ogni tanto accade, e che soprattutto torna a suonare anche in Italia, come forse saprete, concerto a Milano il 2 novembre al Forum di Assago, dove io vidi l'ultimo concerto, il mio ultimo concerto di Dylan, concerto disastroso, fatemelo dire, però vale pur sempre la pena andare a dargli un occhio. Biglietti ce ne sono ancora, per cui se non lo sapevate, sapevatelo. Una cosa che io invece non sapevo, a proposito di Glen Hansard, ma proprio non lo sapevo, e quando l'ho scoperto ho detto, no, ma veramente? È che Glen Hansard fosse uno dei Commitments, cioè fosse parte di quella band del film di Alan Parker che così tanto aveva segnato un certo gusto cinematografico e anche un certo ritorno alle sonorità del Northern Soul, del Rhythm and Blues in quegli anni lì. E allora, ricordando appunto Glen Hansard, da cui eravamo partiti poco fa, andiamo a ripescare una canzone dalla colonna sonora di The Commitments, che è una delle più belle, non nella versione del film, ma nella sua versione originale, che era quella poi interpretata da James Carr, e stiamo parlando di The Dark End of the Street.

The Dark End of the Street, nella versione di James Carr, quella originale. Ci siamo arrivati appunto parlando della mia scoperta della presenza di Glenn Hansard nel cast dei Commitments. Per chi si fosse domandato già, ma qual era? Era il chitarrista dei Commitments, ve lo ricordate? Quello magrolino con i capelli rossi e la coda, molto ritirato, laterale, insomma, uno della band. Sono le 13:07 minuti. Mi stavo distraendo perché è passato un sottopancia in televisione di quelli che mi hanno fatto dire, ma veramente? E poi avevo letto male, e quindi veramente niente. E qualche giorno fa, forse settimana scorsa, non mi ricordo esattamente bene quando, ma non è importante, sono stati i 40 anni di un disco bellissimo, uno di quelli che hanno segnato personalmente la mia educazione. Sentimentale alla musica, stiamo parlando di Life's Rich Pageant, 40 anni da quel disco degli R.A.M. e da questa canzone qui.

Era luglio del 1986 quando usciva questo bellissimo album degli R.A.M., capitolo numero 4 della loro discografia, quando Michael Stipe era ancora un ragazzino con i boccoli biondi, lo sguardo angelico, una timidezza spaventosa che sembrava renderlo totalmente inadatto a un futuro, a una dimensione da rockstar. E invece all'epoca era fidanzata con Natalie Merchant, la vocalist dei 10,000 Maniacs, e l'anno prima, 1985, usciva The Wishing Chair dei 10,000 Maniacs, che si apriva con questa canzone deliziosa intitolata Can't Ignore the Train.

con Life's Rich Pigeon prima e con Can't Ignore the Train dei 10,000 Maniacs abbiamo portato un po' indietro l'orologio del tempo, torniamo all'oggi, non rispetto ai treni perché tornare ai treni oggi vorrebbe dire Salvini, torniamo invece all'oggi con la musica, perché a proposito di Michael Stipe sta per uscire il suo primo album solista a un po' di anni dallo scioglimento dei REM, tra l'altro Michael Stipe è tornato anche a cantare dei pezzi dei REM su un palco, si intitola I Played Fool, l'album solista di Michael Stipe il pezzo omonimo era contenuto nella colonna sonora di Rooster e Michael Stipe lo ha portato anche in nei Tonight Show, l'ho visto recentemente, non mi ricordo se chi me lo dà Colbert, ma non è rilevante. Se per caso non avete ancora ascoltato quella canzone di Michael Stipe, beh, la canzone è scritta insieme a Andrew Watt e questa qua.

I Played the Fool, naturalmente Michael Stipe, la voce inconfondibile, ed è rimasta sostanzialmente intatta l'aspetto, naturalmente quello che segue invece le inesorabili leggi del tempo e non riguarda solamente lui. Devo aver detto erroneamente prima che questo sarebbe stato anche il titolo dell'album, sciocchezza che mi è partita così ad alzo zero. Ciò che invece è reale è che Michael Stipe ha appena pubblicato anche un nuovo brano inedito che si intitola Ham Desiderata, che si trova solamente su una piattaforma che si chiama Joyfully Waiting, che è un sito dedicato a progetti sonori e installazioni multidisciplinari. Secondo Pitchfork dovrebbe essere anch'essa all'interno del progetto solista di Stipe, di cui non si conoscono ancora dati, data e connotati. Ciò che è interessante è che all'interno del brano c'è una registrazione che Stipe ha realizzato durante la sua installazione presentata nel 2023 proprio qui a Milano, all'interno della quale Stipe recitava appunto questa poesia che si chiama Desiderata di Max Herrmann, con la componente strumentale del brano che poi farà parte del disco. Credo di avervi detto tutto quello che sono in grado di dirvi rispetto al prossimo solista di Michael Stipe. Passiamo invece a un re-editing, perché la 4AD, gloriosa etichetta discografica, ha ripubblicato l'intera discografia di una piccola band che forse avete incrociato, ma se non avete mai incrociato nei vostri percorsi musicali vale la pena farlo. Si chiamano Move 3, dove 3 è il numero e non 3 come quello del Joshua Tree degli U2. Uno degli album più belli firmati dai Move 3 si intitola Excuses for Travelers, e tra le canzoni di quell'album quella che vi faccio ascoltare è questa, When You're Drifting.

When You're Drifting da Excuses for Travelers. Neil Halstead è uno di quei musicisti che hanno la magica capacità di scrivere canzoni con il dito nella sabbia del deserto del Mojave. Ma lo sguardo non lo teniamo basso, lo sguardo adesso va su verso i cieli blu, che fa anche una meravigliosa rima. Si titola Blue Skies, questa canzone tratta da They Call Us The Lucky Ones, album firmato da un signore che si chiama Ryan Bingham, che in curriculum ha anche un premio Oscar per aver scritto una canzone The Weird Kind insieme a T-Bone Burnett per la colonna sonora di Crazy Heart, film del 2009 diretto da Scott Cooper, film nel quale Bingham, peraltro, che fa anche l'attore, interpretava un ruolo, così come avrebbe fatto poi anche in Yellowstone di Kevin Costner. Sta di fatto che oltre ad essere un attore, anche un buon talento di scrittura, cantautore molto classico che arriva dal Blue Mexico. Questa canzone si intitola appunto Blue Skies. E con lui torniamo al 2026, perché l'album è uscito un paio di mesi fa. E con lui arriviamo anche a un piccolo break pubblicitario subito dopo.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da Doc in farmacia.

Le 13:34 minuti, si intitola Die Young, esattamente come il nuovo album numero 8 della discografia di Kevin Morby. Intanto buon appetito a tutti quelli che ci stanno ascoltando, visto che è ora di pranzo. Io sono affetto da un terrificante jet lag perché non sono abituato ad andare in onda in questo orario, tanto che mi sono dimenticato di mangiare, quindi sarà un cimento importante quello di arrivare sano e salvo fino alle 14:30. Altra musica che arriva dagli Stati Uniti, altro grande songwriter. Facciamo così, che usiamo la musica bella che arriva dagli Stati Uniti come una sorta di esorcismo di fronte alle cupezze della tempesta maga. Le utilizziamo come Harry Potter contro Voldemort. E allora, altro disco uscito in questo 2026, si intitola Angel in Plain Coats ed è il nuovo album di Angelo D'Agostin. Questa è Empty Shell.

Nuovo album firmato Angelo De Agostin. Vi sono venuti in mente due nomi sentendo questa canzone? Sì, sono quelli. Non avete sbagliato. E uno è certamente quello di Sufjan Stevens, con straordinario cantautore statunitense con cui Angelo De Agostin ha anche condiviso un album, ma non solo quello, un album pieno di canzoni meravigliose, ma anche un album con forse la copertina più brutta di tutti i tempi. L'album si intitola Beginner's Mind, andatevela a cercare la copertina se siete curiosi, ma quel che conta è quello che ci sta dentro. Il titolo di questa canzone è Olympus, che è un titolo perfetto in tempi di Odissea, e loro sono insieme Sufjan Stevens e Angelo De Agostin.

The Beginner's Mind, album a quattro mani di Sufjan Stevens e Angelo De Agustin. Questa era Olympus, ma prima dicevo due nomi vi sono venuti in mente ascoltando quel primo pezzo di Angelo De Agustin. Uno naturalmente Sufjan Stevens, l'altro naturalmente lui. Stiamo parlando di Elliott Smith, da Figure 8, questa era Son of Sam.

Che talento e che scrittura musicale e che rabbia. Nonostante siano passati 20 anni, che rabbia per averlo visto andare via così in fretta, così presto, troppo presto, a 34 anni, per ragione di una depressione che alla fine se l'ha inghiottito. Elliott Smith, Son of Sam, da Figure Eight, un destino, quello di Elliott Smith, condiviso per un pezzo da un altro grande songwriter di quella generazione lì, stiamo parlando di Mark Linkous e dei suoi Sparkle Horse. Mark Linkous, che invece si è suicidato qualche anno dopo, nel 2010, aveva 47 anni, e qui lo ritroviamo insieme a una strana e fantastica coppia, insieme a Danger Mouse e Julian Casablancas degli Strokes, in questo pezzo che si chiamava Little Girl.

Si intitolava Little Girl, Sparkle Horse, Danger Mouse, insieme a loro anche William Casablancas. E a questo punto, anche per solo fatto di coerenza narrativa, ci si aspetterebbe un pezzo dal nuovo album degli Strokes, uscito da pochissimo, ma ve lo devo dire, con gli Strokes che usano l'autotunes veramente faccio un po' fatica. Ci riprovo, poi magari, visto che abbiamo due settimane di fronte, li ascoltiamo, però non adesso. E allora mi rifugio nel nuovo album firmato The Lemon Twigs, si titola Look for Your Mind, e questa è Get Around.

tutta, ma proprio tutta la lezione del vecchio Paul nei tre minuti esatti di questa Get Around da Look For Your Mind, nuovo album per i Lemon Twigs. Il vecchio Paul, che di anni ne fa 84, uno in meno di Dylan. Quando dico Paul dico McCartney, sa va a sandir, ma è inutile fare la didascalia, anche perché adesso arriva, visto che ha pubblicato anche lui un nuovo album, Days We Left Behind, molto premiato dalla critica e con una canzone che è poi quella che dà il titolo all'album, in cui si guarda alle spalle dopo tanta vita, dopo tanto tempo, e c'è dentro, come dire, quell'incrinatura un po' struggente che l'ascolti e... mannaggia.

The Days We Left Behind, Paul McCartney, alle 13:58 minuti, qui dalle frequenze di Radio Popolare. Siccome tra poco c'è uno stacco pubblicitario, vado via dritto, perché visto che siamo entrati in un paesaggio beatlesiano, c'era McCartney, non ci può non essere Lennon, naturalmente non lui, ma questo progetto intitolato The Claypool Lennon Delirium, che è formato da Les Claypool e da Sean Ono Lennon, figlio di John. Si chiama Meat Machine, questa canzone è tratta da The Great Parrot, l'album che è uscito in questo 2026. Lo ascoltiamo, poi uno stacco e poi torniamo per l'ultima mezz'ora insieme.

0: E niente, ho calcolato male i tempi. It's my fault. E quindi accompagno io l'uscita del pezzo prima di essere tagliato dalla automazione. Pubblicità e poi torniamo per l'ultima mezz'ora.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.

Che band pazzesca che sono stati per un paio di album i Grand Lee Buffalo. Facciamo tre, aggiungendo non il capitolo 3 della discografia di Grand Lee Buffalo, ma aggiungendo l'album degli Shiva Burlesque, che sono stati la prima band di Grand Lee Phillips prima di dedicarsi a questo progetto. Intanto irrompe già in sottofondo la canzone che segue, da Something Worth Waiting For, si chiama Seven Degrees. Loro arrivano a Chicago e sono i Freakles.

7 Degrees, che è un po' il sogno di noi tutti in questo momento. Loro sono i Frico o Fraico, scegliete voi, vocale o dittongo a seconda dell'inclinazione. Io l'ho sentito chiamare in un modo e nell'altro, quindi libertà. Da Something Worth Waiting For, album uscito in questo 2026. E se prima i Lemon Twigs avevano mandato a memoria tutte le regole grammaticali della musica di Paul McCartney, beh, loro evidentemente hanno mandato a memoria tutta la musica del primo David Bowie.

i tempi dell'ascesa e della caduta di Ziggy Stardust. Qui naturalmente era tutta ascesa, della caduta neanche l'ombra. Starman alle 14:16 minuti qui sulle frequenze di Radio Popolare, ancora una decina di minuti e poco più di musica insieme. Allora torniamo a un disco, un altro disco uscito in questo 2026, è il capitolo 2 di un'operazione benefica intitolata intitolata Help, che fa capo a una organizzazione benefica che insieme invece si chiama War Child, fondata negli anni 90 da due filmmaker che erano rimasti sconvolti dalla violenza della guerra civile in Bosnia e che avevano deciso di aiutare i bambini vittime dei conflitti globali e delle guerre. Era stato un gran disco il primo capitolo, perché aveva riunito un cast importante, un cast altrettanto importante quello per il capitolo 2, e soprattutto non solo un intento ma anche grande musica e bellissime canzoni. Il disco che si apriva con gli Arctic Monkeys, che tenevano questo pezzo nel cassetto da una vita senza riuscire a metterlo a terra, e poi in quell'occasione negli studi di Abbey Road, come per magia, pof, eccola qua, Opening Night.

Opening Night, Arctic Monkeys, la canzone che apriva il secondo capitolo di Help dell'organizzazione benefica britannica War Child per i bambini colpiti dai conflitti globali. La seconda incarnazione di Alex Turner, come immagino sappiate, è quella dei Lost Shadows Puppets, che da tempo non danno notizie di sé. Allora andiamo a recuperare una loro vecchia canzone che si intitolava My Mistakes Were Made For You, canzone penultima di questa prima conduzione insieme, e basta, non dico altro perché poi altrimenti non ci sta quella dopo. Vi dico solo che la copertina di quel disco era la cosa più nouvelle vague, non la band ma la stagione cinematografica, che abbia mai visto.

My Mistakes Were Made For You, quasi un noir in versione di 3 minuti di canzone pop, quando volgo al termine questa prima conduzione musicale vissuta insieme qui sulle frequenze di Radio Popolare. Se vi è piaciuta la musica di oggi, scordatevela, perché domani sarà tutt'altra musica, ogni giorno andrà un po' così. Oggi però chiudiamo in modo coerente, visto che c'era quel tremulo vibrato della chitarra nella canzone di La Shadows Puppets. Per analogia, per assonanza, mi è tornata in mente questa canzone qui, che è quella con cui oggi vi saluto. Ciao da Gianmarco Bacchi, ci sentiamo domani, stessa radio, stessa ora. Lui è Chris Isaak, questa Lie to Me. Buona giornata domani, ciao.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
3: Ascoltatrici e ascoltatori, ciao, sono Stefano Ghittoni, vi do il benvenuto alla prima puntata di Battuta Lenta, una serie di podcast che ho prodotto per l'estate 2026 di Radio Popolare. Sono una serie di esplorazioni nel ritmo lento elettronico di quel genere che a cavallo fra gli anni 80 e i 90 nacque a Bristol e fu definito in seguito trip hop. Possiamo considerare questo genere come un'evoluzione di un sottogenere che stava prendendo piede verso la fine della seconda metà degli anni Ottanta, soprattutto in Inghilterra. Stiamo parlando dell'instrumental hip hop, letteralmente hip hop strumentale. Una serie di produzioni di musica elettronica, spesso prodotta partendo dall'utilizzo di campionamenti musicali o vocali, i famosi sample, che in pratica sono frammenti di canzoni che ne generano di nuove. Questi campionamenti, soprattutto analogici, sono cercati con grande raffinatezza, stile e competenza da una serie di produttori che li useranno poi su una ritmica molto lenta, intorno soprattutto ai 90 bpm, costruita su frammenti di batterie di origine funk e soul, che di fatto erano già state le ritmiche della prima scena hip hop. Essendo queste produzioni soprattutto strumentali, diventano un punto di partenza per una nuova scena che sta nascendo, che contamina ed è contaminata da tutto quello che ascolta. Dal rap al funk, dall'elettronica al soul, e poi reggae, punk, il jazz e le colonne sonore. E quando si inizia a comporre delle melodie vocali su queste strane forme e ambientazioni musicali, di fatto nasce il trip hop. Ma andiamo con ordine.

0: What do you want?
1: We want Angel.
2: You and Angel, no? All right. I am going to give it to you. Andele, vamos, Angelito. Andele, mi Angelito. Ya está libre. Vamos, ya vamos. Aquí capital es precioso, así derechito, para que ellos se sientan contentos. Y eso es rico. Ya vamos a portar. Andele, libre, Ángel.
3: Ay, ay, ay, con los niños.
2: Adiós, ¿qué es con los niños, no? Ándese.
4: Questo dialogo è preso da un film iconico, il western Il mucchio selvaggio del 1969, diretto da Sam Peckinpah. Il titolo originale del film è The Wild Bunch. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito all'80° posto della classifica dei migliori 100 film statunitensi di tutti i tempi. E proprio da The Wild Bunch inizia la nostra storia, perché quello di cui parleremo tra poco ha deciso di chiamarsi in questo modo, proprio in omaggio a questo film.

Quello che abbiamo appena ascoltato è The Look of Love, che uscì nel 1987 dietro la sigla The Wild Bunch. The Wild Bunch era un collettivo di Bristol che pubblicò un singolo e un album per 4th and Broadway. Il disco pubblicato non fu niente di particolarmente significativo, scivolò abbastanza agevolmente nel dimenticatoio, ma c'era un'altra cosa molto importante. The Wild Bunch era anche un sound system formatosi a St. Paul's, quartiere della città di Bristol, in attività dal 1983 al 1987. Fu particolarmente rilevante nella scena underground della città e non solo, come noteremo con tutto quello che è derivato da lì. Un collettivo aperto formato da produttori musicali, DJ, musicisti, writers, breakers. Si è distinto nei suoi parti per un sound che includeva vari stili musicali, cosa insolita a quei tempi, elementi di post-punk, reggae, funk, mixati a ritmi lenti e atmosfere elettroniche, anche ambientali, la pietra miliare del suono di Bristol. Una concezione sonora innovativa e multiculturale, nata da un fecondo interscambio fra linguaggi musicali di derivazione statunitense e caraibica, riformulati dal background di una specifica realtà ubicata nel sud-ovest dell'Inghilterra, e fra le altre cose popolata da una comunità afro-caraibica molto unita. Bristol è anche la città d'origine dei mitici The Pop Group di Mark Stewart, gruppo superpolitico che mischiava punk, funk, dub e che ha lasciato nella città un lascito di consapevolezza molto importante. Sono la band, per intenderci, che pubblicò il 7 pollici intitolato We Are All Prostitutes e produsse una maglietta con la scritta in questione sotto l'immagine di Margaret Thatcher. Siamo tutti prostitute, ognuno ha il suo prezzo, il capitalismo è la più barbarica di tutte le religioni. Ma torniamo a The Wild Bunch. Feste, raduni, incontri, graffiti sui muri e belle vibrazioni trasmesse dai piatti dei DJ e dalle sfide tra MC promuovono l'integrazione raccogliendo sotto la propria chiassosa ala hip hop made in USA, radici afro-caraibiche e accenti di black music. Un vero gruppo di agitatori culturali con la mente aperta e la voglia di contaminare e contaminarsi. Da quel gruppo di persone si genera la scintilla che portò all'esplosione del suono di Bristol come lo abbiamo conosciuto noi. Il brano che abbiamo ascoltato prima è pubblicato nel 1987, lo stesso anno in cui si formano The Massive Attack, tra l'altro, i cui tre membri, Robert Del Naya, Grant Marshall e Andrew Walls, erano tra i partecipanti al collettivo. Per dare un po' l'idea del livello

del collettivo ne facevano parte anche Tricky, che collaborò con i Massive Attack per la produzione dei loro primi due album, Blue Lines e Protection, dopodiché intraprese la carriera di solista, e Nelly Hopper, che si trasferì in seguito a Londra e iniziò a lavorare come producer e remixer per una serie di importanti artisti, tra cui Madonna, U2, Björk ed altri. Soprattutto per quanto mi riguarda, fu una delle menti dietro il progetto Soul to Soul. Introduciamoli allora questi membri del Mucchio Selvaggio e ascoltiamo dunque cosa hanno fatto dopo il suo scioglimento. Iniziamo con Nelly Hopper, che produce i Soul to Soul, che interpretano Missing You, è il 1990.

Continuiamo adesso con un estratto dal disco d'esordio del 1995 di Tricky, Maxine Quay. Il brano si intitola Overcome ed è interpretato con Martina Topley Bird.

chiudiamo la tripletta di canzoni con Daydreaming, featuring Tricky e Sarah Nelson, primo singolo dei Massive Attack estratto da Blue Lines, da cui partì tutto, è il 1990.

Il termine trip hop fu fondamentalmente un'invenzione giornalistica, in quanto non si trovavano le parole per descrivere questo nuovo genere, incatalogabile se vogliamo, anche abbastanza sperimentale, ma con grandi potenzialità per essere capito da un pubblico sempre più ampio. Partendo dal termine hip hop, si creò quindi un gioco di parole fra hip e trip, tenendo invariata la seconda parola hop, e soprattutto giocando sul doppio significato della parola trip, viaggio inteso come spostamento, ma anche come viaggio psichedelico. Musica per viaggiare, dunque, ma anche da ballare lentamente o semplicemente da ascoltare, assolutamente abbandonati su un sofà. Fu usato poi ufficialmente nel 1994 dal giornalista di Mix Mag Andy Pemberton nel recensire il singolo In Flux di DJ Shadow. Le Massive Attack sono sicuramente considerati il primo gruppo di trip hop, avendo pubblicato il primo album nel 1991. Fra i loro collaboratori e amici c'era, oltre a Tricky, un giovane Geoff Barrow. Barrow nacque a Walton, nel Somerset. All'età di 11 anni, in seguito al divorzio dei suoi genitori, si trasferì con la madre nella città costiera di Portishead, ove iniziò a suonare la batteria e a fare il DJ hip hop per molti gruppi del luogo. Nel 1991 fondò con la cantante Beth Gibbons e il chitarrista Adrian Hatley The Portishead. Barrow fondò la band con l'intento di voler far musica interessante, canzoni appropriate di durata adeguata e che possano avere un posto di rilievo nelle collezioni di dischi delle persone. Direi che ci sono riusciti. Ascoltiamo adesso i Portishead con A Tribute to Monk e Canatella.

Monk e Canatella sono uno stralunato duo di Bristol che mischia atmosfere cinematiche, folk, blues e ritmiche hip hop, che incideranno in seguito per una piccola ma agguerrita label di Bristol chiamata Cup of Tea. Sono stralunati e a grande gradazione alcolica, tra l'altro. Se qualcuno di voi li ricorda in una data che fecero in pergola nella seconda metà degli anni 90, sa benissimo cosa voglio dire. A conferma dell'impatto esercitato dal trip hop sulla scena elettronica inglese, nacquero in seguito etichette discografiche specializzate nella pubblicazione di dischi di tale genere, tra cui le più importanti furono la Mowax, fondata da James Lavelle, e la Ninja Tune, gestita da Matt Black e Jonathan Moore, meglio conosciuti anche come Colcat. Nel catalogo Mowax e Ninja Tune ci sono moltissimi artisti interessanti che si muovono in questo genere con sfumature diverse, tutte accomunate dalla stessa attitudine. La Mowax ebbe una vocazione più internazionale, con artisti da varie parti del mondo. L'americano DJ Shadow, il giapponese DJ Crash, i francesi La Funk Mob, che diventarono Cassius, e sempre per quanto riguarda la Francia, le prime pubblicazioni dei grandissimi Hair. Ascolteremo adesso lo Split Records che la Mowax pubblicò nel 1994 con DJ Shadow e DJ Crash, Lost and Found di DJ Shadow e Kemuri di DJ Crash.

A differenza della Mowax, che aveva un piglio più internazionale, la Ninja Tune si concentrò invece sul catalogo più inglese. Oltre ai già citati Colcat e il loro progetto parallelo DJ Food, ci sono per esempio Funky Porcini, Herbalizer, Amon Tobin, Mrs. Craff, DJ Vadim e tanti altri. Ascoltiamo adesso i Colcat con Autumn Leaves, nella versione No Flames.

Il trip hop ha agito praticamente ovunque. Da un lato ha aiutato la nascita dell'Ilbient di New York, che si differenzia dallo stile di Bristol per un approccio più sperimentale, quasi industriale, e dall'altro ha legami storici con l'acid jazz, sebbene i loro mood siano molto distanti, molto easy nel caso dell'acid jazz, più drammatico e scuro nel caso del trip hop. Ascoltiamo ora Attica Blues con Contemplating Jazz, brano pubblicato come 12 pollici per la Mowax nel 1994. Il nome del progetto Attica Blues è un tributo alla omonima canzone di Archie Shepp, dedicata al tragico epilogo di una rivolta nel penitenziario di Attica, New York, avvenuta nel settembre del 1971. A scatenare la rivolta fu, insieme alle pessime condizioni carcerarie e alla ferocia dei secondini, l'assassinio del leader delle Black Panthers, George Jackson, avvenuta qualche tempo prima nella prigione californiana di San Quentin. L'allora governatore Nelson Rockefeller fece finta di voler trattare, ma poi ordinò alla polizia di intervenire per ripristinare l'ordine. Alla fine si contarono 39 morti, 10 dei quali erano ostaggi in mano ai rivoltosi. La commissione istituita per indagare sulla vicenda concluse che, con l'eccezione dei massacri di indiani alla fine dell'Ottocento, l'assalto con cui la polizia di New York pose fine ai 4 giorni di rivolta nella prigione di Attica è stato il più sanguinoso scontro fra americani dall'epoca della guerra civile. Con questo brano vi saluto e vi do appuntamento al secondo episodio in cui parleremo di Blue Lines, album d'esordio di Massive Attack.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta è Matoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Popolare Network.
7: Sono le 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
8: Ci sono governi in Europa non all'altezza della crisi migratoria, ha dichiarato il ministro degli esteri spagnolo Albares. Tra questi, quello italiano. La crisi di Ceuta continua a generare tensioni in Europa, nonostante la stragrande maggioranza delle persone entrate nell'exclave spagnola dal Marocco sia già stata rimpatriata. È in corso la riunione degli ambasciatori europei per preparare la videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni prevista per domani. La presidente della Commissione von der Leyen scrive al premier spagnolo Sanchez: la sfida è comune, serve solidarietà. L'Italia potrebbe proporre nella riunione di domani hub per il rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania.
7: Medio Oriente, secondo l'agenzia Reuters, alcune navi saudite avrebbero evitato oggi di passare dallo stretto di Bab al-Mandeb, l'ingresso nel Mar Rosso, per timore di rappresaglie da parte degli Houthi dello Yemen, che controllano una parte della costa che dà proprio su quel tratto di mare. L'Iran e i suoi alleati nella regione minacciano da tempo di chiudere, come Hormuz, anche quel passaggio molto importante per il traffico marittimo. Intanto rimane sempre un mistero la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Dopo l'annuncio di Trump non è arrivata alcuna conferma. Teheran ha negato e, secondo alcuni media regionali, anche i mediatori pakistani avrebbero fatto sapere che al momento non ci sia alcun calendario preciso.
8: In Nigeria sono più di 50 le persone rapite da un gruppo armato che lo scorso fine settimana ha assaltato un villaggio nel nord-ovest del paese. Lo dicono i media locali. Nell'attacco ci sono state anche diverse vittime, compresi dei bambini. Si tratta di una dinamica che si ripete spesso in quella zona della Nigeria.
7: I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata giovedì scorso a Messina nella ricerca delle 3 persone che risultano ancora disperse. Intanto oggi sono iniziati gli interrogatori dei 3 indagati per il crollo dell'edificio. I 3 professionisti che avrebbero preso in carico i lavori di ristrutturazione della palazzina sono accusati di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È da poco terminato l'interrogatorio del primo dei 3 che ha abbandonato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.
8: Sono in corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. Il sacerdote ha dedicato tutta la sua vita al recupero di persone tossicodipendenti con l'associazione Exodus.
7: Via libera anche dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato così l'ultimo parere favorevole, che apre la strada all'esame del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri di domani. A quanto si apprende, la maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Rispetto alla versione iniziale, la principale modifica riguarda l'articolo 8 sul riconoscimento facciale in tempo reale. Il riferimento al solo giudice per le indagini preliminari è stato sostituito con quello al magistrato competente, una formula più ampia che così comprende sia il pubblico ministero sia il GIP.
8: non molla la presa il caldo estremo che da giorni sta colpendo tutta l'Italia. Oggi sono 25 le città indicate dal Ministero della Salute come bollino rosso sulle 27 monitorate e 25 resteranno anche domani e mercoledì. In pratica ci saranno temperature oltre i 40 gradi quasi ovunque e notti tropicali col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi. Previsti solo alcuni temporali di calore che rischiano però di alzare ulteriormente il tasso di umidità e di conseguenza la temperatura percepita. Solo nel fine settimana potrebbe esserci una lieve diminuzione delle temperature.
7: Sono le 15:34 minuti, noi ci risentiamo alle 17:30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.
9: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
10: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
9: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
10: Così mamma è felice e io di più.

0: quiz e il nuovo prima o dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni.

per ricordarvi che da stasera per 20 puntate dalle 20.30 alle 21.30 Round About Miles a cura di Marcello Lorrai per i 100 anni di Miles Davis.

0: Ciao Alessandro.
1: Ciao Shauki, buongiorno ascoltatori ed ascoltatrici.
0: Allora, è più semplice spiegare che cos'è traditi dalla fretta se ho qualcuno di fronte.
1: Cos'è traditi dalla fretta?
0: Facciamo sentire un po' di cose di quello che è successo quest'anno. Magari ci sono state delle interviste belle che sono andate una volta sola, e quindi riproporre queste interviste sarebbe anche, facciamo anche una cosa, speriamo gradita. Ad esempio oggi Massimo Cirri che parla della salute mentale di Donald Trump, che mi sembra interessante anche per quello che rappresenta per Radio Popolare Massimo Cirri. Ovviamente quest'anno sono i 50 anni di Radio Popolare, e quindi una delle rubriche in questa, questo spazio 15.35 e 16.30 sono gli album che quest'anno hanno compiuto, stanno per compiere 50 anni, caro Alessandro.
1: E io me ne sono preso in carico uno, ne parleremo settimana prossima, ed è un album fenomenale a mio avviso, del più mio cantautore preferito. Tutti pensano giustamente che io sia vascofilo, ed è vero, ci mancherebbe altro, ma in cima alle mie preferenze c'è Francesco Guccini.
0: Che album è?
1: È Via Paolo Fabbri 43, grandissimo album di Guccini. Penso che insieme a Radici sia quello che nella sua prima vita da cantautore, rappresenti di più lui, i suoi temi, il suo legame. Radici era con la famiglia, con quella pagina, quella copertina della sua famiglia al mulino di Pavana, così. Via Paolo Fabbri 43 lo dice il nome, è l'indirizzo della sua casa bolognese, e sono sei tracce. Guccini ha sempre fatto album con tracce, pochissime tracce, sei, anche brevi, anche se alcune sue canzoni sono lunghe.
0: Era il vinile,
1: era
0: tre
1: vinile
0: da una parte e tre dall'altra,
1: esattamente, sì. Diciamo che Via Paolo Fabbri 43 forse dai più è ricordato come album perché c'è dentro L'Avvelenata, con quella famosa invettiva, ci sarà sempre un Bertoncelli, un prete a sparare cazzate. Bertoncelli, critico musicale, che dopo l'uscita dell'album precedente di Guccini, Stanze di vita quotidiana, aveva accusato Guccini di essersi un po' venduto al mercato, era uscito dopo uno o due anni dall'album precedente, e Guccini gli risponde con L'Avvelenata, diventata famosa, uno per questa invettiva, due perché piena di parolacce, come se quello la potesse rendere famosa solo per quello. In realtà è una grandissima canzone anche quella, secondo me, ma all'interno di quell'album c'è Piccola storia ignobile, ad esempio, canzone contro l'aborto, perché questa è il racconto di questa ragazza rimasta incinta e tutte le cattiverie, l'ipocrisia della famiglia, della società nei suoi confronti. C'è Canzone di notte numero 2. Alla fine sono le canzoni di notte di Guccini, sono state quattro, perché Canzone di notte numero 4 è uscita nell'ultimo album suo, l'ultima Thule, e questa è la seconda delle tre storiche, secondo me molto bella anche questa. Quella, scusate, non mi leggo questa schiera, morro pecora nera, quella frase più famosa, e poi L'Avvelenata, l'ho detto, e queste erano le prime tre: Piccola storia ignobile, Canzone di notte numero 2, L'Avvelenata del lato A, come si diceva una volta. Il lato B si chiude col Pensionato, la storia di un suo vicino di casa, abbandonato, solo, in fin di vita, nell'ultimo periodo comunque della sua vita, e questa va a riprendere in maniera più diretta il tema, con la T maiuscola,

0: Che Guccini ha sempre dichiarato di aver voluto raccontare nella sua carriera artistica, cioè il tempo che passa. Cantare il tempo andato sarà il mio tema, dice nella canzone che si chiama Il tema. Ecco, qui il pensionato, quindi l'autunno, anzi meglio l'inverno della vita, racconta. Subito prima c'è Canzone quasi d'amore. Guccini, prima di Vorrei, ma in un album molto successivo, non ha mai fatto canzoni d'amore. Ha fatto una canzone quasi d'amore in cui va a descrivere in qualche modo il logoramento di una relazione, la fine, l'incapacità di ridare un po' una scintilla a un rapporto ormai logoro, ed è appunto Canzone quasi d'amore. Sono andato risalendo il lato B perché volevo chiudere col primo del lato B, che è quello che dà il titolo all'album, Via Paolo Fabbri 43, grandissimo jazz come musica, e qui diciamo che racconta il suo stile di vita. È in via Paolo Fabbri, pigro, i suoi amici che si alzano tardi la mattina, metà giornata, anzi a metà mattinata magari sono già ubriachi, il saggio d'osteria. Ci sono tutti questi personaggi della vita gucciniana di tutti i giorni. C'è anche una frecciatina a tre suoi grandi colleghi cantautori, niente poco di meno di Fabrizio De André, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, perché in un passaggio Guccini dice: la piccola infelice si è incontrata con Alice ad un summit per il canto popolare, Marinella non c'era, fa la vita in balera ed altro per la testa a cui pensare.
1: Che poeta, che poeta.
0: Alice è chiaro chi è, Marinella idem, la piccola infelice, quella meno diretta, è Lilli, quella canzone di Venditti, Lilli, eccetera. E insomma, grandissimo album, devo dire, veramente importante nella carriera artistica
1: Ce lo
0: di Guccini.
1: racconterai la settimana prossima. Ali, l'ultima cosa, poi ti lascio
0: Sì?
1: al GR. Ovviamente, mentre usciva questo album, Radio Popolare
0: Nasceva.
1: cominciava, nasceva, sì. Tu come l'hai conosciuto? Qual è stato diciamo, il colpo di fulmine? Come l'hai conosciuto?
0: Guccini l'ho conosciuto a 14 anni, tra la terza media e la prima superiore, perché ho rubato a mia zia una cassetta registrata, figurati, in cui da un lato c'era Metropolis di Guccini, un album successivo degli anni 80, e sull'altro lato c'era il mitico album concerto insieme ai Nomadi. E devo dire che è stato quello che mi ha fatto innamorare di Guccini, perché le sue parole, le sue canzoni, insieme alla grandissima voce di Augusto Daolio, lì è scattata la scintilla, l'amore. Da lì ho iniziato a comprare, a seguire e Guccini in solitaria e i Nomadi. E niente, sono tuttora due mie grandi passioni. Un aneddoto legato a Radio Popolare. Ero sulla mia prima macchina, ero neopatentato, una Renault 5, stavo scanalando e ascoltavo anche ra già Radio Popolare all'epoca, e finisco su Radio Popolare, non ricordo il nome della trasmissione, sento una canzone di Guccini, poi ne sento una seconda, poi ne sento una terza, intervallata dalla voce di Ezio Degradi, e mi dico: oddio, cosa è successo? Perché sentire tre canzoni di fila di Guccini, mi sono spaventato in qualche modo. In realtà era questa trasmissione condotta da Ezio, di cui non ricordo il nome adesso, che era una domenica, se non ricordo male, dedicava tutta una mezz'ora a un singolo autore o autrice. E quindi quella volta era su Guccini, io non lo sapevo, me lo sono
1: Lo
0: trovato.
1: spavento.
0: C'è stato, perché purtroppo se vai ascoltare tre canzoni di fila di Guccini, o è uno speciale per qualcosa, oppure, insomma,
1: E infatti
0: facciamo
1: noi la
0: le corna.
1: settimana prossima, quando torni, facciamo sentire magari un brano
0: Alla
1: alla
0: volta,
1: volta, sì.
0: così ne parliamo in maniera più approfondita.
1: Tra gli album che sono usciti 50 anni fa c'è, secondo me, il capolavoro di Bob Dylan, poi sicuramente qualcuno scrive e dice cosa stai dicendo, è Desire.
0: Vabbè, niente male.
1: Grazie Ale.
0: Ciao.
1: Mozambique.

0: Radio Popolare, questa è Traditi dalla Fretta, è la prima puntata. Dicevo all'inizio che ci piacerebbe rifare sentire Massimo Cirri, che è stato intervistato da Roberto Festa in Domenica dei Libri, era gennaio 2026, poi Donald Trump ne ha combinate altre, forse ancora peggiore, però in America hanno iniziato a farsi delle domande sulla sua salute mentale, e quindi chi meglio di Cirri poteva rispondere alla domanda di Roberto Festa.
1: Alcuni giorni fa un medico americano, il dottor Jonathan Reiner, è stato per anni lui il medico personale di Dick Cheney, ha postato un messaggio su X. Donald Trump aveva da poco reso pubblico il suo post al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, in cui collegava le mire sulla Groenlandia al fatto che non gli hanno dato il Nobel per la pace. Non mi sento più obbligato a essere uomo di pace, scriveva appunto Trump, rilanciando quindi le mire sulla Groenlandia. Allora il messaggio di Trump e tutta una serie di suoi comportamenti recenti devono, secondo questo medico Jonathan Reiner, portare ad un'indagine parlamentare sulla salute mentale, quindi sull'idoneità di Donald Trump. Il parere di Reiner si va ad aggiungere ad altri in queste settimane, in questi mesi, che mettono in guardia contro il possibile decadimento delle facoltà mentali del 79enne Donald Trump. Harry Segal, che è un docente di psicologia alla Cornell University, per esempio, ha parlato con il Guardian, lo hanno intervistato, ha individuato due cambiamenti comportamentali di Trump che a suo avviso indicano questo declino cognitivo. Da un lato Segal sottolinea la tendenza di Trump a cambiare bruscamente argomento a metà conversazione senza alcuna transizione logica. Secondo Segal, questi cambiamenti improvvisi possono segnalare una ridotta autoregolamentazione, dice. Il secondo comportamento che Segal evidenzia è la confabulazione, dice, ovvero la creazione involontaria di ricordi distorti o inesatti, credendoli però veri. Ad esempio Segal cita l'affermazione di Trump secondo cui suo zio avrebbe insegnato all'MIT a una bomber, cosa appunto da un punto di vista temporale impossibile. Gli esempi che qualcosa potrebbe non andare bene per Trump cominciano a essere molti: affermazioni infondate sugli aiuti statunitensi a Gaza, divagazioni sui mulini a vento durante gli incontri con i leader europei, lui parla della Groenlandia e improvvisamente va a guardare cosa c'è fuori dalla finestra. Gli esperti hanno osservato che questi episodi potrebbero essere considerati classici segni di declino cognitivo. Allora ho pensato oggi di dedicare l'inizio della Domenica dei Libri proprio a questo tema, citando magari un paio di libri, di volumi che raccontano il potere e i comportamenti, diciamo così, più o meno legati alla salute mentale. Lo faccio con l'aiuto di una voce che a Radio Popolare molti conoscono, quella di Massimo Cirri. Buongiorno, ciao Massimo.
2: Buongiorno, buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori. Quello che stiamo per fare, Roberto, è ai limiti dell'etica, perché non si dovrebbe parlare di salute mentale di persone, anche se sono persone molto conosciute, perché esposte mediaticamente senza aver parlato direttamente con loro. Lo dico per fingere una credibilità scientifica, ma se non mi ricordo male, negli anni 60 c'è un candidato repubblicano alle elezioni per il presidente americano che si chiamava Goldwater o qualcosa del genere, era un po' strano, e allora una rivista chiese a 12.000 psichiatri americani: ma questo vi sembra adatto per fare presidente o non è idoneo a livello psicologico? E la maggior parte, la metà, disse no, non lo è. E il senatore fece ricorso e disse: ma non è che così si valutano le persone. E poi allora l'Associazione degli Psichiatri Americani fece un emendamento, un principio, la regola Goldwater, per cui si dice che non è etico formulare una diagnosi senza aver parlato con la persona. Però questa è la premessa, adesso parliamo male di Trump.
1: No, infatti, anch'io sono un po' imbarazzato. Comunque, insomma, lo facciamo giustamente, come dici tu, ponendo tutta una serie di condizionali e di, come dire, di allerta a quello che stiamo facendo. Tutta l'altro, sei uno psicologo, hai pubblicato tra le altre cose per Feltrinelli a colloquio tutte le mattine al centro di salute mentale. Allora, tra l'altro, comunque Trump è presidente degli Stati Uniti, quindi è il personaggio forse più pubblico che ci sia, no? Considerato anche quello che sta facendo in questi mesi. Allora, senza chiederti appunto un parere scientifico, ci sono segnali, secondo te, comportamenti di Trump che hanno, diciamo così, attirato la tua attenzione, senza parlare di salute mentale?
2: No, beh, sicuramente ce ne sono. L'ultima è stato, ma l'hanno commentato in tanti, è stato quella lettera piena di risentimento al governo norvegese, in cui dice: non mi avete dato il premio Nobel, allora io non smetto di fare la pace e comincio a fare la guerra. Insomma, chiunque l'abbia letta vede, come dire, dei tratti infantili, sembra veramente una cosa molto infantile. Qualcuno sull'Atlantica lo ha sottolineato meglio, è una prestigiosa rivista americana che in famiglia leggono tutti, ma io no, però me l'hanno segnalato perché dicono che è molto autorevole, e quindi una mancanza di conoscenza, perché non è che sia il governo norvegese a dare il Nobel per la pace. È come se uno che lei se la prendesse con la Meloni perché non ha vinto il Festival di Sanremo, con il rispetto delle... E quindi questo tratto infantile, questo tratto rivendicativo, questa mania di grandezza, questo voler passare alla storia come un grande, e quindi questo continuare a ripetere ma io ho interrotto 8 guerre, e questo forse voler passare alla storia come il più grande presidente americano, perché fa diventare l'America ancora più grande occupando la Groenlandia. E poi tantissimi tratti, questo cambiare continuamente parere, questo modo di fare, questo disinteresse agli altri, questo se stesso al centro di tutto. E poi una controprova, mi sembra, non so se avevi seguito, erano stati geniali gli svizzeri che Trump aveva penalizzato con dei dazi terrificanti.
1: Sì.
2: I poveri svizzeri avrebbero dovuto uccidere metà delle proprie vacche dal latte, perché il cioccolato al latte non avrebbe avuto più spazio, e astutamente sono andati in delegazione da Trump portandogli un orologio Rolex e un lingotto d'oro. E allora Trump, davanti al lingotto d'oro, credo più che davanti a Rolex, niente, ha abbassato i dazi. E quindi questo comportamento veramente molto molto infantile. E però io continuo a credere, e perdonami se faccio finta di fare il serio, che non sia una questione di salute mentale, ecco. Anche se forse c'entra la salute mentale, Ma è un contesto, perché di sicuro non hanno problemi di salute mentale Vance, Rubio, il suo governo, la sua cricca, e fanno tutti la stessa cosa. E forse allora, Roberto, viene da pensare che non è una questione di psicologia o di psichiatria, ma è un'antropologia questa. Cioè, Donald Trump, con la sua salute mentale, è una visione del mondo, ha una visione del mondo che ha a che fare con la potenza, la volontà di sopraffazione.
0: Così, Massimo Ciri, ovviamente l'intervista è più lunga, abbiamo capito comunque il succo, che è la prepotenza dei potenti, quindi non hanno, pensano di non avere alcun limite.

Kalkbrenner con Stromae, Que soit clair, che sia chiaro. Da oggi per due settimane, alle 14.30 fino alle 15.30 a tempo di parola, a cura di Stefano Ghittoni, il tema è battuta lenta e quindi trip hop. 10 puntate come punto di riferimento Bristol. Da lunedì e venerdì per due settimane, 14.30, 15.30. Stanotte Massive Attack hanno scritto hanno fatto un comunicato che dice: dopo il nostro concerto a Singapore il 29 luglio siamo rimasti sorpresi e amareggiati nello scoprire che l'intera band è stata fermata dalla polizia con i membri isolati interrogati singolarmente. Alcuni di noi hanno subito perquisizioni in camera d'albergo e il ritiro del passaporto, sia prima di salire sul palco che al termine dello show. Gran parte del pubblico ha intonato cori di Free Palestine, consapevoli probabilmente che quel semplice gesto potesse violare le leggi sulla censura del proprio paese, ma non si sono fatti intimidire. Da parte nostra non avremmo mai immaginato che il solo fatto di mostrare la bandiera di uno Stato sovrano, riconosciuto da ben 157 paesi, alla Palestina, potesse costituire una violazione di legge. Ovviamente il post è lunghissimo, ma la notizia è che per aver esibito la bandiera palestinese sono stati trattati come se fossero dei criminali e non possono più tornare a Singapore.

0: Estate, molti sono in vacanze, quindi cerchiamo anche di fare una trasmissione anche un pochino leggera, anche leggera è una parola molto in questo momento grossa. Adesso vi facciamo sentire una recensione di una serie TV di Netflix a cura di Alice Cucchetti e che ci guarda tutti, è quello che ha raccontato con due spicci, zero calcare.
1: Il primo esperimento con l'animazione si intitolava Rebibbia Quarantine, era fatto tutto in solitaria, in modo più che mai artigianale, ed è stato trasmesso nel corso di varie settimane da Propaganda Live nei primi duri mesi del lockdown durante la pandemia. Poi, già l'anno successivo, nel 2021, è arrivata su Netflix Strappare lungo i bordi, la prima vera serie animata di Zero Calcare, realizzata in collaborazione con la sua casa editrice storica Bao Publishing e lo studio Movimenti Production. Era anche una sorta di remix della Profezia dell'Armadillo, il fumetto che ha dato la notorietà all'autore romano e da cui già si era provato a trarre un omonimo film che però era stato un flop. Strappare lungo i bordi, definito da più parti un ritratto generazionale del precariato anche esistenziale dei millennial, è stato un successo senza precedenti, soprattutto per l'Italia e soprattutto per una serie d'animazione, dimostrando che per la poetica di Zero Calcare l'adattamento a cartoon in pochi veloci episodi da 15 minuti l'uno era ben più ideale rispetto a un lungometraggio live action. Nel 2023 è arrivata dunque la seconda serie, Questo mondo non mi renderà cattivo, in cui Zero Calcare prendeva tutto il credito e la riconoscibilità accumulati con l'exploit della precedente serie e li usava per prendere posizione e parlare esplicitamente di questioni politiche urgentissime, raccontando le tensioni provocate nel quartiere di Rebibbia dall'istituzione di un centro d'accoglienza per migranti e dal dilagare angosciante della propaganda di destra e di nuovi gruppi neonazisti. Ora, dal 27 maggio, arriva sempre su Netflix una terza serie, Due Spicci, che Zero Calcare stesso definisce come l'ideale conclusione di una trilogia e che anche solo nel formato si rivela più grande. Gli episodi sono 8 e durano tutti tra i 35 e i 40 minuti. Sono ormai il corrispettivo di una classica serie da piattaforma, insomma, e anche nell'animazione e nella regia si nota il tentativo di usare una maggior complessità, pur senza perdere le marche stilistiche del fumettista. Soprattutto la nuova serie ritrova Zero, il protagonista di chiaro stampo autobiografico, e i suoi soliti amici Sara, Il Secco, Cinghiale, in una nuova crisi, per certi versi più trasversale a tutte le generazioni e per altri ancor più terrificante, quella della mezza età. Zero continua a vestirsi con la sua divisa standard in pantaloncini e maglietta scura con teschio, ma quando si guarda allo specchio fatica a riconoscersi, e non solo perché, come ammette, ha perso un bel po' di capelli. Ha 42 anni e anche chi lo circonda è accerchiato da difficoltà adulte che paiono insormontabili. Chi ha fatto un figlio, chi è incastrato in una relazione sentimentale in disfacimento, chi si ritrova pieno di debiti e coinvolto in giri loschi per mantenere la famiglia. Come sempre, con le serie e le storie di Zero Calcare è bene non anticipare troppi dettagli perché la narrazione si abbandona a divagazioni e depistaggi prima di svelare davvero il proprio cuore. Si può dire però che questo cuore, questa volta, è molto più cupo rispetto alle precedenti, molto più rassegnato e disilluso. Perfino l'armadillo, cioè la coscienza di Zero, doppiata come sempre in modo esilarante da Valerio Mastandrea, qualche volta sembra arrendersi davanti a un mondo vero le cui difficoltà paiono senza via d'uscita e pericolose. Zero Calcare ha spiegato che quando ha iniziato a lavorare a Due Spicci la sua idea era quella di provare a fare un noir. Poi inevitabilmente tutto ha preso una direzione un po' diversa, restando sempre nei territori che caratterizzano lo stile dell'autore. Tantissimi riferimenti pop, articolate metafore, digressioni esistenziali, flashback a Matrioska, momenti musicali. Torna Gian Cane alla colonna sonora, ma questa volta c'è anche un brano originale di Coez, oltre a una playlist di pezzi storici più o meno celebri. E la capacità di aprire a riflessioni inaspettate e acute sul presente, le relazioni, i sentimenti. Sembra soprattutto una serie su una disillusione, una perdita di innocenza. La fine della retorica, spiegato proprio Zero, secondo cui se si resta insieme in una banda di amici si può risolvere qualsiasi cosa. In mezzo alle risate, che comunque non latitano, c'è una buona dose di amarezza. E la politica non manca mai a saperla vedere, soprattutto nei suoi fallimenti. Ma forse il gesto più politico di Zero Calcare ci offre questa volta è la sincerità totale, mettersi a nudo senza maschere e soprattutto senza offrirci facili vie di fuga o consolazioni.

0: tutti, così Erika Boschiero, ed è un bel augurio, soprattutto in questi giorni di praticamente una situazione abbastanza insopportabile, soprattutto per chi non ha in questo momento i mezzi per andare in montagna, andare al mare o l'aria condizionata. Ricordiamo che Erika Boschiero è stata nella cinquina del Tenco, suo album è molto bello, molto, diciamo, ambientalista, si chiama Un posto sulla terra. Continuiamo ancora con Traditi dalla fretta. La cosa bella di Marcello Lorrai, quando ci racconta il mondo attraverso la musica, è che ci sono delle storie che potete ascoltare soltanto in esteri, quando il giovedì c'è l'appuntamento con la World Music. Questa storia che Marcello Lorrai ci racconta arriva da Messico.
1: Nel corso degli anni Ottanta, a Città del Messico cominciarono ad uscire degli LP pirata messi insieme illegalmente, contenenti degli assortimenti di brani rari e molto richiesti di musica peruviana, ecuadoregna, colombiana e di altri paesi dell'America Latina, pubblicati fra la metà degli anni 60 e gli anni 70. Una delle premesse di questo fenomeno era un altro fenomeno, quello dei sonideros, dei sound system mobili che animavano delle feste da ballo, generalmente di strada, spesso diurne. I sonideros costruivano la loro popolarità con la qualità e la particolarità dei brani che proponevano, e dunque la possibilità di disporre di brani rari, esclusivi, come quelli pubblicati sulle compilation illegali di musica latinoamericana, consentiva loro di caratterizzarsi, di imporsi rispetto alla concorrenza degli altri sonideros o di tenerle testa. Ma oltre a foraggiare musicalmente i sonideros, i bootleg andavano anche incontro alla richiesta di commercianti di musica, di appassionati e di collezionisti che erano stanchi di comprare album dove magari un solo brano era veramente forte, in mezzo a brani mediocri, e volevano invece delle compilation di pezzi che fossero tutti degli hit, con cui si andava a colpo sicuro, nel caso dei sonideros, anche nella funzione di animare la pista. Gli LP illegali, che diventarono noti proprio col nome di pirata, venivano stampati clandestinamente utilizzando vinile riciclato e in piccole tirature di qualche centinaio di copie, e venivano venduti a poco prezzo perché la domanda proveniva da strati sociali che altrimenti non avrebbero potuto permetterseli. Un florilegio dei brani pubblicati sui pirata è stato adesso pubblicato dalla Analoga Africa in una raccolta intitolata Super Disco Pirata. Secondo le testimonianze raccolte dalla etichetta tedesca per le note che corredano l'album, i pirata cominciarono a diffondersi nei primi anni Ottanta a partire da alcuni mercati del barrio di Tepito, un'area non proprio da educande di Città del Messico, dove circolavano droga, armi e fiorivano attività illegali. Dato questo contesto, la fabbricazione dei dischi illegali era coperta da grande segretezza e naturalmente nessuno aveva interesse a metterci il naso perché avrebbe potuto essere piuttosto pericoloso. Pur a parecchi anni di distanza, la stessa Analoga Africa, nel redare le informazioni che accompagnano questa raccolta, ha adottato la cautela di evitare di fare nomi. Dal barrio di Tepito i pirata si diffusero in tutto il Messico. Il sottotitolo di questa antologia, Super Disco Pirata, è appunto De Tepito para el Mundo 1965-1980. Un discorso a parte meritano le copertine dei pirata. All'inizio erano senza pretese, con nomi di etichette discografiche inventati. Poi, con il successo di questi bootleg e il moltiplicarsi delle uscite di queste compilation illegali, emerse la tendenza a caratterizzare le copertine e ci furono anche degli artisti che si specializzarono nella grafica dei pirata, prendendo ispirazione dalla fantascienza e dai dischi di heavy metal. Diffondendo in Messico i generi di nuova musica di diversi paesi dell'America Latina, negli anni Ottanta, in un circuito virtuoso, il successo dei Pirata ha contribuito a rafforzare il fenomeno dei sonideros, fenomeno non da poco che continua ai giorni nostri e che costituisce una vera e propria cultura, che poco più di un anno fa è stata ufficialmente riconosciuta dall'amministrazione della città come patrimonio culturale immateriale di Città del Messico.

Bella storia che ci arriva dal Messico e rimaniamo in Messico. Questo è il Messico 2026.

Era Natalia Lafourcade con De Todas las Flores. Chiudiamo questa puntata con, come abbiamo fatto in tutte questi quasi un'oretta, con la musica che ha accompagnato Radio Popolare in questi 50 anni. E non poteva mancare Khaled. A tutti un caro saluto da Shawky e a domani.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: Canto d'Oste, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
2: Caldo, eh? Sì, fa caldo, che ci possiamo fare? Ma non lo so, possiamo provarci a fare qualcosa. Sono le 16:30 in questo momento, di questo primo lunedì di agosto. Avete visto che si è rimescolato un pochino il palinsesto? Ecco, benvenuti e benvenute alla prima puntata di Palmira.
1: Palmira, l'estate in onda.

Eccoci qua, 16:30. Una nuova trasmissione, due ore insieme dal lunedì al venerdì. Io sono Matteo Villaci e proveremo a portare un pochino di freschezza. Vuole essere un po' un'oasi questo paio d'ore qua, perché staremo insieme da qui alla fine del palinsesto estivo. Insomma, sarà un'estate abbastanza caldina, parrebbe. Chiacchiereremo di un sacco di roba, faremo quelle cose che si fanno d'estate, tipo i giochi, no? E poi andremo a curiosare sotto gli ombrelloni, andremo a curiosare nelle nostre estati passate, andremo a curiosare in giro per le estati anche dei colleghi, per quanto mi riguarda, degli altri redattori. Ci faremo mandare delle cartoline, che d'estate si fanno queste cose qua. E noi siamo qui anche per questo. Giocheremo con voi, se vi va, nella seconda ora. Poi vi dico bene come, però intanto i contatti ve li dico già adesso, che sono il 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, dirette at popolarenetwork.it per le mail, ma anche 02 33 001 001 per chiamare, perché se vi va potete chiamare. Il resto sono qui da solo, cioè con tutti voi, ma sostanzialmente in studio, nello studio 3 è da solo. E poi cosa faremo? Oggi parleremo, ci faremo dare dei consigli, perché comunque l'estate magari è un periodo in cui si ha un po' più di tempo per fare cose che ci piacciono, recuperare libri, film, serie TV, videogiochi, cose. E noi ci affideremo ogni giorno a qualcuno che è in grado di consigliarci. Oggi parleremo poi, e tutti i lunedì lo faremo, parleremo di meteo e di clima, di cambiamenti climatici. E poi chiuderemo con due cose. L'almanacco del giorno dopo, ci facciamo dare un'indicazione su una roba che accadrà appunto il giorno dopo. E poi i vostri aperitivi, però c'è tempo perché adesso sono le 4:30 di pomeriggio. Se state facendo l'aperitivo o siete da una parte in cui il fuso orario è diverso, oppure avete dei problemi col bere probabilmente. Quindi l'idea è condividerli i vostri aperitivi, però tutto questo in fondo. Intanto i contatti usateli come volete, ve li ho detti, sono il 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, e dirette popolarenetwork.it per le mail. Ora, visto che è la prima puntata, magari per le prime puntate un po' questa cosa l'andrò a ripetere, questa trasmissione la condividiamo, cioè la condividiamo un po', nel senso, ora vedrete che alcune delle rubriche hanno un certo tipo di stampo, potete metterci del vostro, magari soprattutto in vista delle prossime puntate, per esempio sulla rubrica dell'almanacco del giorno dopo con gli eventi che arrivano, se avete qualcosa da segnalare, direi mail villaci@radiopopolare.it, segnatevelo, villaci@radiopopolare.it, vale più o meno per quasi tutte le rubriche, ci potete mettere in qualche modo del vostro. Partiamo però con un po' di musica e partiamo, vabbè dai, oggi partiamo di Daskalici. Questa è un po' la trasmissione dell'estate e anche la trasmissione delle ore più calde del giorno, quelle nelle quali non dovete uscire di casa, a meno che proprio non siate obbligati a farlo. Ecco, visto che dovete stare al chiuso, magari invece se siete in giro, ci state ascoltando in altri modi, partiamo con appunto questa è In the Summertime, Mango Jerry, didascalia purissima, ma questa è una trasmissione che fa le cose facili facili.

0: In the Summertime alle 16:38 minuti, canzone che apre la scaletta musicale di oggi e la scaletta musicale di sempre di Palmira, questa oasi nel deserto estivo di questa città caldissima. Come detto, questa è una trasmissione piena di rubriche, ognuna delle quali con la sua bella sigla. Ma prima di introdurvi la prima sigla della trasmissione, saluto Diego che mi scrive: bentornato, bravo, hai dedotto che le mie vacanze sono finite, hai dedotto dal fatto che ho detto in onda sostanzialmente che questa trasmissione vi accompagnerà fino alla fine dell'estate, qualora vogliate, dalle 16:30 alle 18:30, fino alla fine sicuramente del palinsesto estivo. Grazie Diego del bentornato. Si diceva prima che le vacanze sono anche il momento, le vacanze estive, in cui arrivano e si spediscono le cartoline. Non so se voi le spediate ancora le cartoline, non so se le riceviate ancora le cartoline. Qui a Radio Popolare diverse cartoline arrivano. Se non ci state ascoltando in questo momento, per esempio, da casa vostra, mandatecela una cartolina simbolica, cioè scriveteci dove siete, cosa state facendo, magari mandateci anche una bella foto via WhatsApp, Telegram al 3316214013, oppure via SMS, scriveteci via mail, fate quello che volete, ma questo è il momento della posta in entrata, in cui ci facciamo raccontare un po' quello che accade fuori dalla città, insomma, ricevendo la vostra posta, ma soprattutto ogni giorno riceviamo quella di uno dei redattori di Radio Popolare. Avevo detto che c'era la sigla per ogni rubrica, eccola qua la prima.
1: La cartolina del redattore.
0: La cartolina del redattore oggi affidata a una redattrice che mi ha accompagnato per tutto l'anno in condivisione di Sudedos, e appena, voglio dire, staccato uno dice: lei potrebbe anche dire Sudedos, invece no, subito, prima puntata, ciao Gaia!
2: Ciao, scusami, non che ha condotto, non posso fare questo passato, cioè a settembre ci rivediamo.
0: Vabbè, a settembre ci rivediamo, esatto, non volevo già passare alle minacce nei confronti degli ascoltatori.
2: Esatto, cioè guarda che Diego sa che ti sta ascoltando, poi gli viene un coccolone.
0: Esatto, guarda, io ti dico solo questo, c'è già gente che appena sentito la tua voce, e segnatamente Jus, come puoi immaginare, ha mandato emoji con gli occhi a cuore. Tra l'altro, essendo tu l'ospite inaugurale di questa prima puntata,
2: sono molto orgogliosa, molto orgogliosa.
0: E poi dopodiché Jus probabilmente spegnerà la radio. Detto questo, dicevamo, chiamando un po' alle armi, più che alle armi, ai francobolli, anche gli ascoltatori che magari ci ascoltano da qualche località che non è casa loro, partiamo da te invece per quanto riguarda i redattori. Ci serve una vera e propria cartolina, da dove ce la mandi?
2: Allora, io ve la mando da Alziano Nasta.
0: Scusa, puoi ripetere?
2: Perché mi trovo in questo momento Alziano Nasta, senti bene? Okay. Male? Alziano Nasta.
0: Sì.
2: Alziano, con la S come Alzio, Alziano.
0: Alziano Nasta, ok,
2: eccoci. Che è un paese, una cittadina, in provincia di paese. 650 abitanti, cos'è un paese?
0: Sì. Paese.
2: Che sì. Siamo in provincia di Alessandria,
0: sì.
2: Quindi siamo in Piemonte, siamo per l'esattezza nel Monferrato,
0: sì.
2: E però siamo molto più vicini ad Asti che ad Alessandria,
0: sì.
2: Cioè la provincia, di provincia a cui facciamo riferimento è Alessandria, però sì, siamo più vicini ad Asti e così, solo che quando c'è stata la divisione

0: delle province,
1: sì.
0: Visto che era un paese abbastanza ricco, soprattutto c'era una miniera di ghiaia,
1: sì.
0: Faceva un'estrazione di ghiaia, quindi Alessandria non ci ha voluto mollare ad Asti. E quindi siamo rimasti in provincia di Alessandria, ma siamo molto più vicini ad Asti.
1: Ma ti sei... vi sento anche più legati ad, ad Asti, diciamo.
0: Allora, questa qua è una cosa mia personale.
1: Ah, ok, cioè, ecco.
0: Magari invece i miei concittadini, il sindaco e gli altri che ci ascolteranno poi mi diranno un po' le passate sotto casa. Però la ghiaia è estratta dalle miniere. Però in realtà, siamo più vicini ad Asti, io mi sento più legata ad Asti che Alessandria. Sì.
1: Allora, andiamo con la cartolina un po' in stile giochi senza frontiere, tra l'altro piccolo spoiler. Esatto. Raccontaci un po' il paese, la cucina tipica, le abitudini.
0: Allora, le abitudini, vabbè, la cucina tipica è la cucina tipica monferrina, quindi ci sono gli agnolotti, come per esempio pasta di
1: pieno. Certo.
0: Ti dico tipo ravioli, ma ovviamente non sono ravioli, certo. Sono agnolotti, che qua c'è la guerra, se no, sulla forma della pasta di pieno. Poi ci sono, c'è la bagna cauda, ovviamente, come sempre c'è in Piemonte, c'è il fritto del Monferrato, che è fatto con tipo l'interiora degli animali, ma anche frutta, mela, semolino, cioè proprio c'è una roba così che saranno 16 nostri amici vegetariani, però c'è questo, sto dicendo quali sono i piatti.
1: Esatto.
0: Diciamo che non è il posto adatto per i vegetariani, ecco, questo no, tranne che la bagna cauda, no, ci sono le acciughe.
1: Ci sono le acciughe.
0: Vegetariani. Esatto, però fanno tantissima verdura grigliata, poi fanno le cose tipiche piemontesi, quindi il vitello tonnato, c'è anche il coniglio tonnato, come fa sempre molto ridere, solo che fanno con la carne di coniglio invece che con il vitello, e poi fanno il budino, che non si chiama budino, ma si chiama mamma, com'è che si chiama?
1: Bunette.
0: Bonette, okay. Non mi veniva, sono con in macchina con i miei genitori che mi stavano andando a fare una gita, e poi il bollito, vedi, papà
1: certo.
0: Suggerisce il bollito,
1: certo.
0: Ovviamente anche il tartufo,
1: certo.
0: Per i vegetariani ci potrebbe essere il tartufo.
1: Pasta al tartufo, tanta roba. Allora, l'economia un po' ce l'hai già descritta, ghiaia mi sembra di dedurre.
0: Allora, ghiaia e la soprattutto.
1: Aspetta, ti... No, scusa, Gaia, ti abbiamo perso un attimo. Gaia.
0: Adesso
1: perfetto, vai.
0: Ecco, ok. Sì, miniere, sì, ma era più un tempo. Adesso ce n'è solo una che forse è ancora in attività, ma non mi ricordo manco se è in attività o no. Comunque, molta agricoltura, ovviamente anche viti. Ovviamente,
1: certo.
0: Siamo in Piemonte sono un sacco
1: esatto.
0: di viti.
1: E infatti
0: siamo
1: ci arriva.
0: Belline bellissime, vino magnifico, buonissimo, e quindi direi che quello è un po'
1: quello
0: le cose, basata un po' su quello.
1: Allora, attrazioni in generale e attrazioni estive, poi ti salutiamo e ti ringraziamo per questa cartolina.
0: Allora, partiamo con le attrazioni perché siamo proprio nel bel mezzo dell'attrazione che è la sagra. Qua il Monferrato si vive di sagre, quindi ogni sera può andare a mangiare in un posto diverso. Questa sera e domani sera sono gli ultimi due giorni della sagra che c'è proprio ad Alfiano Natta, organizzata dalla Proloco, dal comune, con musica dal vivo, liscio soprattutto. Grande attività serale qua e andare alle sagre a ballare liscio.
1: Beh, figo. Ma quindi bisogna arrivare un po' preparati o tu hai imparato il liscio sul campo?
0: Allora, devo dire che mio padre è un gran ballerino, quindi io ballo liscio da quando ero piccola rubando il posto a mia mamma, che ovviamente ballava con mio papà.
1: Certo.
0: Quindi non sono proprio improvvisata, però in realtà sì, puoi essere improvvisata e andare alle sagre e imparare il liscio. Che te le insegno. Ovviamente sembrano tutti super professionisti,
1: certo.
0: Delle robe, delle figure incredibili, però sì.
1: Bello. Quindi saluti da Alfiano Natta, questa è la chiusura.
0: Saluti Alfiano Natta, però devo dirti tre cose. Allora,
1: vai.
0: Ti dico delle cose per...
1: ti abbiamo perso, Gaia? No. Cioè, aspetta Gaia, ti abbiamo appena recuperato, vai con le tre cose perché ti avevamo persa.
0: Dicevo che i monumenti da vedere
1: sì.
0: Sono ovviamente legati a delle chiese.
1: Certo.
0: che qua ci sono diverse frazioni, ogni frazione ha una propria chiesa, e ci sono dei quadri veramente molto belli, sia del Moncalvo, che è un pittore tipico di queste zone, sia anche di Guglielmo Caccia, che faceva degli affreschi importanti qua nel Monferrato, e quindi ci sono delle le chiese che c'è a Bastianonata, per esempio.
1: E niente.
0: Manca, è bello.
1: Sì. Okay.
0: E, un'altra cosa che ti dico è dei personaggi illustri che sono nati ad Alcianonazza.
1: Vai.
0: O che comunque sono originari di Alcianonazza.
1: Sì.
0: Allora, Oreste Beccuti, che era del caffè Costa d'Oro, che tutti conoscerete.
1: Certo.
0: Il caffè Costa d'Oro è un caffè tipico italiano molto famoso, perché l'Italia era famosa per la tostatura del caffè. Quindi ci sono marchi di caffè in Italia, tra cui Costa d'Oro. Poi è nato questo signore che si chiamava Giuseppe Deccio, che è stato l'inventore della lettera 22 di Oggetto.
1: Ah beh, mitica.
0: Che è nato proprio dal piano Natta, mitico. E poi c'è l'architetto Augusta Mazzarolli, che è un architetto molto famoso, è ancora, lo è tuttora, ormai è in pensione, che faceva parte dello studio Gregotti Associati ed è stata la prima donna architetto, quindi architetta diranno le nostre amiche ascoltatrici, dello studio Gregotti Associati, la prima associata donna, erano tutti uomini, poi è arrivata lei, che era qua di queste parti, ed è stata la prima associata donna.
1: Grande. Grazie mille, Gaia!
0: Un piccolo con dei grandi. Ciao a tutti.
1: Esatto, grazie mille, un saluto appunto, come si scrive sulle cartoline, da Alfianonatta, paese in cui i telefoni prendono così così, ma in quanto a Sagre, mollali. Ciao Gaia.
0: Esatto. Ciao, ciao, ciao, bravo, ciao. Bello.

0: I feel lonely. Palmira, Radio Popolare, lo ripeto spesso oggi perché insomma è qualcosa di nuovo, bisogna abituarsi e anch'io mi ci devo abituare, primissima puntata, quindi chiaramente puntata, qualcuno la definirebbe spartiacque, ma ancora presto per definirla spartiacque, ma da annali, questo sicuramente sì. Saluto Gianluigi che in merito alla prima cartolina della stagione, quella che ci ha inviato Gaia da Alfiano Natta, ci scrive: io ci sono stato, anche Diegus che ha apprezzato particolarmente per via del Barolo, saluto e abbraccio ciao che si unisce al bentornato, e anche Simone che mi dà un po' di suggerimenti perché dice: felice che tu ci tenga compagnia in questi torridi giorni milanesi, domani sono nati Obama e Louis Armstrong, è morta Marilyn Monroe. Potrebbe essere un'idea per una rubrica quella di andare a fare un po' di questo tipo di almanacco, quindi grazie della segnalazione. Quello che invece sicuramente è già una rubrica e andiamo anche questa a inaugurarla oggi è la valigia di Palmira, ovvero un po' di suggerimenti per riempire in modo costruttivo il nostro tempo quest'estate.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia. Io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: Sto provando anche tutte le sigle, poi voi mi darete un feedback su tutto questo. Ogni giorno nella valigia di Palmira mettiamo qualcosa di diverso e partiamo il lunedì, e tutti i lunedì sarà così, con le serie TV. E quindi non possiamo che collegarci con Alice Cucchetti. Ciao Alice!
4: Ciao, ciao a tutti e grazie di avermi chiamato.
0: No, grazie a te, grazie di essere qui e di arricchire la nostra valigia. L'estate è un periodo in cui si ha un po' più di tempo libero e le serie TV sono una di quelle cose che iniziano a essere un po' come i libri. Prima di tutto perché prima le si, arrivavano in maniera diversa, dovevi guardarle in diretta e quindi avevano una ritualità diversa. Adesso con le piattaforme sai che sono lì. E magari a volte dici: quando ho un po' più di tempo su questa mi ci metto perché ho bisogno di avere anche il tipo di mood giusto. L'estate potrebbe essere un ottimo momento. E quindi ogni lunedì veniamo a farci dare qualche consiglio da te. Cosa ci consigli oggi?
4: Sì, allora io ho pensato di partire perché insomma ci siamo un po' detti di provare a consigliare delle serie magari di questa stagione che, come dici tu, uno durante l'anno i mesi lavorativi si è messo via e non ha avuto tempo di recuperare. E allora ho pensato che la prima serie che dovevo segnalare è una serie che si intitola Widow's Bay e che si trova su Apple TV. Perché l'ho scelta? Perché è una serie che innanzitutto è ambientata in una località che vorrebbe essere una località di vacanza. E quindi mi sembrava giusto per iniziare questa rubrica vacanziera, diciamo così. Si è ambientata appunto in questa isola che si chiama Widow's Bay, un'isola nel New England, negli Stati Uniti, che il cui sindaco vuole insomma farla diventare la nuova Martha's Vineyard, non so, quelle località molto anche un po' raffinate che attirano tanti turisti. Il piccolo problema è che quest'isola è maledetta. Ma non ha una sola maledizione, tipo tutte le maledizioni
0: nel mondo, esatto.
4: Immaginabili. Senza voler fare troppi spoiler, ci sono gli hotel infestati, ci sono i mostri che vengono dal mare, ci sono i serial killer, cioè ogni tipo di sottogenere del film horror. E come forse si può già dedurre dalla mia piccola descrizione, è una serie che combina sia l'horror che con la commedia. Insomma, una serie che fa molto ridere. E poi in certi momenti fa anche un po' spaventare, però diciamo limitatamente, insomma. Certo. Però magari quando fa caldo ci fa anche piacere avere qualche
0: brivido. Un brivido, esatto.
4: Infatti l'horror è poi il genere estivo per eccellenza. Sì. Ed è una serie che è partita su Apple un po' di mesi fa, perché poi è stata distribuita settimana per settimana, un po' in sordina, cioè perché alla fine aveva degli attori che sono magari famosi per chi guarda la televisione, tipo Matthew Rhys, che è il protagonista di The Americans, ma non grandi nomi, insomma, quindi anche il regista e l'autrice non era particolarmente famosa, quindi insomma così non è partita un po' in sordina. Invece poi pian pianino ha guadagnato tutta una serie di fan, tra cui Stephen King che l'ha suggerita, Damon Lindelof, che è l'ex autore di Lost, che l'ha suggerita, e tanti altri, anche Guillermo del Toro, regista famosissimo, l'ha suggerita. A tutti loro è piaciuta e un sacco di gente ha iniziato a vederla ed è piaciuta a tutti. E anche raggranellato un sacco di nomination agli Emmy. Gli Emmy si svolgeranno a settembre, sono gli Oscar della TV, e insomma è stata un po' la sorpresa di questo quest'anno, anche perché è arrivata un po' a fine stagione, ma è piaciuta a tutti. Quindi secondo me, se uno proprio vuole, la prima cosa diciamo da recuperare della scorsa stagione è questa, anche perché andando su Apple TV è una piattaforma, sì, che non hanno in tanti, è meno nota, ma secondo me, io consiglio sempre le serie di Apple TV perché secondo me sono qualitativamente un po' superiori alla media, quindi ma merita, ecco, questo è il mio primo consiglio veramente molto molto sentito da parte mia.
0: E questo era quello della stagione. Poi mi dicevi che l'estate, essendo anche un periodo un po' in cui si può recuperare qualcos'altro, si può anche andare a recuperare qualcosa che magari non si è ancora visto, qualcosa di qualche stagione fa. Cosa ci consigli?
4: Ecco, da questo punto di vista, all'inizio ho pensato, ovviamente con Widow's Bay bisognerebbe consigliare Lost.
0: Sì, un altro posto, esatto, isola. Un'altra isola in cui si concentrano, come dire, diversi misteri, mettiamola così.
4: Certo, anche se sono due serie molto molto diverse per
0: sì, tono, certo.
4: Poi Widow's Bay per ora sono solo 8 puntate o 10, adesso non mi ricordo, 10 puntate, mentre Lost ovviamente sono ben 6 stagioni da recuperare. Se volete lanciarvi nel recuperone di Lost, secondo me è sempre una buona idea. Io l'ho fatto un paio d'anni fa da capo e la trovate su Disney Plus e sempre anche su Sky. Però collegata a Widow's Bay, diciamo, per rimanere nell'abito horror, invece vi consiglio Midnight Mass, che invece è su Netflix ed è una serie, questa è horror pura, quindi la consiglio a chi insomma ha un attimo di passione anche per il genere, dice se uno non vuole salti sulla sedia, si tenga alla larga, ma se invece uno è un appassionato di horror o più in generale anche di Stephen King come autore, perché amo delle atmosfere molto kinghiane, Midnight Mass è assolutamente una serie da scoprire, da riscoprire se non l'avete vista all'epoca. È creata da Mike Flanagan, che è un regista di horror sia cinematografici che televisivi, aveva fatto anche la serie tratta da Hill House di Shirley Jackson, sempre su Netflix. Midnight Mass era un lavoro totalmente originale suo e racconta anche qua di un'isola con questa comunità in cui arriva un prete che insomma ha un certo fascino, ma poi in realtà nasconde qualcosa di molto inquietante, e preferisco non rivelare molto della storia perché in realtà la sua bellezza è proprio scoprirla, e la cosa interessante che collega Widow's Bay con Midnight Mass è che l'attore che interpreta il prete di Midnight Mass compare anche in Widow's Bay in un ruolo che in qualche modo si parla, ecco, insomma, quindi sono due serie che possono parlarsi tra di loro, esatto. Anche se Widow's Bay è molto più leggera, fa anche ridere, certo. Mentre Midnight Mass è un po' più spaventosa. L'attore si chiama Amish Linklater e anche Midnight Mass è una miniserie, quindi ha 8 episodi, insomma. Ottima misura, insomma, per un weekend.
0: Sì, o per l'estate che manca, uno dice me la centellino un po', da qui a fine di agosto ci può stare. Alice, grazie mille, davvero, ci sentiamo lunedì prossimo.
4: Certo, e grazie a tutti e buona estate.
0: Ciao Alice, grazie mille. Sono le 17 in punto, arriva il primo spazio pubblicitario, state lì perché poi abbiamo ancora un'ora e mezza da passare insieme. Voi non avete idea di cosa sta per arrivare.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
3: Palmira. L'estate in onda.

New Constellations con Hot Blooded alle 17, 6 minuti, qui su Radio Popolare, prima puntata di Palmira che esordisce oggi per tenervi compagnia in questo caldo calda estate del 2026, non per tutto l'anno, arriveremo da qui alla fine dell'estate, dalle 16.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. C'è una rubrica tra tutte, quella che sta per esordire adesso, che non ha una sigla e che però vuole andare un po' a ripercorrere quelle che sono e che sono state le abitudini che un po' scandivano le estati in Italia, e partiamo con quella che per me era davvero uno dei segnali che era arrivata l'estate e che poi di fatto ti prendeva per mano e ti accompagnava fino alla fine. Questo è valso per praticamente quasi tutta la mia infanzia. La farò introdurre dalla sua stessa sigla, con tanto di sigla dell'Eurovisione, quindi insomma magari questo è il primo indizio. Questa la sapete, no? Fin qua la sapete tutti. Ma non interessa questo.

0: Un applauso a Luis, che ha indovinato prima ancora che finisse la sigla. Sì, Luis, erano Giochi senza frontiere. E noi, io è con enorme emozione che introduco il prossimo ospite, perché abbiamo la fortuna di parlarne con Ettore Andenna. Ciao Ettore!
1: Ciao Matteo! Eccoci qua. Allora, siamo tutti In nostalgia.
0: Totalmente. Guarda, totalmente, Ettore, non me lo dire, perché io da millennial sono proprio letteralmente cresciuto con Giochi senza frontiere, con i tuoi Giochi senza frontiere, in buona parte, ma soprattutto mi sono accorto con il passare del tempo che mi mancano e continuano a mancarmi, e essendo poi di quella generazione che è stata abituata a crescere con la caduta dei vari muri, anche fisici, tra i vari paesi, diciamo che simbolicamente Giochi senza frontiere un po' accompagnato quel periodo storico. Posso chiederti com'era vivere quel periodo lì, cioè vivere quel periodo lì all'interno di un evento come quello?
1: Ma era, intanto non c'è più la trasmissione dell'estate.
0: Sì.
1: E quella era la trasmissione dell'estate per eccellenza. Poi c'è anche un'utopia che ha fatto conoscere questa Europa misteriosa, perché all'epoca, nonostante tutto, i popoli fra di loro non si conoscevano molto bene, perché la gente non andava in giro come adesso, non c'erano i social che ti permettevano di abbattere le barriere e quindi andare a curiosare cosa succedeva a Berlino piuttosto che a Londra, e quindi le cose le scoprivi attraverso Giochi senza frontiere e attraverso quella che era l'identità di queste squadre che arrivavano e che rappresentavano il loro popolo e la loro nazione. Diciamo che per molti effettivamente ha unito di più l'Europa Giochi senza frontiere che la Comunità Europea, perché appunto ha fatto conoscere quello che era l'Europa di allora. E si viveva in un modo strano. C'è stato il periodo prima della caduta del muro di Berlino, e io l'ho vissuta negli anni 70, quando si andava in Jugoslavia per fare i giochi, si veniva seguiti dalla polizia, si veniva controllati in tutto e per tutto, lo stesso in Ungheria. Dopo invece la cosa diventò molto più gioiosa, molto più libera, molto più aperta, e quindi venne fuori la vera identità dei giovani che partecipavano, e poi la voglia di non assolutamente fare brutta figura, perché soprattutto i paesi dell'est portavano con le carte d'identità falsificate campioni di triathlon o di pentathlon per fare Giochi senza frontiere, per vincere, perché se perdevano il giorno dopo c'erano le interrogazioni in Parlamento: perché abbiamo fatto questa brutta figura a livello europeo? E noi portavamo le scorte di pompieri. C'erano trucchi particolari. Perché? Perché era diventata una competizione che era indubbiamente gioiosa, giocosa, ma non si voleva fare brutta
0: figura. Ma infatti io mi ricordo guardarle a casa, era un po' come guardare la partita dei mondiali ogni settimana, perché c'era la classifica, il jolly. E poi altra cosa bella, è vero, partecipavano anche città importanti, ma spesso erano città di provincia e non solo in Italia, e c'erano le cartoline che ti portavano a scoprire luoghi anche, per dire, dell'Ungheria che magari non avresti mai visitato né sentito nominare.
1: Assolutamente. Posti stupendi dove per esempio in Ungheria avevano tutte le loro terme, in Spagna ci portavano nelle loro Plaza de Toros, quelle che erano le realtà che conoscevi solo dai documentari o per sentito dire. Lì le vedevi veramente e partecipavi. Non dimentichiamoci che Giochi senza frontiere ha fatto degli noi abbiamo un record assoluto in Italia. Il 6 di settembre del 1978, mentre la finale di Montecatini Terme con Milly Carlucci, abbiamo fatto 19 milioni di spettatori in Italia.
0: Capito.
1: 105 milioni di spettatori in Europa. una follia.
0: Sì, ma era, diventava davvero un appuntamento estivo settimanale, al punto che se quella sera avevi altro da fare un po' ti dispiaceva, dici cazzo ma c'è Giochi Senza Frontiere. E poi vabbè, per me è stato anche crescere con i miei nonni, guardarla insieme, per tanti è stato questo, perché poi l'estate è il momento in cui ti sposti un po' dalla città e vai già, no? Magari nella stessa Italia a vedere altri posti, e lì vedevi, cioè era davvero una cartolina allargata. C'è qualche aneddoto che ti ricordi, qualcosa di particolare che ti è successo nei tanti anni in cui l'hai condotta?
1: Abbiamo due o tre orette di trasmissione.
0: Appunto, immaginavo.
1: Beh, te ne racconto uno divertente. Vai. A Budapest,
0: sì.
1: In Ungheria, mi viene ospite il signore che ha inventato il cubo di Rubik.
0: Sì.
1: Quindi il signor Rubik viene con il suo cubo in mano, gli dico ok, me lo faccia adesso al volo. Ha sbagliato.
0: No! Però questo mi fa sentire molto meglio, perché io non sono mai riuscito a farlo, ma se non ci riesce lui, francamente.
1: Non è riuscito, lui è andato, si è emozionato e ha sbagliato. Oh, non vabbè. È riuscito a risolverlo.
0: Epico. Com'era Denis Petit, hai visto da vicino?
1: Beh, lui era fantastico, anche perché lui veniva dal circo, per cui durante le pause ci faceva tutti i giochini che faceva con il circo, tipo prendere tre monete, se le metteva non sul palmo della mano, sul dorso della mano, sì. Le lanciava per aria e poi le prendeva una dietro l'altra al volo. Faceva sti numeri qua Denis Petit, ma era anche tuttora sta facendo in Belgio e a capo di un'associazione di volontariato che si occupa di bambini con problemi, è una persona fantastica. E poi altri personaggi come Monsieur Moudou.
0: Certo.
1: Che era quello che faceva i risultati di Giochi Senza Frontiere, oggi è il responsabile dei risultati dei campionati del mondo di calcio o dei campionati del mondo di atletica, per dire come erano i personaggi dei giochi. Ed era il primo che arrivava con il suo camper, con la sua roulotte e che si collegava, io poi che ero un fanatico, facevo la trasmissione sul mio portatile già 30 anni fa ed ero collegato direttamente con lui, in modo che ero il primo ad avere i risultati per poterli dare più velocemente. Insomma, ci siamo divertiti.
0: Immagino.
1: Cose.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, perché poi il bello era da un lato la competizione sentita, dall'altro a volte anche un po' l'assurdità dei giochi proposti, le ambientazioni molto belle tra l'altro, cioè aveva un che di gioco vero, non cioè sport sì, ma gioco quasi nel senso più positivo possibile di infantile, se vuoi, no, nei personaggi.
1: Erano tosti,
0: questo si vedeva.
1: Sembravano leggeri, ma dovevi veramente avere il fisico, come si dice alcuni per farli.
0: Sì, tra l'altro qui ci ricordano altri arbitri come Guido Olivieri e Gennaro Pancaldi.
1: I due primi.
0: Sì, esatto. Per cui
1: arrivavano al pattinaggio sul ghiaccio.
0: Sì.
1: Ed erano stati scelti perché erano svizzeri, quindi dovevano essere neutrali, ma soprattutto perché parlavano quattro lingue fluentemente.
0: Certo, esatto, tre in Svizzera è già facile, poi arrivando dall'occhio su ghiaccio, insomma, immagino anche a gestire le situazioni fossero abbastanza abituati. Ti chiedo quest'ultima cosa. L'Europa è cambiata con Giochi Senza Frontiere. Negli anni 90 ci sono paesi che di anno in anno hanno cambiato di fatto nome, dalla Cecoslovacchia che è diventata Repubblica Ceca, la Jugoslavia che poi ha partecipato con la Slovenia. Com'era interfacciarsi con i tuoi colleghi che arrivavano da questi paesi in momenti per loro anche storicamente così importanti per i loro paesi?
1: Ma stupendo, anche perché diventava un'autentica fratellanza. Io poi venni eletto presidente dei presentatori, quindi quello che doveva interfacciarsi con le istituzioni di Giochi Senza Frontiere, per esempio ero io che stabilivo i tempi per dare i risultati e alcune cose che venivano fuori da discorsi che facevamo per lo più a tavola. ma era divertente quando andavamo a mangiare insieme, perché uno parlava francese, un altro inglese, un altro spagnolo, ed era una vera Babele, perché ci capivamo tutti, ci parlavamo tutti comunque fra di noi, e svisceravamo quelli che erano le problematiche dei giochi, ma la vivevamo veramente, ripeto, come una fratellanza. Era bello per questo motivo, perché c'era questo circo di 400 persone che si spostava tutte le settimane, che andava a dormire nell'albergo 5 Stelle o nella tenda militare che era stata tipo dormitorio quando andavamo in Repubblica Ceca.
0: A seconda, esatto.
1: Ci si adattava, perché era bello, perché c'era questa comunione e questa complicità che poi veniva fuori nell'ambito della trasmissione.
0: Fantastico.
1: La trasmissione che è stata più longeva dell'estate, perché è durata
0: E tra l'altro,
1: e comunque
0: più volte si è provato a farla tornare. C'è stato un tentativo nel 2019 in cui poi è andata in onda, è un po' diversa in realtà, però lo spirito un po' voleva essere quello. Io
1: per presunzione e arroganza, perché non hanno voluto ascoltare dei consigli che ero disposto a dare, e hanno commesso tutti gli errori che noi avevamo commesso in 30 anni e che man mano avevamo corretto. È stato dimenticato tutto questo, hanno voluto rifarla senza entrare nello spirito di quella che era l'anima di Giochi Senza Frontiere, e questo ha portato a fare una roba che non era.
0: Esatto, e poi, come giustamente dicevi, sei la fortuna di poter evitare errori che già altri hanno fatto, e invece non li ascolti, ti perdi una grande occasione e vai incontro appunto a delle difficoltà che potevi ampiamente risparmiarci. Quando vinceva l'Italia poi si festeggiava?
1: Non ho capito, scusa.
0: Quando vinceva l'Italia, poi si festeggiava?
1: Alla grande, anche perché nel 94 l'Italia stabilì un record di vittorie di tutta la storia dei Giochi Senza Frontiere. Fu l'anno in cui una nazione vinse più di quanto mai fosse stata vinta in tutti gli altri anni. Sì. 1994, mi ricordo dei risultati strepitosi. Per cui abbiamo anche quel piccolo record, anche perché molti ricordano l'Italia che ha sempre perso. Non è vero,
0: no, è vero.
1: Come tutti, ma nel 94. Allora, un altro aneddoto divertente: c'è un paese della Basilicata che viene, gioca. Non dico qual è, perché non voglio risollevare. E primo gioco ultimo, secondo gioco ultimo, terzo gioco ultimo, quarto gioco ultimo. A quel punto lì il commento diventa un disastro, non so più come farlo. Allora ho fatto il commento al contrario, ho detto: beh, adesso siate coerenti, adesso dovete arrivare sempre ultimi. E al quinto gioco arrivano ultimi, al sesto ultimi, al settimo ed ultimo gioco stanno per arrivare ultimi, quelli davanti a loro cascano e loro rischiano di sorpassarle. Io: no, rovinate il record! E infatti cosa fanno? Inciampano anche loro e arrivano ultimi.
0: Grandi.
1: Mi hanno odiato, però il commento funzionò.
0: Esatto. Ettore, grazie mille. Ti arrivano miliardi di messaggi. Chi ti invita a scrivere libri sulla tua storia in televisione? Chi ricorda il gioco di Rodorlando? E ti chiedono anche: ma cos'erano i premi nascosti che venivano assegnati ai vincitori? Non ti chiedo di dircelo, però se scrivi un libro, metticelo dentro.
1: Va bene, comunque per quelli del Dino Orlando, per far capire che Alzheimer ancora non ha colpito, Dino Orlando cominciava con Barabitti e Barabitti, Strangugliotti e Mazzuzzuppi, Baldomiri e Ponterbi e voi Prodi Baldostenghi, benvenuti alla Rodersanga Carnascialesca. E adesso possiamo chiudere.
0: Grande Ettore, grazie mille davvero di tutto, un super abbraccio.
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao Ettore, ciao. Ciao, ciao, ciao, sempre, ciao, ciao.

0: On Melancholy Hill, i Gorillaz alle 17:26 minuti, qui su Radio Popolare, prima puntata di Palmira, e quindi dopo aver scoperto metà delle rubriche che la compongono, l'ultima insomma l'avete apprezzata in tanti, quella qualche estate fa. Oggi appunto abbiamo rivissuto i Giochi Senza Frontiere con Ettore Andenna. Ecco, vi invito, prima di dare la linea al GR delle 17:30, poi torniamo per la seconda parte di Palmira, se avete voi qualche ricordo ricorrente delle vostre estati, qualcosa che appunto si lega a quel periodo della vostra vita, di quei periodi della vostra vita, perché poi l'estate torna tutti gli anni e che c'è ancora o magari non c'è più, non si fa più, scrivetemi villaci@radiopopolare.it, perché questa rubrica appunto ce la portiamo quotidianamente fino alla fine del palinsesto estivo e, come vi dicevo, sarebbe bello condividere un po' anche di ricordi all'interno di questa Palmira. Quindi villaci@radiopopolare.it è insomma il modo in cui potete dare suggerimenti per questa o per altre rubriche, ma intanto partiamo da questa qui, se vi va. Tra poco, dopo il GR, dopo il momento dedicato alla rubrica settimanale, ogni lunedì andremo a parlare di meteo e di clima, e lo faremo con chi di dovere, poi insomma andremo a svelare un po' bene quest'altro momento, arriverà l'angolo del gioco. Quindi se siete particolarmente competitivi, se vi sentite caldi e carichi, iniziate a segnarvi il numero, che è 0233 001 001, per chiamare, oppure 331 614 013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Intanto però la linea al GR delle 17:30, noi torniamo subito dopo, state lì.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica e scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame?
7: Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
8: Popolare Network.
9: Sono le 17:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È arrivato il via libera anche dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato così l'ultimo parere favorevole, che apre la strada all'esame da parte del Consiglio dei Ministri che ci sarà domani. A quanto si è appreso, la maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Rispetto alla versione iniziale, la principale modifica riguarderebbe l'articolo 8, proprio quello sul riconoscimento facciale in tempo reale. Il riferimento al solo GIP è stato sostituito con quello al magistrato competente, una formula più ampia che in questo modo terrebbe insieme sia il pubblico ministero sia il giudice per le indagini preliminari.
8: I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie della palazzina crollata giovedì scorso a Messina il corpo di un'altra persona. Si tratta di una donna, il suo nome è Sara Leone. La donna è stata identificata dai familiari all'obitorio cittadino. Oggi sono anche iniziati gli interrogatori dei tre indagati per il crollo dell'edificio. I tre professionisti che avrebbero preso in carico i lavori di ristrutturazione della palazzina sono accusati di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È da poco terminato l'interrogatorio del primo dei tre che ha abbandonato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.
9: Un drone o i frammenti di un drone ucraino sono caduti su una spiaggia nel sud della Russia. Secondo l'autorità locale ci sono almeno 6 morti, tra cui 3 bambini. Altre 17 persone sono rimaste ferite. Non è chiaro se il drone fosse indirizzato ad una base navale sul Mar Nero a circa 40 km di distanza. Ancora nessun commento da parte ucraina. Oggi Kiev ha colpito anche per l'ennesima volta un grosso deposito del principale rivenditore online russo est di Mosca. 4 lavoratori sono rimasti feriti. Per spegnere l'incendio sono intervenuti oltre 200 vigili del fuoco.
8: Sono tra le 3 e le 5.000 le persone ancora a Ceuta, tra quelle entrate in massa nell'exclave spagnola in Marocco tra giovedì e venerdì, decine di migliaia quelle rimpatriate. Quanto successo continua a generare tensione in Unione Europea. Il ministro degli esteri di Madrid, Albares, ci sono governi in Europa non all'altezza della crisi migratoria, tra questi quello italiano, ha dichiarato. Dopo l'incontro degli ambasciatori dei 27 di oggi, c'è attesa per il vertice dei ministri dell'interno di domani, vertice durante il quale l'Italia potrebbe proporre la creazione di hub per l'espulsione dei migranti irregolari in paesi terzi, sul modello dei centri in Albania.
9: Secondo l'agenzia Reuters, alcune navi saudite avrebbero evitato oggi di passare dallo stretto di Bab al-Mandeb, l'ingresso nel Mar Rosso, per timore di rappresaglie da parte degli Houthi dello Yemen, che controllano una parte della costa che dà proprio su quel tratto di mare. L'Iran e i suoi alleati nella regione minacciano da tempo di chiudere come Hormuz anche quel passaggio molto importante per il traffico marittimo. Intanto resta sempre un mistero la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Dopo l'annuncio di Trump non è infatti arrivata alcuna conferma. Teheran ha negato. Secondo alcuni media regionali, anche i mediatori pakistani avrebbero fatto sapere che al momento non c'è alcun calendario preciso.
8: In Nigeria più di 50 persone sono state rapite da un gruppo armato che lo scorso fine settimana ha assaltato un villaggio nel nord-ovest del paese, secondo i media locali. Nell'attacco ci sono state anche diverse vittime, compresi alcuni bambini.
9: Si sono conclusi da poco a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni, una vita dedicata agli ultimi, in particolare alle persone tossicodipendenti. La bara con sopra un girasole è stata accolta in chiesa da un lungo applauso, presenti molte personalità, tra cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che si è detto disponibile a portare avanti la proposta di alcuni consiglieri comunali milanesi di scrivere Don Mazzi al Famedio. Sono le 17:34 minuti, noi ci risentiamo alle 18:30, buon ascolto.
10: Popolare Network.
11: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
12: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
11: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
12: Così mamma è felice e io di più.
13: Palmira. L'estate in onda.

0: Sweet Disposition, The Temper Trap, 17:38 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici, la seconda ora di Palmira. Io sono Matteo Villaci, staremo insieme se vi va fino alle 18:30 in questo nuovo contenitore pomeridiano che esordisce oggi, arriverà fino alla fine del palinsesto estivo, provando a portarvi un po' di estate. In realtà l'estate c'è già, là fuori fa molto caldo, noi facciamo il possibile per renderla gradevole in un orario che per molti di quelli che sono rimasti in città perché magari devono lavorare è quello anche del rientro. Se siete via, se siete in città, se avete qualcosa da raccontare, fateci sapere 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail, per appunto raggiungerci e raccontarci quello che vi va di raccontarci. Vi ricordo che tra poco giocheremo anche insieme, quindi segnatevi questi contatti, e anche lo 02 33 001 001, e poi avremo gli appuntamenti, poi se vi va prenderemo l'aperitivo insieme, ma una cosa per volta. È lunedì e come ogni lunedì all'interno di Palmira, lo dico come se fosse un'abitudine conclamata, in realtà evidentemente inizia oggi con il programma stesso, questo è il momento dedicato al meteo, ma anche in generale al clima. Allora, io voglio chiedere scusa a Paolo Valisa per questa sigla, ma volevo che ogni rubrica ne avesse una, quindi ben ritrovato Paolo Valisa intanto.
1: Va, grazie. Ben ritrovati tutti gli ascoltatori e nessuna scusa per la sigla, anzi è un onore poter essere annunciato con la stessa sigla del colonnello Bernacca.
0: Esatto, esatto. Allora Paolo, questa rubrica che ha un doppio volto, se vogliamo, infatti anche un doppio titolo, si intitola Che tempo e che tempi, perché da un lato ovviamente buttiamo uno sguardo al meteo che ci aspetta da qui alla fine della settimana, in questa settimana appena iniziata, e dall'altro, visto che lo stiamo sperimentando il caldo da cambiamento climatico, che ormai è difficilmente negabile, bisogna davvero avere i paraocchi per evitarlo, ma dato che c'è gente che è ancora lì, proviamo a dare qualche consiglio per diminuire il nostro impatto su questi cambiamenti. Ma andiamo con ordine, che settimana ci aspetta?
1: Allora, non abbiamo purtroppo grandi cambiamenti rispetto alla settimana passata e al mese di luglio passato. Sarà ancora una settimana segnata dall'ondata di calore, almeno fino alla giornata di venerdì, quando forse potrebbe esserci qualche episodio di cerniera, ci porterà in una fase meteorologica diversa. Le giornate saranno tutte quante assolate, con temperature molto elevate per la stagione, le massime oscilleranno tra i 33 e 34 delle prealpi, ma arriveranno fino ai 36-37 invece della fascia padana e della zona milanese. E le minime pure notturne molto elevate tra i 23 e i 26 gradi, quindi ci sarà decisamente da soffrire anche durante la notte. È previsto qualche temporale lungo le Alpi, temporali di calore, un po' tutte le sere ci saranno, ma non si espanderanno di molto, al massimo qua e là potranno interessare la fascia prealpina, ma non oltre. Come annunciavamo, poi venerdì potrebbe esserci una fase di cerniera con aumento dei fenomeni temporaleschi che potrebbero preludere all'arrivo di correnti atlantiche, quindi non più la presenza dell'alta pressione africana, che porteranno un tempo magari più variabile, ma soprattutto aria meno calda, e quindi le temperature potrebbero calare di qualche grado per riavvicinarsi alla norma stagionale.
0: Riavvicinarsi alla norma stagionale vuol dire che comunque

0: ci muoviamo tra la norma stagionale e diciamo lo sforo verso l'alto.
1: Sì. Sì, la norma stagionale in realtà se la consideriamo rispetto, diciamo così, alle temperature di questi giorni, è veramente molto bassa. Ci faremo sopra la firma, insomma,
0: certo. No?
1: Calcolata nel trentennio 91-2020 avremo dei valori massimi che dovrebbero oscillare attorno ai 27 gradi per quanto riguarda Varese, mentre a Varese siamo a 33-34, quindi siamo molto ma molto al di sopra. Ricordiamoci che siamo ad agosto,
0: sì.
1: Un tempo si diceva, quantomeno per noi sulle Prealpi, che il temporal d'agosto rinfresca il bosco. Tempi lontani questi, tempi lontani.
0: Esatto, a proposito che tempi, c'è anche chi ci scrive ma in agosto l'estate è finita, sono appena stato a correre a Milano e non faceva molto caldo. Secondo me il caldo ha fatto un certo effetto in realtà, visto perché io per esempio sto facendo una fatica enorme ad andare a trovare gli orari per andare a correre, che si avvicinano ormai alla mezzanotte, per evitare brutte sorprese. Ma veniamo, visto che si diceva, no, del fuori media, al fatto che siamo in pieno cambiamento climatico ormai innegabile, anzi c'è chi la definisce crisi climatica, perché una cosa è il cambiamento climatico, insomma, come dire, naturale, e un altro è quello che stiamo vivendo in questo periodo. Dato che si sa che è di matrice umana, cosa si può fare? Qual è il tuo consiglio di questa settimana per provare ad avere un impatto minore?
1: Ma il primo consiglio che voglio dare è un consiglio un po' da meteorologo, considerando le proprietà che ha l'evaporazione dell'acqua,
0: sì.
1: È quello di piantare alberi nelle città, rendere le nostre città più verdi, i parcheggi più verdi, i terrazzi più verdi. Perché questo? Perché le piante, come noi, hanno bisogno di mantenersi fresche, e per fare questo prendono l'acqua dal sottosuolo e la fanno lentamente evaporare attraverso le foglie. L'evaporazione di un solo grammo di acqua attraverso la chioma di un albero produce un raffreddamento di 2,5 gradi di un metro cubo di aria. Quindi sono dei condizionatori naturali, oltre che ombreggiare, hanno anche un effetto attivo per ridurre la temperatura. Quindi il consiglio di oggi è quello di rendere le nostre città più verdi. È sicuramente un miglioramento da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista climatico, ma poi anche dal punto di vista naturalmente ambientale e visivo, perché migliorano certamente la qualità del nostro vivere cittadino.
0: Ecco, questo, no, è uno degli argomenti di cui si dibatte. Viviamo anche in città non pensate per questo tipo di clima, con meno verde, molto asfalto, e d'estate questa cosa iniziamo davvero a pagarla cara. Paolo Valisa, grazie mille per questo primo appuntamento con questa rubrica qui a Palmira. Paolo Valisa, direttore del Centro Geofisico Prealpino, buona settimana.
1: Grazie anche a voi, ci risentiamo allora
0: lunedì prossimo. Esatto. Ciao Paolo.
1: Arrivederci a tutti.
0: Arrivederci.

Bravi Max Gazzè, evento d'estate. L'abbiamo detto, oggi un po' didascalici, ma partiamo semplici. Anche perché Palmira, insomma, fa caldo. È una trasmissione che prova ad andarci abbastanza semplice. 331-6214-013, il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail. Allora, questo è un esperimento, lo dico già, vediamo, dipende da quanto siete bravi, vediamo se riuscite. Facciamo così, ho detto che ogni rubrica ha una sigla, partiamo dalla sigla.

0: capo di Palmira.
1: Allora, poi faremo anche tutta una classifica sulle sigle, che vabbè. L'enigma è il rompicapo di Palmira. Proviamoci ogni giorno, visto che l'estate è anche enigmistica e anche giochi e anche mettersi un po' alla prova. Io vi metto un po' alla prova. Il gioco di oggi, per esempio, funziona così. Vediamo se qualcuno indovina, eh. Io vi faccio sentire... Uno? Sì, dai, partiamo da uno. Un brano famosissimo... Non tutto, è un pezzettino di un brano famosissimo. Ma ve lo faccio sentire al contrario. E voi dovete provare a indovinare qual è questo brano. Vediamo se qualcuno ha l'orecchio assoluto al contrario. 3316214013 per sms, whatsapp e telegram. 0233001001 per chiamarci. E se ci chiamate avete chiaramente la precedenza. Siete pronti? Questo è il brano di cui dovete indovinare il titolo.

Non mette di brutto ansia ascoltare la musica a rovescio? Vero? Di brutto, cioè almeno ve lo faccio risentire. No, perché so già che arrivano già le risposte, ve lo faccio risentire.

0: bravissimi. Allora, prima di tutti ha risposto Roberto, per essere onesti, però c'è anche Marco, Nicola, Olga, Davide, Roby. Sì, è Born in the USA. Ho detto, secondo me questo è un gioco un po' difficile. Proviamo partendo da quelli facili. Anche Marco ha indovinato. E qui, allora, voi tutti che avete superato il primo turno, preparatevi, perché visto che ero un po' in dubbio, ma dico magari la indovinano, bravi siete tantissimi, preparatevi per il secondo turno. Ah, avevamo anche una chiamata, però aspetta, proviamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, tu eri qui per indovinare Springsteen, giusto?
1: Sì, Born okay. USA.
0: Bravissimo. Allora, sei in ottima compagnia, l'hanno indovinato in 3000. Posso proporti un secondo tentativo? C'è una seconda canzone?
1: Va bene,
0: vai,
1: va bene.
0: Vediamo se indovini. Anche da casa, vediamo se... Allora, intanto come ti chiami, scusa, non è...
1: Mi chiamo Marco.
0: Ecco, Marco, scusami, perché, insomma, anche un po' anche il fare il cafone, no. Perfetto, allora Marco, attento, partiamo.

0: fa abbastanza ridere come è resa al contrario, però vediamo se la indovini. Marco, che canzone è?
1: No, questa non ce la faccio.
0: Va bene. Congratulazioni per Born in the USA. Un abbraccio, Marco.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao. C'è chi l'ha già indovinata, però io a sto punto la do buona solo a chi telefona allo 02 33 001 001 e mi dice il titolo e il gruppo. Però ho già detto che è un gruppo di questa canzone. Gli altri siete troppe, deve indovinato, raga. Domani le scelgo più difficili, ve lo dico già. Per cui, intanto che viene fuori qualcuno con abbastanza coraggio da dirlo, cioè da chiamarcelo 02 33 001 001 e vincere il trofeo di questo... Eccolo qua, forse ce l'abbiamo. Pronti?
2: Pronti, ciao.
0: Eccoti, ciao, come ti chiami?
2: Matteo.
0: Ciao Matteo, che bel nome. Allora, canzone e gruppo.
2: Song 2.
0: Sì, giusto.
2: Orca, adesso non mi ricordo se erano i Blur o...
0: Vai, l'hai detto. La prima risposta è quella che conta. Giusti, i Blur, bravissimo. C'è un ultimo tentativo, te la senti di farlo?
2: Proviamo.
0: Perché qui stanno indovinando in 2000. Ragazzi, siete... domani la gestiamo in maniera diversa. Domani, nella prima parte, ve lo dico già, della trasmissione, ci prenotiamo, ne prendo due e vi sfidate in onda. Intanto però, sei pronto?
2: Pronto.
0: Ok, allora attento, questa è l'ultima canzone di oggi.
2: Ah sì, ce l'ho.
0: Ce l'hai?
2: Sì, vai. Seven Nation Army.
0: Bravissimo, White Stripes. Beh, allora Matteo, oggi campione Matteo, anche se ci state scrivendo in 2000, quindi vinci la prima... Palma d'oro di Palmira, non ho un premio, per cui considerati investito della Palma d'oro di Palmira della prima puntata. Buona estate e un abbraccio.
2: Grazie.
0: Ciao Matteo.
2: Ciao.
0: Allora, non sto scherzando. Domani, se volete partecipare al giocone, nella prima parte, dalle 16.30 alle 17.30, prendo le prenotazioni. Due di voi parteciperanno, perché altrimenti siete in 3000, non vi facevo così pronti. In realtà siete prontissimi, ma colpa mia che vi ho sottovalutato. Ascoltiamoci un pezzo, poi arriva un ultimo stacco pubblicitario e ancora una mezz'ora insieme. Iniziate a pensare al vostro aperitivo intanto, che proviamo a condividere anche quello. Lei è Cela Su, arriva dal Belgio, questa è Ragamuffin. Yeah.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
5: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
6: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
5: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
6: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
5: C'è tutto sul sito.
7: Palmira. L'estate in onda.

Peter Gabriel, Games Without Frontiers. Vabbè, oggi abbiamo parlato di giochi senza frontiere parecchio nella prima puntata della rubrica qualche estate fa. Ben ritrovati a Palmira, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Benvenuti a chi ci ha raggiunto durante l'ultimo spazio pubblicitario. Questa è la trasmissione che da oggi e fino alla fine del palinsesto estivo vi accompagnerà dalle 16.30 alle 18.30, condotta da me, ovvero Matteo Villacci. Come avete sentito, è una trasmissione fatta di un sacco di cose diverse, di un sacco di pagine, tutte che un po' evidenziano e riecheggiano il periodo che stiamo vivendo, ovvero quello estivo, e puntano un po' anche alla condivisione di quello che è il vostro agosto di questo 2026. 331-6214-013 è il numero per sms, whatsapp e telegram. direct@popolarenetwork.it è invece il contatto mail, poi c'è lo 02-33-001-001. È l'ultima mezz'ora e la chiuderemo condividendo, se vi va, i vostri aperitivi, per cui per chi è già sotto, insomma, con le gambe sotto un tavolo e a sorseggiare qualcosina, inizia già a mandarcelo raccontandoci cosa state sosseggiando, cosa avete davanti a voi, se state sgranocchiando qualcosa, cosa vi aspetta nella serata, dove siete, balcone, sala, terrazzo, beati voi che ce l'avete, un terrazzo, spiaggia, beati voi che ci state, in spiaggia, montagna, insomma iniziate a raccontarci. Poi negli ultimi minuti, se volete, potete anche telefonarcelo 02-33-001-001 e condividerlo, diciamo un po' così, con noi a livello simbolico, perché poi in realtà purtroppo noi non siamo lì con voi, però è bello avere questa idea di famiglia, di condivisione. Lo sapete, questa è Radio Popolare, se non noi, chi? Tra poco l'ultima rubrica di oggi, che è anche la rubrica ufficiale che un po' chiude tutte le puntate di Palmira e che porta un po' lo sguardo a domani. Prima però torniamo ad ascoltare un po' di musica. Questo è Neffa e il brano è Lontano dal tuo sole.

Lontano dal tuo sole, Neffa, 18 e 10 minuti. E come vi dicevo, è arrivato il momento dell'ultima rubrica di Palmira di oggi.

0: Diciamo che per alcune delle sigle sono andato molto facile. Questo è l'almanacco del giorno dopo. Ogni giorno proviamo a dare un appuntamento per qualcosa che accadrà domani. In realtà oggi dobbiamo fare un passo avanti per poi farne un passo indietro, voglio dire, per poi farne un po' avanti, perché è iniziato ieri Tregese Lago, Tremezzina Music Festival, quindi andiamo sul lago di Como e per farci raccontare di cosa stiamo parlando abbiamo con noi Saul Beretta. Ciao Saul!
1: Eccomi, buongiorno. Eccoci. Sono qua sulle rive del lago, Gese del lago di Como.
0: Esatto. Allora, raccontaci un po' di questo festival, raccontaci soprattutto di quello che accadrà questa sera e domani in particolare.
1: Allora, stasera intanto siamo a Lenno, che è una bellissima, chi conosce l'insenatura senza macchine di Lenno sin d'amore, sì. Nella bellissima chiesa di Santo Stefano, dove c'è un organo meraviglioso, un Mascioni inizio Novecento, abbiamo il Magnificat, abbiamo un cast internazionale con Badria Rasema alla voce, lei italo-algerina, Pera Martinez, che è un cantante catalano favoloso, uno di quelli che è capace, che generalmente fa il flamenco e quindi ti fa ribaltare la pancia dalle emozioni, sì. E poi dei nostri italiani, diciamo, abbiamo Roberto Holzer all'organo, quindi all'organo di casa, dal bellissimo Mascioni, e Giovanni Falzone alla tromba. È un inno alla pace, al Cantico di Maria, lo cantiamo, lo parliamo in quattro lingue, italiano, spagnolo, inglese e arabo, e facciamo la nostra missione di ribadire quello che dovrebbe essere il mondo, una grande preghiera fatta in musica da tutti i continenti, ma in particolare con un taglio che va dalla musica antica alla contemporanea, ad Allen Ginsberg, è una cosa molto particolare che è già stata in Francia, in Spagna, e prossimamente andrà in Romania e Grecia, e oggi siamo qua in questo bellissimo ramo del lago di Como per la seconda tappa del nostro Tremezzina Music Festival, che è cominciato ieri molto, in maniera molto bucolica sulle terrazze di Pomario a Griante, dove è stato restaurato un bellissimo frutteto con i terrazzamenti come si coltivava una volta qua sul lago, a picco sul lago, una meraviglia, meraviglia unica.
0: Poi si parlava prima, tu non eri probabilmente all'ascolto, ma dell'importanza di recuperare le zone con le piante in qualche modo, che siano frutteti, che siano terrazzamenti come in quel caso, in un momento anche climaticamente così complesso e complicato, perché purtroppo sono tanti i motivi di preoccupazione intorno a noi. E tu dicevi, no, dell'inno alla pace di questa sera, un'altra delle grosse preoccupazioni di questo tempo, la cultura sicuramente è un elemento di risposta che aiuta a porre l'attenzione su quello che in questo periodo ci preoccupa un po' di più. Hai parlato di stasera del Magnificat, abbiamo detto guardiamo un po' a stasera e a domani, appunto dal almanacco del giorno dopo. Cosa succede domani?
1: Domani è una giornata ricchissima, perché cominciamo alle 11 al Santuario di Ossuccio, a proposito di pace, che dobbiamo custodirla nei nostri cuori, che non ci venga strappata, almeno quello possiamo farlo. E abbiamo il grandissimo chitarrista, giovanissimo, Abraham Loco, in dialogo con l'organo del Santuario di Ossuccio, quindi è un concerto con promenade, perché non si arriva solo in macchina, si deve parcheggiare sotto, una bella passeggiata di 20-25 minuti, e il santuario ripaga con una vista mozzafiato sul lago e un dialogo ineditissimo, Flamenco Sacro è il suo titolo, tra la chitarra flamenca ritmata, travolgente di Abraham Loco e l'organo, l'organo liturgico che c'è in chiesa, ed è il primo appuntamento della mattina, a cui segue un altro incontro Italia-Spagna, perché non abbiamo fatto i mondiali, è vero.
0: No, esatto. Loro li hanno fatti molto bene in compenso.
1: Hanno fatto molto bene. Infatti sono molto felici.
0: Sì, immagino.
1: Soprattutto. Però rinnoveremo l'incontro Italia-Spagna, perché a Villa Carlotta faremo Il cielo in una stanza, le più belle canzoni italiane degli anni 60, visto con un occhio un po' iberico, diciamo. Alla voce c'è Badria Rasemi, al pianoforte Max Villavecchia, alle 18.30 questo. Sì. È l'unico concerto a biglietteria di tutta la serie, però chi viene col prezzo del concerto si divide anche la villa.
0: Bellissimo.
1: E quindi diciamo così, Villa Carlotta è uno dei gioielli, dei tanti gioielli in mezzo al verde, perché adesso tu mi parlavi di piante, io sono qua nel golfo mistico di Lenno, tutto circondato da pini marittimi, e poi sfolcia nella penisola che è un gioiello pieno di piante verdi, verdissime, sì. Anche il lago è verde. Vabbè, e la giornata si conclude sempre con un progetto catalano da Barcellona, si chiamano Liberica, un gruppo favoloso che fa, diciamo, reinventa il flamenco e il folklore iberico in una maniera strepitosa, un cast, non so, nomino Alba Caretta, che è una delle delle voci e dei sax di questo meraviglioso gruppo, ed è il flamenco non ballato ma che fa ballare chi sarà presente nel meraviglioso Parco Teresio Livelli, che è un altro luogo magnifico. È diventato un po' la ribalta perché anni fa Dolce e Gabbana lo presero per non so quanto tempo per fare la loro sfilata e presentazione della stagione. È un luogo incantevole perché c'è una scalinata di pietra che diventa un palco naturale a picco sul lago, e quindi chi viene può fare due cose: può fare il batuffo nel lago,
0: bello, prima, bello.
1: Per farsi, ci sono le docce, è un prato meraviglioso con una bellissima fontana, e poi c'è il concerto. Quindi diciamo che è un buon modo per mettere insieme natura e cultura, per visitare un pezzo del lago di Como. Si può tornare a casa in serata, perché i milanesi con un'ora e mezza di viaggio a quell'ora si entra in città, oppure tentare di fermarsi a dormire non è facilissimo, devo dire,
0: immagino,
1: in questa stagione.
0: Immagino. Quindi per partecipare basta venire, come funziona a livello poi pratico?
1: A livello pratico basta venire, nel senso che a parte Villa Carlotta, in cui è rimasta una manciata di biglietti, vi consiglio di prenderli dal sito se siete intenzionati a venire, oppure tentare quando si è lì, ci sono i posti rimasti, rimangono in vendita fino all'ultimo, se non arrivare, posto ce n'è per tutti, ci sono le sedute, più di 250, ma sul lago non abbiamo mai problemi, perché poi c'è il parco e poi c'è il meraviglioso muro che separa il parco dal lago, ed è quando ci sono le serate piene con tanta gente, con un po' di arietta fresca, si riempiono di persone che si siedono e vedono il concerto come gli altri. Quindi insomma il mio consiglio è di venire su e di giocarsela, e di uno di questi giorni. Siamo qui fino al 6.
0: Fino al 6, esatto. Perché prima citavi il sito è tremezzinamusicfestival.it. Lo dico perché così trovate tutto il calendario e anche, come dicevi prima, consigliavi di recuperare gli ultimi biglietti lì dell'evento di domani
1: a Villa Carlotta.
0: Lo si recupera lì. Stasera è previsto nel tuo calendario personale un aperitivo?
1: Allora, sono già felice, riesco a fare una cena. Perché?
0: Guarda, ho presente, mi è capitato di essere sul posto in diverse tue iniziative e di trovarti abbastanza impegnato. Poi lo dico, per lo spoiler, perché mi fa molto ridere. Il tuo WhatsApp, lo status di WhatsApp è batteria quasi scarica. È stupendo e ti descrive abbastanza bene, immagino, con tutto quello che è da fare.
1: È uno status permanente, però la batteria, devo dire che non, per il momento non si è ancora mai scaricata, è quasi scarica ma non scarica. Siamo on the road dal 17 di giugno, Matteo, quindi immaginati che è come essere via con i Rolling Stones, con i Dire Straits.
0: È quello, il Never Ending Tour.
1: C'è un concerto,
0: fantastico.
1: Ma devo dire, io sono appena uscito dal bagno nel lago, perché è finito il primo soundcheck, sta per iniziare il secondo, e in mezzo c'è questa meraviglia che ci siamo buttati nel lago, io l'ho visto che è qua accanto a me, e adesso siamo pronti per il secondo soundcheck, e se arriva la cena siamo felici.
0: Musica, è tutta musica. Grazie mille Solveretta, un abbraccio. Ciao. E prima di andare ad ascoltarci uno dei protagonisti, che è stato anche citato da Saul, del Tremezzina Music Festival, che è Pere Martinez, io vi invito, dopo questa canzone, a condividere i vostri aperitivi. Fateci sapere se li state facendo, se li farete, in cosa consistono, dove li farete. 331-6214-013 per SMS, WhatsApp e Telegram, o se volete condividerli davvero. E, insomma, salutarci in diretta 02-33-001-001.

0: Vida Pere Martinez, come detto, tra gli artisti che si esibiranno all'interno di Tremezzina Music Festival in questi giorni, è iniziato appunto ieri, andrà avanti fino al 6, ci ha raccontato in particolare la giornata, anzi la serata di oggi, quello che accadrà e quello che accadrà domani, Saul Beretta. Ogni giorno andremo a buttare un po' un occhio a quello che poi si muove intorno a noi in questo caldo agosto. Siamo quasi arrivati in fondo alla prima puntata di Palmira, che come detto ogni giorno si chiuderà con un momento aperitivo. Perché? Perché molti di noi sono costretti dal lavoro o da altre situazioni a rimanere in città anche in questo periodo, anche in questo caldo agosto. Almeno un momento della nostra giornata ritagliamo per noi stessi, e l'idea è quello di condividerlo. Quindi ringrazio Luca che scrive: vale anche se sono astemio e mi faccio un tè freddo con il ghiaccio? Sì, vale, aggiunge, e poi un po' di patatine. Sì, vale, secondo me col caldo le patatine, però degustibus, poi comunque è lì il tè fresco, per cui va benissimo. Grazie di averlo condiviso. C'è Alessandro che è al 3316214013, che è il numero a cui potete scriverlo, l'SMS o il WhatsApp o il Telegram, per raccontarci i vostri aperitivi. Potete anche chiamarci allo 02 33 001 001. Abbiamo 2 minuti in tutto, però, quindi dobbiamo essere molto rapidi. Alessandro ci scrive: con sto caldo io mi apro un gelido rosé a casa, 3 scaglie di grana, finocchio, cetriolo belli freschi e siamo a posto. Secondo me anche lì, buono tra l'altro, secondo me, perché grana fa un po' sete, però il finocchio e il cetriolo equilibrano, bravissimo. Classico spritz, ci scrive Renata. Classico spritz funziona sempre, secondo me, cioè alla fine se sei in dubbio, bianchino. Arriva un bianchino da un ascoltatore che però non si firma. Chuck scrive: i gelati, per parafrasare, i gelati sono buoni ma costano milioni. Quella è una citazione, come dire, di tutt'altro genere. Siamo arrivati in fondo, signori, perché tra un minuto dobbiamo dare la linea a chi arriva dopo di noi, e voi vi starete chiedendo: ma chi arriva dopo di te, Matteo, visto che oggi ci avete un po' capovolto il palinsesto? Arriva il GR Breve, poi Pop Sera. Siamo arrivati, insomma, alla fascia dell'informazione. Noi torniamo domani, come ogni giorno da oggi in avanti, a partire dalle 16.30 e fino alle 18.30. Ve l'ho già detto, ve lo ricordo, il momento gioco, che è sempre, occuperà sempre, insomma, qualche minuto prima delle 18, domani va a prenotazione. Cioè la prima ora io raccolgo i candidati al momento del gioco, ne seleziono 2 e poi funzionerà così per ogni giorno. Spero che Palmira vi sia piaciuta, che l'abbiate trovata divertente, interessante, rilassante, soprattutto rinfrescante visto il clima. Vi aspetto qui domani e da domani fino alla fine di questa stagione estiva, di questo palinsesto estivo. Un abbraccio a tutto da Matteo Villacci.
1: L'estate in onda.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia: da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app fino al 31 dicembre.
6: Popolare Network.
7: E
6: AI Act, blitz della maggioranza in commissione sul riconoscimento facciale, ok al testo senza nessuna modifica significativa. Protestano le opposizioni che abbandonano l'aula prima del voto, domani in Consiglio dei Ministri, il via libera definitivo. Futuro dell'ex Ilva, oggi 8 ore di sciopero in vista dell'incontro di domani al Ministero, i sindacati attaccano, senza risposte concrete la nostra lotta continuerà a oltranza. Il ministro degli esteri spagnolo critica l'Italia dopo la sospensione di Schengen per Ceuta, non all'altezza della crisi migratoria. Il Viminale replica, con Meloni gli sbarchi sono crollati. Domani la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione. Un drone ucraino è caduto su una spiaggia russa sul Mar Nero, almeno 7 morti, nessun commento da parte di Kiev. Gli ucraini hanno colpito per l'ennesima volta anche un deposito del principale rivenditore online di Mosca. Un accordo o la resa totale è l'ultima minaccia di Trump all'Iran. Teheran per ora smentisce la Casa Bianca, nessuna ripresa dei negoziati. Crollo della palazzina Messina, recuperato un quarto corpo sotto le macerie. Si tratta di una donna ancora tra i dispersi. Oggi pomeriggio sono iniziati gli interrogatori per i 3 professionisti accusati di disastro colposo. Caldo estremo, oggi 25 città da bollino rosso, temperature massime oltre 40 gradi, notti tropicali col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi. Stessa situazione anche domani e mercoledì. Sono le 18.32 minuti, queste ed altre notizie nel giornale radio di Popolare Network delle 19.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: Buonasera da Andrea Monti, questa è Pop Sera. La nostra trasmissione serale di approfondimento durante l'estate, in cui affrontiamo i temi di giornata e poi anche appunto con approfondimenti magari più di periodo, meno legati proprio a queste ore, ma che comunque ci sembrano interessanti, che vi vogliamo raccontare. Noi tra poco partiremo dall'ex Ilva, ne parlavamo poco fa nel giornale radio. E poi la questione dell'immigrazione dopo quello che è successo nei giorni scorsi a Ceuta, ma anche la politica, il centro-sinistra italiano dopo le parole di Conte. E poi ancora altro appunto meno di strettissima attualità, come il social forum che comincia in questi giorni, domani in Africa, in Benin. Ma cominciamo per adesso, come vi anticipavo, proprio con l'ex Ilva, oggi giornata di sciopero alla vigilia di un incontro al Ministero delle Imprese. Il tema è la lunghissima, verrebbe da dire infinita, vertenza delle acciaierie, che però in realtà potrebbe avvicinarsi in qualche modo a una fine, perché se davvero dovesse bloccarsi l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, come impone l'ordinanza arrivata una settimana fa dalla magistratura, se non sarà eliminato l'amianto e non saranno ridotte le emissioni inquinanti, la storia dell'ex Ilva potrebbe essere arrivata appunto di fatto a un punto di conclusione, con tutte le conseguenze possibili dal punto di vista occupazionale, ambientale e sanitario. Io saluto Valentina Petrini, giornalista che a Taranto c'è nata e che alcuni anni fa ha anche scritto un libro sull'Ilva e il cielo oltre le polveri, pubblicato da Solferino. Buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Grazie per essere con noi e partiamo appunto dall'attualità, da questa ordinanza, dallo sciopero di oggi, l'incontro al Ministero domani. Come valuta tutto questo, i fatti degli ultimi giorni, alla luce della storia complessiva dell'ex Ilva?
1: Ma allora io intanto colgo queste occasioni come quelle che può dare Radio Popolare per parlare di Ilva e di insomma della storia drammatica di questo siderurgico, perché sono sempre occasioni per far fronte alla disinformazione di cui siamo vittime. E in queste ore, in questi giorni, anche diciamo i più importanti e autorevoli media non informano correttamente la popolazione di quello che è stato il provvedimento varato dalla Corte d'Appello di Milano, che ha una sua specificità. Intanto la Corte d'Appello ha scelto lo strumento del decreto e non della sentenza. Gli addetti ai lavori, i giuristi spiegano che insomma la scelta del decreto è proprio finalizzata a renderlo inappellabile, infatti non è un pronunciamento, quello della Corte d'Appello, che può avere una possibilità di appello da parte di Acciaierie d'Italia. E si sta valutando, insomma, dal lato commissariale si sta valutando l'ipotesi di poter fare un ricorso in corte, ma insomma sarebbe comunque un ricorso che vedrebbe diciamo un esito fra diversi anni e non avrebbe quindi un effetto immediato. Perché la Corte ha probabilmente optato per questo strumento giuridico? Perché in realtà ordina senza possibilità di appello che l'Ilva venga chiusa, l'area a caldo venga chiusa entro 90 giorni. Non dice se non verranno fatte, se non verrà rimosso l'amianto e se non verranno ridotte le polveri, dice proprio che va chiusa entro 90 giorni per due motivi. Primo, perché le tonnellate di amianto che ci sono dentro e che noi sappiamo esserli dentro almeno dal 2017 non sono spostabili in pochi giorni. Lo Stato ha avuto decine di anni per farlo e non lo ha mai fatto, e quindi diciamo non c'è possibilità che lo possa fare in 90 giorni. Secondo, la Corte disapplica l'AIA, che è la cosiddetta autorizzazione integrata ambientale con cui tutti gli impianti, soprattutto di quelle dimensioni, possono operare. La disapplica perché non la considera in linea e a norma rispetto anche a quelle che sono le sentenze europee in materia di tutela della salute e di rapporto tra sanità pubblica e non operare. La disapplica perché non la considera in linea e a norma rispetto anche a quelle che sono le sentenze europee in materia di tutela della salute e di rapporto tra sanità pubblica e inquinamento. Quindi noi siamo in presenza

0: l'ennesima spada di Damocle sulla testa dei tarantini e degli operai e l'hanno, diciamo, quasi attesa immobili, senza fare nulla. Quindi, ecco, fa un po' sorridere che oggi la comunicazione, soprattutto politica, sia una comunicazione che imputa al decreto della magistratura l'ennesima crisi in cui navighiamo a vista in queste ore. Sottolineo che 2000 chili di amianto a cielo aperto sono una bomba ecologica. Taranto, diciamo, purtroppo subirà gli effetti dell'esposizione allo spolverio delle particelle di amianto per i prossimi decenni, anche se la fabbrica sarà chiusa, se quel sito non verrà bonificato, è un territorio che comunque è condannato a dover fare i conti con questo abuso, su questo inquinamento selvaggio che ha esposto per primi gli operai. E tutte le persone a loro vicine, ricordiamo che scientificamente anche lavare la tuta di un operaio che ha passato 8-10 ore in fabbrica può esporre la persona che lava questa tuta al rischio di contaminarsi. È una situazione senza precedenti ed è a mio avviso assurdo, pazzesco, che ad una settimana da questo pronunciamento ancora non ci sia stata una parola da parte delle istituzioni competenti su questa bomba ecologica che pesa sulle vite dei cittadini tarantini e sul loro futuro.
1: Questo ovviamente è un lato probabilmente il più importante della questione, perché di fronte alla vita, alla salute, c'è poco da discutere. Poi naturalmente c'è anche il lato del lavoro, quello dell'occupazione,
0: Certo,
1: diciamo.
0: assolutamente centrale. Infatti, diciamo, per anni i movimenti che hanno portato avanti delle battaglie e che, diciamolo, sono stati Davide contro Golia, perché Taranto è un esempio di disobbedienza civile non violenta, dove comunque la popolazione che si è battuta per, diciamo, l'affermazione dei propri diritti lo ha fatto in punta costituzionale, appellandosi ai tribunali europei, ai tribunali italiani. E sono stati a disposizione almeno dal 2010, mettiamo così. Senza voler andare troppo indietro negli anni, ma almeno dal 2010, dal governo Berlusconi 4 in poi ad oggi, tutti i governi che si sono passati il testimone hanno avuto la possibilità di varare delle leggi speciali che mettessero in sicurezza l'occupazione e il lavoro. Sono stati presentati dai movimenti il cosiddetto Piano Taranto, i progetti di bonifica con il reintegro di parte della popolazione operaia, cioè si è cercato in questi drammatici 16 anni di attirare l'attenzione delle istituzioni affinché agissero in tempo per mettere in sicurezza i posti di lavoro e la salute e coniugassero quindi effettivamente lavoro e salute. Oggi chiaramente è un dramma quello che si sta per abbattere da un punto di vista occupazionale su Taranto, però penso che sia importante fare i nomi e i cognomi dei responsabili e ripeto, sono i governi che dal 2010 ad oggi non hanno voluto operare in tal senso, ma hanno tirato a campare trasformando il siderurgico in una sorta di industria a statuto speciale alla quale veniva concesso tutto, semplicemente rimandando la risoluzione del problema. Oggi, in 90 giorni, gli operai hanno il fiato sul collo e chiaramente, giustamente, chiedono a gran voce una legge speciale perché venga tutelata la loro condizione, il loro salario, però è importante rendersi conto che non si possono fare in 90 giorni i miracoli che non sono stati fatti in 16 anni. E quindi è davvero curioso capire quale sarà la strategia del governo Meloni in tal senso e in che modo vorrà operare. Per esempio, annunciare un investimento importante sulle bonifiche tarantine e un piano di reintegro di una parte dei lavoratori nelle bonifiche è una delle proposte che a gran voce viene fatta dai movimenti territoriali. non sentire una parola su questo da parte delle istituzioni fa preoccupare, perché noi

0: Abbiamo il precedente di Bagnoli, sappiamo quanti anni sono stati necessari per bonificare Bagnoli, Taranto rischia di cadere ancora una volta nel dimenticatoio e di restare non solo senza lavoro, ma di restare stretta stretta a questa bomba ecologica che condannerà a morte le future generazioni.
1: Siamo in ogni caso veramente senza grandi possibilità di sorprese al tramonto di una storia lunghissima, alla fine anche di un percorso industriale che potrebbe portare a scenari come quelli che dicevamo, o c'è invece la possibilità, lo spiraglio perché ancora una volta magari si arrivi a un ulteriore trascinamento della questione, a un qualche tipo di provvedimento legale, posto che appunto sembra difficile la terza opzione di un intervento che davvero risolva e riporti tutto in carreggiata. C'è ancora la prospettiva, come è successo tante volte in questi anni, sull'orlo del burrone, per così dire, di trovare una scappatoia che però non risolve le cose, oppure siamo veramente al tramonto senza grandi altre possibilità?
0: È la domanda che tutti noi giornalisti abbiamo fatto e stiamo continuando a fare anche, diciamo, agli ambienti in ambito commissariale. Ricordiamo che ci sono dei commissari, che hanno la gestione, appunto, commissariale dell'Ilva in questo momento. Sembra che da un punto di vista legale si sia arrivati al capolinea e che non ci sia la possibilità di un ennesimo decreto salva Ilva che autorizzi la prosecuzione della produzione, diciamo appellandosi alla definizione di impianto strategico. Quindi da questo punto di vista, ma anche il fatto che il governo non lo abbia emesso subito, da questo punto di vista tutto fa pensare che da un punto di vista legale non ci sia una scappatoia e diciamo anche forse meno male perché è il momento della responsabilità, non del tirare a campare, cioè è il momento in cui si investano dei miliardi, in cui la si smetta di parlare di forni elettrici e decarbonizzazione senza che comunque nelle leggi di bilancio, ma addirittura noi abbiamo visto dirottare il miliardo dei fondi del PNRR che avrebbe dovuto essere destinato ad un forno elettrico e in realtà è stato dirottato altrove. Quindi da quel punto di vista sembra di essere al capolinea. Detto ciò, i tavoli che comunque da domani proseguiranno con i sindacati e le istituzioni, sembra abbiano come obiettivo quello di capire che tipo di progetti possono essere messi in campo sull'area a freddo. Da questo punto di vista, però, è d'obbligo anche ricordare che l'area a freddo tarantina è un'area dismessa da tanti anni, è un'area su cui mancano interventi di manutenzione da molto tempo e quindi chi la conosce da dentro e chi comunque ha esperienza nel ciclo della siderurgia ritiene che anche quella sia una strada difficile da percorrere. Sicuramente Jindal, ma anche diciamo, l'ipotesi della cordata italiana che sta prendendo piede in queste ore, fa capire che al governo ci sono delle riunioni straordinarie in corso per tirare fuori diciamo, una proposta dal cilindro. Quello che però giornalisticamente continuo a dire è molto preoccupante è che nessuno, neanche dalla Presidenza del Consiglio, ha lontanamente menzionato investimenti e stanziamenti per l'avvio delle bonifiche. E sapere oggi, come diciamo, lo sapevamo già prima, ma saperlo in maniera più forte della presenza di queste oltre 2000 chili di amianto a cielo aperto dentro la fabbrica che di fatto hanno fatto decadere l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, è qualcosa che non fa dormire serene le madri e le persone tarantine, che sanno benissimo e conoscono benissimo, benissimo il dramma di convivere con la paura dell'avvelenamento.
1: Io saluto e ringrazio Valentina Petrini, ricordo ancora
0: Grazie a
1: il
0: voi.
1: suo libro sull'Ilva, Il cielo oltre le polveri, ricordo anche volentieri che in passato è stata anche collaboratrice di Popolare
0: Sì,
1: Network. Grazie
0: vero.
1: e buona
0: Grazie a
1: serata.
0: voi. Grazie, buon lavoro, grazie.

0: Domani si riuniranno i ministri degli interni dell'Unione Europea per un vertice straordinario legato a quello che è successo nei giorni scorsi a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio marocchino, con l'ingresso di decine di migliaia di migranti, il loro respingimento in massa e, prima ancora, la morte di decine di migranti annegati in questo tentativo collettivo di entrare in territorio spagnolo. Attorno a tutto questo si è scatenata la destra europea all'attacco del governo di Pedro Sanchez, non certo perché le persone complessivamente siano state respinte, ma al contrario, con l'accusa di aver istigato il loro arrivo e di mettere in pericolo la sicurezza europea. Anche sull'onda di questa reazione si arriverà al vertice di domani, che è stato preceduto oggi da una riunione a livello di ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione Europea. Buonasera Gianfranco Schiavone.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Giurista, esperto di immigrazione, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Lei in questi giorni ha invitato a non sottovalutare lo sciacallaggio politico sui fatti di Ceuta. Le chiedo di spiegarci perché.
1: Sì, ho dovuto usare parole forti perché quello che è avvenuto è effettivamente molto grave, perché il governo italiano ha strepitato per il ripristino dei controlli alla frontiera interna, appunto alle frontiere con la Spagna, che sono nel nostro caso ovviamente non dirette, ma quindi sono solo marittime e aeroportuali, invocando l'applicazione della, appunto, la possibilità di ripristinare questi controlli che è prevista dal regolamento Schengen in casi estremi, in casi di particolari di emergenza, in cui, nei quali rientra sì la possibilità di una crisi migratoria su vasta scala. Ma il punto fondamentale sono due. Il primo è che questa crisi, pur essendo certamente non da sottovalutare, in realtà non è una crisi che può avere ripercussioni sugli altri paesi dell'Unione Europea, innanzitutto perché è subito rifluita, come è stato appena detto. In secondo luogo, perché non c'era nessun elemento per pensare che la Spagna non controllasse appunto le persone appunto in arrivo, ma per un dato ancora più clamoroso, e cioè che lo stesso regolamento Schengen prevede che ci siano già controlli a regime in relazione alle, quindi indipendentemente da questa crisi, in relazione alle persone che provengono dall'area, da quella specifica area geografica delle due enclavi di Ceuta e Melilla, proprio in ragione della particolarissima posizione appunto di due territori europei, ma che di fatto si trovano nel continente africano. Quindi ha richiesto qualcosa che non ha nessun senso di carattere giuridico, ed è solo una misura di propaganda, nel senso proprio direi più evidente del termine, che si associa e si somma purtroppo a un numero ormai enorme di situazioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne, che è adottato purtroppo da moltissimi paesi europei. L'Italia lo ha adottato con la Slovenia già da 3 anni, un tempo inaccettabile. La stessa Commissione Europea ha richiamato l'Italia a togliere questi controlli perché non posso, appunto, sono al di là della nozione appunto dei criteri previsti dal regolamento, che parla di tempi estremamente brevi, di motivazioni molto stringenti per reiterare la misura. Però ci sono attualmente in Europa, intesi in senso bilaterale, 23 confini nei quali non c'è una libera circolazione. Cioè ormai stiamo andando in Europa quasi verso la cancellazione di fatto.
0: Ecco, colpisce un po' questo doppio binario in qualche modo, ma due binari naturalmente strettamente legati, cioè da un lato la propaganda che va in questa direzione, dall'altro poi la concretezza anche di decisioni come quelle che lei sta citando e che tutto sommato alla fine passano sotto silenzio, perché probabilmente quasi nessuno sa che in questo momento 23 frontiere interne in Europa sono già chiuse dal punto di vista di Schengen, appunto, e quindi da un lato si chiude con le parole, con la propaganda, con le campagne d'odio, dall'altro si chiude proprio fattivamente, pezzetto dopo pezzetto, la libertà di circolare.
1: Sì, cioè a volte chiaramente questi controlli sono fatti in maniera tale da non creare come dire, un impatto così, così grande. Per esempio, nel caso della Slovenia è chiaro che, come dire, sono controlli abbastanza simbolici di fatto, perché se no è noto a tutti che il sistema salterebbe letteralmente in aria, soprattutto per esempio in quel confine dove, come dire, i transiti economici fra praticamente l'Italia e tutto l'est Europa, perché poi tutto passa da là, diventerebbero impossibili, quindi sarebbe una vera bomba ad orologeria e allora un po' si fingono di fare questi controlli. Quindi è utilizzare le normative per finalità politiche. Quali sono queste finalità politiche? Bisogna chiedersi. Certo, questo spregiudicato utilizzo no, appunto, non legittimo delle normative per ottenere obiettivi, no? L'obiettivo politico di imporre una diversa linea politica sull'immigrazione. Ma mi viene quasi però da chiedere, anzi, mi viene da chiedermi, e credo che bisogna chiedersi se questo non sia poi un processo irrazionale e pericolosissimo di demolizione dell'infrastruttura stessa dell'Unione Europea, se l'obiettivo di fondo non sia quello di andare a costruire un orizzonte politico che è sempre più lontano dall'Europa interna senza frontiere, da un'Europa di libera circolazione, di spazio di democrazia, di giustizia, e che appunto è che un principio fondamentale, che ricordo che il regolamento parla appunto della libera circolazione interna come di un principio fondante dell'Unione Europea. Ma se un principio fondante viene ridicolizzato costantemente, come è avvenuto appunto in tutti questi casi, e come in maniera macroscopica è avvenuto con un'operazione demagogica come quella appunto su Ceuta. E la questione è che non possiamo guardare tutto questo senza chiedersi quanto impatta nella disgregazione del sistema europeo.
0: Quindi in qualche modo l'immigrazione come un pezzo senz'altro importante e centrale di un progetto più ampio di disgregazione dell'Unione Europea. Io la saluto Gianfranco Schiavone e la ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie e buona serata, grazie.
0: Noi ci fermiamo per pochissimi secondi, poi Popsera riprende e vi porta ancora in Africa, perché appunto parlavamo di Ceuta, ma da tutt'altra parte per parlare di Social Forum.
2: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

Domani inizierà il Forum Sociale Mondiale, ospitato quest'anno, lo dicevamo poco fa, da un paese africano, il Benin. Noi proveremo a raccontarvi in questi giorni questo forum con una sorta di diario all'interno di Popsera.

0: Il nostro primo ospite dal Benin, in particolare dalla città di Cotonou che ospita il vertice, è il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Come direbbe qualcuno, Vittorio non ha bisogno di presentazioni, ma ricordiamo comunque la sua storia di attivista, di portavoce del Genoa Social Forum a poche settimane dagli eventi che sono stati organizzati a luglio per i 25 anni dal G8 di Genova, dalle proteste che causò e dalla loro brutale repressione. Vorrei iniziare con te proprio da qui, dalla storia dei social forum. Che cos'erano i social forum allora e che cos'è quello di questi giorni?
1: Il primo social forum si sviluppa nel gennaio del 2001 a Porto Alegre. A lanciare l'invito sono sei organizzazioni brasiliane, tra cui Via Campesina, la CUT e la Pastorale del Lavoro dell'Episcopato Brasiliano, e poi c'è anche un'associazione di imprenditori cattolici. Quest'appello viene raccolto subito da un gruppo di intellettuali francesi che si raccoglieva attorno alle Monde Diplomatique e da lì insieme viene rilanciato in tutto il mondo. A Porto Alegre nel 2001 arrivano migliaia e migliaia di attivisti, di movimenti, sindacati, società civile, ed è proprio un forum che si svolge in contemporanea al forum economico di Davos, in netta contrapposizione col forum dove si ritrovano i potenti, i capi dei governi, i capi delle grandi aziende multinazionali. Anzi, addirittura durante quel forum avviene anche un confronto a distanza via satellite, 5 contro 5, dove emerge in modo chiarissimo una diversità di visioni totale, due visioni del mondo, del futuro assolutamente inconciliabili. Il forum va avanti con un consiglio internazionale nel quale io entro come rappresentante allora dell'insieme dei movimenti italiani, e poi viene realizzato ogni anno inizialmente, quindi poi si torna a Porto Alegre, poi si va a Mumbai in India, poi si organizzano forum regionali in tutto il mondo, in tutti i continenti, e poi la scadenza diventa ogni 2 anni. E quest'anno siamo tornati in Africa. Dico siamo tornati perché già erano stati organizzati altri forum, soprattutto nel Maghreb.
0: Ecco, ma al di là proprio anche di questo percorso, degli spostamenti nelle varie sedi del forum, come sono cambiati questi forum in questi decenni ormai?
1: Beh, l'immagine che abbiamo davanti in questi giorni è chiarissima e rappresenta la forte trasformazione che c'è stata. A guidare il forum in questo momento sono soprattutto i movimenti africani e i movimenti asiatici. Non è un caso che quello precedente si è realizzato in Nepal. Sono loro che oggi riaggiornano le strategie contro il neoliberismo, rendendole estremamente legate a percorsi di decolonizzazione, decolonizzazione in termini culturali ed economici, e questo qui nell'Africa ex colonia francese è assolutamente visibile in tutti i documenti preparatori. È quindi una egemonia questa volta che viene dal sud del mondo, con quale i movimenti del nord provano a rapportarsi. Le tematiche al centro del forum che dovrebbe iniziare dopodomani sono le tematiche che riguardano innanzitutto, dicevo, la decolonizzazione, la pace, la lotta contro le guerre comunque fomentate e ispirate, poi altri temi. Un altro tema molto importante è quello della sovranità alimentare, che rimette ancora una volta al centro, come fu proprio all'inizio a Porto Alegre, la questione degli accordi di libero commercio.
0: E in questi giorni, al di là dei temi che così ci accennavi, quali sono un po' gli appuntamenti, anche le manifestazioni o diciamo gli incontri più specifici che sono previsti?
1: In questo momento, proprio in queste ore, stanno arrivando qui in Benin le carovane di attivisti che sono partite dalla Costa d'Avorio, dalla Nigeria, dal Togo e dagli altri paesi dell'Africa centro-occidentale. Carovane di auto, di pullman, di camion che portano gli attivisti e che durante il loro percorso hanno fatto tutta una serie di incontri per reclamizzare questa scadenza. Domani il forum dovrebbe aprirsi con una grande manifestazione alle 2 di pomeriggio. Dico che dovrebbe perché in questo momento non c'è ancora un'autorizzazione formale. Che cos'è accaduto? Che le trattative erano state fatte da parte degli organizzatori del forum e del Consiglio internazionale con il presidente precedente. Ci sono state le elezioni, si è modificata il quadro, c'è un nuovo presidente che però è nella stessa linea dello stesso partito di quello che c'era prima e gli accordi sono stati messi in qualche modo in discussione. E quindi per ora la manifestazione dovrebbe esserci e poi da dopodomani inizierà il forum all'interno dell'università, lì sono previste centinaia e centinaia di incontri. Il Benin ha avuto varie vicissitudini in questi ultimi mesi che spiegano anche il clima in parte di incertezza che c'è. Mesi fa c'è stato un tentativo di colpo di Stato da parte di un gruppo di militari che poi è finito nel nulla e sono intervenute anche, seppur formalmente in modo discreto, le forze francesi. È stato cambiato un po' anche il quadro istituzionale, prima c'era una maggior rappresentanza di partiti, oggi i partiti sono stati ridotti a 3, nel senso che sono state inserite tutta una serie di leggi per limitarne la rappresentanza politica. È stato deciso di istituire un Senato che però non è eletto ma è nominato, che affiancherà invece il Parlamento che è eletto, e quindi siamo di fronte a una restrizione degli spazi democratici e questo sta pesando anche nelle trattative delle ultime ore per le varie autorizzazioni per organizzare le iniziative. Sono previste comunque da dopodomani mattina centinaia di incontri, sempre con un discorso propositivo per guardare in avanti.
0: Vittorio, prima di lasciarti andare, riprendo una cosa che dicevi prima, correggimi se sbaglio, tu dicevi c'è un tratto caratterizzante in questo momento dei social forum, di questo social forum è il protagonismo del sud del mondo. E ritornando un po' anche a uno sguardo storico, come è cambiato invece in questi decenni la partecipazione, se così si può dire, dei movimenti occidentali?
1: Allora, inizialmente i movimenti occidentali partecipavano in massa, soprattutto quelli che venivano dall'Europa meridionale, l'Italia, ma non solo, la Spagna, poi certamente la Francia e via dicendo. Oggi la rappresentanza europea e anche del nord dell'America è più limitata. È un po' cambiata, cioè fanno un passo indietro le grandi ONG che sono anche chiamate a un dibattito dialettico con le associazioni locali. Questo è un argomento interessante. Sono presenti invece diverse forme di movimenti sociali occidentali che nascono dal basso e soprattutto le reti sociali, le reti per esempio contro la guerra, che sono reti internazionali che attraversano i confini anche dei continenti. Quindi sicuramente c'è una modifica, oggi pesano di meno i brasiliani che comunque sono presenti con una delegazione di Via Campesina. È presente anche una delegazione cubana che raccoglie ovviamente il sostegno di tutto il forum, così come la causa palestinese è comunque al centro di qualunque iniziativa.
0: Vittorio Agnoletto, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti e a tutti.
0: E come vi dicevo, torneremo nei prossimi giorni, sia nei giornali radio ma anche qui in Popsera, a raccontarvi questo vertice, questo forum sociale mondiale in Benin.

0: Nello spazio che ci separa dal giornale radio delle 19:30 parliamo di politica italiana e in particolare di centrosinistra. Continuano a causare reazioni le dichiarazioni arrivate ieri da Giuseppe Conte che, oltre a ribadire le posizioni del Movimento 5 Stelle sull'Ucraina, ha detto in sostanza che la linea sulla politica estera di un eventuale governo di centrosinistra sarà decisa da chi vincerà le primarie. Prima si fa il programma, poi le primarie, gli ha risposto di fatto il responsabile organizzativo del PD, Igor Taruffi, nella serata di ieri, mentre un'ora fa è stata direttamente la segretaria Schlein a ribadire questo concetto. Altri membri del Partito Democratico, in particolare dalla minoranza più lontana, da Schlein, i cosiddetti riformisti, hanno commentato rilanciando le critiche a Conte e i dubbi sull'alleanza tra i due partiti. Prima il programma, poi le primarie, è stata invece la risposta arrivata anche da Alleanza Verdi e Sinistra, che però sul tema del sostegno militare all'Ucraina e del riarmo sembra più vicina al Movimento 5 Stelle che al PD. Abbiamo ospite Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Buonasera.
1: Salve, buonasera.
0: Nel merito stretto delle dichiarazioni di Conte, che citavo poco fa, voi quindi siete in linea con la linea ufficiale del PD, quindi prima il programma e poi le primarie.
1: Ma guardi, noi non siamo in linea con il PD, noi siamo per una scelta di ragionevolezza. Abbiamo bisogno di battere le destre perché questo paese ha tanti problemi irrisolti, dalla sanità ai bassi salari alla transizione ecologica che è stata bloccata, e per farlo serve una coalizione solida, compatta, capace di avere un minimo di programma comune. Ecco, stiamo in questi mesi lavorando, ognuno con le sue piattaforme di partecipazione a preparare le basi per scrivere il programma comune. È evidente che questo programma comune va scritto. Noi non accetteremo mai un'imposizione sul terreno del programma nel caso in cui vincesse un candidato diverso dal nostro. È chiaro che almeno sui punti fondamentali bisogna essere d'accordo, altrimenti non c'è di fatto il terreno comune della coalizione. È anche quello che ci chiedono tutti. Tutti i cittadini e le cittadine, girando l'Italia, ma anche sui social, le persone di centrosinistra ci dicono: scrivete un programma comune, ed è quello che dobbiamo fare.
0: Resta però il fatto, come dicevo, che su temi come l'Ucraina e il riarmo la coalizione non è unita e che voi, come Alleanza Verdi e Sinistra, siete più vicini al Movimento 5 Stelle che ad altri partiti del centro-sinistra.
1: Ma guardi, noi siamo stati il primo partito a votare contro le armi in Ucraina quando ancora c'era Draghi e il Movimento 5 Stelle votava a favore, per cui questa è sicuramente una nostra posizione storica. Siamo anche un partito contrario al riarmo europeo. Siamo consapevoli che bisogna fare una trattativa sul programma, bisogna arrivare a delle posizioni di mediazione che consentano anche agli elettori di comprendere che c'è una linea sulla politica estera di cui possono fidarsi. Ad esempio, noi sappiamo che il PD è contrario al riarmo degli stati nazionali, che apre ad un ragionamento sul terreno della costruzione di un esercito europeo che possa ridurre la spesa e in qualche modo anche razionalizzare la spesa che c'è nel settore della difesa. Sediamoci, vediamo quali sono i possibili punti di contatto e troviamo una via d'uscita, ma non è pensabile che si faccia una guerra fra partiti della stessa coalizione, perché questo destabilizzerebbe il nostro comune progetto politico, che è quello di presentarci alle elezioni e battere le destre. Dobbiamo entrare nel merito, è faticoso, sì. Dico anche però che gli elettori hanno il potere di dare più o meno peso alle proposte dei diversi partiti poi nel prosieguo della legislatura, nel caso in cui noi vincessimo le elezioni e andassimo al governo. C'è una bella differenza se AVS è al 5 o è al 12, e c'è una bella differenza se Italia Viva di Renzi è al 2 oppure è al 6. Questo lo decidono anche i cittadini. cittadini che possono liberamente scegliere alle elezioni quanto peso negoziale dare ad ogni partito ed esprimere la preferenza rispetto alle linee, alle politiche, alle proposte di ogni singolo partito. Ma è evidente che la coalizione deve comunque avere una base minima programmatica comune.
0: Quindi il percorso che lei delinea è: si fa il programma, poi si fanno le primarie, poi si vede alle elezioni chi prende più voti, e naturalmente questo comporta un peso diverso poi via via anche nelle decisioni, nelle politiche che si portano avanti.
1: Sì, ma poi aggiungo anche che le primarie non sono ancora state decise da nessuna riunione della coalizione, non c'è stato un incontro in cui si è deciso di convocare le primarie. Siamo, diciamo, ancora in un terreno che è quello della costruzione passo passo della coalizione. Vedremo, sicuramente dobbiamo intanto fare il programma, che è quello che ci siamo detti a Napoli avviando i lavori, e poi piano piano prenderemo anche tutte le altre decisioni. Noi speriamo senza creare conflittualità, perché siamo consapevoli che purtroppo chi ci guarda da fuori troppo spesso percepisce un elemento di sfilacciamento che non deve esserci. Il ruolo di Alleanza Verdi e Sinistra è quello di lavorare affinché si possa costruire un progetto credibile, forte e stabile per il paese, appunto in grado di battere Giorgia Meloni. È il ruolo che vogliamo avere, che ci siamo scelti fin dall'inizio. Siamo stati sempre unitari, e dal 2013 che diciamo che Movimento 5 Stelle, PD e AVS, le forze della sinistra, devono camminare unitariamente, e non vogliamo che si creino degli incidenti di percorso.
0: Io prima dicevo che il centro-sinistra è diviso su questioni come quelle dell'Ucraina, anche la destra che ha governato in questi anni è divisa su un tema come quello, e però nonostante tutto, almeno finora, è rimasta insieme e ha continuato a governare, poi lasciamo stare come ha governato. La sinistra, storicamente, perlomeno quella italiana, fa più fatica a restare unita nonostante le differenze, e viene da pensare che dichiarazioni come quelle di queste ore, partite da quelle di Conte, non siano di buon auspicio, prima per la campagna elettorale, poi per un eventuale governo.
1: Ma guardi, intanto io rilevo una cosa: noi siamo tutti uniti sull'idea, e noi insisteremo molto su questo, che la soluzione della guerra in Ucraina si passi da una trattativa e dal potenziamento degli strumenti diplomatici. Non c'è nessuno nel centro-sinistra in Italia che pensi che la guerra finirà con una vittoria dell'una o dell'altra parte sul terreno militare, e credo che questo sia il punto da cui si possa partire per discutere la diplomazia prima di tutto, perché le armi, noi ci siamo sempre rifiutati di finanziarle, sembrano essere diventate una sorta di amuleto per sfuggire alle proprie responsabilità rispetto all'azione diplomatica. Per quale motivo l'Europa non nomina ancora un inviato speciale per la trattativa in Ucraina? Credo che su questo, per esempio, sulla necessità di nominare subito e velocemente un inviato speciale per la trattativa, siamo tutti d'accordo. Quindi, come si vede, è vero che abbiamo posizioni diverse sulle armi, ma non è impossibile trovare punti da cui cominciare a discutere.
0: Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, grazie e buona serata.
1: Grazie mille, buon lavoro, arrivederci. What's going on?

0: Tra poco il giornale radio, Popsera torna alle 19.45, Metro Regione da oggi va in vacanza e tornerà nell'edizione serale a partire da lunedì 31 agosto. Dopo il giornale radio stasera parleremo di Don Mazzi, oggi pomeriggio ci sono stati i funerali a Milano e poi torneremo sull'anniversario della strage di Bologna, le commemorazioni, ieri le parole dette o non dette dal governo, e siamo anche alla vigilia di un altro anniversario, quello della strage dell'Italicus. Tutto questo dopo il giornale radio. A più tardi.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: Estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info e paesi su iliad.it.
7: Popolare Network.
8: Tensione Roma-Madrid su Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo critica l'Italia, non all'altezza della crisi migratoria. Il Viminale, con Meloni, gli sbarchi sono crollati. Domani la riunione straordinaria dei ministri dell'interno europei. Piantedosi proporrà gli hub modello Albania, gli ambasciatori dell'Unione. Solidarietà alla Spagna ha riportato la situazione sotto controllo. AI Act, blitz della maggioranza in commissione sul riconoscimento facciale. Ok al testo senza nessuna modifica significativa. Protestano le opposizioni che abbandonano l'aula prima del voto. Domani in Consiglio dei Ministri il via libera definitivo. Il futuro dell'ex Ilva, oggi 8 ore di sciopero in vista dell'incontro di domani al Ministero. I sindacati attaccano, senza risposte concrete, la nostra lotta continuerà ad oltranza. Un accordo o la resa totale è l'ultima minaccia di Trump all'Iran. Teheran per ora smentisce la Casa Bianca, nessuna ripresa dei negoziati. Un drone ucraino è caduto su una spiaggia russa sul Mar Nero, almeno 7 i morti, nessun commento da parte di Kiev. Gli ucraini hanno colpito per l'ennesima volta anche un deposito del principale rivenditore online di Mosca. Le 19.31, buonasera dalla redazione, le notizie. La crisi di Ceuta continua a generare tensione tra Spagna e Italia, nonostante il rimpatrio della stragrande maggioranza delle persone entrate nell'exclave spagnola dal Marocco tra giovedì e venerdì. Questa mattina è formalmente arrivata la notifica della chiusura dello spazio Schengen da parte dell'Italia nei confronti della Spagna. Il governo spagnolo accusa Roma, non è stata all'altezza della crisi migratoria. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
9: A Ceuta ora la priorità è l'accoglienza. Le capacità della città sono al limite. Il governo spagnolo ha adibito 2 padiglioni industriali per alloggiare quasi 1000 minori. In tutto sarebbero tra 3000 e 5000 i migranti rimasti a Ceuta secondo le stime delle autorità locali. Da Madrid il ministro degli esteri Álvarez ha preteso la solidarietà degli altri paesi europei dopo le dure critiche dei giorni scorsi. Ci sono governi che non sono stati all'altezza e che hanno messo in giro menzogne interessate, come per esempio quello italiano, ha detto Álvarez, che ha poi accusato Meloni di non essere in grado di gestire le crisi che costantemente si riproducono al largo delle coste italiane, ricordando come l'isola di Lampedusa è stata più volte inondata di migranti irregolari. Dall'Italia però il Viminale risponde che gli sbarchi con Meloni sono dimezzati dal 2023 e a Lampedusa ci sono solo 83 migranti. La portavoce del governo spagnolo, Emma Saez, ha assicurato che nessun rapporto di intelligence aveva avvertito della marea umana che stava per abbattersi sulla città di Ceuta, ma su questo e sulla dinamica della crisi di Ceuta investigherà ora la magistratura spagnola, che ha aperto un fascicolo per reati contro la sicurezza dello Stato. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
8: Il confine spagnolo rimane al centro dell'attenzione anche in Unione Europea. Dopo la riunione degli ambasciatori di oggi pomeriggio, si attende la call straordinaria tra ministri degli interni prevista per domani. Da Bruxelles, Federico Baccini.
7: Una discussione franca tra i 27 ambasciatori che ha preparato il terreno per la riunione straordinaria del Consiglio Affari Interni di domani, in cui la forte solidarietà espressa nei confronti di Madrid per gli eventi di Ceuta va ora tutta nella direzione di un rafforzamento delle frontiere, della spinta sui rimpatri e dell'ennesimo duro colpo al sistema europeo di accoglienza, con la narrativa ormai imperante della destra in materia di migrazione e asilo. È questo quello che emerge da fonti UE dal primo confronto sull'ennesima emergenza migrazioni in Europa, questa volta procurata più dalla reazione caotica di fronte a un evento che si sarebbe potuto gestire con gli strumenti già a disposizione dell'Unione e dal disegno della destra europea e dei governi di qualsiasi colore di strumentalizzare l'accaduto per attaccare una Spagna socialista sempre più isolata. Italia e Danimarca guidano il fronte dei falchi, che comprende Germania, Austria, Grecia, Paesi Bassi e i nordici, e che ora sfrutta l'occasione per spingere la Commissione a stringere accordi con paesi terzi e finanziare con i soldi dei contribuenti europei i centri di rimpatrio previsti dal regolamento appena approvato. La Spagna, con il sostegno della Francia, cerca di tenere il punto sulla solidarietà nella gestione delle crisi e di mettere fine alle accuse a Madrid di provocare un'invasione delle frontiere europee con le proprie politiche di regolarizzazione. Si cerca ancora un punto di caduta ed è la presidente della Commissione von der Leyen a tentare una mediazione. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, si legge nella lettera inviata al premier Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
8: Nuova protesta del Movimento 5 Stelle alla Camera sul caso che coinvolge l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro. Poco prima della riunione della Giunta per il Regolamento, ancora in corso, chiamata ad esprimersi sulla possibilità che la Giunta per le autorizzazioni possa esaminare le conversazioni tra Del Mastro e Mauro Caroccia, deputati e deputate pentastellati hanno esposto due striscioni con le scritte «Fuori le chat» e «Aprite subito la cassaforte». La vicenda nasce dalla decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di far custodire in cassaforte il supporto informatico contenente le chat tra Del Mastro e Caroccia. Una scelta arrivata dopo che il presidente della Giunta per le autorizzazioni, David Story, aveva disposto la possibilità per i componenti dell'organismo di prendere visione della documentazione. E mentre in aula si discuteva delle chat, dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea alla Camera è arrivato il via libera allo schema di decreto legislativo di attuazione del AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. La maggioranza, dopo il rinvio della scorsa settimana, si è ricompattata e ha votato a favore, mentre le opposizioni sono uscite dall'aula prima del voto per protesta. Il servizio di Alessandro Braga.
10: In zona Cesarini, a pochi giorni dalla chiusura estiva del Parlamento, la maggioranza litigiosa prova a ricompattarsi o perlomeno ad apparire unita. Da un lato difendendo a spada tratta la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la messa in cassaforte delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Dall'altro approvando, dopo il rinvio della scorsa settimana, le indicazioni che domani il Consiglio dei Ministri dovrà recepire per emanare il cosiddetto AI Act, che include anche le norme sul riconoscimento facciale. Sette giorni fa era stata Forza Italia a mettersi di traverso e la presidente forzista della commissione era finita sotto processo da parte dei suoi alleati, che oggi alla fine sono riusciti, seppur con una parziale retromarcia, a far passare quello che non erano riusciti a fare prima: la modifica dell'articolo 8 del provvedimento, quello sul riconoscimento facciale in tempo reale, che aveva creato le tensioni la scorsa settimana. Alla fine infatti non è niente più che una minima modifica che lascia in piedi l'impianto voluto dalla destra in chiave securitaria e che domani, nel testo definitivo del governo, potrebbe tornare ad essere ancora più restrittivo.
8: È terminato lo sciopero di 8 ore indetto dai sindacati confederali in tutti gli stabilimenti dell'Ilva. Domani i sindacati incontreranno il governo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo che l'incontro della scorsa settimana non è servito a nulla. Il governo al momento non ha nessun piano per il futuro delle acciaierie, dopo che il Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Senza risposte serie da parte del governo, continueremo la nostra lotta, hanno detto i sindacati. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
11: Senza l'acciaio l'industria muore, hanno detto oggi i lavoratori in sciopero a Taranto. Prima si sono riuniti in un'assemblea di 2 ore davanti all'acciaieria, poi hanno bloccato la statale 106 contro l'ipotesi di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento che dovrebbe avvenire entro il 28 ottobre prossimo. Una protesta che la città e gli attivisti che si battono per la chiusura dell'acciaieria hanno bocciato denunciando collusioni tra sindacati e azienda, scarsa lungimiranza, rivendicando il diritto alla salute per cittadini e lavoratori che non possono continuare a subire, hanno detto, i ricatti di governi che si sono mostrati incapaci in 20 anni di risolvere il problema. Dalla fabbrica di Novi Ligure, che dipende totalmente dai grezzi che arrivano da Taranto, gli operai con Giobbe Cardile, RSU Fiom CGL, intanto avvertono: dobbiamo impedire che questo stabilimento chiuda, che 550 persone si ritrovino senza futuro e lavoro. Metteremo in campo tutte le misure necessarie perché non succeda. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, dimostra tutto l'affanno del governo in queste ore, convocando ben 4 tavoli a Roma in 3 giorni, invitando tutta la galassia delle parti sociali. Domani alle 10 l'incontro con i sindacati, che chiederanno un piano straordinario di rilancio con un forte intervento pubblico. Martedì 5 agosto prima il tavolo Taranto con le istituzioni locali, poi più tardi un altro tavolo con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica. Il 6 agosto alle 10 sarà la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto di Taranto. Una corsa affannosa, perché dopo aver perso tanto tempo, davvero ora non ce n'è più.
8: Ora la crisi in Medio Oriente. Alcune navi saudite avrebbero evitato di passare.
11: Posto alle 10 sarà la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto di Taranto. Una corsa affannosa, perché dopo aver perso tanto tempo, davvero ora non ce n'è più.
8: Ora la crisi in Medio Oriente. Alcune navi saudite avrebbero evitato di passare dallo stretto di Bab el-Mandeb, l'ingresso nel Mar Rosso.

0: petrolio era sceso. Martedì aveva detto: i negoziati vanno bene, mercoledì sto perdendo la pazienza, giovedì forse attacchiamo l'Iran e il prezzo del petrolio sale, venerdì distruggeremo l'Iran, sabato li faremo a pezzi, e ieri domenica Trump ha detto: non attacco perché me lo ha chiesto l'Iran, e ha comunicato che oggi pomeriggio ci sarebbero stati nuovi negoziati con Teheran, ma non aveva detto né il luogo dell'incontro né i nomi dei partecipanti. Stamattina il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che non vi sono negoziati in corso con Washington, ci sono con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Il portavoce della diplomazia iraniana Baghei ha insistito sul fatto che le navi che transitano nello stretto di Hormuz dovrebbero utilizzare il percorso definito dall'Iran, dopo aver chiesto l'autorizzazione a Teheran al passaggio e dopo aver pagato il pedaggio. Per la diplomazia di Teheran questi colloqui con l'Oman sono costruttivi, l'obiettivo è definire un accordo sul nuovo percorso delle navi. Il portavoce iraniano ha aggiunto di augurarsi che gli attori regionali e fuori dalla regione possano apprezzare l'approccio costruttivo dell'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: A 3 mesi esatti dalle elezioni di midterm, in calendario per il 3 novembre, guerra e inflazione trascinano in basso il gradimento di Trump, ma potrebbero non bastare a garantire una vittoria per i democratici. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Nessun presidente aveva mai avuto un consenso così basso a questo punto del mandato. Siamo attorno al 37%. I sondaggi poi dicono che i democratici sono in netto vantaggio, secondo alcuni anche di 11 punti. Ma tutto questo rischia di non tradursi in una valanga blu capace di sommergere il Congresso. Donald Trump ostenta tranquillità, ha già una strategia che con tutta probabilità adotterà subito dopo le elezioni, se per lui dovessero andare molto male. I continui richiami e i brogli negli stati democratici preparano il terreno al caos, ma è anche possibile che quello che ha già fatto, ridisegnare cioè le mappe elettorali dei distretti in diversi stati a guida repubblicana, possa essere sufficiente per evitare un disastro, se non addirittura la sconfitta alla Camera dei rappresentanti. Anche il destino del Senato è tutt'altro che segnato. Per avere la maggioranza, i democratici dovrebbero vincere in 4 stati dove l'esito del voto è molto incerto e non perdere poi in altri 2 stati dove sono in vantaggio ma di poco. Se Trump non naviga in buone acque, anche i democratici hanno molti problemi. Non ci sono un leader e una strategia nazionale. In alcuni stati, come Michigan, uno degli stati chiave, le primarie sono diventate un'occasione di scontro tra i candidati dell'establishment e i socialisti. I toni sono molto aspri, le divisioni profonde. I fondi poi sono limitati, mentre i repubblicani hanno riserve molto più abbondanti. Elon Musk ha promesso di staccare un assegno da $120 milioni. Le elezioni di medio termine sono decisive per bloccare il progetto autoritario di Donald Trump, ma non è scontato che i democratici riescano nell'impresa.
1: Ora la guerra tra Russia e Ucraina. Oggi ci sono stati diversi attacchi in territorio russo. In uno di questi un drone è caduto su una spiaggia sul Mar Nero. Secondo le autorità locali ci sono 7 morti e 40 feriti. Il servizio di Emanuele Valenti.
3: Secondo le autorità locali, tra le vittime dell'attacco ucraino nella regione di Krasnodar Krai sul Mar Nero ci sono anche 3 bambini. Non è chiaro se sulla spiaggia sia caduto un drone, più probabile, o i frammenti di un drone. A poche decine di chilometri c'è una base della Marina Militare di Mosca e altri possibili obiettivi. Si tratta di una zona turistica con molti villeggianti, soprattutto da quando per i russi è complicato viaggiare all'estero. Kiev ha portato da tempo la guerra in territorio russo, ma finora le aree civili erano state coinvolte molto raramente. Si tratta di un attacco deliberato? Di sicuro gli ucraini non traggono alcun vantaggio da operazioni di questo tipo. Fino a questa sera non hanno commentato. Quello sul Mar Nero non è stato comunque l'unico attacco delle ultime 24 ore in territorio russo. Sono stati colpiti anche un sistema radar in Crimea, un centro di ricerca universitario per i droni a Belgorod, non lontano dal confine tra i due paesi, e per l'ennesima volta un grosso deposito del principale rivenditore online russo, Wilberries, a est di Mosca. Si tratta del 9° attacco di questo tipo in poche settimane. L'Amazon russo starebbe risarcendo le piccole e medie imprese di cui spesso non riesce più a consegnare i prodotti. Zelensky ha detto oggi che spera di forzare Putin a un accordo entro l'autunno. La pressione sul Cremlino sta aumentando in maniera importante.
1: Sono le 19:44, questa era la nostra ultima notizia. Il giornale radio di Popolare.

0: Network torna alle 22:30. Buon ascolto da tutta la redazione.
1: Popolare Network.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: A Milano oggi e torniamo con Popsera. Ancora buonasera da Andrea Monti. Sono stati celebrati i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. La Basilica di Sant'Ambrogio si è riempita tra amici, collaboratori, ex ospiti della comunità Exodus fondata da Don Mazzi. Poi in chiesa c'erano il sindaco Sala, il fondatore di Libera, Don Ciotti e altri personaggi conosciuti anche dal mondo dello spettacolo e da quello dello sport. Buonasera a Lamberto Bertolea, assessore a Welfare e Salute del Comune di Milano.
1: Buonasera, un saluto a tutte e a tutti.
0: Le chiedo intanto un suo ricordo di Don Mazzi.
1: Ma io, guardi, prima di fare l'assessore ho fondato una comunità d'accoglienza e ho vissuto in comunità, quindi sono una di quelle persone che in Don Mazzi e in tante altre persone che hanno costruito luoghi di accoglienza e di riscatto hanno nella vita trovato un punto di riferimento, anche dialettico, anche a volte nella differenza, ma un grandissimo punto di riferimento su un principio, cioè non considerare la vulnerabilità, la fragilità, anche gli errori, sempre una colpa, anzi, ma un elemento di responsabilizzazione per dare una seconda opportunità, per provare a sbloccare destini già scritti. Ecco, penso che sia una delle persone che con la sua esperienza ci ha insegnato che i destini non sono già scritti, che si possono riscrivere, quindi in modo molto concreto l'ha fatto per generazioni di ragazzi e ragazze.
0: Nel suo lavoro invece, lei accennava anche alle sue esperienze precedenti, ma nel suo lavoro proprio di assessore, qual è stato il rapporto con Don Mazzi?
1: Ah, noi abbiamo lavorato ovviamente molto perché la comunità è una comunità che ha sede al Parco Lambro, un luogo storico della città dove lui ha cominciato tantissimi anni fa a occuparsi di dipendenze, ma poi da lì il lavoro si è allargato a ragazzi autori di reato con misure alternative alla detenzione, attività educative anche per il territorio, quindi noi abbiamo lavorato molto anche sul tema dell'assistenza domiciliare, del lavoro sul appunto nei centri diurni della città, e proprio negli ultimi mesi con i suoi collaboratori abbiamo cominciato un percorso che sono sicuro andrà avanti per capire come, dove ha sede oggi la comunità, far nascere un luogo per occuparsi di attività diurne per i ragazzi del quartiere o ragazzi inviati dai servizi. Quindi con Exodus la collaborazione è stata forte in questi anni e proprio in questi ultimi mesi abbiamo posto le basi per un rilancio che sono sicuro che nei prossimi mesi si concretizzerà.
0: Cosa ha rappresentato e cosa rappresenta ancora Don Mazzi per Milano, per la città?
1: Rappresenta l'idea che questa è una città che deve superare la divisione tra in qualche modo chi ce l'ha fatta e chi non ce l'ha fatta. Questa è una città che invece deve con forza rivendicare la sua responsabilità di trovare un posto per tutte e tutti e far sì che ci sia una seconda opportunità e che la comunità possa farsi carico di chi è più fragile. E perché questa è una città attrattiva anche per chi è fragile, non solo per chi ha capitali o viene qua con tante risorse. Questa è una città molto attrattiva anche per chi è fragile, che qua deve trovare sia protezione, ma che soprattutto un accompagnamento verso il riscatto sociale, che è la grande sfida. Milano accoglie ogni notte 7.000 persone nei suoi luoghi di accoglienza convenzionati col comune, ma al di là dell'accoglienza e della protezione, poi ciascuna di queste persone ha diritto ad essere accompagnata in un percorso personalizzato di riscatto, no? E esperienze come quelle di Don Mazzi o di tanti altri che in città lavorano nell'ambito dell'accoglienza vanno in questa direzione, quindi costruire relazioni dentro i servizi, quindi non solo servizi, non solo risposte, numeri, ma anche relazioni con le persone.
0: La storia di Don Mazzi fa parte poi di una storia più ampia, di un certo tipo di cattolicesimo sociale milanese. In passato, anche in questi giorni, il suo nome è stato accostato a quello di altri sacerdoti come Don Virginio Colmegna, Don Gino Rigoldi.
1: Sì, a volte ho letto una battuta che spesso facevano loro tre, perché Don Antonio diceva io mi occupo di tossici, Don Virginio di matti e Don Gino di carcerati, insomma sempre in bella compagnia, ma per dire che al di là di questa divisione del lavoro sono stati un'avanguardia, perché hanno cominciato molto presto, un'avanguardia di un lavoro sociale che non ha voltato la testa di fronte alle contraddizioni del nostro tempo. Poi hanno fatto scuola perché attorno a loro sono nate delle realtà che sono cresciute, quindi da un'accoglienza prima personale. Don Gino racconta spesso che per caso una volta ha cominciato a accogliere in casa ragazzi di beccaria, e Don Virginio ha una storia in qualche modo analoga, che poi insomma ha avuto un mandato forte da il cardinale Carlo Maria Martini, e lo stesso Don Antonio è chiamato a Milano con questo compito dal Veneto. Io penso che piccole esperienze personali sono diventate poi realtà più ampie, che hanno fatto scuola e formato anche generazioni di operatori sociali. Oggi credo che il lavoro sociale, che vive una fase di fragilità e di difficoltà, debba molto a queste persone che in qualche modo hanno aperto in qualche modo un fronte, una frontiera di lavoro 30-40 anni fa.
0: L'ultima cosa che volevo chiederle era proprio di guardare avanti a partire da questo: cosa resta di quello che ha fatto Don Mazzi nel sociale a Milano e cosa proseguirà a partire ovviamente dal lavoro di Exodus?
1: Noi dobbiamo secondo me tenere insieme la dimensione valoriale, identitaria, di grande coinvolgimento ed edizione di questi grandi personaggi con la professionalizzazione del lavoro sociale di questi anni. Pensare che la seconda possa fare a meno della prima è miope, e qui dobbiamo tenere insieme l'idealità, la presenza nei luoghi, stare con le persone e farlo con anche tutta la competenza che negli anni è cresciuta, con le esperienze fatte in questi anni. Quindi tenere insieme idealità e professionalità. E penso la sfida del welfare del futuro, dell'accoglienza del futuro, ovviamente nel momento in cui vengono meno alcuni leader carismatici che hanno fatto così tanto, che sono stati capaci anche di agganciare le persone più fragili, più vulnerabili, perché non è scontato farlo, perché hanno costruito legami di fiducia, sta a chi prende il testimone come collettivo, magari non più come individuo singolo carismatico, riuscire a fare la stessa cosa, costruire fiducia, relazioni e poi accompagnare verso percorsi di riscatto.
0: Lamberto Bertolè, assessore a welfare e salute del Comune di Milano, grazie e buona serata.
1: No, grazie a voi per questo spazio di ricordo. Buona serata a tutti e a tutti.

Tra poco Pop Sera prosegue con la strage di Bologna, l'anniversario di ieri, le commemorazioni, le dichiarazioni che sono arrivate, quelle che non sono arrivate dal governo. C'è anche l'anniversario di domani di un'altra strage, quella dell'Italicus. Tra poco con l'intervista, la nostra intervista al presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna.

0: Riprendiamo Pop Sera. Domani saranno passati 52 anni dalla strage neofascista dell'Italicus, il treno su cui il 4 agosto 1974 a San Benedetto Val di Sambro, nel bolognese, esplose una bomba che uccise 12 persone. Il contesto è quello della strategia della tensione e la ricorrenza, come ogni anno, arriva a poche ore da quella di un altro attentato neofascista, quello alla stazione di Bologna, che è stato commemorato ieri. Al centro dell'attenzione, in quel caso, le parole pronunciate dal palco dal neopresidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Paolo Lambertini. Lo abbiamo intervistato. Se per lei va bene, inizierei da una domanda in qualche modo personale sulla sua storia di familiare di una delle vittime della strage e sul suo impegno nell'Associazione dei Familiari, con l'arrivo poi alla guida dopo la lunga presidenza di Paolo Bolognesi.
1: Certo.
0: Cosa vuole dirci appunto sulla propria vicenda personale legata alla strage alla stazione e sul proprio impegno poi nell'associazione?
1: Ma dunque, io fanno parte dell'associazione tra i familiari solo persone che sono state direttamente coinvolte o parenti stretti delle vittime. Ecco, io faccio parte di questa seconda, diciamo, categoria, nel senso che io non ero in stazione mia mamma. Mia mamma lavorava in stazione, era un'amministrativa di una società che gestiva tutti i vari punti di ristorazione della stazione e quel giorno era in ufficio. Come quasi tutti i giorni in cui lavorava, ecco, insomma. Per cui io non ho racconti di quel giorno se non l'apprendere la notizia e cercare mia mamma fino alle 2:30 di notte, perché è stata l'ultima vittima a essere trovata, ecco, quindi questa è stata ovviamente morta, deceduta, insomma. Questa è la mia, brevemente, la mia storia, ecco.
0: E poi per lei il percorso, oltre a quello naturalmente personale del dolore, il suo percorso anche di memoria negli anni, di elaborazione anche di quello che è successo, qual è stato?
1: Allora, io ero ragazzino, 14enne, quando è successa la strage, quindi io ricordo del mio papà che mi portò in associazione subito. L'associazione nasce nell'81, il 1° giugno dell'81, mi portò in associazione cercando di farmi capire quanto potesse essere importante questo tipo di impegno e di, anche se lui poi, come amava dire, predico bene ma razzolo male, nel senso che lui faceva fatica, aveva problemi proprio di, l'ha vissuta intimamente, insomma, molto intima questa storia, e però mi ha spinto molto a partecipare. La mia storia personale è legata al mondo dell'associazionismo in generale, per cui io pian piano, appena avuto la maggiore età, ho fatto il servizio militare, ero già avvicinato e ho continuato ad avvicinarci, prima con ruoli molto, molto di osservazione, e poi dopo sempre più attivi, ma come in realtà è tutto il direttivo dell'associazione, come tutta l'associazione. Poi da oltre 9 anni ero vicepresidente con delle deleghe non scritte, ma insomma con una grande collaborazione all'interno, e quindi anche con Paolo Bolognesi, intendo, e quindi di fatto Paolo me ne aveva parlato già tanti anni fa, parlo sempre di Paolo Bolognesi, perché lui ha sempre detto in maniera molto umile: io poi divento vecchio, e poi insomma abbiamo deciso l'anno scorso di fare questo passaggio, e io con un'ottica di servizio, ecco, nel senso che nessuno credo che vorrebbe essere veramente alla presidenza di una situazione di questo tipo, ma lo era anche per Paolo, un'ottica di servizio, di essere disponibile, di veramente al servizio di tutti gli altri familiari, di farsi carico di quello che riusciamo a fare, in un'ottica che abbiamo sempre individuato come stella polare, che è quello di ottenere verità e giustizia, insomma, oltre adesso ad un discorso di memoria.
0: Dal palco di ieri, lei in questo primo discorso in occasione dell'anniversario da presidente, lei ha parlato di continui tentativi di revisionismo, ha chiesto a Giorgia Meloni di definire esplicitamente neofascista l'attentato del 2 agosto 1980, cosa che la Presidente del Consiglio non ha fatto nemmeno in occasione di questo anniversario, come non lo aveva fatto in passato. Le chiedo, secondo lei, perché?
1: Allora, grazie della domanda. così di getto, mi verrebbe da dire, bisognerebbe chiedere a Giorgia Meloni, alla Presidente del Consiglio. A me, io noto sia una nota stonata rispetto a quello che dichiara in maniera limpida il Presidente della Repubblica, è una nota stonata rispetto a quello che anche mi allargo, che è quello che dice la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato. È una nota veramente stonata, certo, non è una sinfonia istituzionale, sarebbe da chiamarla così, con quello che raccontano le sentenze, tutte le sentenze, parliamo di oltre 17 sentenze dei processi che si sono sviluppati. Il primo si era concluso nel 95, gli ultimi sono conclusi nel 2025, quindi stiamo parlando di un arco temporale, di un volume di carte impressionante, che dicono che la strage è neofascista. Per arrivare alla risposta, non lo so, a me viene da dire che anzi, lo dicono le carte, insomma, c'è un mondo coinvolto oltre di fascismo, perché c'erano coinvolti vecchi personaggi provenienti veramente dal periodo fascista, anche figure neofasciste con i quali probabilmente si sono incrociate esperienze. Non sto parlando di esperienze terroristiche, ma esperienze politiche. Nei primi anni ci sono delle continuità, delle amicizie che probabilmente non dirette, ma triangolari. Non lo so. Io credo che ci sia soprattutto la volontà di fare un po' argine, perché mettendo un po' questo dubbio, creando questa confusione mediatica, si riesce un po' a fare argine, a fare in modo che questa verità, che è stata accertata, come dicevo, non abbia le giuste gambe per approfondire oltre. Ed approfondire oltre vuol dire approfondire gli anni precedenti, quelli delle stragi precedenti dal 69 all'80, ma anche quelle successive degli anni 92-93, insomma, perché ci sono dei nomi che ricorrono in processi, in indagini, e quindi credo che sia un modo per bloccare una sentenza straordinaria come quella del processo Mandanti del 2025, che ha veramente illuminato scenari sulle quali da esplorare e continuità con certi pezzi dello Stato, con certi nomi, con certe realtà. Ecco, io credo che sia un modo per fare in modo che non si vada oltre.
0: Quindi che non si indaghi ancora in qualche modo.
1: Che non si indaghi ancora, che non. Per la strage di Bologna bisogna dirlo, perché sennò entriamo in quel modo di pensare un po' italiano: non si saprà mai tutto, non si saprà mai la verità, eccetera. Le verità sono straordinarie per la strage di Bologna, perché sono stati individuati i mandanti, che è una cosa veramente, veramente eccezionale. Probabilmente sottovalutando tanti aspetti, cioè sottovalutando la forza, forse anche di un'associazione, ma che ha saputo riunire attorno a sé persone straordinarie che hanno saputo lavorare insieme a loro. Parlo di avvocati, di storici, di magistrati in pensione che hanno aiutato anche le indagini, della digitalizzazione. Ecco, quindi probabilmente non si pensava che si arrivasse a questa verità importantissima. E sono stati individuati, dicevo, i mandanti, ma anche come sia stata finanziata la strage, chi l'ha poi depistata e anche chi l'ha realizzata in termini pratici. Probabilmente non tutti, nel senso che ci sono cinque condannati in via definitiva, ma probabilmente il comando, chiamiamolo così, il gruppo che lo ha realizzato finale erano molti di più. Però di questa parte qua intanto ci accontentiamo, e soprattutto non ci accontentiamo, non è la parola giusta, ma sappiamo i mandanti, l'ho appena detto. Ecco, di questo. Andare oltre per noi cosa vuol dire? Capire che la strage del 2 agosto non è un qualcosa di estemporaneo, non è qualcosa che spunta con un'idea veramente dal nulla, ma fa parte di una strategia precisa, e successivamente questa strategia ha continuato, aveva avuto le stragi precedenti, e quindi crediamo che ci siano degli elementi di continuità da indagare, fatti di persone, fatti di logiche, di strategie. Ieri ho parlato del piano di rinascita democratica, ho parlato del ritrovamento nell'81, adesso non ero stato così dettagliato, del documento Westmoreland insieme al piano di rinascita democratico nel sottofondo della valigia della Maria Grazia Gelli, la figlia, ma era il venerabile ricatto annunciato, cioè tra far trovare due documenti, uno che spiegava esattamente cos'era stato fino a quel momento lì la strategia terroristica e quale voleva essere la nuova strategia, quella di svuotare dall'interno le istituzioni. Quindi il fatto di dire questo è il passato, questo è il futuro. Ecco, se noi crediamo che, come dicevo, avere una visione d'insieme e collegare questa strage, gli elementi emersi in questa strage con altri fatti possa far luce non solo sul 2 agosto, ma proprio su un pezzo importante della storia e su come è stata condizionata. Ecco, questo.
0: Lei prima citava il presidente del Senato La Russa, anche lui in qualche modo ha chiesto altre indagini, ma in modo diverso, nel senso che lui ha parlato, a differenza di Meloni, di matrice fascista dell'attentato del 2 agosto, ma è stato ben attento a dire che quella è la verità giudiziaria, ha aggiunto che è doveroso unirsi a una richiesta che viene da più parti, sto citando, di proseguire nella ricerca della completa verità. In questo modo non chiedendo, mi pare di poter dire, quello che chiedete voi, ma unendosi a chi porta avanti teorie alternative proprio su quella strage, teorie alternative senza fondamento. Io volevo chiederle se è doloroso per voi sentire parole come queste da una delle massime cariche dello Stato.
1: Sì, la risposta è molto sintetica, è sì. La prima cosa che mi viene da chiedere, chiedo a lei in maniera così retorica, è quali sono queste parti, che viene da più parti, quali sono queste parti. Io mi chiedo quali sono queste parti. Sicuramente non i familiari delle vittime, che hanno potuto assistere all'ultimo processo erano 76 udienze, quello prima 64, quelli prima non ricordo, ma le ultime motivazioni della sentenza sono oltre 1700 pagine, quelle prima 1400, più tutti gli atti. Ecco, noi abbiamo approfondito queste cose. Se qualcuno, dopo averle lette, dopo aver approfondito, ha ancora dei dubbi, se li venga a spiegare, altrimenti mi sembrano delle strumentalizzazioni e dei modi per semplificare il tutto, perché le più parti, ecco, se uno lo dice per così, per superficialità, se no davvero non capisco quali siano queste parti, a meno che non sia quella la volontà di riaprire, e crediamo che possa essere questo, veramente, come mi suggeriva lei, le piste alternative, tra cui la pista palestinese o la pista libica. Ecco, siamo di fronte a terreni assolutamente esplorati che hanno fatto perdere anni e anni e anni alle procure di indagini per approfondire, e noi abbiamo, parlo di noi come associazione, ma abbiamo avuto tutti gli interessi ad approfondire, non a perdere tempo, ma si figuri se tra 85 vittime decedute o 200 morti più tutto l'indotto, a noi avevamo interesse a individuare i neofascisti come gli esecutori. A noi hanno sempre interessato i veri responsabili. È che i veri responsabili dalle carte processuali, ripeto in maniera univoca, sono i neofascisti, e abbiamo assolutamente seguito, proprio vissuto la pista neopalestinese, anzi palestinese, e tutti i tentativi di depistaggio in maniera precisa, li abbiamo proprio vissuti, abbiamo visto come si sono sviluppate le cose, quali sono stati i depistaggi preventivi, le preparazioni. I tentativi, ancora adesso nel 2019 ci sono stati depistaggi, cioè il processo del 2025 si è concluso con una condanna per strage a Paolo Bellini, ma un depistaggio a carico di un generale che ai tempi era capitano dei carabinieri, e per l'equivalente di un depistaggio, ma siccome non è un pubblico ufficiale, per false dichiarazioni al pubblico ministero di un faccendiere, di un immobiliarista che aveva fiduciario dei servizi segreti, che nel 2019 ancora reitera delle falsità. Ecco, quindi sì, forse è un modo per risollevare a ulteriore fumo, questa è la verità, insomma. Finisco subito, è il depistaggio sulla pista palestinese è stato assolutamente preparato, è stato assolutamente rielaborato, rilanciato con altri modi, insomma, ecco, questo per noi è doloroso, per rispondere.
0: A proposito delle stragi precedenti o successive a cui accennavamo prima, domani sarà commemorato un altro attentato neofascista avvenuto nella zona di Bologna, quello dell'Italicus. Le chiedo se vuole dirci qualcosa anche su quella strage e sull'importanza di ricordarla oggi.
1: Ma è una strage che subito nell'immediato era stata quasi collegata alla strage del 2 agosto, perché arrivava proprio in quasi contemporaneità con il rinvio a giudizio di tutti, vado a memoria. È un altro pezzo oscuro dello stragismo, del terrorismo, che andrebbe assolutamente ancora approfondito. Quella è un'altra pagina, erano messaggi allo Stato, erano messaggi forse precedenti, forse quelli legati a temi più a golpe, quindi non allo svuotare le istituzioni, a ricatti istituzionali. Io non ho una conoscenza così approfondita, però credo siamo amici dei familiari, siamo amici di Fabio Sirotti, che è il fratello di Silver Sirotti, che perse la vita in maniera immolandosi. Voglio ricordare questo di elementi, perché era un ferroviere appena da poco assunto e si lanciò, pur essendosi salvato, si lanciò per salvare vite umane. Ecco, poi però, morendo perché esplose, ci fu un'altra esplosione, però salvò vite umane. Ecco. Per dire che, come ho cercato di dire ieri, ci sono esempi buoni e esempi cattivi nella nostra storia. Gli esempi buoni sono un Silver Sirotti, sono secondo noi tutti gli uomini delle forze di polizia, dei giudici che hanno indagato in maniera fedele, e altri. Voglio ricordare Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, che invece è stato individuato come uno di quelli, quindi capo dei servizi segreti, che invece ha aiutato Licio Gelli nell'organizzazione della strage. Cattivi e buoni maestri.
0: Era Paolo Lambertini, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna. Delle dichiarazioni arrivate ieri da Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, abbiamo parlato anche con lo storico Francesco Filippi. L'intervista è di Luigi Ambrosio.
2: Anche quest'anno Giorgia Meloni non riesce, o non vuole, sceglie di non indicare la famosa matrice, come lei stessa disse anni fa, della strage di Bologna, no? Nel fascismo, nel neofascismo. Ha parlato genericamente di terrorismo. Ormai dobbiamo rassegnarci al fatto che per la Presidente del Consiglio e la sua maggioranza, da questo punto di vista, non ci saranno più passi avanti, evoluzioni nel loro pensiero politico?
3: Diciamo che è un atteggiamento a tratti drammatico. Se non fosse così seria la questione, mi verrebbe da scioglierla con una metafora alla Fonzi di Happy Days, che non riusciva fisicamente a dire la parola scusa. Giorgia Meloni non riesce a inserire all'interno dei suoi discorsi pubblici la parola fascismo, non riesce a dare le responsabilità acclarate da un punto di vista giudiziario, oltre che storico, ad una parte politica che evidentemente ha a che fare con la sua medesima storia. Perché non lo faccia, credo sia presto detto. Indipendentemente da quali sono le sue pulsioni personali, Giorgia Meloni più volte ha detto di essere lontana dal fascismo cosiddetto storico, eccetera, sa benissimo che una parte del suo bacino di voti invece fascista lo è rimasto, e quindi evita di andare a irritare una messe di persone che ormai in questa lunghissima campagna elettorale che ci divide dalle prossime politiche è fondamentale e che, mi permetto di dire, è cronaca di questi giorni, Giorgia Meloni deve contendere ad un avversario opposto alla sua destra, cioè Roberto Vannacci. Quest'anno le vittime della strage di Bologna sono state vittime anche di un calcolo politico, almeno la loro memoria è stata vittima di un calcolo politico che è tutto interno alla destra che vuole continuare a governare il paese.
2: Quando dici che Meloni ha una fascia di elettorato fascista, ci si riferisce anche a persone che anagraficamente hanno vissuto la stagione del neofascismo, quello degli anni 60-70, che poi ha portato a quelle bombe.
3: Credo proprio di sì. Io non sono, per ragioni di ricerca e per ragioni di studio, particolarmente appassionato ai prefissi. Io definirei fascista la strage di Bologna perché la continuità tra il fascismo mussoliniano, quello che finisce con la vicenda storica di Mussolini, e il fascismo post-mussoliniano, quello che si fa sentire con le brigate Mussolini negli ultimi strascichi del post-25 aprile, ma che risorge fisicamente già nel dicembre del 1946 con il Movimento Sociale Italiano, ha una continuità. Oserei dire invidiabile rispetto a praticamente tutti gli altri partiti o famiglie politiche italiane. È evidente che noi siamo di fronte a delle nuove generazioni di fascisti. Ricordiamoci quanti anni ha Meloni, dove nasce, dove cresce Meloni e qual è la storia a cui si rifà la formazione politica della Presidente del Consiglio. Non stiamo parlando di vecchi arnesi nostalgici alla La Russa, appunto. Giorgio Meloni non ha il busto del Duce sulla sua scrivania, almeno non ci risulta, perché non è quello il suo fascismo di riferimento, è il fascismo callejero, è il fascismo violento delle strade che negli anni 70 e nella Roma di Giorgio Meloni anche negli anni 80 era un fattore identitario e politico molto potente, che aveva la propria narrativa e che si nutre di simboli particolarmente forti e restringibili a livello di arco temporale. Ne cito uno su tutti: il culto della morte di un ragazzo come Sergio Ramelli, che è entrato all'interno di un pantheon fascista, che non è il pantheon fascista evidentemente del ventennio, ma che ha a che fare con il rapporto dell'estrema destra della galassia, di tutta la galassia dell'estrema destra degli anni 70, 60, 70 e anche degli anni 80, che ha forgiato una parte consistente dell'attuale classe politica. Quando noi parliamo di fascismo in Fratelli d'Italia, parliamo sempre meno di gente nostalgica della camicia nera o dell'orbace, e sempre di più di gente che ha combattuto fisicamente o anche retoricamente negli anni 70-80 per un'idea anticapitalista che da destra tentava di minare lo Stato di diritto, che aveva collegamenti all'interno dello Stato profondo. Ricordiamoci, mi tocca ricordarlo ad ognuno di questi anniversari, che ogni pericolo per la democrazia italiana dal 1946 in poi è sempre e solo venuto da destra, i vari golpe, tentati golpe, Junio Borghese e compagnia cantante. È a questa destra che fa riferimento una buona parte della base del partito di Giorgia Meloni, e che Giorgia Meloni non vuole scontentare dicendo una verità giuridica e storica, cioè che la strage di Bologna è stata una strage fascista.

0: Sono passati ormai ben più di 40 anni dai fatti di cui abbiamo parlato poco fa, parliamo appunto delle stragi neofasciste, parlavamo dell'Italicus, abbiamo parlato della strage alla stazione di Bologna. Popsera si conclude qui per oggi, torna domani subito dopo i titoli del giornale radio delle 18:30 e poi ancora dopo il notiziario delle 19:30. Buona serata da Andrea Monti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.

Non mi ricordo granché dei miei primi anni, in ogni caso non mi è mai piaciuto molto guardare indietro, ma una cosa che so è che un anno dopo che ero nato un tremendo tornado colpì St. Louis e si portò via tutto. È come se ricordassi qualcosa di questo, qualcosa nel fondo della mia memoria. Forse è per questo che a volte ho un così brutto carattere. Forse quel tornado ha lasciato in me un po' della sua violenta creatività. Io credo nel mistero e nel soprannaturale, e di sicuro un tornado è qualcosa di misterioso e soprannaturale. Se un tornado, come Miles Davis racconta nel primo capitolo della sua autobiografia, ha magari lasciato una traccia nella sua personalità, di certo l'infanzia e l'adolescenza di Miles non hanno conosciuto le turbolenze tipiche di molte biografie di grandi protagonisti del jazz. Chi non ricorda il fulminante inizio dell'autobiografia di Billie Holiday? La mamma e il babbo erano ancora due ragazzi quando si sposarono. Lui aveva 18 anni, lei 16, io 3. O pensiamo alla viuzza dove Louis Armstrong venne al mondo, descritta nella prima pagina del suo My Life in New Orleans, una stradina in cui viveva stipata una umanità eterogenea che comprendeva i tipi più disparati. C'erano predicatori, biscazzieri, delinquenti, ladruncoli, mezzani, prostitute e sciami di bambini. Niente di tutto questo nell'infanzia e nell'adolescenza di Miles Davis, né terribili traumi, né condizioni di vita difficili, né povertà. Certo, il clima tra il padre e la madre non è dei migliori, certo la madre non perde occasione di punirlo dandogli le botte, e certo fuori di casa qualche volta deve fare a pugni per difendere la sua reputazione. Ma negli anni in cui cresce, Miles non deve pagare nessun pesante dazio alla vita. Davis è anzi una delle eccezioni, non molto numerose, almeno fino a decenni molto più vicini a noi, di un grande protagonista neroamericano del jazz di origini benestanti. Miles Dewey Davis III viene al mondo a Dalton, Illinois, il 26 maggio del 1926. Poco dopo la sua nascita, la famiglia si sposta a East St. Louis, che si trova sulla riva del Mississippi, in Illinois, di fronte alla città di St. Louis, che è invece nel Missouri. Le prime sensazioni musicali di Miles non sono però ambientate in città e risalgono a quando Miles ha 6-7 anni. Da bambino Miles va spesso a trovare il nonno paterno nella sua grande fattoria nell'Arkansas e gli capita di camminare, accompagnato da qualcuno, per le strade di campagna quando è già buio, e all'improvviso, come dal nulla, viene fuori della musica, come se uscisse dagli alberi spettrali che costeggiano la strada e che si dice siano abitati dai fantasmi. Gli rimangono impressi una chitarra suonata alla maniera di un B.B. King, un uomo e una donna che cantano, e un sound che è quello del blues, della musica di chiesa, del funk rurale, un sound del sud e del Midwest degli Stati Uniti. Una musica, dirà Davis nella sua autobiografia, che probabilmente da lì cominciò ad entrargli dentro. Per associazione, l'atmosfera inquietante descritta da Davis ci fa pensare alla colonna sonora del film di Dennis Hopper, The Hot Spot, uscito nel 90. Con Davis non c'è la chitarra di B.B. King, ma c'è quella di John Lee Hooker e ci possiamo senz'altro accontentare.

nonno paterno di Miles, Miles Dewey Davis I, era nato 6 anni dopo l'abolizione della schiavitù. Da lui il padre di Miles aveva saputo che durante la schiavitù i Davis erano stati dei musicisti che suonavano musica classica per intrattenere i proprietari delle piantagioni. Ma Miles Dewey Davis I aveva proibito al figlio di fare musica, perché i neri ormai non erano più schiavi, ma gli unici posti in cui potevano suonare erano locali di infimo ordine. Date queste premesse, una carriera di musicista quindi non era certo quello che di meglio i genitori di Miles potevano sperare per il loro figlio. Aveva tutta l'aria di rappresentare un arretramento rispetto alla posizione sociale che la famiglia Davis si era conquistata. Ma il senso di sé che Miles aveva assimilato dal nonno e dal padre, e anche l'esempio della loro affermazione professionale, lo porteranno a condurre la sua carriera avendo sempre di mira un profilo molto alto e non senza una certa aura aristocratica. Miles Dewey Davis I, il nonno, era un contabile molto abile, tanto abile da potersi già permettere a cavallo tra 800 e 900, un profilo molto alto e non senza una certa aura aristocratica. Miles Dewey Davis I, il nonno, era un contabile molto abile, tanto abile da potersi già permettere a cavallo tra 800 e 900 di comprarsi una vasta fattoria nell'Arcadia.

spesso ricorrevano alla competenza del nonno di Miles per tenere in ordine i loro libri contabili, non amavano poi però averlo come proprietario di una fattoria dei dintorni, e il nonno dovette sempre tenere alta la guardia, anche armata. East St. Louis, dove Miles arriva poco dopo la nascita nella seconda metà degli anni 20 e poi cresce, nel 1917 è stata teatro di un brutale riot in cui vengono uccisi dai bianchi, secondo le stime più prudenti, 40 neri e 6.000 afroamericani sono costretti ad abbandonare le loro abitazioni, molte delle quali vengono bruciate. Quando Miles cresce a East St. Louis, ci sono afroamericani che hanno vissuto quella terribile esperienza e che raccontano. E la storia del Race Riot del 17 entra nella coscienza di Miles, che su quella storia tremenda comincia a prendere le misure di chi siano i bianchi. Torniamo alle prime impressioni musicali di Miles. A 7-8 anni, quindi verso il 33-34, Miles si appassiona a Harlem Rhythms, un programma radiofonico che propone Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Bessie Smith, Lionel Hampton, Jim Lunsford, Harry James, e per ascoltarlo fa tardi a scuola perché Harlem Rhythms va in onda alle 9:15 della mattina. Ecco un grande classico di Duke Ellington, Solitude, inciso proprio in quell'epoca, nel 1934.

Quando Miles è bambino, il vicinato a East St. Louis è fatto di neri e di bianchi, che sono per lo più immigrati ebrei, tedeschi, armeni, greci, in una convivenza senza particolari problemi.

Oltre che con bambini neri, Miles a 6 anni fa amicizia con un coetaneo greco che presto muore però nell'incendio della sua casa. Oltre alla musica, a Miles piace lo sport, baseball, football, basket, nuoto, box. Se la cava anche bene, ma per nostra fortuna è troppo mingherlino per primeggiare. Nella fattoria del nonno va a cavallo. A 9-10 anni un grande amico del padre gli regala una tromba e Miles comincia a prendere lezioni private di musica. La madre suona il violino e il pianoforte, è una donna bella ed elegante. Madre e figlio non vanno d'accordo, ma Miles riterrà di avere preso principalmente da lei il suo talento artistico. Dalla padre assimila invece i discorsi sull'orgoglio di essere neri e la radicalità dell'atteggiamento rispetto alla situazione degli afroamericani. Miles cresce con la sensazione di essere sostenuto dal padre e questa sensazione lo aiuterà nella vita ad avere fiducia in se stesso. A 12 anni Miles è completamente preso dalla musica, tanto che smette anche di fare sport. Da ragazzino non si fa intimidire e si batte quanto basta, se lo prendono in giro perché è piccolo, perché è magrolino e molto scuro di pelle. Ma il coinvolgimento nella musica gli evita di mettersi nei guai con le gang giovanili che a East St. Louis e a St. Louis non mancano. A 12-13 anni partecipa a un campo di Boy Scouts ed è orgoglioso di essere scelto per suonare con la tromba il silenzio e la sveglia. Per il suo 13° compleanno il padre gli regala una nuova tromba. Anche in questo i genitori non vanno d'accordo, la madre vorrebbe regalargli un violino. Intanto Miles comincia a prendere lezioni private con Elwood Buchanan, un amico del padre che Miles ha poi come insegnante nelle scuole che passa a frequentare. È Buchanan a convincere il padre di Miles a comprare al figlio una nuova tromba. Buchanan è una figura che esercita su Miles una influenza decisiva. Studiando con lui, Miles, per quanto ancora così giovane, inizia a prendere molto sul serio la tromba e pensa subito che quello che vuole è diventare un musicista. Buchanan insegna tromba e dirige la band della scuola alla Lincoln High School, frequentata da Davis. Buchanan ha esperienze in formazioni di jazz, ma l'insegnamento che impartisce a scuola e il repertorio che fa apprendere alla band degli allievi sono imperniati sulla march music tanto popolare negli Stati Uniti tra 800 e 900, march music che ha in John Philip Sousa la figura prominente. Washington Post March, che ascoltiamo in un'incisione d'epoca realizzata dalla formazione dello stesso re della March Music, è una composizione di Sousa che tutti conosciamo.

I gusti di Buchanan in fatto di trombettisti finiranno per avere delle conseguenze molto forti sulle scelte stilistiche che Miles maturerà. All'epoca in cui Miles comincia a studiare con Buchanan, gli ultimi anni 30, Louis Armstrong è non solo il più grande trombettista di jazz, ma in generale il più importante solista di questa musica. Lo ascoltiamo in una interpretazione di I Got Rhythm di Gershwin, registrata proprio in quegli anni, nel 1938.

Ma se alla fine degli anni 30 Armstrong è un fuoriclasse, è il numero uno della tromba nel jazz e anche un personaggio popolarissimo, Buchanan non è molto in sintonia con il suo stile esuberante e la sua predilezione va invece verso altri trombettisti. Uno è Bobby Hackett, un trombettista bianco influenzato da Bix Beiderbecke, grande trombettista bianco morto nel 31, con una poetica molto diversa da quella di Armstrong, più sottile, più cool. Nel 38 Benny Goodman ingaggia il 23enne Bobby Hackett per la grande serata di cui Goodman è protagonista alla Carnegie Hall di New York e richiede ad Hackett di ricreare il solo di Bix Beiderbecke in I'm Coming Virginia. Ecco Hackett in quel momento della storica, trionfale serata di Goodman.

Un altro dei trombettisti prediletti da Buchanan è Harold Shorty Baker, trombettista afroamericano nato a St. Louis. Nel 1938 Baker lavora con l'orchestra di Duke Ellington, con cui tornerà a diverse riprese nei decenni successivi. In questo Baby Deer, inciso nel 1940 col gruppo di Mary Lou Williams, è in apertura e più avanti in solo.

Insomma, come trombettisti, Buchanan indirizza Miles verso dei modelli più morbidi, meno hot di quello di Armstrong. Ma Buchanan è decisivo nell'orientare lo stile di Miles anche sotto un altro profilo. Uno dei trombettisti che Miles aveva amato fin da Harlem Rhythms, la trasmissione che ascoltava la radio da bambino, era Harry James, un trombettista bianco molto popolare. Ascoltiamo Harry James in un suo brano di grande successo, Chiribiribin, fra l'altro come provenienza una canzone italiana, inciso negli anni in cui Miles studia con Buchanan, per l'esattezza nel 1939.

Quando Miles comincia a suonare la tromba, sente che molti trombettisti suonano con il vibrato, e fra questi Harry James, di cui gli piace molto lo stile, e così anche Miles suona con il vibrato. Fino al giorno in cui, mentre a scuola sta suonando con la band, Buchanan interrompe la musica e gli dice: «Senti Miles, piantala con quella roba alla Harry James, con tutto quel vibrato. Smettila di far tremare tutte queste note, che tanto tremerai abbastanza quando diventerai vecchio. Suona diritto, sviluppa il tuo stile, perché puoi riuscirci. Hai talento abbastanza per essere te stesso come trombettista». Nella sua autobiografia Davis ricorda quanto questo rimprovero di Buchanan lo avesse messo in imbarazzo, ma, dice, cominciai a dimenticarmi di Harry James e trovai che Buchanan aveva ragione, o perlomeno aveva ragione per me. L'eliminazione del vibrato ha contribuito in maniera importante a orientare Davis verso quello che poi è diventato lo stile estremamente personale con cui si è distinto sulla scena del jazz. Quando Miles arriva alle superiori suona già abbastanza bene e diventa il componente più giovane della band della scuola. Si applica molto alla teoria musicale, anche leggendo libri, e per quanto non sia molto ferrato tecnicamente, piace però come suona e piace la sua dedizione alla musica, eguagliata solo dalla sua cura per il proprio aspetto e per l'abbigliamento. A 15 anni, siamo quindi più o meno nel 41, Miles ha occasione di incontrare Clark Terry, uno dei migliori giovani trombettisti della scena di St. Louis, dove Terry, che ha 6 anni più di Miles, è nato. Miles attacca discorso con lui e comincia a sommergerlo di domande su questioni di tecnica della tromba. Ma Terry in quel momento è molto più interessato a rivolgere la sua attenzione alle ragazze molto carine che ci sono intorno e tronca senza tanti complimenti la conversazione con Davis, che se la lega al dito. In ogni caso Terry lo ha colpito anche per lo stile che ha nel vestire, un argomento a cui Miles è molto sensibile, e l'episodio non gli impedisce poi, in attesa di rifarsi, di vedere in Clark Terry il suo idolo come trombettista. A 16 anni Miles comincia a suonare con un piccolo gruppo assieme ad un pianista con cui ha fatto amicizia, Duke Brooks, che ha 2-3 anni più di lui. Sono ispirati in particolare dai musicisti neri che suonano nell'orchestra di Benny Goodman, e tra i brani che fanno c'è per esempio Airmail Special, che possiamo ascoltare in una incisione del 40 del sestetto di Goodman, con Lionel Hampton al vibrafono e Charlie Christian, che era l'autore del pezzo, alla chitarra.

Il gruppo di Miles e di Duke Brooks comincia ad avere degli ingaggi. Sono situazioni minori, ma Miles comincia a farsi un nome. Non perde occasione per suonare, si esercita di continuo e cerca di imparare a suonare anche il pianoforte. E Miles è smanioso di suonare il jazz più aggiornato. La madre gli dà il permesso di andare nei fine settimana a suonare anche fuori da St. Louis, in località dell'Illinois come Brooklyn, una città con una vivace vita notturna, dove Miles partecipa a delle jam session. Intanto Miles a scuola continua a studiare con Elwood Buchanan, che con lui è sempre un insegnante severo ed esigente. Ma al padre di Miles, che pensa ancora che il figlio diventerà, come lui, un dentista, dice: «No, Miles non diventerà un dentista, diventerà un musicista». Buchanan ne è persuaso perché, oltre al talento di Miles, vede la sua curiosità sulla musica, la sua voglia di sapere. Ma in effetti da adolescente Miles considera seriamente di diventare medico, soprattutto quando rimane sconvolto dalla morte del fratellino della sua prima fidanzata, Irene Burt, e dall'indifferenza con cui un medico visita il bambino e annuncia che ha poche ore di vita. La storia con Irene comincia a scuola quando Miles ha 16 anni. Lei è un paio di classi più avanti e ha 3 anni più di lui. Quando Miles ha 17 anni è proprio Irene a spronarlo a chiedere una audizione per suonare con i Blue Devils. I Blue Devils sono una formazione guidata dal trombettista Eddie Randall, all'epoca la più importante formazione dell'area di St. Louis, una di quelle formazioni affermate sul piano locale che hanno avuto tanta importanza nella vicenda del jazz. Miles sogna di suonare con loro. Allora Miles, spronato dalla fidanzata, chiama Randall, fa l'audizione e viene preso e comincia a lavorare regolarmente come trombettista. Un giorno Clark Terry va ad ascoltare i Blue Devils, riconosce Davis e si complimenta con lui, e allora Miles gli rinfaccia: «Non volevi nemmeno parlare con me quando ci siamo incontrati la prima volta. Sì, sono il tipo di cui ti sei preso gioco». Da quel momento Miles e Clark Terry diventano grandi amici, e Clark Terry sarà per Miles per tutta la vita uno degli amici che contano davvero. Negli anni successivi la carriera di Clark Terry, che diventerà poi uno dei grandi solisti dell'orchestra di Duke Ellington, decolla. Ecco un formidabile Clark Terry nel 1947 alla Town Hall di New York con l'orchestra di Charlie Barnett in un brano Terry Tune, scritto dallo stesso Terry e di cui è il protagonista.

Davis è già piuttosto sicuro delle proprie capacità, ma con l'amicizia con Clark Terry la sua autostima cresce. E frequentare Clark Terry, che ha già una notevole reputazione, si traduce per lui anche in un maggiore accesso alla scena di St. Louis. Davis conosce anche diversi importanti musicisti di passaggio. Il sassofonista Lester Young lo colpisce molto e lo impressiona il trombettista Howard McGhee. Miles riceve anche delle offerte da band che transitano a St. Louis, ma i genitori non gli danno il permesso di partire perché deve ancora finire il liceo. Miles rimane con la band di Eddie Randle per circa un anno, fra il 43 e il 44. È un periodo in cui nella vita di Miles le cose si muovono molto rapidamente. Il padre compra una fattoria a Millstadt nell'Illinois, più grande di quella del nonno. A Miles piace la grande casa, la vita che si fa lì in campagna, andare a cavallo. La ritroveremo, questa fattoria, perché circa 10 anni dopo sarà per Miles un rifugio prezioso in un momento difficilissimo della sua vita. Intanto il tempo che il padre di Miles passa in campagna diventa un motivo di più di contrasto con la moglie e i loro rapporti si deteriorano ulteriormente fino alla separazione. La separazione dei genitori porta ad un ulteriore deterioramento anche dei rapporti di Miles con la madre. Intanto Irene rimane incinta e Miles decide di farsene carico. La bambina, Cheryl, nasce nel 1944. Nel frattempo, alla metà dell'anno, Miles esce dalle superiori col diploma. Nell'attesa di decidere come proseguire i suoi studi, Miles cerca di approfittare dell'estate suonando il più possibile. Prende un ingaggio con una band che proviene da New Orleans e con loro va anche per la prima volta a Chicago. Ma la musica che fanno lo stufa e ad un certo punto Miles pianta lì e torna a St. Louis. Per combinazione, quando Miles rientra, a St. Louis c'è l'orchestra di Billy Eckstine, carismatico cantante e leader. La sua band in quel momento è al top in fatto di novità. Dentro ci sono Dizzy Gillespie alla tromba e Charlie Parker al sax alto, alfieri del bebop, il nuovo rivoluzionario linguaggio che ha cominciato a fermentare nel jazz proprio negli anni precedenti, nei primi anni 40. Purtroppo non esiste nessuna registrazione dell'orchestra di Billy Eckstine in cui figuri Charlie Parker. In compenso ne esistono con Dizzy Gillespie e proprio del 44, come questo I Stay in the Mood of You con magnifico assolo di Gillespie alla fine del brano.

Un giorno Miles va ad ascoltare l'orchestra di Eckstein in un club. Per lui è uno shock. 45 anni dopo, le primissime righe dell'autobiografia di Davis saranno proprio su quello shock. «La sensazione più forte che abbia mai provato in vita mia», ricorderà Davis, premurandosi di precisare «con sui miei pantaloni», «è stata quando ho ascoltato per la prima volta Diz e Bird», Dizzy e Parker a St. Louis nel 1944. Miles aveva già ascoltato Charlie Parker e Dizzy Gillespie su disco, Parker con l'orchestra di Jay McShann e Gillespie in un brano che il trombettista aveva inciso da pochi mesi nel febbraio del 44 con la formazione del sassofonista Coleman Hawkins. Il brano era Woody and You, scritto dallo stesso Gillespie, e la seduta di registrazione è considerata una delle primissime incisioni formali in studio della nuova musica, il bebop. Ecco Woody and You.

Insomma, quando va ad ascoltare l'orchestra di Billy Eckstein, Miles ha già presenti Parker e Gillespie, ma ascoltarli dal vivo è un altro paio di maniche. Miles rimane sbigottito. Stupore a parte, come andarono le cose, nella sua autobiografia Miles lo racconta così. Miles va nel club dove l'orchestra si esibisce mentre la band sta provando e ha con sé la sua tromba. Non fa in tempo ad entrare che gli si avvicina un tipo che gli chiede se è un trombettista e se ha la tessera del sindacato dei musicisti. Miles risponde di sì e viene immediatamente buttato sul palco a rimpiazzare un trombettista che è malato e si ritrova a suonare con Charlie Parker e Dizzy Gillespie, accorgendosi che il tipo che lo ha interpellato è proprio Gillespie. Billy Eckstein in effetti ha ricordato queste circostanze in cui la sua band stette a St. Louis per un ingaggio di 2 settimane in maniera un po' diversa. Miles ci seguiva in giro per St. Louis e chiedeva di suonare con la band e io glielo permettevo per non urtare i suoi sentimenti. Infatti l'orchestra proseguirà poi per Chicago senza portarsi dietro Davis, che ci resterà male. Ma come che siano andate esattamente le cose, quello che conta è che quell'incontro con Parker e Gillespie per Miles è uno spartiacque. La madre vorrebbe iscriverlo alla Fisk University in Tennessee, una università privata per neri di ottimo livello e fra l'altro con un eccellente dipartimento di musica, e soprattutto dove era già iscritta la sorella più grande di Miles, Dorothy, che così avrebbe potuto tenerlo d'occhio. Ma Miles ormai sente che deve andare a New York a raggiungere Parker e Gillespie e decide di tentare di entrare in una prestigiosa istituzione come la Juilliard School of Music. Nel settembre del 1944 sbarca da un treno a New York e supera l'esame di ammissione suonando Youth Dauntless, un brano di Herbert L. Clarke, famoso cornettista attivo tra 800 e 900, autore di molti brani impiegati per lo studio della tromba e una delle influenze dichiarate da Louis Armstrong. Miles comincia a studiare teoria musicale e musica classica e alla sera inizia a girare per i locali alla ricerca di Charlie Parker. Proprio nel settembre del 1944 Charlie Parker è protagonista col quintetto del chitarrista Tiny Grimes delle prime formali incisioni di tipo bebop dopo quelle di Gillespie con Coleman Hawkins del febbraio precedente. Tra i brani che vengono incisi c'è Tiny's Tempo, che ascolteremo lasciando Miles che si aggira per New York alla ricerca del suo idolo. Miles non ha paura di affrontare da solo la grande New York, ma quello che non può sapere è che lui, che da piccolissimo ha vissuto, anche se senza averne coscienza, il tornado di St. Louis, adesso sta per entrare, come vedremo nella prossima puntata, nell'occhio del ciclone, il ciclone Charlie Parker.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori. Uno degli appuntamenti andati in scena, in diretta nel nostro auditorium. Si trattava di una puntata speciale del Suggeritore Night Live, protagonista Basilio Santoro a partire dal suo libro Fuori Tempo Massimo. Con lui Andrea Parazzoli al pianoforte. E allora ascoltiamo.
1: Suggeritore Night Live.
0: Come?
1: Il Suggeritore Night Live.
0: Buonasera, buonasera al pubblico nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Fatevi un applauso, che è una serata piovosa. Grazie di essere venuti, lo dico sempre, qui in fondo al MacMahon, dove anche i mezzi a volte compaiono per motivi incomprensibili. Grazie di essere così numerosi, questa è una serata speciale, il Suggeritore Night Live. Alla tecnica c'è Zacca, a cui va un applauso anche. Ma è una serata questa di giusta celebrazione, festeggiamento, c'è un anniversario da celebrare, un libro da presentare, della musica da ascoltare, delle parole da leggere e soprattutto un grande amico e una grande amica, che poi sentirete, che dobbiamo ringraziare perché per tanti anni al Suggeritore Night Live ci sono stati sempre vicini, con la neve, con il sole, con la pioggia, con l'ape Bedda, che infatti è parcheggiata qui fuori. Insomma, parleremo di 50 anni di carriera punteggiata da moltissime avventure e quindi diamo soprattutto il benvenuto a un grande amico, Basilio Santoro.

siamo incidenti. Incidenti in attesa. In attesa di accadere. E questo è quello che cantano i Radiohead, In There There. Io sono stato un incidente ancora prima di nascere. Era la notte del 31 agosto del 1956. Il giorno dopo mio padre doveva partire per Milano. Emigrava al nord da Acque Dolci, un piccolo paesino in provincia di Messina che si affaccia sul Mar Tirreno. Lasciava mia madre e due figlie piccole, Lia di 6 anni e Rosy di 3. Felice e Benedetto quella notte, prima della partenza, avevano fatto all'amore, come si diceva una volta. Benedetto, mi raccomando, stai attento, che non volessi Dio che mi metti ancora incinta ora che tu hai a partire. Gli sussurrava all'orecchio mia madre. Non ti preoccupare, mogliere, che mi saggio tenere. Beh, ero stato un incidente. Un incidente accaduto nel momento sbagliato. Anche alla mia nascita c'è stato un incidente. Sono nato con il cordone ombelicale attorcigliato al collo. Stavo soffocando. Mia madre ogni volta che me lo raccontava diceva: se non ci fosse stata Maria, a brava levatrici. Non finiva mai la frase e si faceva il segno della croce. E io penso che quando soffochi la voce non ti esce. Curioso, no? Che poi attraverso la radio l'abbia inseguita per tutta la vita, la mia voce. E ogni volta che riuscivo a emergere, qualcuno o qualcosa tornava a soffocarla. Le cose non succedono per caso, no. È il destino. E quello della voce era il mio. Anche la sera del mio inizio in radio c'è stato un incidente. Era il 30 novembre del 1975, 50 anni fa. Era una domenica come quest'anno e nel pomeriggio aveva pure nevischiato.

sto fissando disperato il paraurti accartocciato della NSO Prince su un pneumatico. La chiamano la vasca da bagno, insieme alla Simca è l'autosimbolo dei meridionali, e siciliani noi siamo. È la macchina di mio padre, benedetto. E dicono pure che la Prince porti sfiga, e io ora ci credo. Fino a qualche minuto fa, in questo tardo pomeriggio di novembre, me ne stavo andando tranquillo, si fa per dire, a Interland Radio Milano 2 per la mia prima trasmissione. Colpa del nevischio, o forse dell'ansia, ho preso male una curva e sono finito contro il muro di un capannone. Mi guardo intorno. Attorno a me solo un parcheggio incorniciato da cipressi. Del resto è quello del cimitero di Paderno Dugnano, ridente cittadina, si fa per dire, a nord di Milano. In un angolo del parcheggio intravedo la luce spettrale di una cabina telefonica. Devo assolutamente telefonare a casa. E ora benedetto, cosa dirà? Parlo da solo, disperato, immerso a quella desolazione. Ravano nelle tasche dell'eschimo. In quella di destra sento il fazzoletto. Felicia, mia madre, è in fissa coi fazzoletti. Sempre bianchi, riga blu e ben stirati. Basiluzzo, ce l'hai il fazzoletto? Lo dice ogni volta che esco. Nell'altra tasca il portafogli, sempre drammaticamente leggero. Nel portamonete di solito c'è qualche gettone. Al barocco, il bar della mia compagnia, lui li accetta anche al posto delle 50 lire. Eccoli, due. A me ne basta uno. Casa è a 2 chilometri. Ora c'è solo da augurarsi che il telefono funzioni. Statisticamente ne funziona 1 su 3, soprattutto quando ne hai bisogno. Entro nella cabina. Faccio il segno della croce per il telefono. E già che ci sono anche per i defunti. Alzo il ricevitore. La linea c'è, eureka. Prendo il gettone, lo infilo con l'indice che trema, un po' per il freddo e un po' per l'ansia. Compongo lentamente il numero girando la ghiera trasparente e pensando a benedetto accenno anche un padre nostro, non si sa mai. La suoneria sembra interminabile. Finalmente lo scatto. È mia sorella Rosy. Le dico di passarmi papà. Ma tu non devi essere in radio? Guarda che qui non vediamo l'ora di ascoltarti, c'è pure Paolo che è rimasto a cena da noi. Paolo è il suo fidanzato, un simpatico bergamasco che a tavola spazzola sempre via tutto, alla fine dice: mamma, papà, la vostra cucina siciliana è veramente stupenda. Li chiama già mamma e papà, anche se non ha ancora sposato mia sorella. Comunque loro piace questo. Anche perché lui ha detto che le sue intenzioni sono serie, molto serie. Così ha detto. Rosy, non ho tempo, passami papà, se no non sentirete nessuno alla radio. Eccolo, benedetto. Gli racconto tutto. Silenzio glaciale dall'altra parte. Mi sembra di vedere tutta la mia vita come nei film, quando uno sta per morire. Poi, finalmente, ma ti sei fatto male? No, papà. Questa è la cosa più importante. Allora la macchina in che condizioni è? Gli spiego del paraurti. E adesso come fai ad andare in radio? Non riesco a credere alle sue parole e gli dico che chiamerò un amico. Papà, faccio ancora in tempo ad andare in radio. Meno male che sono partito presto. Mi dispiace tanto per la macchina. Lascia stare, non chiamare nessuno. Qui c'è Paolo, veniamo con la sua macchina. E mentre io vedo cosa fare con la nostra, lui ti accompagnerà alla radio. E il cuore mi scoppia nel petto. Ma dov'è che sei esattamente? Vicino al cimitero di Paderno, papà. Ti sei scelto proprio un bel posto, Aspetta lì che arriviamo tra un quarto d'ora. Vado ad aspettarli nella vasca da bagno. Accendo il riscaldamento. Fa molto freddo. Poi l'autoradio estraibile Grounding. C'è Enrico Porreca che trasmette. È stato lui a spingermi a fare il provino a Interland. 2 settimane fa eravamo il riscaldamento. Fa molto freddo. Poi l'autoradio estraibile Grounding. C'è Enrico Porreca che trasmette. È stato lui a spingermi a fare il provino a Interland. 2 settimane fa eravamo nella sua Golf parcheggiati davanti al bar di Rocco e Enrico

parlato di Interland. Ieri sera, smanettando, ho beccato una radio nuova, Interland Radio Milano 2. Cercano voci. Proviamo? Lo guardo perplesso. Noi, in radio, a parlare. E perché no? Tu hai una bella voce e io, come dici sempre tu, ho la parlantina. Invece di calmarmi, mi mette ansia. Senti, io ci vado al provino di Interland. Se tu non vieni, sei un coglione. Anzi, un vigliacco. E così qualche sera dopo, con la sua Golf, siamo in direzione di Cinisello Balsamo, via Carlo Villa 23, la sede di Interland. Io mi sono portato i dischi di David Bowie, Ziggy Stardust, Aladdin Sane e Diamond Dogs. Ho pensato di fare il provino dedicato a David, il mio idolo. Enrico non si è portato niente, userà quelli della radio. Quando arriviamo, noto che la sede è in un albergo. Hotel Astoria. Un brivido percorre la mia schiena. Minchia, Enrico, mio padre ha costruito l'albergo Astoria di Milano, il suo primo lavoro da muratore quando è arrivato dalla Sicilia. Dimmi tu se questa non è una grande coincidenza. Io sapevo che eri fissato con Bowie. E ora anche con le coincidenze. Dai, dai, ferroviere, entriamo e poi spacchiamo. Dall'albergo Astoria di Milano, mio padre ne andava orgoglioso. È stato lì al cantiere che gli era arrivato il 4 maggio del 1957 il telegramma che annunciava la mia nascita. È nato, stop. È macchio, stop. Pesa 4,5 kg, stop. Si erano dimenticati la S. E ogni volta che Benedetto lo raccontava si metteva a ridere. Quando mio padre nel settembre del 56 è emigrato qui a Milano, in tasca ce l'aveva già il lavoro. Un amico che era emigrato prima di lui nella città gli aveva scritto una lettera che diceva che l'impresa edile per cui lavorava cercava bravi muratori e lui aveva fatto il nome di Benedetto. L'impresa era dei fratelli Galbiati, due geometri, Franco e Angelo. E lì, in quel cantiere dell'albergo Astoria, mio padre ci dormiva. Mi raccontava che in inverno le lenzuola e le coperte erano umide. In estate la baracca era come un forno. Aveva deciso di stare lì per poter mandare più soldi possibili a mia madre. E per spendere ancora meno mangiava pane, mortadella e uva. Il resto lo mandava tutto a casa. E così Felicia ogni 10 giorni riceveva i soldi milanesi, come li chiamava lei. E poi Benedetto più di una volta mi ha raccontato la storia della lettera del nonno, suo padre, Basilio. Come tradizione vuole, il primo figlio maschio deve portare il nome del nonno paterno. Devi sapere che se siamo riusciti a riunirci qui a Milano, dobbiamo dire grazie ai fratelli Galbiati e alla lettera di mio padre, tuo nonno. Così Benedetto attaccava sempre quel racconto. Un giorno mi arriva in cantiere la sua lettera e mi scriveva che era andato a casa nostra per vedervi e ha trovato la mamma in un momento di disperazione assoluta. Felice non sapeva da che parte voltarsi. Tu piangevi mentre ti stava cambiando il pannolino e le tue sorelle litigavano tra di loro. La cucina era tutta sotto sopra, i piatti accatastati sul tavolo, una pentola ancora sul fuoco. E così, a quella vista, mio padre, tuo nonno, ha deciso di scrivermi. Benedetto mi ha raccontato che il nonno gli aveva descritto così bene la scena che a lui era sembrato di vederla. Tanto gli sono venuti gli occhi veramente lucidi, lucidi. La lettera finiva con un ultimatum. O lui veniva a prenderci per portarci a Milano, o doveva tornare al paese e stare vicino alla famiglia. E io sai che ho fatto? Ho messo la lettera in tasca, sono andato dritto dritto dai Galbiati. E davanti ai suoi datori di lavoro, Benedetto dice che lui si licenzia. Loro sono sorpresi. Gli chiedono se ha trovato di

meglio. E allora lui tira fuori la lettera e gli dice cosa ha scritto il nonno. E poi alla fine dice: sapete quanto guadagno, no? Come faccio con quei soldi a mantenere una moglie, tre figli e una casa qui a Milano? I fratelli Galbiati non vogliono perdere quel bravo muratore siciliano e gli offrono un appartamento nella palazzina che stanno costruendo a Paderno Dugnano. Quella sarà la sua casa. Per l'affitto non deve preoccuparsi. E così io ad agosto, sai che ho fatto invece di tornare ad Acque Dolci? Sono rimasto a Paderno per finire la nostra casa. Poi alla fine di settembre sono venuto a prendervi. E il 4 ottobre del 1958 la famiglia Santoro finalmente era riunita. Solo che tua madre, quando ha visto la casa di Paderno Dugnano in mezzo alla campagna con la foschia, si è messa a piangere e pensava ad Acque Dolci, al mare che vedeva dalla finestra, e anche le tue sorelle piangevano. Solo tu non piangevi, volevi solo che io ti tenessi in braccio. Benedetto, questa storia me l'ha raccontata tante volte, soprattutto da vecchio, sempre alla stessa maniera. E ogni volta finiva con gli occhi lucidi e con queste parole: dobbiamo essere grati ai fratelli Galbiati. A Milano sulle case si vedevano i cartelli: non si affitta ai meridionali. Loro, milanesi doc, invece una casa ce l'hanno data e senza neanche pagare l'affitto. Ricordati, figlio mio, che quando qualcuno ti aiuta non devi mai scordarti di dirgli grazie.

Eh sì, poi alla fine il provino è andato bene e ora Enrico sta trasmettendo la sua prima diretta ed è pure bello sciolto, spero di esserlo anch'io dopo. Fari in avvicinamento, sono loro. Paolo scende dalla sua 127 verde e mi saluta, seguito da Benedetto che subito va a guardare la Prince. Osserva attentamente il paraurti e si gratta la nuca come a cercare lì la soluzione. Paolo, tu portalo in radio, va, e io vedo cosa fare. Il cuore mi scoppia, gli butto le braccia al collo. Benedetto si scansa, manco fossi veramente radioattivo come dicono gli amici del bar. Ma che fai? Che fai? Dai, dai, vai a questa minghia del radio. Ma ricordati che tu il perito elettrotecnico devi fare. Benedetto è uno di quei padri siciliani che dicono i figli maschi si baciano solo di notte mentre dormono. Quando in macchina con Paolo arrivo in via Carlovilla al 23 a Cinisello e gli indico l'insegna dell'Hotel Astoria e gli dico anche lui della magica coincidenza e adesso torno all'ora dal papà, glielo dico. Ma non credo, sai, che cambierà idea sulla radio. Comunque, quando finisci, chiama che ti vengo a prendere. E ora, eccomi qui, in questo piccolo studio che mi sembra la cabina di un'astronave per il mio primo viaggio nell'etere. Ho 18 anni e il cuore mi batte forte in cuffia. Ho paura che se apro il microfono lo possano sentire anche gli ascoltatori. Faccio un profondo respiro, tiro sul cursore, si accende la lampada on air rossa e io attacco. Siete ben sintonizzati sui 102.700 megacicli in perfetta stereofonia di Interland Radio Milano 2. Al microfono il vostro pick-up. Eh sì, avevo preparato tanta bella musica e a quel punto partiva Starman di David Bowie dal suo album Ziggy Stardust. Beh, in quell'anno era partito, però oggi non parte ma fa niente e questo è anche il bello della diretta. Ecco, adesso è partito, grande. Fatevi un bel applauso a Tiziana in console.

pseudonimo pick up, perché per me posare il disco sul piatto del giradischi è un gesto reverenziale, quasi spirituale. E poi ho scelto Starman perché Bowie canta di un DJ alla radio che annuncia l'arrivo di un uomo delle stelle sulla Terra. E beh, io in quel minuscolo studio, pieno di LED rossi, gialli e verdi, con la cuffia in testa, un po' marziano mi sentivo. Mi piaceva ascoltare la mia voce sopra la musica e sapere che dall'altra parte c'era sicuramente qualcuno in ascolto. Sicuramente tutta la mia famiglia, riunita lì in salotto, davanti alla Philips, con i tasti bianchi, in bacchelite, bellissimi.

È così, è quasi l'una quando rientro a casa. Alla fine mi è riaccompagnato Enrico. Ha aspettato che finissi anche la mia trasmissione. Porreca, è un grande amico. E così ho anche liberato Paolo. Ho ancora l'adrenalina addosso, la testa piena della mia voce in cuffia delle canzoni. Entro piano, in punta dei piedi, tutti dormono. O almeno così penso. In fondo al corridoio, però, la luce della cucina è accesa. Mio padre è lì, seduto, con la schiena un po' curva, una nazionale senza filtro tra le dita e una tazzina del caffè vuota con dentro la cenere della sigaretta. E io penso a mia madre che ogni volta che gli vede fare quella cosa dice «Beniritto, Talia, cai posa cenere in tanoscia casa, non mancano!» Benedetto ora in cucina, voce bassa, mi dice «Il paraurti alla fine con lui e con quello ci ho messo a posto con il crick, l'ho preso e sono riuscito a staccarlo dalla ruota. Domani mattina la porto al carrozziere e vediamo cosa si può fare». Butta fuori il fumo, poi mi fissa negli occhi e con un mezzo sorriso dice «Ti ho sentito alla radio, hai parlato bene, ma la tua voce era diversa, manco sembravi tu». Un altro tiro e poi si fa serio. «Sente, sta cosa della radio, per ora può andare, però non ti montare la testa, sai. Tu devi pensare a prendere il diploma, a diventare perito elettrotecnico. Non è che con i dischi e la radio si campa. E chisto tu, mi chiami Travaglio». Si alza, spegne la sigaretta nella tazzina, poi si ferma, la guarda. La prende, va verso la pattumiera, svuota la cenere e la cicca, apre l'acqua e la sciacqua con cura e la rimette a posto. Poi si gira verso di me e dice «Se no tua madre domani che cazzo la sente? Anzi, che minchia la sente che suona meglio? E tu vai a dormire che domani è lunedì e devi andare a scuola». E io a letto nel buio della cameretta fisso al soffitto. E penso a Benedetto, lui con le mani sa fare tutto, anche raddrizzare un parafango, un paraurti con un crick. E allora mi viene in mente la tettoia di Acque Dolci. Quando torniamo in Sicilia per le vacanze, prende sempre martello, chiodi e assi di legno. Ogni anno la stessa scena. Costruisce una tettoia nel piccolo cortile a fianco della nostra casa per avere un po' di riparo e mangiare fuori. Un giorno gli ho detto «Ma papà, perché ti ostini ogni anno a fare questa tettoia per poi smontarla quando ce ne andiamo via? Non sarebbe più comodo mettere una tenda da giardino, magari elettrica?» Mi ha guardato dritto negli occhi, ha scosso la testa. «Ma tu non puoi capire la bellezza di farsi le cose con le proprie mani». Poi, dopo un attimo di silenzio, in dialetto ha aggiunto «Ma tu che parli su lontan radio e picchi i dischi, che puoi capire?» Benedetto era uno di quei siciliani che parlano poco e dicono tutto con gli sguardi. Da bambino, quando combinavo qualche guaio, gli bastava una delle sue occhiate e io me la facevo addosso. Avrei preferito uno scappellotto a quello sguardo. Benedetto lavorava con le mani, non poteva capire un lavoro fatto con la voce. E io ora, nel buio della mia cameretta, guardo il soffitto. E ancora immerso in tutte le mie emozioni della mia prima diretta, mi domando se con la voce io riuscirò mai ad essere all'altezza di ciò che mio padre è con le mani. E poi penso, ma se Benedetto mi ha detto «la tua voce era diversa, manco sembravi tu», allora io chi ero?

E così, 50 anni fa, con un incidente, iniziava la mia lunga storia della radio, che stiamo festeggiando, e vi ringrazio questa sera qui al Suggeritore, ringrazio anche Ira. E adesso, negli anni a seguire ci sono stati molti altri incidenti, microfoni spenti, accesi, cadute, risalite. Ho attraversato 7 radio per ritrovare la mia voce. Dicono che 7 è il numero della completezza, della perfezione, della spiritualità. Beh, insomma, le 7 radio sono state un po' tutto questo per me. Io ora ho fatto un montaggio veloce. Sapete come quando succede nei film che si racconta il periodo della storia del protagonista e si fanno quei montaggi veloci con la musica e le immagini. Io l'ho fatto con queste 6 radio. E poi salteremo di tante pagine e arriveremo alla 7ª. Se tutto è pronto, incrociamo le dita, andiamo con il trailer che ho realizzato.

1975, Interland, la radio dell'incoscienza. Mi ci butto senza sapere nulla, tra mixer, compressori, microfoni e vinili consumati. L'incoscienza, a ben guardarla, somiglia moltissimo alla felicità. 1976, Music, la radio fatta con le proprie mani, come piace tanto a Benedetto. Dopo Interland, al mio amico Enrico Porreca gli era venuta voglia di farsi la sua radio e io con gli amici del barocco di Casinanuova di Bollate lo abbiamo aiutato. Cartoni delle uova attaccati alle pareti e l'odore acre della colla Mapei che ti resta nelle narici. Music era stata la mia tettoia. 1981, 105, la radio del cambiamento. 13 anni per imparare a cambiare pelle quando cambiano i tempi, anche se le cose non vanno esattamente come vuoi tu. Ci entro come tecnico di regia a servizio degli altri, al di là del vetro, e ci esco da direttore artistico. In quei 13 anni vedo una radio locale che si trasforma in nazionale, che conquista il primato degli ascolti e poi lo perde. Da direttore artistico tento una rivoluzione, ma fallisco. Certi fallimenti insegnano più delle vittorie. 1995, Capital, la radio della condivisione. Claudio Cecchetto decide che nella sua radio io debba condividere la mia esperienza e passione ai giovani talenti da lui scoperti. E io scopro la bellezza dell'insegnamento e capisco che l'esperienza ha poco da insegnare se non viene vissuta con umiltà. 1998, Gamma, la radio musicale. Si dice che la musica sia il linguaggio dello spirito. E io in quegli anni, con sopra la mia testa un cielo carico di nuvole scure, programmando la musica di Gamma Radio, cercavo uno spiraglio di luce. 2005, LifeGate, la radio che si scrive con il microfono. Per 6 anni ogni domenica alle 11 mi immaginavo a Stromboli, l'isola dei miei sogni. Nella locanda dei venti e dalla mia stanza dello scirocco narravo un'umanità di passaggio sull'isola con il vulcano Idu. Un diario sentimentale inciso con la voce.

0: E allora, ora passiamo alla settima radio e alle pagine del libro. Mi giro e rigiro nelle mani il cellulare con questa nuova cover. Ci è disegnata la confezione di Xanax. Me l'ha regalata ieri sera Tiziana.
1: Amore, guarda cosa ho trovato. Magari guardando questa cover ti scatta l'effetto placebo e non hai bisogno di prendere le pillole.
0: Dicono che ridere delle proprie disgrazie è già l'inizio di guarigione. È dal 2011 che sono a casa, senza lavoro, ormai da 4 anni. Tutta colpa della crisi della Lehman Brothers scoppiata in America. La sua onda lunga arriva anche a LiveGate e così vengono tagliati i programmi parlati, compresa la mia stanza dello scirocco. A 54 anni, dopo 36 ininterrotti, da un giorno all'altro perdo la radio e con la radio il lavoro. Anche se per me la radio non è mai stato un lavoro, forse aveva ragione Benedetto quando diceva «E chi sto mughiamo e ciavaglio?». 4 anni di silenzio, 4 anni sospeso nel vuoto, le giornate tutte uguali, il telefono che non suona mai, le mail senza risposta. Tiziana, da architetta, tiene in piedi l'economia di casa. Per tenere impegnata la mente mi butto nei podcast, la novità del momento, ma i miei ascoltatori si contano sulle dita di una mano. La frustrazione cresce di giorno in giorno, la depressione comincia a farsi sentire e io ho iniziato a prendere la famosa pillola. Appoggio il cellulare brandizzato Xanax e accendo il computer. Voglio cercare qualcosa che mi distragga. Metto in sottofondo Radio Popolare, è l'unica radio che riesco ad ascoltare. Apro il sito del Fatto Quotidiano, tra quelli che frequento di più per tenermi informato. Un titolo attira la mia attenzione. Lo street food, il gusto italiano al tempo di crisi. C'è l'immagine di un panino e un'altra con un tipo che sembra uscito da un film in bianco e nero di Buster Keaton su un food truck. Magro, pallido, baffoni all'insù, sopracciglia folte. E i tatuaggi che spuntano dalle maniche del camice da chef lo riportano ai nostri giorni, compreso il cappellino da basket. Sulla lavagna nera il menù. Leggo l'articolo. Parla di un fenomeno che sta crescendo anche in Italia, lo street food. E racconta di giovani che, stanchi del precariato, si sono reinventati su 3 ruote. Piccoli imprenditori del cibo di strada con una vita nuova e la libertà di muoversi dove vogliono. Continuo a leggere. Scorro i nomi dei produttori che trasformano le ape piaggio. Poi parte i passaggi burocratici per iniziare. Il primo requisito? Ottenere il REC, il brevetto per la somministrazione di cibi e bevande. Sono immerso nella lettura. E a un certo punto dalla radio arriva la voce di Gaber, che prima parla e poi canta.

quello scatenò in me una visione. Io al posto di quel Buster Keaton paninaro. Ed ecco il lampo. Minchia, la radio mi ha lasciato per strada. E allora io riparto da lì, dalla strada.

0: L'espressione di Tiziana quando rientra dal lavoro e la trascino davanti al computer è di puro sconcerto. Non le do nemmeno il tempo di togliersi il tailleur. Devi vedere questa cosa, devi assolutamente vederla, le dico con l'entusiasmo di un bambino, e poi le apro l'articolo e poi le mostro una presentazione che in PowerPoint, preso da un demone, in poche ore io ho realizzato. Ripartire dalle mie origini, dal pane cunzato, un pane da disgrazia, il pane che si faceva in tempi di crisi. E nella presentazione mi immagino tutto, e la pepiaggio con il colore della terra, marrone scuro, e il bancone però deve essere chiaro per accogliere i clienti e dare senso di pulizia. E poi ci metto anche le maioliche, quelle che si trovano nelle cucine siciliane, e nel bancone una grande scritta, Bedda, cucina siciliana di strada. Tutto pronto, tutto chiaro. Tiziana, investita dalla mia energia, mi guarda. È stanca, dopo 8 ore di lavoro. Si sfila lentamente la giacca, prende la sedia e si siede accanto a me.
1: Ma tu non hai nemmeno il rec, ma come pensi di fare?
0: Mi rispondo che non è un problema, mi sono già informato, devo studiare e ho trovato anche dove.
1: Ma quanto costerà una Pecar così trasformata?
0: Amore, ho chiamato a Torino, c'è un'azienda specializzata, 33.000 euro più IVA. Tiziana sta per svenire.
1: Ma sono quasi 40.000 euro, noi non ce li abbiamo tutti questi soldi.
0: Nessun problema, amore. Facciamo un bel business plan, andiamo in banca e ce li facciamo prestare i soldi.
1: Ma noi non abbiamo mai fatto un business plan.
0: Amore, tranquilla. In internet si trova di tutto, da fare il punto croce all'uncinetto a costruirsi una bomba in casa. E io ho trovato un tutorial per fare il business plan e addirittura specifico per lo street food. Te l'ho detto, che è un settore in crescita. Tiziana, ora sembra rassegnata.
1: Amore, cosa vuoi che ti dica? Come dici sempre tu, bisogna provare. In effetti mi sembra una buona idea.
0: La Tiziana, con la sua pazienza, è veramente commovente. Lei c'è sempre. Ogni volta che una porta mi si chiude in faccia, ogni volta che io crollo, lei è lì. E ora ecco la Pecar, un'altra delle mie follie, e lei mi dice che è una buona idea. Beh, forse dentro trattiene tutti i dubbi che non vuole dirmi. Forse è solo una bugia d'amore. Penso che l'amore accompagnato da tanto dubbio sia il vero amore. E questo quello che ha scritto Italo Svevo. Alla fine Tiziana e io lo abbiamo fatto il business plan, un capolavoro, così ci ha detto la nostra direttrice di banca. Io praticamente nel raccontare il progetto ci ho messo lo stesso pathos che ha messo Cormac McCarthy in La strada. E Tiziana con il conto economico ha superato se stessa. Lei ormai è diventata la ministra dell'economia in casa, visto che io sono disoccupato. E così ora la Pecar ha sostituito lo studio radiofonico, i pani cunzati, i dischi, e il microfono l'ho sostituito con il megafono dal quale bandisco: date una svolta al vostro palato, fatevi il mio pane cunzato. E al mio fianco lei Tiziana, che ora stufa di lavorare per capi nevrotici che scaricano tutto sui subalterni, vuole prendere anche lei la vita nelle sue mani. E così ora, uno fianco all'altro sulla Bedda, abbiamo attraversato tante piazze e tante bocche abbiamo sfamato e tanti sorrisi sulle facce saziate abbiamo incontrato. La strada era lì, lì, la strada della salvezza, davanti a noi. Ed ecco che dopo 7 anni di strada arriva il colpo di scena. Radio Popolare vuole lo street food per la loro festa di inizio estate e vuole anche la cucina siciliana di strada. E noi ci andiamo. E ora, dopo essere stati alla festa, la Bad Ape Radio Popolare la vuole anche gli eventi live del loro auditorium. Insomma, la radio torna a chiamarmi dopo 11 anni di esilio, ma questa volta in veste di paninaro.

Sto assistendo alla serata del suggeritore di Ira Rubini, indosso ancora il grembiule. Tiziana in cortile sulla bedda nel caso arrivi qualche ritardatario affamato. Io in mezzo al pubblico ascolto e guardo la diretta. Sul palco c'è il direttore artistico della compagnia teatrale ospite di questa sera. E sta parlando di uno spettacolo che si chiama Antropolaroid, di un certo Tindaro Granata, attore messinese. Con questo suo spettacolo ha vinto un sacco di premi. A casa, incuriosito, vado in internet e lo cerco. Scopro che è nato a Tindari, proprio vicino ad Acque Dolci, e che a 24 anni si è trasferito a Roma per fare l'attore. Ha studiato, ha lavorato come commesso nei negozi di scarpe, poi nelle trattorie, ristoranti come cameriere, insomma, la solita gavetta. Ma alla fine ce l'ha fatta. Attore, drammaturgo, regista. Trovo un video di Antropolaroid.

0: Dito. Ora io ti insegno una cosa, ti conto un conto. Ma tu non a parlare con nulla, che questo è un segreto.
1: E che è una fighetta, che vorrei io ti insegno a parlare buono. Ma se tu parli buono, non c'ho un marito.

0: a giocare a carte, ma perché non te ne vai a Torino a lavorare la fiera per campare con la famiglia e fare un giro di tempo? Lo sai che fare stare da disgraziata. Tu e tu, niente sale, figlio di puttana. Non mi facete parlare a casa, nunca fatto peccato stasera. Di puttana. No, nonna. Io non ci volevo stare a scuola con la maestra, non avevo già detto che era puttana. Fasciste buono! Fasciste proprio buono! Perché tutte le maestre sono puttane!
1: Sono letteralmente colpito dalla bravura. Ma mi domando, ma perché l'ha intitolato Antropolaroid? Non mi sembra un titolo proprio siciliano. All'improvviso capisco. Ma sì, questa è l'antropologia della sua famiglia siciliana. E lui la sta mettendo in scena con tutti i personaggi come se fossero degli scatti fotografici, delle Polaroid. Ecco perché Antropolaroid. In piena notte urlo. Cazzo, che idea! Tiziana arriva di corsa in pigiama con un libro di Camilleri del commissario Montalbano in mano.
2: Ma sei matto? È quasi mezzanotte, cosa succede?
1: Amore, ho trovato l'idea per il programma da proporre a Popolare per la prossima estate. E le racconto di Tindaro Granata, le faccio vedere il video. Amore, sai cosa faccio? Popolaroid, istantanee sonore per l'estate. Prendo i testi delle canzoni e li trasformo in scatti fotografici da raccontare. E poi uso l'effetto della Polaroid, che è molto evocativo ed è molto radiofonico. Che ne dici?
2: Dico che è un'idea bellissima. Comunque mi hai fatto prendere un colpo, proprio in un momento topico del commissario Montalbano. Ma a proposito, cosa vuol dire cicaruni?
1: Cicaruni vuol dire grossa tazza. Una volta mia madre continuava a ripetermi: Basiluccio, passami un cicaruni, va. E io non capivo. È stato quel giorno che ho capito cos'era. Tiziana mi dà un bacio e torna a letto. Io resto davanti al Mac, apro Canva e, guidato da un radioso demone, comincio a lavorare sull'immagine di Popolaroid. Dentro la cornice bianca di una Polaroid inserisco una foto che trovo nel web. Un'estate degli anni 70, in bianco e nero, c'è un uomo sulla battigia che fotografa due belle ragazze in costume. Nello spazio bianco sotto metto la scritta Popolaroid, che ricalca quella della Polaroid. Alla fine inserisco il logo della radio e poi scrivo, come se fosse a mano libera, istantanee sonore per l'estate. Trasformo il file in immagine e lo invio su WhatsApp a Nicolo Vecchia. È lui che si occupa dei programmi musicali e del palinsesto estivo di Popolare. Non posso aspettare fino a domani. Che ne pensi di questa idea per un programma estivo? Gli scrivo. Qualche secondo dopo arriva il beep del segnale con la sua risposta. Bellissima. Sto lì, immobile, con il telefonino in mano, fisso quella parola, bellissima. No, non è solo una risposta su WhatsApp. È come se attraverso quello schermo mi arrivasse addosso tutto il viaggio che ho fatto per tornare fino qui. Ci sono le radio libere, una voce gracchiante nei primi microfoni, un sogno che sembrava impossibile e che invece per un po' è diventato realtà. E poi c'è il militare, e al ritorno nessun microfono per me. E poi io al di là del vetro a servizio di altre voci. E poi con la stanza dello scirocco riprendo la mia voce in radio, ma dura poco. E poi ancora il silenzio, l'esilio, la strada, la bedda, i pani cunzati al posto dei dischi. E infine, adesso, dopo 11 anni di esilio, ritorno davanti al microfono. Ritrovo la mia voce. Ritorno alla radio dopo un lungo viaggio. Mi vengono in mente i versi di Itaca, di Costantino Scavafis. Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni. E che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo sulla via. Nulla di più ha da darti. E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Eh sì che l'ho capito. Ho capito che la mia Itaca è la radio. La radio è stato il viaggio per liberare quell'urlo soffocato dal cordone ombelicale quando venivo al mondo. E ora finalmente, dopo tanto girovagare, sono approdato a Radio Popolare, la mia Itaca. Una radio libera, la radio giusta per poterlo liberare, quell'urlo. Lontana dai grandi network commerciali e incatenati dall'audience a tutti i costi. Qui ora io posso trasmettere e condividere emozioni in piena libertà. Posso essere me stesso. Ed è questo quello che conta davvero. E anche se resterò una voce tra mille, se dovrò sempre andare in giro con la bed per poter campare, sapere che non devo piacere a tutti e che non devo adattarmi e che non devo chiedere il permesso, che posso semplicemente essere quello che sono, con la voce che ho, con le canzoni e le parole che scelgo ogni volta con una cura maniacale, come quando faccio i miei pani cunzati. Beh, tutto questo non ha prezzo. È il dono più grande che la vita potesse restituirmi. Sento un nodo alla gola che si scioglie di colpo. Il pianto arriva senza controllo, senza vergogna. Le lacrime scendono come un fiume in piena. Portano via tutto, tutto ciò che avevo nascosto, ma che era rimasto lì dentro di me. Mi asciugo il viso con le mani. Guardo di nuovo lo schermo. Rileggo la risposta di Nicolò Vecchia. Bellissima. Sì. Sì. È tutto bellissimo. E so anche a chi essere grato. A un'idea un po' folle. A una piccola pecar chiamata Bedda che sembrava un espediente per sopravvivere. E invece era un mezzo in tutti i sensi. Una chiave. Un ponte. Per ritrovare la mia voce. A Tiziana, che ha continuato a credere in me anche quando io mi sentivo fuori tempo massimo. Ma soprattutto sono grato alla mia perseveranza. La perseveranza si alimenta quando passato, presente e futuro diventano un tutt'uno, ma non il passato nostalgico che rimpiange, ma quello che rivivendolo nel presente ti aiuta a unire i puntini per capire dove sei, e non il futuro carico di aspettative, ma quello che ti lascia intravedere nella visione di ciò che desideri davvero, e tu lo vivi come se stesse già accadendo. E allora così il presente diventa un dono. E infine, quando la perseveranza si intreccia con l'amore, beh, allora si fa leggera la perseveranza. Leggera.
2: Amore!
1: Dalla camera la voce di Tiziana, la mia Penelope.
2: Amore, è tardi, spegni tutto che domani si lavora. La Bedda ci aspetta.
1: Sorrido, con gli occhi ancora lucidi. Chiudo il computer. Spengo la luce. E con il cuore che mi batte forte nelle orecchie, porto a letto tutta la mia gratitudine. Tutta la mia gratitudine.

0: a Tiziana. Pregate per lei e per la pazienza che ha. Vieni qua, amore. Grazie, Ira.
1: Vai, vai, vai. Tiziana Basilio e naturalmente Basilio, ti sei dimenticato di ringraziare Andrea Parazzoli al pianoforte, un altro amico. Certo, certo, vai, prendi il microfono.
2: Grazie a tutti veramente di aver condiviso questo anniversario, per me è molto importante, soprattutto grazie a Ira che me l'ha permesso. Però vi devo dire una cosa, che questa sera c'è stata una magia, perché in mezzo a voi c'è Luca, Chicca e Raffaella Galbiati, i figli di Franco e Angelo. Alzatevi!
1: Un applauso!
2: E grazie a suo papà, ai loro padri, che noi siamo riusciti a venire qui a Milano.
1: Andate sul palco a farvi una foto. Gaia, fai una foto storica. Scusate, io faccio un po' l'animatrice da villaggio turistico da qua. Facciamo una foto storica.

0: Microfono, microfono, se no non si sente in onda. Prendete pure dall'asta, tiratelo via dall'asta.
1: Scusate, io qualche giorno della mia infanzia l'ho passata con Basilio e anche mia sorella. Io avevo 7-8 anni, Basilio ne avrà avuti 11-12. E mi ricordo lì a Paderno Dugnano, non dico che fosse il boss, ma perché intorno a lui e alla sua compagnia c'erano altri ragazzini della sua età, meno giovani, qualcuno anche più. Comunque diciamo, il leader era lui. Faceva tutto quello che lui diceva. Bravissimo, bravissimo, complimenti.
0: Grazie Basilio, grazie. Grazie a tutti quanti che sono venuti stasera. Mancano 20 secondi alle notizie della notte.
2: Volevo salutare anche Alberto, l'altro fratello, che non c'è, però abbiamo giocato insieme.
0: Bene, allora grazie, grazie alla famiglia Galbiati, grazie Basilio, grazie Andrea, a tutti coloro che sono venuti stasera, Zacca la tecnica, grazie Tiziana. Naturalmente ritroveremo la Pebedda un sacco di altre volte e anche la voce di Basilio. Buonanotte, adesso la linea va alle notizie delle 22:30. Ciao ciao dal Suggeritore Night Live.

0: L'attacco del ministro degli esteri spagnolo, il governo italiano non è stato all'altezza della crisi migratoria. Tajani risponde provocando: che ne sarà dei 5.000 migranti arrivati a Ceuta che non possono essere rimpatriati? Domani Piantedosi proporrà gli hub del modello Albania nella riunione straordinaria dei ministri dell'interno europei. 8 ore di sciopero all'Ilva, domani l'incontro tra sindacati e governo. Palazzo Chigi sembra non avere nessuna idea su quale sarà il futuro dello stabilimento pugliese. Ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo prima della decapitazione. Trump non smette di minacciare la Repubblica Islamica. Teheran però smentisce, non c'è nessuna ripresa dei negoziati. Un drone ucraino ha colpito una spiaggia russa sul Mar Nero, sono almeno 7 i morti e una quarantina i feriti, ancora nessun commento da parte di Kiev. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La crisi di Ceuta continua a generare tensione tra Spagna e Italia, nonostante il rimpatrio della stragrande maggioranza delle persone entrate nell'exclave spagnola dal Marocco tra giovedì e venerdì. Questa mattina è formalmente arrivata la notifica della chiusura di Schengen da parte dell'Italia nei confronti della Spagna. Il governo spagnolo accusa Roma: non è stata all'altezza della crisi migratoria. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadori.
1: A Ceuta ora la priorità è l'accoglienza. Le capacità della città sono al limite. Il governo spagnolo ha adibito 2 padiglioni industriali per alloggiare quasi 1.000 minori. In tutto sarebbero tra 3.000 e 5.000 i migranti rimasti a Ceuta, secondo le stime delle autorità locali. Da Madrid il ministro degli esteri Álvarez ha preteso la solidarietà degli altri paesi europei dopo le dure critiche dei giorni scorsi. Ci sono governi che non sono stati all'altezza e che hanno messo in giro menzogne interessate, come per esempio quello italiano, ha detto Álvarez, che ha poi accusato Meloni di non essere in grado di gestire le crisi che costantemente si riproducono al largo delle coste italiane, ricordando come l'isola di Lampedusa è stata più volte inondata di migranti irregolari. Dall'Italia però il Viminale risponde che gli sbarchi con Meloni sono dimezzati dal 2023 e a Lampedusa ci sono solo 83 migranti. La portavoce del governo spagnolo, Emma Saiz, ha assicurato che nessun rapporto di intelligence aveva avvertito della marea umana che stava per abbattersi sulla città di Ceuta, ma su questo e sulla dinamica della crisi di Ceuta investigherà ora la magistratura spagnola, che ha aperto un fascicolo per reati contro la sicurezza dello Stato. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Il confine spagnolo rimane al centro dell'attenzione anche in Unione Europea. Dopo la riunione degli ambasciatori di oggi pomeriggio si attende la call straordinaria tra ministri degli interni prevista per domani. Da Bruxelles, Federico Baccini.
2: Una discussione franca tra i 27 ambasciatori che ha preparato il terreno per la riunione straordinaria del Consiglio Affari Interni di domani, in cui la forte solidarietà espressa nei confronti di Madrid per gli eventi di Ceuta va ora tutta nella direzione di un rafforzamento delle frontiere, della spinta sui rimpatri e dell'ennesimo duro colpo al sistema europeo di accoglienza, con la narrativa ormai imperante della destra in materia di migrazione e asilo. È questo quello che emerge da fonti UE dal primo confronto sull'ennesima emergenza migrazioni in Europa, questa volta procurata più dalla reazione caotica di fronte a un evento che si sarebbe potuto gestire con gli strumenti già a disposizione dell'Unione e dal disegno della destra europea e dei governi di qualsiasi colore di strumentalizzare l'accaduto per attaccare una Spagna socialista sempre più isolata. Italia e Danimarca guidano il fronte dei falchi, che comprende Germania, Austria, Grecia, Paesi Bassi e i nordici, e che ora sfrutta l'occasione per spingere la Commissione a stringere accordi con paesi terzi e finanziare con i soldi dei contribuenti europei i centri di rimpatrio previsti dal regolamento appena approvato. La Spagna, con il sostegno della Francia, cerca di tenere il punto sulla solidarietà nella gestione delle crisi e di mettere fine alle accuse a Madrid di provocare un'invasione delle frontiere europee con le proprie politiche di regolarizzazione. Si cerca ancora un punto di caduta ed è la presidente della Commissione von der Leyen a tentare una mediazione. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, si legge nella lettera inviata al premier Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: È finita da poco la riunione della giunta per il regolamento che stava valutando che cosa fare delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e di Mauro Caroccia, ristoratore romano condannato in via definitiva nell'ambito dell'inchiesta sul clan Senese. La palla è passata di nuovo alla giunta per le autorizzazioni, che però deciderà non in base alla volontà del capo della giunta, come è sempre stato, ma per maggioranza. Questo significa che va a snaturarsi la funzione di garante, visto che il capo della giunta fa sempre parte delle opposizioni. E se decide la maggioranza, il rischio che le chat di Del Mastro restino non consultabili è molto alto. E mentre in aula si discuteva delle chat, dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera è arrivato il via libera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. La maggioranza, dopo il rinvio della scorsa settimana, si è ricompattata e ha votato a favore, mentre le opposizioni sono uscite dall'aula prima del voto per protesta. Il servizio di Alessandro Braga.
3: In zona Cesarini, a pochi giorni dalla chiusura estiva del Parlamento, la maggioranza litigiosa prova a ricompattarsi o perlomeno ad apparire unita. Da un lato difendendo a spada tratta la scelta del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la messa in cassaforte delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Dall'altro approvando, dopo il rinvio della scorsa settimana, le indicazioni che domani il Consiglio dei Ministri dovrà recepire per emanare il cosiddetto AI Act, che include anche le norme sul riconoscimento facciale. Sette giorni fa era stata Forza Italia a mettersi di traverso e la presidente forzista della commissione era finita sotto processo da parte dei suoi alleati, che oggi alla fine sono riusciti, seppur con una parziale retromarcia, a far passare quello che non erano riusciti a fare prima: la modifica dell'articolo 8 del provvedimento, quello sul riconoscimento facciale in tempo reale, che aveva creato le tensioni della scorsa settimana. Alla fine infatti non è niente più che una minima modifica che lascia in piedi l'impianto voluto dalla destra in chiave securitaria e che domani, nel testo definitivo del governo, potrebbe tornare ad essere ancora più restrittivo.
0: Oggi in tutti gli stabilimenti dell'Ilva di Taranto c'è stato uno sciopero di 8 ore indetto dai sindacati confederali. Gli stessi sindacati domani incontreranno il governo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo scorso 27 luglio il Tribunale di Milano aveva disposto la chiusura dell'area a caldo, mentre il governo sembra non avere nessuna idea sul futuro delle acciaierie pugliesi. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Senza l'acciaio l'industria muore, hanno detto oggi i lavoratori in sciopero a Taranto. Prima si sono riuniti in un'assemblea di 2 ore davanti all'acciaieria, poi hanno bloccato la statale 106 contro l'ipotesi di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento che dovrebbe avvenire entro il 28 ottobre prossimo. Una protesta che la città e gli attivisti che si battono per la chiusura dell'acciaieria hanno bocciato denunciando collusioni tra sindacati e azienda, scarsa lungimiranza, rivendicando il diritto alla salute per cittadini e lavoratori che non possono continuare a subire, hanno detto, i ricatti di governi che si sono mostrati incapaci in 20 anni di risolvere il problema. Dalla fabbrica di Novi Ligure, che dipende totalmente dai grezzi che arrivano da Taranto, gli operai con job e cardile, RSU Fiom CGL, intanto avvertono: dobbiamo impedire che questo stabilimento chiuda, che 550 persone si ritrovino senza futuro e lavoro. Metteremo in campo tutte le misure necessarie perché non succeda. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, dimostra tutto l'affanno del governo in queste ore, convocando ben 4 tavoli a Roma in 3 giorni, invitando tutta la galassia delle parti sociali. Domani alle 10 l'incontro con i sindacati, che chiederanno un piano straordinario di rilancio con un forte intervento pubblico. Martedì 5 agosto prima il tavolo Taranto con le istituzioni locali, poi più tardi un altro tavolo con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica. Il 6 agosto alle 10 sarà la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto di Taranto. Una corsa affannosa, perché dopo aver perso tanto tempo davvero ora non ce n'è più.
0: Alcune navi saudite avrebbero evitato di passare dallo stretto di Bab el Mandeb, l'accesso al Mar Rosso, per timore di rappresaglie da parte degli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran che controllano una parte della costa. Rimane invece un mistero la ripresa dei negoziati tra Teheran e Washington annunciata da Trump. Anche questa sera il presidente americano ha minacciato gli iraniani: voglio dare all'Iran ogni possibile ultima chance prima della decapitazione. La trattativa però sembra ancora congelata. Il servizio.
5: Lunedì della settimana scorsa il presidente americano Trump aveva detto «negoziamo con Teheran» e il prezzo del petrolio era sceso. Martedì aveva detto «i negoziati vanno bene», mercoledì «sto perdendo la pazienza», giovedì «forse attacchiamo l'Iran» e il prezzo del petrolio sale. Venerdì «distruggeremo l'Iran», sabato «li faremo a pezzi» e ieri domenica Trump ha detto «non attacco perché me lo ha chiesto l'Iran» e ha comunicato che oggi pomeriggio ci sarebbero stati nuovi negoziati con Teheran, ma non aveva detto né il luogo dell'incontro né i nomi dei partecipanti. Stamattina il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che non vi sono negoziati in corso con Washington, ci sono con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Il portavoce della diplomazia iraniana Baghei ha insistito sul fatto che le navi che transitano nello stretto di Hormuz dovrebbero utilizzare il percorso definito dall'Iran dopo aver chiesto l'autorizzazione a Teheran al passaggio e dopo aver pagato il pedaggio. Per la diplomazia di Teheran questi colloqui con l'Oman sono costruttivi, l'obiettivo è definire un accordo sul nuovo percorso delle navi. Il portavoce iraniano ha aggiunto di augurarsi che gli attori regionali e fuori dalla regione possano apprezzare l'approccio costruttivo dell'Iran. Con l'Oman sono costruttivi, l'obiettivo è definire un accordo sul nuovo percorso delle navi. Il portavoce iraniano ha aggiunto di augurarsi che gli attori regionali e fuori dalla regione possano apprezzare l'approccio costruttivo dell'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.

0: Una valanga blu capace di sommergere il Congresso. Donald Trump ostenta tranquillità, ha già una strategia che, con tutta probabilità, adotterà subito dopo le elezioni, se per lui dovessero andare molto male. I continui richiami e i brogli negli Stati Democratici preparano il terreno al caos. Ma è anche possibile che quello che ha già fatto, ridisegnare cioè le mappe elettorali dei distretti in diversi stati a guida repubblicana, possa essere sufficiente per evitare un disastro, se non addirittura la sconfitta alla Camera dei Rappresentanti. Anche il destino del Senato è tutt'altro che segnato. Per avere la maggioranza, i democratici dovrebbero vincere in 4 stati dove l'esito del voto è molto incerto e non perdere poi in altri 2 stati dove sono in vantaggio ma di poco. Se Trump non naviga in buone acque, anche i democratici hanno molti problemi. Non ci sono un leader e una strategia nazionale. In alcuni stati, come Michigan, uno degli stati chiave, le primarie sono diventate un'occasione di scontro tra i candidati dell'establishment e i socialisti. I toni sono molto aspri, le divisioni profonde. I fondi poi sono limitati, mentre i repubblicani hanno riserve molto più abbondanti. Elon Musk ha promesso di staccare un assegno da 120 milioni di dollari. Le elezioni di medio termine sono decisive per bloccare il progetto autoritario di Donald Trump, ma non è scontato che i democratici riescano nell'impresa.
1: Oggi ci sono stati diversi attacchi in territorio russo. In uno di questi un drone ucraino è caduto su una spiaggia sul Mar Nero. Secondo le autorità locali ci sono 7 morti e 40 feriti. Emanuele Valenti.
2: Secondo le autorità locali, tra le vittime dell'attacco ucraino nella regione di Krasnodar Krai sul Mar Nero ci sono anche 3 bambini. Non è chiaro se sulla spiaggia sia caduto un drone, più probabile, o i frammenti di un drone. A poche decine di chilometri c'è una base della Marina Militare di Mosca e altri possibili obiettivi. Si tratta di una zona turistica con molti villeggianti, soprattutto da quando per i russi è complicato viaggiare all'estero. Kiev ha portato da tempo la guerra in territorio russo, ma finora le aree civili erano state coinvolte molto raramente. Si tratta di un attacco deliberato? Di sicuro gli ucraini non traggono alcun vantaggio da operazioni di questo tipo. Fino a questa sera non hanno commentato. Quello sul Mar Nero non è stato comunque l'unico attacco delle ultime 24 ore in territorio russo. Sono stati colpiti anche un sistema radar in Crimea, un centro di ricerca universitario per i droni a Belgorod, non lontano dal confine tra i due paesi, e per l'ennesima volta un grosso deposito del principale rivenditore online russo, Wilberries, a est di Mosca. Si tratta del 9° attacco di questo tipo in poche settimane. L'Amazon russo starebbe risarcendo le piccole e medie imprese di cui spesso non riesce più a consegnare i prodotti. Zelensky ha detto oggi che spera di forzare Putin a un accordo entro l'autunno. La pressione sul Cremlino sta aumentando in maniera importante.

Il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Il libro della notte.
1: Caterina Murgo, curatrice del libro Gli animali nel diritto, le discipline giuridiche declinate sugli esseri senzienti, Franco Angeli, editore.
2: Allora, non siamo messi malissimo, non siamo messi benissimo, diciamo che siamo a metà del guado. E c'è stata un'importante legge di riforma della Costituzione che ha introdotto gli animali, la tutela degli animali all'interno dell'articolo 9 della Costituzione, questo nel 2022, e lo scorso anno abbiamo avuto una riforma di un libro del codice penale in materia di reati contro gli animali. Questa riforma è stata particolarmente apprezzata perché ha

0: previsto non più i delitti contro il sentimento degli animali, ma ha previsto direttamente i delitti contro gli animali, quindi configurando gli animali come oggetti diretti del reato e quindi come oggetti diretti della tutela. Quindi sicuramente sono stati fatti dei passi compiuti, dei passi molto importanti in questa direzione. Se poi parliamo delle disposizioni invece che ritroviamo all'interno del codice civile, che diciamo essenzialmente la materia della quale mi occupo anche all'interno del corso di diritto privato degli animali che ho appunto al Dipartimento di Giurisprudenza di Pisa, dobbiamo riconoscere diciamo che il legislatore del codice civile ha conservato le indicazioni contenute nel 1942 e quindi gli animali sono considerati beni mobili, sono destinatari appunto di appropriazione del diritto di proprietà, di diritti reali, sono oggetti di contratto, di contrattazione. E questo magari anche si è visto per esempio una scelta legislativa anche a volte in ambito europeo, laddove ci sono state, c'è stata in particolare una recente direttiva sulla compravendita di beni mobili. L'Europa consentiva ai legislatori di escludere gli animali dall'attuazione di questa direttiva e il nostro diciamo legislatore non ha optato, non ha seguito diciamo questa direzione, quindi ha conservato diciamo la qualificazione giuridica degli animali all'interno dei beni mobili e questo comporta una serie di conseguenze, in particolare con riguardo alla esplicazione appunto dei diritti del proprietario sugli animali.
1: Parla di diritti animali tra categorie superprotette e questioni irrisolte.
0: Sì, si tratta diciamo di una contraddizione che non è stata superata neppure a livello europeo. Nel mio testo, e questo avviene per tutti gli autori, i giuristi che si occupano di diritto degli animali o di diritti degli animali, citano l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è stato così modificato dal Trattato di Lisbona, da dove si prevede che gli animali sono considerati esseri senzienti e nelle politiche di indirizzo dell'Unione Europea deve essere considerata questa loro caratteristica, in particolare con riferimento alla tutela del benessere animale. Però in quella norma dove si parla appunto di animali come esseri senzienti, e questa diciamo precisazione l'ho riportata anche nel sottotitolo diciamo del libro, in quella stessa diciamo previsione vengono individuati tutta una serie di ambiti rispetto ai quali appunto sono gli ambiti rispetto ai quali si muove l'Unione Europea, che coinvolgono gli animali. Tra questi appunto le questioni legate agli animali da reddito, laddove ci sono tutta una serie di questioni problematiche a partire dagli allevamenti intensivi e a partire anche dalle probabilmente politiche disattese dell'Unione Europea con riferimento alla questione legata alle gabbie.
1: Caterina Murgo, curatrice del libro Gli animali nel diritto, le discipline giuridiche declinate sugli esseri senzienti, Franco Angeli, editore.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera torniamo sui 50 anni della Red Records e lo facciamo con una delle ristampe con cui da alcuni anni la Red sta valorizzando il suo catalogo storico, un album ristampato nel 2023 che rappresenta l'emblema della Red, Appointment in Milano di Bobby Watson.

Fra l'anno scorso e quest'anno abbiamo dedicato diverse puntate al lavoro della Red e ai suoi 50 anni che cadono quest'anno. In una puntata dello scorso anno abbiamo avuto ospite Marco Pennisi, che ha rilevato qualche anno fa e rilanciato l'etichetta che era stata fondata da Sergio Veschi nel 1976, e quest'anno abbiamo avuto anche un live con protagonista in solo il giovane pianista turco Hakan Bashar, di cui la Red sta coltivando discograficamente il talento. Nelle puntate che abbiamo dedicato alla produzione discografica della Red, l'estate dello scorso anno ne avevamo realizzate 4 di fila, abbiamo privilegiato gli inediti o le ristampe aumentate con una corposa aggiunta di brani in più. Questa sera invece vi proporremo un album a cui siamo molto affezionati, che fa parte del catalogo storico della Red e che l'etichetta negli anni scorsi ha ripubblicato così com'era nella sua configurazione originale. Appointment in Milano di Bobby Watson è un vero classico della Red, un album emblematico dei gusti jazzistici che la Red di Sergio Veschi aveva maturato negli anni 80, allontanandosi un po' dagli interessi anche di tipo free che aveva avuto in una prima fase. Un album emblematico della Red a partire da quel titolo, Appointment in Milano, perché la Red era nata a Milano ed era una grande etichetta in una fase in cui Milano era discograficamente una vera capitale del jazz. Il disco viene registrato nell'85 al glorioso studio Barigozzi, nel quale in quegli anni registravano tanti dischi anche la Black Scent e la Soul Note, le etichette di Giovanni Bonandrini, che per alcuni anni in quella fase fu proclamato dal referendum di Downbeat produttore dell'anno. Quindi Milano era un polo importante della produzione jazzistica internazionale e rappresentava un riferimento significativo per tanti musicisti d'oltre Atlantico, e la Red faceva la sua parte e si faceva onore. Da tempo pensiamo a delle puntate di Jazz Anthology che celebrino il ruolo che Milano ha svolto nel jazz. Nell'attesa ecco questo Appointment in Milano, che è anche il titolo dell'ampio brano di apertura firmato da Watson. Con Bobby Watson al sax alto, 3 eccellenti accompagnatori italiani che costituivano allora il brillante Open Form Trio. Piero Bassini al pianoforte, Attilio Zanchi al contrabbasso e Gian Piero Prina alla batteria. Appointment in Milano.

Bobby Watson nasce nel 1953 nel Kansas. Compirà 73 anni il 23 agosto. Afroamericano, cresce a Kansas City, la città dove era nato e dove si era formato Charlie Parker. Poi la famiglia Watson si trasferisce a Minneapolis, dove si deve spostare il padre che lavora nell'aviazione, ma che è anche musicista, suona il sax, fa l'accordatore e ripara strumenti musicali. Bobby a 10 anni comincia ad applicarsi al pianoforte, poi al clarinetto, quindi alle superiori passa al sax. Prima tenore e poi alto per suonare in gruppi di rhythm and blues. Ma è alle superiori che poi Watson si avvicina al jazz. Comincia a comporre e ad arrangiare per formazioni della sua scuola e si perfeziona al clarinetto. Nel 75 si diploma in teoria e composizione all'Università di Miami, poi si sposta a New York. Watson è allora non solo un giovane sassofonista di talento, ma anche un musicista molto preparato, e la prova definitiva è che dal 77 all'81 diventa direttore musicale dei Jazz Messengers di Arblechi, che non scherzavano per niente come professionalità e preparazione tecnica e musicale, che avevano una grande tradizione di direttori musicali, Benny Golson, Wayne Shorter, per fare solo due nomi. Una volta lasciati i Jazz Messengers, in quegli anni Watson lavora in studio di incisione con molti musicisti importanti come Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Max Roach, Betty Carter, forma una band con Curtis Landy al contrabbasso e Victor Lewis alla batteria e spesso codirige i gruppi con Landy. Ma nell'82 è anche membro fondatore del 29th Street Saxophone Quartet, uno dei quartetti di sax che andavano per la maggiore in quegli anni. Quando incontra la Red Records, Watson ha già all'attivo dagli ultimi anni 70 alcuni album personali. Tuttavia, in quegli anni Watson, malgrado la militanza nei Jazz Messengers e una serie di qualificate collaborazioni e lavori personali di tutto rispetto, non è un sassofonista che, per esempio, la annuale consultazione tra i lettori di Downbeat premi, e anzi un sassofonista in qualche modo non considerato quanto il suo valore meriterebbe. Quindi questo rende l'interesse per lui della Red Records di Sergio Veschi particolarmente meritorio. Nell'84 la Red gli pubblica un album intitolato Live in Europe Perpetual Groove, registrato dal vivo alle Scimmie di Milano verso la fine dell'83. Anche in quell'occasione accanto a Watson ci sono Bassini, Zanchi e Prina. L'album, reintitolato semplicemente Perpetual Groove, è stato riproposto lo scorso anno. Nel febbraio dell'85, come dicevamo, allo studio Barigozzi di Milano, viene poi inciso Appointment in Milano, che esce nel corso di quell'anno. Torniamo all'album con Ballando, Dancing, brano su ritmo di samba, anche questo firmato da Watson.

Perpetual Groove e ad Appointment in Milano seguirono altri album per la Red Records nel corso degli anni 80 e 90, in un rapporto non esclusivo, perché negli stessi anni Watson inciderà per altre etichette, non ultima, appunto tra anni 80 e 90, la Blue Note. E alla Red Records di quegli anni piace il suo essere un sassofonista aggiornato, anche avanzato, ma comunque di un robusto indirizzo del tipo che poteva piacere appunto alla Blue Note, un indirizzo basato sulle lezioni di sassofonisti come Cannonball Adderley e Jackie McLean, e a monte di Adderley e di McLean basato sul fondamentale magistero di Charlie Parker. E a proposito di Charlie Parker, sapete che il suo soprannome era Bird. Il brano successivo, firmato da Watson di Appointment in Milano, è If Bird Could See Me Now, se Bird potesse vedermi oggi, in cui Watson suona senza accompagnamento, a cui segue Watson's Blues, firmato da Piero Bassini.

Oltre agli album a suo nome, Watson è apparso anche in diversi album della Red intestati ad altri. Complice la Red Records, Watson negli anni 80 e 90 fu spesso in Italia dal vivo, sia con gruppi a suo nome che con il 29th Street Saxophone Quartet. Poi la sua presenza a livello internazionale, anche discograficamente, si è diradata. A Bergamo Jazz 2024 ci aveva fatto grande piacere rivederlo dal vivo dopo parecchi anni, non sapremmo neanche dire quanti. L'esibizione di Watson a Bergamo alla testa di un suo quintetto era stata entusiasmante, con un hard bop spumeggiante, contagioso, emotivamente generoso e con assoli del sassofonista pieni di significato e di umori. Con lui a Bergamo c'era anche Curtis Landy, che citavamo prima come fedele partner di Watson e a volte cointestatario dei loro gruppi in comune nei decenni scorsi. Un contrabbassista che è una certezza, fratello della cantante Carmen Landy. Dicevamo prima che Watson aveva, all'epoca in cui la Red lo portava in palmo di mano, uno stile aggiornato e anche avanzato. E aggiornato e avanzato lo stile di Watson ci è apparso anche 2 anni fa a Bergamo Jazz. Nello stile di Watson ritroviamo Charlie Parker, Cannonball Adderley, Jackie McLean, ma inoltre anche Coltrane e anche, perché Watson era ed è un sassofonista molto aperto, qualche parentela con sassofonisti di indirizzo fusion e funky, come si può sentire anche in questo album. E dal punto di vista del repertorio, Watson guarda anche, abbiamo sentito il ritmo di samba poco fa, ad ambiti e repertori diversi dal jazz stretto, guarda al latin, al rhythm and blues, eccetera. Proseguiamo con questo album di 40 anni fa, il brano successivo è I'm Always Missing You, cofirmato da Attilio Zanchi e Bobby Watson.

Appointment in Milano, lo ricorda anche il sito della Red Records, è stato il più iconico, come si usa dire oggi, tra gli album della Red ed è il più venduto tra gli album dell'etichetta e quello di cui più sono state attese e sollecitate ristampe. La Red Records in questa sua nuova vita, dopo essere stata rilevata e rilanciata da Marco Pennisi, lo ha ristampato nel 2023 in LP e CD. La copertina riproduce quella originale.

Disegnata da Maurizio Bovarini. Le note di copertina sono quelle originali di Mark Gilbert, che era vice direttore della rivista inglese Jazz Journal International, e di Pino Candini, che nell'84, alla morte di Arrigo Polillo, era diventato direttore di musica jazz. Poi chiuderemo con un bonus, intanto concludiamo l'ascolto dell'album con il brano che sigla Appointment in Milano, Funkalypso, un brano un po' alla Sonny Rollins, firmato da Attilio Zanchi.

Per chiudere questa puntata dedicata ad Appointment in Milano di Bobby Watson, album emblematico della Red Records che abbiamo voluto ricordare in questo anno in cui l'etichetta festeggia i suoi 50 anni, vi proponiamo l'avvio del precedente album di Watson per la Red, Perpetual Groove, come dicevamo un live registrato nell'autunno dell'83 alle Scimmie, locale dei Navigli di Milano, che per alcuni anni propose una significativa attività jazzistica. Ad accompagnare Watson sono sempre Bassini, Zanchi e Prina, quando l'associazione del musicista americano e dei tre musicisti italiani era nuova e Watson e il trio italiano stavano ancora prendendosi reciprocamente le misure, e infatti in questo live rodano l'affiatamento puntando sugli standard. Il primo è Cherokee, che ascolteremo per il tempo che ci rimane. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

con Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scufietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì su 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network dal 1992. Tangerine Dream. Stratosphere, pubblicato nel 1976, è l'ottavo album del gruppo di musica elettronica tedesco Tangerine Dream. Il disco ha raggiunto la posizione numero 39 nel Regno Unito, standoci per poche settimane, tuttavia ottenne il disco d'argento per 60.000 copie vendute. Pubblicato nel 1976 sotto l'etichetta Virgin Records, quella famosa, quella di Tubular Bells per intenderci, Stratosphere rappresenta una vera e propria pietra miliare nel percorso artistico dei Tangerine Dream. Se album precedenti come Fedra, Rubicon avevano definito la cosiddetta Berlin School attraverso sonorità oscure, ipnotiche e fortemente astratte, Stratosphere segna l'inizio di una nuova era, quella in cui la musica cosmica e l'improvvisazione pura incontrano la struttura, il ritmo e la melodia. Il trio, composto da Edgar Froese, Christian Franke e Peter Baumann, firma qui uno dei suoi lavori più equilibrati, accessibili e affascinanti. Il disco si presenta subito con il brano che diventerà uno dei più eseguiti dal vivo, Stratosphere, vero e proprio contraltare sentimentale alla scuola rigida e meccanica dei Kraftwerk. 10 minuti e 36 secondi di puro passaggio stratosferico.

Vediamo nel dettaglio i dati del disco. Edgar Froese, mellotron, sintetizzatore Moog, chitarra 6 e 12 corde, pianoforte, chitarra basso, organo elettrico. Christopher Franke, sintetizzatore Moog, organo elettrico, percussioni, mellotron, clavicembalo. Peter Baumann, sintetizzatore Moog, computer ritmico della Project Electronic, piano elettrico Fender e mellotron. Composto e suonato il disco da Chris Franke, Edgar Froese e Peter Baumann, quindi nell'integrità dei Tangerine Dream, registrato nell'agosto del 76 all'Audio Studio di Berlino. Ingegnere del suono è indicato nella copertina come Otto. In verità si tratta di Otmar Bergler. Prodotto e mixato dagli stessi Tangerine Dream, copertina e arte grafica, tra l'altro una copertina neanche tanto elaborata, però presa all'incontrario allo stesso disegno, capovolta, insomma, si può vedere una copertina che rappresenta dei lastroni verso l'infinito, una strada, qualcosa del genere. Comunque la copertina della Koch Kay Associates di Londra, le fotografie interne sono di Monique Froese. Il disco dura in tutto 35 minuti e mezzo, è diviso in 4 brani, un brano lungo ad aprire e uno a chiudere nella facciata B. Nel disco, mi viene da dire che nel disco sugo di Finardi del 76 si narra di Marco di dischi, lui fa la collezione e sogna di andare in California alle porte del cosmo che stanno lassù in Germania. Era forse questa la musica che Marco ascoltava? Forse, anzi, sicuramente, di certo è la musica che apre al cosmo. The Big Sleep in Search of Hades.

Vi ho fatto ascoltare l'inizio del brano che ho annunciato e adesso lo riavvolgo perché c'ha una particolarità, una melodia quasi fiabesca e così, è l'uso del flauto. Flauto? No, non è il flauto, è il mellotron che suona come il flauto. E poi c'è il clavicembalo, incredibile, antico e moderno insieme, quindi un nuovo strumento, questo mellotron stranissimo, fatto di tanti nastrini che venivano evocati, diciamo così, dalla tastiera. Un'atmosfera sognante e vagamente arcaica, sicuramente a compensare il fluido scorrere delle tastiere del brano precedente. Ascoltiamo, 4 minuti.

E questo era il brano che chiudeva la facciata A. Infatti si arrivava a un totale di 15 minuti. La seconda facciata si apre con Free I Am at the Border Gate, le 3 del mattino al confine, al cancello del confine, all'uscita del confine. Si apre con uno sgolcionio in alternanza con un basso, mentre sullo sfondo l'armonica di Edgar Froese disegna atmosfere vagamente morriconiane. Vabbè, oddio, tutte le volte che si sente un'armonica viene in mente Morricone, però nel 76 magari qualcosa ci stava. Poi al secondo minuto arriva la botta di tastiera. Mi raccomando, guardate un po' l'orologio mentre sentite la canzone, perché la tastiera arriva forte, spettrale, epica, che smette un attimo prima di diventare insopportabile per il livello sonoro. Quindi non precipitatevi ad abbassare il volume. Ci pensano i Tangerine Dream. È un brano lento, profondo e fortemente evocativo. Il ritmo felpato e il basso ovattato ricreano l'immagine di un paesaggio immobile e nebbioso, dove piccoli impulsi elettronici emergono dall'oscurità come luci lontane. Free I Am at the Border of the... Ah, c'è anche il titolo completo. Io non l'avevo mai... The Border Gates, invece, qui me lo dà come Free I Am at the Border of the Marsh from Okefenokee. Vabbè, mi informo, perché questa è una novità rispetto a quello che c'è scritto sul disco originale. Comunque, Free I Am at the Border Gates.

In effetti è una musica che si adatta di più alla, al confine del, di una palude, piuttosto che al confine di un ipotetico stato. Questa è Radio Popolare, Popolare Network, Renato Scuffietti ai microfoni, From Genesis to Revelation. Al momento, per questa estate, ma sentiamola ancora l'armonica di Fröse, eh?

No, è anche importante perché era la prima volta che si sentivano questi effetti, eh? Siamo nel 1976. 1976 è l'anno di cui ci occupiamo in questa estate, 50 anni dopo. Fantastico. La mail è scuffia@radiopopolare.it. Se volete, accetto, per carità, suggerimenti, critiche a questa mail, quanto mai ben accette. Se poi volete fare una cosa un po' più veloce, c'è la chat su Facebook Renato Scuffietti. Per riascoltare la trasmissione, il podcast di Radio Popolare, se volete sentire soltanto il disco con dei brani in più, perché adesso farò anche ascoltare un brano in più, quindi se volete ascoltare solo le scalette, come si dice, la playlist, potete andare sulla nota piattaforma musicale che comincia per SP e finisce per AI, a mio nome, e lì vi si apre veramente un mondo, e non soltanto per From Genesis to Revelation. Quindi Stratosphere dei Tangerine Dream, anno 1976. Il titolo gioca sull'unione di Stratosphere, quindi scritto Strato S-P-H-E-R-E, Stratosfera, e Fear, paura, quindi Stratosphere. Fino al 1975 il gruppo basava la propria musica su improvvisazioni fluviali di sintetizzatori modulari, Moog, Mellotron e sequenziatori. Con Stratosphere il trio decide di comporre brani più definiti, che rimangono in testa, introducendo chitarre acustiche ed elettriche suonate da Froese, pianoforte, gran coda e clavicorno, armonica bocca, e sequenze ritmiche più incalzanti e pulite, insomma quasi l'equilibrio perfetto. Stratosphere riesce a non perdere l'aura misteriosa e spaziale dei primi lavori, rendendo però l'ascolto più semplice, più fruibile, grazie a sequenze ritmiche più definite e a temi melodici indimenticabili. La svolta e la fine, quindi, Stratosphere. La svolta per quello che abbiamo detto e la fine perché è l'ultimo album in studio inciso dalla formazione classica, prima dell'addio di Peter Baumann nel 1977. L'ultimo brano è la suite conclusiva, Invisible Limits, della durata di 11 minuti e mezzo, quasi un boogie-woogie cosmico disegnato dal pulsare del basso che passa da un tono all'altro proprio come in un blues cosmico, con la ripresa della seconda parte dei temi caratterizzanti la musica dei Tangerine Dream. Un brano assoluto, Invisible Limits, chiude un disco memorabile.

Tangerine Dream 1976. Edgar Wilmar Froese, nato al Tilsit il 6 giugno del 44, morto a Vienna il 20 gennaio del 2015. Peter Baumann, Berlino, 29 gennaio 1953. Nel 76, mentre era in tour con la band, compose il suo primo album da solista e dopo una breve carriera solista nell'84 fondò la Private Music, che divenne poi una delle più importanti label nell'ambito della musica New Age. Christopher Franke, spesso abbreviato in Chris, nato a Berlino il 6 aprile del 53, è un musicista e compositore tedesco. Nel 1988 abbandonò il gruppo e iniziò una carriera solista come musicista di New Age, per poi focalizzare la sua attività sulle composizioni di colonne sonore, tra le quali la più famosa forse è Babylon 5, la famosa serie di fantascienza. Nel 1975 i Tangerine Dream, all'epoca composti da Froese, Baumann e Franke, quindi il terzetto originale, tennero un concerto ormai leggendario nella suggestiva cornice della cattedrale di Coventry. Quasi 50 anni dopo, l'attuale formazione, Thorsten Quesching, Ojiko Yamane e Paul Frick, è tornata in quello stesso luogo per eseguire un monumentale set intitolato From Virgin to Quantum Years, un ponte tra le diverse epoche dei Tangerine Dream, in una performance che ha rispecchiato la straordinaria e incessante evoluzione della band. Fra l'altro c'è da segnalare la partecipazione a quel concerto alla Coventry quest'anno, comunque la partecipazione è di Steve Rock.

Cotteri, chitarrista, il chitarrista dei Marillion. Quindi per concludere, Stratosphere Live from Coventry, mi sono informato, 2022. Nella formazione attuale dei Tangerine Dream. Grazie per l'ascolto. Questa era From Genesis to Revelation. Renato Scuffietti ai microfoni. Scuffia@radiopopolare.it. Progone.

0: L'attacco del ministro degli esteri spagnolo, il governo italiano non è stato all'altezza della crisi migratoria. Tajani risponde provocando, che ne sarà dei 5.000 migranti arrivati a Ceuta che non possono essere rimpatriati? Domani Piantedosi proporrà gli hub del modello Albania nella riunione straordinaria dei ministri dell'interno europei. 8 ore di sciopero all'Ilva, domani l'incontro tra sindacati e governo. Palazzo Chigi sembra non avere nessuna idea su quale sarà il futuro dello stabilimento pugliese. Ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo prima della decapitazione. Trump non smette di minacciare la Repubblica Islamica. Teheran però smentisce, non c'è nessuna ripresa dei negoziati. Un drone ucraino ha colpito una spiaggia russa sul Mar Nero, sono almeno 7 i morti e una quarantina i feriti, ancora nessun commento da parte di Kiev. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La crisi di Ceuta continua a generare tensione tra Spagna e Italia, nonostante il rimpatrio della stragrande maggioranza delle persone entrate nell'exclave spagnola dal Marocco tra giovedì e venerdì. Questa mattina è formalmente arrivata la notifica della chiusura di Schengen da parte dell'Italia nei confronti della Spagna. Il governo spagnolo accusa Roma, non è stata all'altezza della crisi migratoria. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantado.
1: A Ceuta ora la priorità è l'accoglienza. Le capacità della città sono al limite. Il governo spagnolo ha adibito 2 padiglioni industriali per alloggiare quasi 1.000 minori. In tutto sarebbero tra 3.000 e 5.000 i migranti rimasti a Ceuta secondo le stime delle autorità locali. Da Madrid il ministro degli esteri Álvarez ha preteso la solidarietà degli altri paesi europei dopo le dure critiche dei giorni scorsi. Ci sono governi che non sono stati all'altezza e che hanno messo in giro menzogne interessate, come per esempio quello italiano, ha detto Álvarez, che ha poi accusato Meloni di non essere in grado di gestire le crisi che costantemente si riproducono al largo delle coste italiane, ricordando come l'isola di Lampedusa è stata più volte inondata di migranti irregolari. Dall'Italia però il Viminale risponde che gli sbarchi con Meloni sono dimezzati dal 2023 e a Lampedusa ci sono solo 83 migranti. La portavoce del governo spagnolo, Emma Saiz, ha assicurato che nessun rapporto di intelligence aveva avvertito della marea umana che stava per abbattersi sulla città di Ceuta, ma su questo e sulla dinamica della crisi di Ceuta investigherà ora la magistratura spagnola, che ha aperto un fascicolo per reati contro la sicurezza dello Stato. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Il confine spagnolo rimane al centro dell'attenzione anche in Unione Europea. Dopo la riunione degli ambasciatori di oggi pomeriggio si attende la call straordinaria tra ministri degli interni prevista per domani. Da Bruxelles, Federico Baccini.
2: Una discussione franca tra i 27 ambasciatori che ha preparato il terreno per la riunione straordinaria del Consiglio Affari Interni di domani, in cui la forte solidarietà espressa nei confronti di Madrid per gli eventi di Ceuta va ora tutta nella direzione di un rafforzamento delle frontiere, della spinta sui rimpatri e dell'ennesimo duro colpo al sistema europeo di accoglienza, con la narrativa ormai imperante della destra in materia di migrazione e asilo. È questo quello che emerge da fonti UE dal primo confronto sull'ennesima emergenza migrazioni in Europa, questa volta procurata più dalla reazione caotica di fronte a un evento che si sarebbe potuto gestire con gli strumenti già a disposizione dell'Unione e dal disegno della destra europea e dei governi di qualsiasi colore di strumentalizzare l'accaduto per attaccare una Spagna socialista sempre più isolata. Italia e Danimarca guidano il fronte dei falchi che comprende Germania, Austria, Grecia, Paesi Bassi e i nordici e che ora sfrutta l'occasione per spingere la Commissione a stringere accordi con paesi terzi e finanziare con i soldi dei contribuenti europei i centri di rimpatrio previsti dal regolamento appena approvato. La Spagna, con il sostegno della Francia, cerca di tenere il punto sulla solidarietà nella gestione delle crisi e di mettere fine alle accuse a Madrid di provocare un'invasione delle frontiere europee con le proprie politiche di regolarizzazione. Si cerca ancora un punto di caduta ed è la presidente della Commissione von der Leyen a tentare una mediazione. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, si legge nella lettera inviata al premier Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: È finita da poco la riunione della Giunta per il Regolamento che stava valutando che cosa fare delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e di Mauro Caroccia, ristoratore romano condannato in via definitiva nell'ambito dell'inchiesta sul clan Senese. La palla è passata di nuovo alla Giunta per le autorizzazioni, che però deciderà non in base alla volontà del capo della Giunta, come è sempre stato, ma per maggioranza. Questo significa che va a snaturarsi la funzione di garante, visto che il capo della giunta fa sempre parte delle opposizioni. E se decide la maggioranza, il rischio che le chat di Del Mastro restino non consultabili è molto alto. E mentre in aula si discuteva delle chat, dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera è arrivato il via libera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. La maggioranza, dopo il rinvio della scorsa settimana, si è ricompattata e ha votato a favore, mentre le opposizioni sono uscite dall'aula prima del voto per protesta. Il servizio di Alessandro Braga.
3: In zona Cesarini, a pochi giorni dalla chiusura estiva del Parlamento, la maggioranza litigiosa prova a ricompattarsi o perlomeno ad apparire unita. Da un lato difendendo a spada tratta la scelta del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la messa in cassaforte delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Dall'altro approvando, dopo il rinvio della scorsa settimana, le indicazioni che domani il Consiglio dei Ministri dovrà recepire per emanare il cosiddetto AI Act, che include anche le norme sul riconoscimento facciale. 7 giorni fa era stata Forza Italia a mettersi di traverso e la presidente forzista della commissione era finita sotto processo da parte dei suoi alleati, che oggi alla fine sono riusciti, seppur con una parziale retromarcia, a far passare quello che non erano riusciti a fare prima, la modifica dell'articolo 8 del provvedimento, quello sul riconoscimento facciale in tempo reale, che aveva creato le tensioni la scorsa settimana. Alla fine infatti non è niente più che una minima modifica, che lascia in piedi l'impianto voluto dalla destra in chiave securitaria e che domani, nel testo definitivo del governo, potrebbe tornare ad essere ancora più restrittivo.
0: Oggi in tutti gli stabilimenti dell'Ilva di Taranto c'è stato uno sciopero di 8 ore indetto dai sindacati confederali. Gli stessi sindacati domani incontreranno il governo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo scorso 27 luglio il Tribunale di Milano aveva disposto la chiusura dell'area a caldo, mentre il governo sembra non avere nessuna idea sul futuro delle acciaierie pugliesi. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Senza l'acciaio l'industria muore, hanno detto oggi i lavoratori in sciopero a Taranto. Prima si sono riuniti in un'assemblea di 2 ore davanti all'acciaieria, poi hanno bloccato la statale 106 contro l'ipotesi di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento che dovrebbe avvenire entro il 28 ottobre prossimo. Una protesta che la città e gli attivisti che si battono per la chiusura dell'acciaieria hanno bocciato denunciando collusioni tra sindacati e azienda, scarsa lungimiranza, rivendicando il diritto alla salute per cittadini e lavoratori che non possono continuare a subire, hanno detto, i ricatti di governi che si sono mostrati incapaci in 20 anni di risolvere il problema. Dalla fabbrica di Novi Ligure, che dipende totalmente dai grezzi che arrivano da Taranto, gli operai con Giobbe Cardile, RSU Fiom CGL, intanto avvertono: dobbiamo impedire che questo stabilimento chiuda, che 550 persone si ritrovino senza futuro e lavoro. Metteremo in campo tutte le misure necessarie perché non succeda. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, dimostra tutto l'affanno del governo in queste ore, convocando ben 4 tavoli a Roma in 3 giorni, invitando tutta la galassia delle parti sociali. Domani alle 10 l'incontro con i sindacati, che chiederanno un piano straordinario di rilancio con un forte intervento pubblico. Martedì 5 agosto prima il tavolo Taranto con le istituzioni locali, poi più tardi un altro tavolo con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica. Il 6 agosto alle 10 sarà la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto di Taranto. Una corsa affannosa, perché dopo aver perso tanto tempo, davvero ora non ce n'è più.
0: Alcune navi saudite avrebbero evitato di passare dallo stretto di Bab el Mandeb, l'accesso al Mar Rosso, per timore di rappresaglie da parte degli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran che controllano una parte della costa. Rimane invece un mistero la ripresa dei negoziati tra Teheran e Washington annunciata da Trump. Anche questa sera il presidente americano ha minacciato gli iraniani: voglio dare all'Iran ogni possibile ultima chance prima della decapitazione. La trattativa però sembra ancora congelata. Il servizio.
5: Lunedì della settimana scorsa il presidente americano Trump aveva detto negoziamo con Teheran e il prezzo del petrolio era sceso. Martedì aveva detto i negoziati vanno bene, mercoledì sto perdendo la pazienza, giovedì forse attacchiamo l'Iran e il prezzo del petrolio sale. Venerdì distruggeremo l'Iran, sabato li faremo a pezzi e ieri domenica Trump ha detto non attacco perché me lo ha chiesto l'Iran e ha comunicato che oggi pomeriggio ci sarebbero stati nuovi negoziati con Teheran, ma non aveva detto né il luogo dell'incontro né i nomi dei partecipanti. Stamattina il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che non vi sono negoziati in corso con Washington, ci sono con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Il portavoce della diplomazia iraniana Baghei ha insistito sul fatto che le navi che transitano nello stretto di Hormuz dovrebbero utilizzare il percorso definito dall'Iran dopo aver chiesto l'autorizzazione a Teheran al passaggio e dopo aver pagato il pedaggio. Per la diplomazia di Teheran questi colloqui con l'Oman sono costruttivi, l'obiettivo è definire un accordo sul nuovo percorso delle navi. Il portavoce iraniano ha aggiunto di augurarsi che gli attori regionali e fuori dalla regione possano apprezzare l'approccio costruttivo dell'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E a tre mesi esatti dalle elezioni di midterm in calendario per il 3 novembre, guerra e inflazione trascinano in basso il gradimento di Trump, ma potrebbero non bastare a garantire una vittoria dei democratici. Michele Migone.
6: Nessun presidente aveva mai avuto un consenso così basso a questo punto del mandato, siamo attorno al 37%, i sondaggi poi dicono che i democratici sono in netto vantaggio, secondo alcuni anche di 11 punti, ma tutto questo rischia di non tradursi in una valanga blu capace di sommergere il congresso. Donald Trump ostenta tranquillità, ha già una strategia che, con tutta probabilità, adotterà subito dopo le elezioni, se per lui dovessero andare molto male. I continui richiami e i brogli negli stati democratici preparano il terreno al caos. Ma è anche possibile che quello che ha già fatto, ridisegnare cioè le mappe elettorali dei distretti in diversi stati a guida repubblicana, possa essere sufficiente per evitare un disastro, se non addirittura la sconfitta alla Camera dei rappresentanti. Anche il destino del Senato è tutt'altro che segnato. Per avere la maggioranza, i democratici dovrebbero vincere in 4 stati dove l'esito del voto è molto incerto e non perdere poi in altri 2 stati dove sono in vantaggio ma di poco. Se Trump non naviga in buone acque, anche i democratici hanno molti problemi. Non ci sono un leader e una strategia nazionale. In alcuni stati, come Michigan, uno degli stati chiave, le primarie sono diventate un'occasione di scontro tra i candidati dell'establishment e i socialisti. I toni sono molto aspri, le divisioni profonde. I fondi poi sono limitati, mentre i repubblicani hanno riserve molto più abbondanti. Elon Musk ha promesso di staccare un assegno da 120 milioni di dollari. Le elezioni di medio termine sono decisive per bloccare il progetto autoritario di Donald Trump, ma non è scontato che i democratici riescano nell'impresa.
0: Oggi ci sono stati diversi attacchi in territorio russo, in uno di questi un drone ucraino è caduto su una spiaggia sul Mar Nero. Secondo le autorità locali ci sono 7 morti e 40 feriti. Emanuele Valenti.
7: Secondo le autorità locali, tra le vittime dell'attacco ucraino nella regione di Krasnodar Krai, sul Mar Nero, ci sono anche 3 bambini. Non è chiaro se sulla spiaggia sia caduto un drone, più probabile, o i frammenti di un drone. A poche decine di chilometri c'è una base della Marina Militare di Mosca e altri possibili obiettivi. Si tratta di una zona turistica con molti villeggianti, soprattutto da quando per i russi è complicato viaggiare all'estero. Kiev ha portato da tempo la guerra in territorio russo, ma finora le aree civili erano state coinvolte molto raramente. Si tratta di un attacco deliberato? Di sicuro gli ucraini non traggono alcun vantaggio da operazioni di questo tipo. Fino a questa sera non hanno commentato. Quello sul Mar Nero non è stato comunque l'unico attacco delle ultime 24 ore in territorio russo. Sono stati colpiti anche un sistema radar in Crimea, un centro di ricerca universitario per i droni a Belgorod, non lontano dal confine tra i due paesi, e per l'ennesima volta un grosso deposito del principale rivenditore online russo, Wilberries, a est di Mosca. Si tratta del 9° attacco di questo tipo in poche settimane. L'Amazon russo starebbe risarcendo le piccole e medie imprese di cui spesso non riesce più a consegnare i prodotti. Zelensky ha detto oggi che spera di forzare Putin a un accordo entro l'autunno. La pressione sul Cremlino sta aumentando in maniera importante.

Il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Buonasera da Andrea Monti, questa è Pop Sera. La nostra trasmissione serale di approfondimento durante l'estate, in cui affrontiamo i temi di giornata e poi anche appunto con approfondimenti magari più di periodo, meno legati proprio a queste ore, ma che comunque ci sembrano interessanti, che vi vogliamo raccontare. Noi tra poco partiremo dall'ex Ilva, ne parlavamo poco fa nel giornale radio. E poi la questione dell'immigrazione dopo quello che è successo nei giorni scorsi a Ceuta, ma anche la politica, il centro-sinistra italiano dopo le parole di Conte. E poi ancora altro appunto meno di strettissima attualità, come il social forum che comincia in questi giorni, domani in Africa, in Benin. Ma cominciamo per adesso, come vi anticipavo, proprio con l'ex Ilva, oggi giornata di sciopero alla vigilia di un incontro al Ministero delle Imprese. Il tema è la lunghissima, verrebbe da dire infinita, vertenza delle acciaierie, che però in realtà potrebbe avvicinarsi in qualche modo a una fine, perché se davvero dovesse bloccarsi l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, come impone l'ordinanza arrivata una settimana fa dalle magistrature, se non sarà eliminato l'amianto e non saranno ridotte le emissioni inquinanti, la storia dell'ex Ilva potrebbe essere arrivata appunto di fatto a un punto di conclusione, con tutte le conseguenze possibili dal punto di vista occupazionale, ambientale e sanitario. Io saluto Valentina Petrini, giornalista che a Taranto c'è nata e che alcuni anni fa ha anche scritto un libro sull'Ilva e il cielo oltre le polveri, pubblicato da Solferino. Buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Grazie per essere con noi e partiamo appunto dall'attualità, da questa ordinanza, dallo sciopero di oggi, l'incontro al Ministero domani. Come valuta tutto questo, i fatti degli ultimi giorni, alla luce della storia complessiva dell'ex Ilva?
1: Ma allora io intanto colgo queste occasioni come quelle che può dare Radio Popolare per parlare di Ilva e di insomma della storia drammatica di questo siderurgico, perché sono sempre occasioni per far fronte alla disinformazione di cui siamo vittime. E in queste ore, in questi giorni, anche diciamo i più importanti e autorevoli media non informano correttamente la popolazione di quello che è stato il provvedimento varato dalla Corte d'Appello di Milano, che ha una sua specificità. Intanto la Corte d'Appello ha diciamo scelto lo strumento del decreto e non della sentenza. Gli addetti ai lavori, i giuristi spiegano che insomma la scelta del decreto è proprio finalizzata a renderlo inappellabile, infatti non è un pronunciamento quello della Corte d'Appello che può avere una possibilità di appello da parte di Acciaierie d'Italia, e si sta valutando insomma dal lato commissariale, si sta valutando l'ipotesi di poter fare un ricorso in corte, ma insomma sarebbe comunque un ricorso che vedrebbe diciamo un esito fra diversi anni e non avrebbe quindi un effetto immediato. Perché la Corte ha probabilmente optato per questo strumento giuridico? Perché in realtà ordina senza possibilità di appello che l'Ilva venga chiusa, l'area a caldo venga chiusa entro 90 giorni. Non dice se non verranno fatte, se non verrà rimosso l'amianto e se non verranno ridotte le polveri, dice proprio che va chiusa entro 90 giorni per due motivi. Primo, perché le tonnellate di amianto che ci sono dentro e che noi sappiamo esserli dentro almeno dal 2017 non sono spostabili in pochi giorni. Lo Stato ha avuto decine di anni per farlo e non lo ha mai fatto, e quindi diciamo non c'è possibilità che lo possa fare in 90 giorni. Secondo, la Corte disapplica l'AIA, che è la cosiddetta autorizzazione integrata ambientale con cui tutti gli impianti, soprattutto di quelle dimensioni, possono operare. La disapplica perché non la considera in linea e a norma rispetto anche a quelle che sono le sentenze europee in materia di tutela della salute e di rapporto tra sanità pubblica e inquinamento. Quindi noi siamo in presenza, ancora una volta, non ad un fatto straordinario, cioè questa non è un'attualità che è caduta sulle teste degli operai e dei cittadini Ilva. Questo è un fatto che le istituzioni attendevano, perché sia in ambito commissariale, ma insomma al ministro, nell'entourage del ministro Urso, della presidenza del Consiglio, tutti conoscevano e sapevano che diciamo, stava arrivando questa ennesima spada di Damocle sulla testa dei tarantini e degli operai, e l'hanno diciamo, quasi attesa immobili senza fare nulla. Quindi ecco, fa un po' sorridere che oggi la comunicazione, soprattutto politica, sia una comunicazione che imputa al decreto della magistratura l'ennesima crisi in cui navighiamo a vista in queste ore. Sottolineo che 2000 chili di amianto a cielo aperto sono una bomba ecologica. Taranto, diciamo, purtroppo subirà gli effetti dell'esposizione allo spolverio delle particelle di amianto per i prossimi 10 anni, anche se la fabbrica sarà chiusa, se quel sito non verrà bonificato, è un territorio che comunque è condannato a dover fare i conti con questo abuso, su questo inquinamento selvaggio che ha esposto per primi gli operai e tutte le persone a loro vicine. Ricordiamo che scientificamente anche lavare la tuta di un operaio che ha passato 8-10 ore in fabbrica può esporre la persona che lava questa tuta al rischio di contaminarsi. È una situazione senza precedenti ed è, a mio avviso, assurdo, pazzesco, che ad una settimana da questo pronunciamento ancora non ci sia stata una parola da parte delle istituzioni competenti su questa bomba ecologica che pesa sulle vite dei cittadini tarantini e sul loro futuro.
0: Questo ovviamente è un lato probabilmente il più importante della questione, perché di fronte alla vita, alla salute, c'è poco da discutere. Poi naturalmente c'è anche il lato del lavoro, quello dell'occupazione,
1: Certo,
0: diciamo.
1: assolutamente centrale. Infatti, diciamo, per anni i movimenti che hanno portato avanti delle battaglie e che, diciamolo, sono stati Davide contro Golia, perché Taranto è un esempio di disobbedienza civile non violenta, dove comunque la popolazione che si è battuta per diciamo, l'affermazione dei propri diritti lo ha fatto in punta costituzionale, appellandosi ai tribunali europei, ai tribunali italiani, e sono stati a disposizione almeno dal 2010, mettiamo così, senza voler andare troppo indietro negli anni, ma almeno dal 2010, dal governo Berlusconi 4 in poi ad oggi, tutti i governi che si sono passati il testimone hanno avuto la possibilità di varare delle leggi speciali che mettessero in sicurezza l'occupazione e il lavoro. Sono stati presentati dai movimenti il cosiddetto Piano Taranto, i progetti di bonifica con il reintegro di parte della popolazione operaia, cioè si è cercato in questi drammatici 16 anni di attirare l'attenzione delle istituzioni affinché agissero in tempo per mettere in sicurezza i posti di lavoro e la salute e coniugassero quindi effettivamente lavoro e salute. Oggi chiaramente è un dramma quello che si sta per abbattere da un punto di vista occupazionale su Taranto, però penso che sia importante fare i nomi e i cognomi dei responsabili e ripeto, sono i governi che dal 2010 ad oggi non hanno voluto operare in tal senso, ma hanno tirato a campare trasformando il siderurgico in una sorta di industria a statuto speciale alla quale veniva concesso tutto, semplicemente rimandando la risoluzione del problema. Oggi, in 90 giorni, gli operai hanno il fiato sul collo e chiaramente, giustamente, chiedono a gran voce una legge speciale perché venga tutelata la loro condizione, il loro salario, però è importante rendersi conto che non si possono fare in 90 giorni i miracoli, che non sono stati fatti in 16 anni e quindi è davvero curioso capire quale sarà la strategia del governo Meloni in tal senso e in che modo vorrà operare. Per esempio, annunciare un investimento importante sulle bonifiche tarantine e un piano di reintegro di una parte dei lavoratori nelle bonifiche è una delle proposte che a gran voce viene fatta dai movimenti territoriali. Non sentire una parola su questo da parte delle istituzioni fa preoccupare perché noi abbiamo il precedente di Bagnoli, sappiamo quanti anni sono stati necessari per bonificare Bagnoli, Taranto rischia di cadere ancora una volta nel dimenticatoio e di restare non solo senza lavoro, ma di restare stretta stretta a questa bomba ecologica che condannerà a morte le future generazioni.
0: Siamo in ogni caso veramente senza grandi possibilità di sorprese al tramonto di una storia lunghissima, alla fine anche di un percorso industriale che potrebbe portare a scenari come quelli che dicevamo, o c'è invece la possibilità, lo spiraglio perché ancora una volta magari si arrivi a un ulteriore trascinamento della questione, a un qualche tipo di provvedimento legale, posto che appunto sembra difficile la terza opzione di un intervento che davvero risolva e riporti tutto in carreggiata. C'è ancora la prospettiva, come è successo tante volte in questi anni, sull'orlo del burrone, per così dire, di trovare una scappatoia che però non risolve le cose, oppure siamo veramente al tramonto senza grandi altre possibilità?
1: È la domanda che tutti noi giornalisti abbiamo fatto e stiamo continuando a fare anche, diciamo, agli ambienti in ambito commissariale. Ricordiamo che ci sono dei commissari, che hanno la gestione, appunto, commissariale dell'Ilva in questo momento. Sembra che da un punto di vista legale si sia arrivati al capolinea e che non ci sia la possibilità di un ennesimo decreto salva Ilva che autorizzi la prosecuzione della produzione, diciamo appellandosi alla definizione di impianto strategico. Quindi da questo punto di vista, ma anche il fatto che il governo non lo abbia emesso subito, da questo punto di vista tutto fa pensare che da un punto di vista legale non ci sia una scappatoia e diciamo anche forse meno male perché è il momento della responsabilità, non del tirare a campare, cioè è il momento in cui si investano dei miliardi, in cui la si smetta di parlare di forni elettrici e decarbonizzazione senza che comunque nelle leggi di bilancio, ma addirittura noi abbiamo visto dirottare il miliardo dei fondi del PNRR che avrebbe dovuto essere destinato ad un forno elettrico e in realtà è stato dirottato altrove. Quindi da quel punto di vista sembra di essere al capolinea. Detto ciò, i tavoli che comunque da domani proseguiranno con i sindacati e le istituzioni, sembra abbiano come obiettivo quello di capire che tipo di progetti possono essere messi in campo sull'area a freddo. Da questo punto di vista però è d'obbligo anche ricordare che l'area a freddo tarantina è un'area dismessa da tanti anni, è un'area su cui mancano interventi di manutenzione da molto tempo e quindi chi la conosce da dentro e chi comunque ha esperienza nel ciclo della siderurgia ritiene che anche quella sia una strada difficile da percorrere. Sicuramente Jindal, ma anche diciamo, l'ipotesi della cordata italiana che sta prendendo piede in queste ore, fa capire che al governo ci sono delle riunioni straordinarie in corso per tirare fuori diciamo, una proposta dal cilindro. Quello che però giornalisticamente continuo a dire è molto preoccupante è che nessuno, neanche dalla Presidenza del Consiglio, ha lontanamente menzionato investimenti e stanziamenti per l'avvio delle bonifiche. E sapere oggi, come diciamo, lo sapevamo già prima, ma saperlo in maniera più forte della presenza di queste oltre 2.000 chili di amianto a cielo aperto dentro la fabbrica che di fatto hanno fatto decadere l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, è qualcosa che non fa dormire serene le madri e le persone tarantine, che sanno benissimo e conoscono benissimo, benissimo il dramma di convivere con la paura dell'avvelenamento.
0: Io saluto e ringrazio Valentina Petrini, ricordo ancora
1: Grazie a
0: il suo
1: voi.
0: libro sull'Ilva, Il cielo oltre le polveri, ricordo anche volentieri che in passato è stata anche collaboratrice di Popolare
1: Sì,
0: Network. Grazie
1: vero.
0: e buona
1: Grazie a
0: serata.
1: voi. Grazie, buon lavoro, grazie.

0: Domani si riuniranno i ministri degli interni dell'Unione Europea per un vertice straordinario legato a quello che è successo nei giorni scorsi a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio marocchino, con l'ingresso di decine di migliaia di migranti, il loro respingimento in massa e prima ancora la morte di decine di migranti annegati in questo tentativo collettivo di entrare in territorio spagnolo. Attorno a tutto questo si è scatenata la destra europea all'attacco del governo di Pedro Sanchez, non certo perché le persone complessivamente siano state respinte, ma al contrario, con l'accusa di aver istigato il loro arrivo e di mettere in pericolo la sicurezza europea. Anche sull'onda di questa reazione si arriverà al vertice di domani, che è stato preceduto oggi da una riunione a livello di ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione Europea. Buonasera Gianfranco Schiavone.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Giurista, esperto di immigrazione, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Lei in questi giorni ha invitato a non sottovalutare lo sciacallaggio politico sui fatti di Ceuta. Le chiedo di spiegarci perché.
1: Sì, ho dovuto usare parole forti perché quello che è avvenuto è effettivamente molto grave, perché il governo italiano ha strepitato per il ripristino dei controlli alla frontiera interna, appunto alle frontiere con la Spagna, che sono nel nostro caso ovviamente non dirette, ma quindi sono solo marittime e aeroportuali, invocando l'applicazione della, appunto, la possibilità di ripristinare questi controlli che è prevista dal regolamento Schengen in casi estremi, in casi di particolari di emergenza, nei quali rientra sì la possibilità di una crisi migratoria su vasta scala. Ma il punto fondamentale sono due. Il primo è che questa crisi, pur essendo certamente non da sottovalutare, in realtà non è una crisi che può avere ripercussioni sugli altri paesi dell'Unione Europea, innanzitutto perché è subito rifluita, come è stato appena detto. In secondo luogo, perché non c'era nessun elemento per pensare che la Spagna non controllasse appunto le persone appunto in arrivo, ma per un dato ancora più clamoroso, e cioè che lo stesso regolamento Schengen prevede che ci siano già controlli a regime in relazione alle, quindi indipendentemente da questa crisi, in relazione alle persone che provengono dall'area, da quella specifica area geografica delle due enclavi di Ceuta e Melilla, proprio in ragione della particolarissima posizione appunto di due territori europei, ma che di fatto si trovano nel continente africano. Quindi ha richiesto qualcosa che non ha nessun senso di carattere giuridico, ed è solo una misura di propaganda, nel senso proprio direi più evidente del termine, che si associa e si somma purtroppo a un numero ormai enorme di situazioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne, che è adottato purtroppo da moltissimi paesi europei. L'Italia lo ha adottato con la Slovenia già da 3 anni, un tempo inaccettabile. La stessa Commissione Europea ha richiamato l'Italia a togliere questi controlli perché non posso, appunto, sono al di là della nozione appunto dei criteri previsti dal regolamento, che parla di tempi estremamente brevi, di motivazioni molto stringenti per reiterare la misura. Però ci sono attualmente in Europa, intesi in senso bilaterale, 23 confini nei quali non c'è una libera circolazione, cioè ormai stiamo andando in Europa quasi verso la cancellazione di fatto.
0: Ecco, colpisce un po' questo doppio binario in qualche modo, ma due binari naturalmente strettamente legati, cioè da un lato la propaganda che va in questa direzione, dall'altro poi la concretezza anche di decisioni come quelle che lei sta citando e che tutto sommato alla fine passano sotto silenzio, perché probabilmente quasi nessuno sa che in questo momento 23 frontiere interne in Europa sono già chiuse dal punto di vista di Schengen, appunto, e quindi da un lato si chiude con le parole, con la propaganda, con le campagne d'odio, dall'altro si chiude proprio fattivamente, pezzetto dopo pezzetto, la libertà di circolare.
1: Sì, cioè a volte chiaramente questi controlli sono fatti in maniera tale da non creare una, come dire, un impatto così grande. Per esempio, nel caso della Slovenia è chiaro che, come dire, sono controlli abbastanza simbolici di fatto, perché se no è noto a tutti che il sistema salterebbe letteralmente in aria, soprattutto per esempio in quel confine dove, come dire, i transiti economici fra praticamente l'Italia e tutto l'est Europa, perché poi tutto passa da là, diventerebbero impossibili, quindi sarebbe una vera bomba ad orologeria e allora un po' si fingono di fare questi controlli. Quindi è utilizzare le normative per finalità politiche. Quali sono queste finalità politiche? Questo è, bisogna chiedersi. Certo, questo spregiudicato utilizzo no, appunto, non legittimo delle normative per ottenere obiettivi, no? L'obiettivo politico di imporre una diversa linea politica sull'immigrazione. Ma mi viene quasi però da chiedere, anzi, mi viene da chiedermi, e credo che bisogna chiedersi se questo non sia poi un processo irrazionale e pericolosissimo di demolizione dell'infrastruttura stessa dell'Unione Europea, se l'obiettivo di fondo non sia quello di andare a costruire un orizzonte politico che è sempre più lontano dall'Europa interna senza frontiere, da un'Europa di libera circolazione, di spazio di democrazia e di giustizia, e che è appunto è che un principio fondamentale, che ricordo che il regolamento parla appunto della libera circolazione interna come di un principio fondante dell'Unione Europea. Ma se un principio fondante viene ridicolizzato costantemente, come è avvenuto appunto in tutti questi casi, e come in maniera macroscopica è avvenuto con un'operazione demagogica come quella appunto su Ceuta. E la questione è che non possiamo guardare tutto questo senza chiedersi quanto impatta nella disgregazione del sistema europeo.
0: Quindi in qualche modo l'immigrazione come un pezzo senz'altro importante e centrale di un progetto più ampio di disgregazione dell'Unione Europea. Io la saluto Gianfranco Schiavone e la ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie e buona serata, grazie.
0: Noi ci fermiamo per pochissimi secondi, poi Popsera riprende e vi porta ancora in Africa, perché appunto parlavamo di Ceuta, ma da tutt'altra parte. Noi ci fermiamo per pochissimi secondi, poi Popsera riprende e vi porta ancora in Africa, perché appunto parlavamo di Ceuta, ma da tutt'altra parte per parlare di Social Forum.

mondiale, ospitato quest'anno, lo dicevamo poco fa, da un paese africano, il Benin. Noi proveremo a raccontarvi in questi giorni questo forum con una sorta di diario all'interno di Popsera.

0: Il nostro primo ospite dal Benin, in particolare dalla città di Cotonou che ospita il vertice, è il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Come direbbe qualcuno, Vittorio non ha bisogno di presentazioni, ma ricordiamo comunque la sua storia di attivista, di portavoce del Genoa Social Forum a poche settimane dagli eventi che sono stati organizzati a luglio per i 25 anni dal G8 di Genova, dalle proteste che causò e dalla loro brutale repressione. Vorrei iniziare con te proprio da qui, dalla storia dei social forum. Che cos'erano i social forum allora e che cos'è quello di questi giorni?
1: Il primo social forum si sviluppa nel gennaio del 2001 a Porto Alegre. A lanciare l'invito sono sei organizzazioni brasiliane, tra cui Via Campesina, la CUT e la Pastorale del Lavoro dell'Episcopato Brasiliano, e poi c'è anche un'associazione di imprenditori cattolici. Questo appello viene raccolto subito da un gruppo di intellettuali francesi che si raccoglieva attorno alle Monde Diplomatique, e da lì insieme viene rilanciato in tutto il mondo. A Porto Alegre nel 2001 arrivano migliaia e migliaia di attivisti, di movimenti, sindacati, società civile, ed è proprio un forum che si svolge in contemporanea al forum economico di Davos, in netta contrapposizione col forum dove si ritrovano i potenti, i capi dei governi, i capi delle grandi aziende multinazionali. Anzi, addirittura durante quel forum avviene anche un confronto a distanza via satellite, 5 contro 5, dove emerge in modo chiarissimo una diversità di visioni totale, due visioni del mondo, del futuro assolutamente inconciliabili. Il forum va avanti con un consiglio internazionale nel quale io entro come rappresentante allora dell'insieme dei movimenti italiani, e poi viene realizzato ogni anno inizialmente, quindi poi si torna a Porto Alegre, poi si va a Mumbai in India, poi si organizzano forum regionali in tutto il mondo, in tutti i continenti, e poi la scadenza diventa ogni 2 anni, e quest'anno siamo tornati in Africa. Dico siamo tornati perché già erano stati organizzati altri forum, soprattutto nel Maghreb.
0: Ecco, ma al di là proprio anche di questo percorso, degli spostamenti nelle varie sedi del forum, come sono cambiati questi forum in questi decenni ormai?
1: Beh, l'immagine che abbiamo davanti in questi giorni è chiarissima e rappresenta la forte trasformazione che c'è stata. A guidare il forum in questo momento sono soprattutto i movimenti africani e i movimenti asiatici. Non è un caso che quello precedente si è realizzato in Nepal. Sono loro che oggi riaggiornano le strategie contro il neoliberismo, rendendole estremamente legate a percorsi di decolonizzazione, decolonizzazione in termini culturali ed economici, e questo qui nell'Africa ex colonia francese è assolutamente visibile in tutti i documenti preparatori. È quindi una egemonia questa volta che viene dal sud del mondo, con quale i movimenti del nord provano a rapportarsi. Le tematiche al centro del forum che dovrebbe iniziare dopodomani sono le tematiche che riguardano innanzitutto, dicevo, la decolonizzazione, la pace, la lotta contro le guerre comunque fomentate e ispirate, poi altri temi. Un altro tema molto importante è quello della sovranità alimentare, che rimette ancora una volta al centro, come fu proprio all'inizio a Porto Alegre, la questione degli accordi di libero commercio.
0: E in questi giorni, al di là dei temi che così ci accennavi, quali sono un po' gli appuntamenti, anche le manifestazioni o diciamo gli incontri più specifici che sono previsti?
1: In questo momento, proprio in

0: queste ore stanno arrivando qui in Benin le carovane di attivisti che sono partite dalla Costa d'Avorio, dalla Nigeria, dal Togo e dagli altri paesi dell'Africa centro-occidentale. Carovane di auto, di pullman, di camion che portano gli attivisti e che durante il loro percorso hanno fatto tutta una serie di incontri per reclamizzare questa scadenza. Domani il forum dovrebbe aprirsi con una grande manifestazione alle 2 di pomeriggio. Dico che dovrebbe perché in questo momento non c'è ancora un'autorizzazione formale. Che cos'è accaduto? Che le trattative erano state fatte da parte degli organizzatori del forum e del Consiglio internazionale con il presidente precedente. Ci sono state le elezioni, si è modificato il quadro, c'è un nuovo presidente che però è nella stessa linea dello stesso partito di quello che c'era prima e gli accordi sono stati messi in qualche modo in discussione. E quindi, per ora la manifestazione dovrebbe esserci e poi da dopodomani inizierà il forum all'interno dell'università, lì sono previste centinaia e centinaia di incontri. Il Benin ha avuto varie vicissitudini in questi ultimi mesi che spiegano anche il clima in parte di incertezza che c'è. Mesi fa c'è stato un tentativo di colpo di Stato da parte di un gruppo di militari che poi è finito nel nulla e sono intervenute anche, seppur formalmente in modo discreto, le forze francesi. È stato cambiato un po' anche il quadro istituzionale. Prima c'era una maggior rappresentanza di partiti, oggi i partiti sono stati ridotti a tre, nel senso che sono state inserite tutta una serie di leggi per limitarne la rappresentanza politica. È stato deciso di istituire un Senato che però non è eletto ma è nominato, che affiancherà invece il Parlamento che è eletto, e quindi siamo di fronte a una restrizione degli spazi democratici e questo sta pesando anche nelle trattative delle ultime ore per le varie autorizzazioni per organizzare le iniziative. Sono previste comunque da dopodomani mattina centinaia di incontri, sempre con un discorso propositivo per guardare in avanti.
1: Vittorio, prima di lasciarti andare, riprendo una cosa che dicevi prima, correggimi se sbaglio, tu dicevi c'è un tratto caratterizzante in questo momento dei social forum, di questo social forum è il protagonismo del sud del mondo. E ritornando un po' anche a uno sguardo storico, come è cambiato invece in questi decenni la partecipazione, se così si può dire, dei movimenti occidentali?
0: Allora, inizialmente i movimenti occidentali partecipavano in massa, soprattutto quelli che venivano dall'Europa meridionale, l'Italia, ma non solo, la Spagna, poi certamente la Francia e via dicendo. Oggi la rappresentanza europea e anche del nord dell'America è più limitata. E è un po' cambiata, cioè fanno un passo indietro le grandi ONG. Che sono anche chiamate a un dibattito dialettico con le associazioni locali. Questo è un argomento interessante. Sono presenti invece diverse forme di movimenti sociali occidentali che nascono dal basso e soprattutto le reti sociali, le reti per esempio contro la guerra, che sono reti internazionali che attraversano i confini anche dei continenti. Quindi sicuramente c'è una modifica, oggi pesano di meno i brasiliani che comunque sono presenti con una delegazione di Via Campesina. È presente anche una delegazione cubana che raccoglie ovviamente il sostegno di tutto il forum, così come la causa palestinese è comunque al centro di qualunque iniziativa.
1: Vittorio Agnoletto, grazie per essere stato con noi. E
0: Grazie a voi, buona serata a tutti e a tutti.
1: come vi dicevo, torneremo nei prossimi giorni, sia nei giornali radio, ma anche qui in Pop Sera, a raccontarvi questo vertice, questo forum sociale mondiale in Benin.

0: Nello spazio che ci separa dal giornale radio delle 19:30 parliamo di politica italiana e in particolare di centrosinistra. Continuano a causare reazioni le dichiarazioni arrivate ieri da Giuseppe Conte che, oltre a ribadire le posizioni del Movimento 5 Stelle sull'Ucraina, ha detto in sostanza che la linea sulla politica estera di un eventuale governo di centrosinistra sarà decisa da chi vincerà le primarie. Prima si fa il programma, poi le primarie, gli ha risposto di fatto il responsabile organizzativo del PD, Igor Taruffi, nella serata di ieri, mentre un'ora fa è stata direttamente la segretaria Schlein a ribadire questo concetto. Altri membri del Partito Democratico, in particolare dalla minoranza più lontana, da Schlein, i cosiddetti riformisti, hanno commentato rilanciando le critiche a Conte e i dubbi sull'alleanza tra i due partiti. Prima il programma, poi le primarie, è stata invece la risposta arrivata anche da Alleanza Verdi e Sinistra, che però sul tema del sostegno militare all'Ucraina e del riarmo sembra più vicina al Movimento 5 Stelle che al PD. Abbiamo ospite Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Buonasera.
1: Salve, buonasera.
0: Nel merito stretto delle dichiarazioni di Conte, che citavo poco fa, voi quindi siete in linea con la linea ufficiale del PD, quindi prima il programma e poi le primarie.
1: Ma guardi, noi non siamo in linea con il PD, noi siamo per una scelta di ragionevolezza, abbiamo bisogno di battere le destre perché questo paese ha tanti problemi irrisolti, dalla sanità ai bassi salari alla transizione ecologica che è stata bloccata e per farlo serve una coalizione solida, compatta, capace di avere un minimo di programma comune. Ecco, stiamo in questi mesi lavorando ognuno con le sue piattaforme di partecipazione a preparare le basi per scrivere il programma comune, è evidente che questo programma comune va scritto. Noi non accetteremo mai un'imposizione sul terreno del programma nel caso in cui vincesse un candidato diverso dal nostro. È chiaro che almeno sui punti fondamentali bisogna essere d'accordo, altrimenti non c'è di fatto il terreno comune della coalizione. È anche quello che ci chiedono tutti i cittadini e le cittadine, girando l'Italia, ma anche sui social, le persone di centrosinistra ci dicono: scrivete un programma comune ed è quello che dobbiamo fare.
0: Resta però il fatto, come dicevo, che su temi come l'Ucraina e il riarmo la coalizione non è unita e che voi, come Alleanza Verdi e Sinistra, siete più vicini al Movimento 5 Stelle che ad altri partiti del centro-sinistra.
1: Ma guardi, noi siamo stati il primo partito a votare contro le armi in Ucraina quando ancora c'era Draghi e il Movimento 5 Stelle votava a favore, per cui questa è sicuramente una nostra posizione storica. Siamo anche un partito contrario al riarmo europeo, siamo consapevoli che bisogna fare una trattativa sul programma, bisogna arrivare a delle posizioni di mediazione che consentano anche agli elettori di comprendere che c'è una linea sulla politica estera di cui possono fidarsi. Ad esempio, noi sappiamo che il PD è contrario al riarmo degli stati nazionali, che apre ad un ragionamento sul terreno della costruzione di un esercito europeo che possa ridurre la spesa e in qualche modo anche razionalizzare la spesa che c'è nel settore della difesa. Sediamoci, vediamo quali sono i possibili punti di contatto e troviamo una via d'uscita, ma non è pensabile che si faccia una guerra fra partiti della stessa coalizione, perché questo destabilizzerebbe il nostro comune progetto politico, che è quello di presentarci alle elezioni e battere le destre. Dobbiamo entrare nel merito, è faticoso, sì. Dico anche però che gli elettori hanno il potere di dare più o meno peso alle proposte dei diversi partiti poi nel prosieguo della legislatura, nel caso in cui noi vincessimo le elezioni e andassimo al governo. C'è una bella differenza se AVS è al 5 o è al 12 e c'è una bella differenza se Italia Viva di Renzi è al 2 oppure è al 6. Questo lo decidono anche i cittadini. cittadini che possono liberamente scegliere alle elezioni quanto peso negoziale dare ad ogni partito ed esprimere la preferenza rispetto alle linee, alle politiche, alle proposte di ogni singolo partito. Ma è evidente che la coalizione deve comunque avere una base minima programmatica comune.
0: Quindi il percorso che lei delinea è: si fa il programma, poi si fanno le primarie, poi si vede alle elezioni chi prende più voti e naturalmente questo comporta un peso diverso poi via via anche nelle decisioni, nelle politiche che si portano avanti.
1: Sì, ma poi aggiungo anche che le primarie non sono ancora state decise da nessuna riunione della coalizione, non c'è stato un incontro in cui si è deciso di convocare, le primarie. Siamo, diciamo, ancora in un terreno che è quello della costruzione passo passo della coalizione. Vedremo, sicuramente dobbiamo intanto fare il programma, che è quello che ci siamo detti a Napoli avviando i lavori, e poi piano piano prenderemo anche tutte le altre decisioni. Noi speriamo senza creare conflittualità, perché siamo consapevoli che purtroppo chi ci guarda da fuori troppo spesso percepisce un elemento di sfilacciamento che non deve esserci. Il ruolo di Alleanza Verdi e Sinistra è quello di lavorare affinché si possa costruire un progetto credibile, forte e stabile per il paese, appunto in grado di battere Giorgia Meloni. È il ruolo che vogliamo avere, che ci siamo scelti fin dall'inizio. Siamo stati sempre unitari, e dal 2013 che diciamo che Movimento 5 Stelle, PD e AVS, le forze della sinistra, devono camminare unitariamente, e non vogliamo che si creino degli incidenti di percorso.